0: Businessman, dito nella piaga, alle 8.08, prendiamo la linea da 006, grazie Umberto, grazie Damiano, sempre veramente belli pimpanti, devo dire, veramente molto belli pimpanti.
1: Perché dovremmo vendere una cosa che la
0: no, vediamo? Loro danno tutto nei 90 minuti, sì, arbitro, perché partita finisce quando arbitro fischia, ricordiamo chiaramente il grande Bosco, e loro a quel punto si spengono tutto a un tratto, rimane acceso solamente l'ottimo Gianni fa l'uomo, il temibile Cioppi, che almeno fino alle 10 deve tenere botta. Poverino, lui fa la lunga.
1: Lui sì, fa la lunga, lunga e, fa tutti i ed giorni, è quello il giocatore generoso che esce tra quei crampi tenuto dai compagni.
0: Però, comunque vuole dare
1: con tutto. Certo. No, mister, ancora ce l'ho, ce la faccio. No.
0: Stai bevendo almeno un litro d'acqua al giorno, Gianni? Vieni qua, vieni. Che è come gli anziani, devi stare, mi raccomando, alle ore calde, stai con l'aria condizionata. Un litro d'acqua al giorno per evitare i crampi. Lo stai bevendo? Ma tu non sai, tu non hai neanche la borraccia, tu sei tra quelli che non ha la borraccia.
2: No, la borraccia che praticamente è un bicchiere,
0: lo sciottino, sì.
2: Perché tendo a bere poco, in effetti.
0: Eh no, devi bere di più, devi bere di più,
1: se no, non ci arrivi, cioè,
2: non fare uscire nelle ore calde.
0: Bravo, sì,
3: comunque bere acqua, mi raccomando.
0: Comunque, nel preciso parco qua sei quello che fa più ore in assoluto, perché ne fai qua. Arrivi qui alle
2: 5:10.
0: Ma tanto non c'è un cazzo.
3: Ma che c'è?
1: Poi c'è Gianluce.
3: Che vantaggio, poi non trovi traffico.
1: Lo vorremmo fare a campo.
0: Oggi vogliamo veramente che interveniate in tantissimi al 342-00-00-700. Teneteci sveglio lo zio Gianni, teneteci sveglia Veronica. Buongiorno, vero? Come stai?
4: Male.
0: Che è successo?
4: Mia figlia sta mettendo i denti. Quindi questa notte non abbiamo proprio dormito. Noi abbiamo dormito poco. Non abbiamo proprio dormito.
0: Si muove, piange, che fa?
1: Ma è pianto o lamentela?
4: Pianto disperato, lamentela, capriole.
0: Però Violante li sta mettendo, Gianni li sta perdendo, quindi certo, possiamo
3: compensiamo.
0: Buongiorno anche a Patrizio, ciao Pat. Buongiorno. Sappiamo che anche tu hai dormito poco per un ottimo motivo, però ribadiamo gli auguri alla nostra Sabrina che si è sposata, la nostra ninfa d'ora. E tu hai fatto il DJ set ieri, giusto?
5: DJ Mazzo.
0: Okay, scusa, hai fatto un DJ set in stile, perché ricordiamo che lei ha fatto il rito celtico.
5: Sì, avevo delle canzoni, mi aveva passato lei, tipo il Signore degli Anelli remixato, tutte cose così.
1: Ah, le hanno ballate?
5: Cioè, è lì era la Macarena per loro, cioè, proprio
1: pazziti.
5: Sì. E poi tutto rock.
0: Vediamo se è rock il lancio della sigla che avete mandato al 342

0: 420 000 700. Veronica ha fatto la faccia di Violante che sta mettendo i denti.
1: No, ho dovuto chiedere il supporto del nostro professionista.
0: È l'ultima settimana, dai.
2: Bella Mario.
3: Oh, ricorda, i capisaldi, le donne, la mortazza chiama de Roma.
4: Vabbè Mario, se siamo visti va.
3: Io non t'ho visto, t'ho vissuto.
4: Senti, vado che devo lanciare la sigla.
3: Non si lancia la sigla. No. Si interpreta. Sigla.

0: Medus l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Come vi dicevamo, ultima settimana di Chiamate Roma al 342 00 00 700. Elena ti segnala dentinale, crema anestetica per gengive. Prova, provata.
2: Segno.
1: Provata,
2: segno.
1: Segno. Segno. Segno.
0: Patrizio ti segnalano anche anantinale, crema per morroidi. Sempre Elena.
1: Sempre, sempre Elena. Prova, prova.
0: Prova.
1: Funziona. Funziona. Funziona.
3: Prova,
1: scusa.
3: Ma non mi serve.
1: Non ti sbagliare crema. Non sbagliare crema.
3: Che stai tutto storto oggi.
0: Vi abbiamo raccontato cosa abbiamo fatto noi nel fine settimana. Chissà se tra di voi c'è qualcuno che ha dei figli, oppure c'è qualcuno della Gen Z che ci racconta la nuova passione della Gen Z secondo la BBC. Voi direte, togli la base. Voi avete letto la notizia, no? Quindi faccio la domanda a te, Patrizio. Qual è l'hobby preferito della Gen Z?
4: Sarà qualcosa online? Non lo so.
0: No. Bird watching. Il bird watching, perché effettivamente costa poco, cioè basta
3: a vettorna. Sapete che mia figlia Martina, quella più grande,
0: certo, Gen Z, certo,
3: Gen Z, l'ha fatto, ma la grande. Noi andavamo a Marina Velca, il nostro luogo, per andare a vedere la foce del fiume Marta, perché proprio a ridosso dei fiumi, delle foci,
1: ci stanno tante specie animali.
0: Che anima, che uccelli ci sono?
3: Puoi vedere cigni, puoi vedere anatre, certo, a voglia.
0: Allora, per correttezza di informazione, in realtà la prima passione della Gen Z è la creazione di gioielli artigianali. Però mi piace di più questi,
3: questi che si mettono così. Ma in città avete mai fatto caso che intorno al tramonto ci sono le squadriglie dei pappagalli che tornano, che volano bassi?
0: Però vedo tutta gente che ha una certa età osservare gli uccelli.
1: Di solito ti aspetti quello, che il birdwatching sia in terza età, diciamo, esatto, perché stai appostato, fermo, osservi.
0: Ci domandavamo cose tipo, che so, micologia, cioè passione per i funghi, filatelia, numismatica,
3: botanica.
0: Ci sono dei ragazzi che sono appassionati. Noi ricordate che in edicola uscivano le monete. E il portamonete.
3: E come no? Ma convinti che fossero vere, poi oltre.
0: No, scusate, anche i minerali. Noi siamo la generazione che colleziona minerali. Chissà se c'è qualcuno della Gen Z che conserva e colleziona minerali. Abbiamo detto generazione. Beh, in realtà io avrei voglia di un bel martini liscio, anzi cochi, un bel martini liscio. Questa era la versione, diciamo, travisata, invece la versione originale è...

0: 8 e 18, questa è Radio DJ, loro erano i Rolling Stones. Vediamo un po' se siete svegli. 3, 4, 2, no!
1: Rolling Stones. Puoi anche dire Beatles.
2: Beatles.
1: Sound.
2: Quello Rolling
0: My Stones. Generation, The Who. 3, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 700. Ci segnalano tante passioni. In realtà tu no, vuoi farci sentire un messaggio o lo sintetizzi?
3: No, se volete lo facciamo sentire. Uno.
0: Quanto dura?
3: 8 secondi, un po' all'inizio.
0: Tiratina d'orecchie perché Veronica, mentre ascoltate, ha detto però vabbè,
3: sentiamo. Però è interessante.
4: Che senza tutto, io qui da noi invece al nord-est, sulla costa del Friuli Venezia Giulia, la Gen Z, molti di loro sono appassionati di pesca. Non solo la generazione Z, ma anche quelli più grandicelli. Camole, vermetti e si va. In barca, sulla costa, certo, indifferente, vabbè. Ma ai ragazzi piace molto molto pescare. Buona giornata la Giulia.
2: Hai capito?
0: Pesca, beh, però suppongo che lì è tutto l'insieme, cioè la gita in barca, cioè non è proprio così.
2: Però vedetici, ha detto cioè, anche tutto. Costa, che quella è quella difficile da, perché stai lì seduto, metti la canna e stai fermo. Io ricordo con mio padre.
0: Vabbè, però vedi, è una cosa però funghi non mi pare che abbia
1: funghi. Mi è venuta in mente un'altra passione stupida, sempre di mia figlia, il suo giretto, che si chiamava botanica intelligente e consisteva nel salvare le piantine che stavano nel marciapiede, che rischiavano di essere infestate, le trasferivano nei muri.
0: Però magari sono piante infestate,
2: nascono lì.
1: Però immagino.
0: Farà molto piacere a Mario Tozzi sapere che c'è una nuova passione. Patrizio, qual è la passione?
5: C'è di bello le luci, Babbo Natale, i sassi.
0: Volgarmente detti cerci, però chissà come li chiama Alice di 9 anni. Buongiorno Alice.
6: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Di dove sei Alice?
6: Di vicino Firenze.
0: Vicino Firenze. 9 anni, passione per
6: i sassi. E comunque minerali.
1: Ah, i minerali. No, certo. Sono differenti le cose. Allora, i sassi sono le cose che puoi trovare in giro, in spiaggia, eccetera. I minerali li vai proprio a cercare.
6: Sì.
0: Ok.
6: Allora, io tipo una volta sono stata all'isola d'Elba, qui in gita, e tipo sono tornata a casa super eccitata con questi sacchettoni di sassi super e non ti sanno più dove metterli.
0: Come diceva Claudio Bisio in un famoso disco degli Elio, non portate via i sassi.
2: Sì, certo, dalle spiagge.
0: Ma che ma come nasce questa passione per i minerali? Cioè ce l'hai sempre avuta?
6: Allora, cioè non lo so, perché in realtà, allora, quando li vedo mi piacciono così tanti colori, la forma, e quindi

0: Li prendo.
1: E li porti a casa.
2: Ma li cataloghi, li colori, li metti,
3: hai
2: che ne
3: cercato
2: so.
3: Qualche informazione sui sassi che hai preso?
0: Soprattutto i colori che
1: I
0: hanno.
1: colori, ok. Qual è quello che ti piace di più? Che colore ti piace di più?
0: No, allora, tipo, ero stata al mare e ne ho visto uno rosa e giallo, che
1: È
0: poi si è
1: bello.
0: estinto, però era rosa e giallo.
2: Si è
0: E poi a
2: estinto!
0: volte io.
2: Allora era colorato!
1: Vabbè,
2: No, è che fuori dall'acqua perdo. Se li prendi nell'acqua, c'è un
1: sì,
2: trucchetto: devi dare un goccio di benzina o
1: ah, sì,
2: olio. Sì,
1: ah, sì,
2: allora i colori.
1: Per mantenere, ecco.
3: Sì.
1: Ma quanti ne hai, Alice?
0: Un sacco, non, a volte non li ritrovo nemmeno da quanti ne ho.
1: Perché forse lì in quel caso interviene qualcuno a casa che li ha messi a posto,
3: Da parte,
1: però
2: in un'aiuola.
1: li ha riportati da dove, no, perché è giusto
3: Giusto,
1: riportare.
3: giusto. Li tieni un po' a casa, poi li riporti nel loro ambiente naturale, probabilmente.
0: Poi
1: Sì.
0: io a volte li coloro anche.
1: Ah,
2: vabbè. E vedi, proprio una grande passione per i sassi,
1: sì,
2: però non proprio minerali a questo punto, sassi. Cioè,
0: anche i minerali, però.
1: Anche i minerali,
3: sì, a trovarli.
1: Però,
3: Cioè.
0: solo che non li trovo tanto.
3: Facilmente.
1: Facilmente. Ascolta, Alice, ma hai che so comprato dei libri dedicati che so ai minerali? Cioè, pensi di farne che so oggetto dei tuoi studi futuri?
0: Vorrei fare la geologa.
1: La geologa,
2: Oh,
1: ok, perfetto.
2: Beh, quindi idee chiare.
1: Quindi è chiarissimo, ok. Grazie mille, Alice. Vuoi dire qualche altra cosa? No, no, no,
3: no, non serve.
1: ci correggo, non era Bisi, era Crozza che
3: Sì,
1: diceva non
3: Crozza
1: portatevi
2: all'interno,
1: via.
2: è vero, non
3: vero, era
2: portatevi via,
3: Crozza.
2: No, in realtà è giusta come cosa, quella
1: Sì,
2: di
1: certo,
2: sassetto.
1: non si può.
2: Però
1: Certo.
2: con un sassetto
1: Un
2: una
1: sassetto,
2: bambina.
1: sì,
2: Sì.
3: Ma lei parla di decine di sacchi, quindi.
2: Vabbè, adesso non lo rimarcare.
1: Adesso,
2: Era passata così.
1: che casa c'hai, Alice? Decine di sacchi.
0: Poi.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: 8:26, Radio DJ fra Quintale Aranciata. Allora, a parte ricordarvi che non era Bisio, ma era Crozza, quello lì della canzone di ieri, che portassi, diciamo,
1: possiamo fare anche l'appello stop ai messaggi.
0: No, fino alle 10 ricordateci che era Crozza.
1: Più che altro non ne usciamo più.
0: Che però comunque ricordava di non portare via i sassi dalla Toscana. In questo caso Alice
2: vicino Firenze, sempre Toscana.
0: Perché l'importante è che non vadano oltre la regione.
1: Toscana, non solo, ma poi ci ha detto a microfoni spenti che li decolora di nuovo, cioè una volta colorati.
2: Sì.
1: E li riporta proprio nel posto.
0: Sì, il più classico lì, degli hobby. Esatto. 342 00 00 700. Quali altre passioni della Gen Z? Sentiamo.
3: Ciao trio. Sì. Mia figlia, 17 anni, ha la passione per le erbe selvatiche.
0: Sicura? Che erbe se sono
2: a 5 punte?
0: Esatto,
2: foglie a 5 punte.
1: Aspetta, ma le lascia seccare.
0: Le lascia seccare e poi
1: testa in giù.
0: Testa in giù, poi ha una specie di un affarino, diciamo, cilindrico che si usa per
2: Di macinino.
0: Bravo, di macinino, perché lei prende le sezioni.
1: Le usa
2: e estrae degli oli anche.
0: Non ha il microscopio, però comunque evidentemente le sezioni.
1: È il nuovo origano.
0: Che è successo, Patrizio? Cosa hai alzato? Ma che succede?
4: No, comunicazione interna, perché Gianni richiama Enrico.
0: È caduto.
1: Sapete che Enrico è tabaccaio e quindi
0: certe
1: forme di attività le vede come concorrenza,
2: anche se le vende i macinini li vendono i
0: tabaccai.
2: Secondo me vende
0: il macinino, vende il trino. Ciao Radio DJ, anche mia figlia di 8 anni ha la fissa con i sassi, qualsiasi, grandi, piccoli, se non la fermiamo troveremo la casa piena, ci dice René. E anche Alice, che aveva anche io come Alice ho la passione dei sassi, adesso faccio la mineralogista, ci segnala Arianna.
1: Mineralogista.
2: Che immagino, mineralogia è sicuramente un esame per fare il geologo, di sicuro. Sì. Cioè sicuramente. Però è una specializzazione.
0: Sono due rami differenti.
1: È specifica, perché tu devi andare a cercare i minerali.
0: Chiediamo ad Enrico Albagnino la differenza tra geologo e mineralogista. Buongiorno Enrico.
5: Buongiorno, minerali, cioè mineralogista sarà quello che si occupa proprio di cosa c'è dentro
2: le acque minerali,
5: dentro le rocce, non
2: sì.
5: so.
2: Allora, nelle rocce dentro le rocce.
1: Ti faccio una domanda più specifica, e nei sali minerali
5: sali minerali, basta asciugare l'acqua del mare con minerale.
2: Quello non è un sale minerale, il sale minerale è quello che viene dalle cave, dove è minerale.
0: Allora,
2: mentre nel mare...
0: se non siete caduti in questo momento con un colpo di sonno, non lo fate più tutta la giornata. Enrico, domanda, ma tu vendi per caso quei famosi macinini per le erbe nella tabaccheria?
5: Ma no, sinceramente non li abbiamo. Adesso va molto. C'è una cosa che... perché ogni anno c'è qualcosa di strano che va. Quest'anno va il raviolo.
0: E che cos'è?
5: Sono inventati questa cosa qui.
0: È vero, quell'affare che si apre, quella specie di robo gommoso?
5: Sì, adesso tutti cercano quello. Ma l'anno scorso erano i brain rot, quest'anno c'è il raviolo.
0: Ma è una cosa che si mangia, no? È un pupazzo di plastica?
5: No, è proprio tipo un antistress alla fine dentro.
0: È all'interno di un cestino, sapete dove fanno i ravioli a vapore?
5: Sì.
0: Esatto. Ed è un raviolone di plastica, ho visto tanti
2: morbidoso.
0: Video. Esatto, su Instagram forse, giusto? Che c'è?
6: Ne abbiamo avuto uno qui in studio per un po', Patrizio ci giocava, Celeste era quello...
0: Celeste. Perché
6: Patrizio non sa neanche perché era qui, però ce l'ha.
1: Sarebbe una ex palla antistress che è diventata un raviolo.
0: A forma di raviolo. Okay, vabbè. Enrico, detto questo, sappiamo che è una settimana complicata da un punto di vista meteorologico, quindi attendiamo notizie.
5: Sì, perché ormai l'anticiclone comprende gran parte dell'Europa, si spinge fino sulla penisola scandinava, quindi insomma comprende veramente gran parte dell'Europa, quindi c'è poco spazio per qualche temporale che comunque si affaccerà, ad esempio nel pomeriggio sulle Alpi, ma anche sugli Appennini. Attenzione, perché non si escludono dei temporali poi in discesa, pomeridiano serale, diciamo così, verso le coste tirreniche. Io non escluderei neanche totalmente un temporaluccio nei dintorni di Roma.
1: Ce lo sta dicendo, sì, occhio, nel pomeriggio, tardo pomeriggio.
0: Vabbè, bene,
5: è possibile,
0: annaffia un po', va bene.

0: va bene, va bene, va bene, ci sì, piace, sì, ci sì, piace. Okay.
1: Le temperature ovviamente saranno sempre molto elevate, quindi sì, dei quasi 40 gradi sulla pianura padana, quelli non se ne toglie nessuno, il cuore della pianura padana, quelli non si toglie nessuno, ma anche Roma non si scherza. E poi attenzione, perché si sentirà nei TG sicuramente, si sentirà sempre più parlare di notti tropicali.
0: Ecco, notti, perché la notte, okay,
1: notti tropicali, perché scende, faticheranno a scendere le temperature sotto i 20 gradi, in più si accumulerà anche l'umidità, per cui si boccheggerà anche di notte. Ecco, quindi segnatevi questo, notte tropicali, lo propongo io ufficialmente come servizio di qualche TG.
0: Perfetto, benissimo. Anche autore di telegiornali. Grazie, bravo, bravo. Enrico, a domani, un abbraccio.

0: rich.
1: Magari amica Bea, essere rich non sarebbe male, eh. C'è un tetto alla riccitudine? Beh, abbastanza, ho visto ci sono tante notizie legate alla ricchezza.
2: Ah sì, che gira copiosa fra noi, cioè vicino a noi,
3: vicino,
2: non
3: vicino.
2: Fra noi.
1: Allora, ho visto Sinner che guadagna circa 1400 euro al minuto
2: in campo, cioè immaginate.
1: Poi ho visto un'altra notizia che riguardava Holland, che ha 750.000 euro di borse Hermès. Grande fan delle borse Hermès, e lui 750, credo che sia quanto può guadagnare una persona in quattro vite.
2: 750.000 euro, due vite,
1: un operaio medio, vite. Cazzo, ci fai con 750.000 euro?
2: Cazzo, dove le metti?
1: No.
3: Ma poi come le trasporti?
1: Le
2: assicuri? Lui è anche bello prestante, quindi appunto si presta.
1: Lunedì 22 giugno alle 8.40, ultima settimana dell'anno, diciamo, scolastico di Chiamate Roma 3131. Non vogliamo lasciare orfani, essendo assente il previo giustificatissimo, tra l'altro gli mandiamo un abbraccio, delle canzoni travisate. E allora abbiamo detto, facciamo le 5 migliori a insindacabile giudizio di Patrizio Mattei, quindi arrabbiatevi con lui se non vi piacciono. Allora Patrizio, da chi vuoi partire? Da chi partiamo? Da?
4: Allora, partiamo da George Benson.
1: George Benson, ok. E qual era la canzone?
4: La canzone non me la ricordo, però la travisata è una delle migliori.
1: Sì, cosa diceva?
4: Tra le 5 migliori, Madonna la patata.
1: Madonna la patata. Madonna.

0: banana.
1: Sì, perché più la banana. Sì, la banana. È un po' come la carota e la patata, te la ricordi? Sì.
0: Però qui è più la patata, eh?
1: Questa di quest'anno, quella giusto? Di all'inizio.
0: Sempre di questa, sempre di quest'anno. Poi da chi andiamo?
2: Ai Rockets.
0: I Rockets, la frase era?
2: La frase è:
3: il parmigiano sa un po' di Cats. Il parmigiano sa un po'
1: di Cats. Qua si era aperto un dibattito, sì. Mandarla, non mandarla,
2: certo,
1: farla,
2: però,
0: Allora, devo dire la verità. Quando arriva il l'affarino, quello col cucchiaino lì al ristorante, io ho sempre da germofobico. Sa un po', sa un po' di che cosa.
2: Come per il vino, dovresti grattarmi il parmigiano davanti.
0: Io preferisco. Terza travisata migliore dell'anno.
2: Allora, questa è una di quelle, sì. Che sono quelle in loop, che okay, a noi piacciono molto, sì. Perché la cosa la ripete spesso. È Nice di AG e Oaks. Sono Federico, mi cago addosso e rido.

0: Non la ricordavo minimamente.
1: La ricorda, e come ricorda anche la dedica a Federico Russo. Certo. Poverino, l'avevo anche sfidato.
0: Okay. Sono Federico, mi cago addosso e rido. Ho dormito poco, eh. E concludiamo con...
2: Ma con i Rolling Stones, okay. Ovviamente. Abbiamo sbagliato all'inizio, sbagliato volutamente. Sì. Abbiamo sentito gli Who che assomigliano ai Rolling Stones. Questi sono i Rolling Stones che dicono: ah, se non sbaglio, è lunedì.
3: Ma se sbaglio, è lunedì.
0: Facciela risentire.
3: Ma se sbaglio, è lunedì.
0: Sbagliate, amici, è lunedì, e il lunedì del prossimo anno ritroveremo le canzoni travisate. Chi lo sa?
1: Chi perché può
0: siamo,
1: dirlo?
0: Chi può dirlo? Siamo imprevedibili, siamo imprescrutabili.
4: Tornano.
0: Anche perché torna il premio, tornano le storie, chiaramente. E questo invece è un altro disco, meglio è...
1: Ah no, è un altro disco.

0: Talk to You. Se avete visto qualche servizio dedicato alla maturità, sicuramente lo avete visto. Grande spazio dato a una persona che affronta con enorme coraggio, devo dire la verità. E io sinceramente stimo tantissimo le persone che si rimettono in gioco e fondamentalmente non ne avrebbe bisogno.
1: Ah, no, cioè non è che però lui, no. Attenzione, dato ripeto, ci sono passato anch'io. Hai un conto aperto con i tuoi genitori e lo vuoi chiudere.
0: Dici che è quello che
1: è certo.
0: Sentiamo
1: certo.
0: Se è conferma. Enzo Ghinazzi in Arte Pupo. Buongiorno Enzo.
2: Buongiorno Gabriele, buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Come stai Enzone? Che bello vedere questa sfida che hai affrontato. Ma veramente guarda, te lo dico pubblicamente, grande stima, sei sempre di ispirazione. E come dice Furio, cioè c'era una cosa legata anche ai tuoi genitori o era una cosa che volevi fare per te?
2: Guarda, allora sì, il mio babbo quando io lasciai il liceo in seconda era delusissimo perché come era il postino di Ponticino e voleva un figliolo laureato, un figliolo di cui andare orgoglioso. Poi i motivi poi per andare orgoglioso credo poi di averli
1: sì,
2: dati.
1: Certo, direi di sì.
0: Sì, spero di sì.
2: In seguito,
0: sì.
2: Però quello mi era rimasta proprio come qualcosa, come una piccola macchia. E poi la mia mamma che è scomparsa da poco più di un mese. E anche lei insomma quando studiavo, perché io fino alle medie ero abbastanza bravo, poi quando ho cominciato perché ero un improvvisatore fin da ragazzo e lì bastava improvvisare, quando poi bisogna
0: studiare seriamente, saperle
1: dedicarci il tempo
2: non i problemi
0: certo.
2: E allora insomma, però devo dirvi che l'emozione che ho provato reale, vera, la commozione nello stare in mezzo a questi ragazzi che poi devo dire una ragazzi con sicuramente un problema di preparazione vera, reale, non so per quale motivo su molti di loro erano persi, forse sono troppo giovani per la maturità, o forse io ho dei tempi lunghissimi, ma comunque la dolcezza, anche lo smarrimento negli occhi di alcuni di loro. Mi ha veramente dato tanto. Giornate meravigliose.
0: Senti Enzo, però sappiamo che tu non è che l'hai fatto tanto per farlo,
1: vero,
0: ti sei
1: sì.
0: preparato tantissimo per questo appuntamento, cioè l'hai fatto come tutte le cose della tua vita con grande serietà.
2: Ho cominciato 2 anni fa praticamente, ho recuperato sono 2 anni che studio, ho recuperato, sono andato proprio a scuola e non dico tutti i giorni, ma c'è stato un istituto, non so se lo posso nominare,
0: si chiama
2: l'Istituto Fermi, che ha scuole a Modena, Carpi, ad Arezzo e soprattutto ad Arezzo, poi chiaramente che ha dei collegamenti perché io per la maturità ho dovuto prendere una residenza provvisoria a Roma, per fortuna insomma Roma è un po' la mia seconda sede e quindi però studiare ho studiato ad Arezzo e ho studiato,
1: guarda, è bellissima la tua faccia nelle foto che abbiamo visto, sono uscite sui giornali. Ho notato una cosa: ti hanno messo all'ultimo posto,
0: cioè,
1: all'ultimo
0: banco. L'ultimo banco, scelta tua, esatto.
2: Scelta casuale, perché normalmente io scoprivo, sono arrivato, sono entrato, il primo posto libero, erano tutti pieni gli altri. Il primo posto libero era quello, ma a scuola, proprio anche per le mie dimensioni, ero un casinista piccolo, quindi mi mettevano sempre nel primo banco per vedere se facevo
1: per controllarti. Forza.
2: E invece questa volta ero penultimo, dietro di me c'era un ragazzo.
0: Penultimo. Molto bello, perché ti sappiamo essere uomo elegante, ti sei portato la penna, quella classica,
1: certo.
0: Insomma, quella lì, diciamo, insomma, super fighetta, che però ti ha mollato.
2: Sì, mi ha mollato a un certo punto, mi sono dovuto far prestare la penna da un mio compagno di classe,
1: certo.
0: C'è solo una delle riportate, ovviamente.
1: Sei un mito.
2: Io c'ho una piccola collezione di penne, la mia era una Mont Blanc alla quale tenevo molto, mi molla proprio a metà del compito.
1: Porca miseria. Immagino il sospetto con il quale il commissario
0: ha guardato, faccia vedere dentro la penna
1: cosa ci tiene lì dentro, i temi arrotolati. Ti chiamavano per cognome?
0: Certo.
2: Sì, assolutamente, ho fatto l'appello, tutto quanto, poi una delle scene più simpatiche è stata quando ci hanno praticamente preso i telefonini, perché i telefonini...
0: Sì, certo.
2: E a un certo momento io non me l'aspettavo che chiedessero proprio che non si fidassero, perché se uno sta uno lo può tenere anche in tasca al telefonino, basta che non lo usi. Invece li hanno proprio
0: confiscati, certo.
2: Ci hanno detto di spengerli. Io dopo le tre ore, che è il minimo di tempo prima di tre ore non puoi uscire praticamente da lì, sono sei ore il tempo per la maturità, ma tu almeno tre ore ci devi stare. Io alle tre ore avevo finito il mio compito, vado per riprendere il mio telefonino, c'erano 40 telefonini tutti uguali. Io non mi ricordavo qual era la mia cover, e allora ho detto cazzo, e ora dov'è il telefonino?
1: Devi aspettare che vadano via tutti.
2: No, ti dico, è il panico, no? Allora piano piano ho cominciato a ricordare se memorizzavo, mi sono accorto che non avevo memorizzato bene la mia cover, ma che me l'aveva cambiata la mia compagna, senza dirmi niente, capito?
0: Senti, quando ce l'hai l'orale, Enzo?
2: Il primo luglio, primo alle 8 luglio. Del mattino, e faccio lo show orale, se volete potete venire.
0: Sì, sarebbe bellissimo. Senti, ti vogliamo veramente bene, merda per l'orale, sì. E ci risentiamo quando ti iscrivi all'università, perché abbiamo capito che vuoi continuare questo percorso.
2: Sì, ormai ci ho preso gusto.
0: Senti, mettiamo il disco che ti sei autodedicato la mattina dell'esame. Io ho visto un servizio, ti chiedevano ovviamente che musica mettere, e tu hai detto, beh, guardi il cielo, non c'è neanche una nuvola, e quindi è perfetto. Grazie mille, Enzo Chinazzi.
2: Ciao
0: Pupo, grazie.
1: Ciao.

0: cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce, ma ci sono anche delle ottime abitudini come quella del concertozzo che torna venerdì con tutte le iniziative in piazza, i vari panel, e poi sabato il concertozzino a cominciare dalle 16 e poi la grande serata con gli Diario delle Storie Tese, Valerio Lundini, Carla Amleto, Tony Pitoni, Tony Adley, ragazzi,
1: sì, Tony, c'è Adley, un parterre clamoroso, praticamente sold out, qualcosina, sì, ma credo
0: che ormai sia andato proprio tutto quanto sold out, grazie anche alla presenza di Pizza Out, e ci saranno tra gli altri anche gli amici di Lercio. Buongiorno, bentornato a Davide Paulino. Ciao Davide, come stai?
2: Tutto bene, grazie per averci invitato, che bello stare di nuovo qua.
3: Saremo di nuovo insieme questo weekend.
2: Primo concertozzo per me, quindi sono anche un po' emozionato, devo dirlo.
0: Tu sei grande fan degli Elio, ci raccontavi, quanti concerti hai visto?
2: Mi sono fatto una ventina di concerti in tutti questi anni, il primo proprio alla Reggia di Caserta nel lontano 2006.
0: Tu dove sei nato?
2: A Caserta.
0: E risiedi a?
2: Caserta.
0: Ok, perfetto. Sì, sono di Caserta.
1: Sul documento c'è scritto Caserta.
2: C'è scritto Caserta.
1: Com'è la targa di Caserta?
2: C'è.
0: Senti, tu da quanto collabori con Lercio?
2: Allora, diciamo che Lercio è un nostro progetto da 14 anni, dal lontano 2012 ormai, è passato veramente... L'anno prossimo festeggiamo 15 anni, è tantissimo.
1: Sei uno storico, diciamo.
2: Che chi è dentro Lercio c'è dall'inizio, cioè non ci sono state degli acquisti successivi, non facciamo campagna mercato purtroppo.
0: Però se sono uno bravissimo a scrivere posso propormi.
2: Noi accettiamo le battute di chiunque, quindi manovalanza a basso costo, come dice in questi casi. Battute di chiunque, basta che siano belle.
1: Siete la versione intelligente di Cucciolona, te lo dico, perché si sono illuminati gli occhi. Cara Veronica, la versione intelligente.
4: No, sono d'accordo.
0: C'è una differenza, loro fanno ridere.
4: Sì, certo. Io seguo con grande passione.
2: Io protesto, noi siamo grandi fan di Cucciolone, infatti all'inizio volevamo chiamare Cucciolono.
0: Cucciolercio
1: chiamiamolo.
0: Senti, ma adesso parliamo anche, diciamo, del vostro impegno al concertozzo, ma ti domandavamo come si fa a fare satira in un momento storico come questo, in cui un quotidiano titola Trump è un coglione.
2: Ah, finalmente se ne sono resi conto.
0: Sì,
2: io avrei fatto un titolo corrispondente. Ah, buongiorno. Però non è andata così.
0: No, è tosta, cioè, allora, la realtà ti supera, ti scavalca.
2: Ai tempi andati si diceva, quando Berlusconi andò in miseria, quando perse il governo e arrivò Mario Monti, ora la satira andrà in difficoltà, non ci sarà più niente su cui scherzare. Ma in realtà abbiamo avuto delle robe meravigliose da lì in poi, perché forse Berlusconi si prendeva un po' troppo la scena, e poi invece sono arrivati tanti personaggi che veramente, da quando c'è quella persona alla presidenza degli Stati Uniti d'America, è un po' difficile fare delle cose superiori a quelle che dice lui. Per questo la nostra candidatura, ovviamente, è Sal Da Vinci, presidente degli Stati Uniti d'America 2029.
1: Posso dire, è un primo passo per ricucire lo strappo, oltretutto,
3: perché dicevamo prima, lui, essendo nato a New York, ne ha tutto il diritto.
0: Guarda il mio feticcio portato dall'Eurovision. Sal col cappello.
2: Sal Da Vinci non rifiuta le foto a nessuno.
0: Sei bravo.
1: Pensate alla rabbia di Elon Musk. Sal può diventare presidente,
0: sarebbe straordinario.
1: No.
0: Senti, cosa farete al concertozzo voi di Lercio?
2: Allora, diciamo che da un paio d'anni siamo a Sanremo, abbiamo iniziato questa grande collaborazione con Sebac e facciamo
3: le interviste, che sono a tutti i concerti. Non ci sono concerti senza
2: appunto ci siamo inventati questa cosa, oltre a fare le interviste ai cantanti come facciamo a Sanremo, ci siamo inventati anche questa VIP card che diamo al pubblico se rispondono a 3 domande esatte sulla storia di Elio. Card ovviamente significa Very Important Piece, per saltare la fila ai bagni Sebac, che è fondamentale a un concerto. Quando arrivi i bagni sono sempre un po' più bellini rispetto a quando te ne vai, sempre meravigliosi, però all'inizio sono
1: più carini.
2: Da un certo punto in poi iniziano ad essere vissuti.
0: Sono d'accordo.
2: Quindi noi facciamo interviste ai cantanti, c'è questa bellissima collaborazione, diciamo, d'altronde Lercio,
0: Lercio,
2: anche la gente motivo giusto in alcune occasioni.
0: Senti, chi è stato più simpatico tra i cantanti? Cioè, chi è che si è messo più a disposizione quest'anno a Sanremo?
2: Allora, le bambole di Pezzo sono state meravigliose. Ah. E...
0: sappiamo che hanno, ci hanno tenuto anche.
2: Sì,
0: a...
2: hanno fatto anche dei disegni osceni sul nostro bagno. Okay,
1: beh, l'hanno reso così proprio vero. Cioè,
2: reale. Il bagno viene conservato nella sede Sebac. Sì. Quindi, sì, è sempre lì. È sempre lo stesso da due anni. Quindi, okay, sta diventando sempre più difficile trovare posti dove, dove scrivere, apporre delle scritte. E poi, beh, abbiamo avuto Fulminacci, abbiamo avuto tantissimi. Okay. Ma la cosa bella è quando vedono. E poi io capisco, la settimana di Sanremo per i cantanti è molto difficile, quindi certo, fai, rispondi sempre alle stesse domande, stai sempre, ormai c'hai le risposte preregistrate, okay, ma quando vedi un bagno chimico e un microfono a forma di scopino del cesso,
1: ah, proprio forse tutto
2: la, sì sì sì, forse la giornata cambia,
3: cambia la giornata, sì.
1: Domande su carta igienica no,
2: però la carta igienica dentro c'è,
0: okay, è sempre, okay, sempre. 342 00 00 700, scegli un macro tema, Davide, scegli tu, caldo, scegli una cosa qualsiasi.
2: Ma sì, ma economia, così.
0: Economia, economia. Vediamo se qualcuno riesce a...

0: fare in 3 minuti di disco una battuta fulminante sul tema economia, va bene? Mi piace. Ripetiamo: 342 00 00 700. Chi la fa vince niente.
1: La spillina
0: di Lecce, perché no? La battuta migliore. Nel frattempo arrivano i Tears for Fears, Harry

0: 19.45, chiamate Roma 3131 con noi Davide Paolino di Lercio, che sarà presente anche al Concertozzo, quindi un altro motivo per essere lì. Abbiamo chiesto delle battute sull'economia, ce n'è una molto cucciolona che ti
1: che ha fatto proseliti,
2: quello purtroppo.
0: Allora, Sonia, il mood di queste vacanze, la vacanza più economica, andare in salotto e chiamarlo soggiorno all'estero. Secondo noi la più bella di tutti è quella di Lorenzo. L'economia è come la palestra, tutti dicono che bisogna investire nel lungo periodo, poi arriva il primo rialzo dei tassi e spariscono per sei mesi. Questa è buona.
1: Non è proprio tipicamente da Lercio, ma è una bella analisi.
0: Che cos'è tipicamente da Lercio?
1: Vabbè, fare la parodia dell'informazione. Noi siamo andati come parodia dell'informazione, quindi facciamo tutto quello che fa, come si diceva ai tempi, fa un quotidiano. Certo. E noi facciamo, poi siamo nati in realtà come parodia dell'informazione online, perché nel 2012, ormai 5 generazioni fa, c'era questa moda dei siti giornalistici di fare delle notizie strampalatissime, tanto nessuno le andava a controllare.
0: Certo.
1: Poi è nata quella cosa del fact checking. Ma noi diciamo sempre che molti hanno iniziato a fare fact checking da quando siamo nati noi, perché all'inizio appunto le persone credevano che le nostre notizie fossero reali, e da lì in poi qualcuno ha iniziato a chiedere: ma forse è Lercio, poi è uscita anche la grande,
2: ma è tipica, esatto, la battuta tipica che ci facciamo quando legge una roba, dici: ma è Lercio o è vero?
0: Non è Lercio.
1: E diciamo che appunto nel corso degli anni abbiamo fatto questa cosa pedagogica, questa funzione pedagogica nostra, e certe volte alcune frasi che leggiamo online anche noi ci chiediamo: questa chi l'ha scritta tra di noi?
0: Esatto.
1: Oppure: questa l'avrei voluta scrivere io. Esatto. Durante i nostri spettacoli abbiamo un momento che si chiama Quasi Lercio, che sono 5-6 titoli reali in cui noi siamo tristissimi di non averle pensate noi, quelle battute
0: reali,
1: quelle reali. Cioè, come il ragazzo che si era perso qualcuno in mezzo al bosco e lui stesso si stava cercando. Dopo 3 ore di ricerca ha risposto solo qua. No. E lui ha fatto le ricerche per se stesso, perché era così ubriaco che non sapeva chi stavano cercando.
0: Senti, Lercio pubblica dei libri, Come sopravvivere, e poi qui vengono aggiunti alle feste, al tempo libero, insomma, ed è in uscita, hai detto, il prossimo
1: al lavoro se ne parlerà a novembre. Come sopravvivere al lavoro, diciamo che

0: molto attuale anche esatto. In generale come titolo.
1: E sono libri in cui chiaramente comici, satirici, sì.
0: Però spieghiamo, e sono dei manuali, dei manuali in cui spieghiamo a sopravvivere appunto alle feste comandate come Natale, Pasqua, Pasquetta, ma anche quelle non comandate come il primo maggio, dove facciamo la distinzione se sei di uno schieramento o sei dell'altro schieramento, il 25 aprile.
2: Certo.
0: Quelle sono le feste come si diceva in passato, divisive. Ah, no, si dice ancora di più ultimamente. E poi abbiamo fatto anche Come sopravvivere al tempo libero, che è una sorta di manuale per tutte quelle situazioni in cui ti costringono a uscire fuori di casa e tu non vorresti farlo. Quindi c'è la palestra, il calcetto, tantissimi circoli di lettura.
3: Manca, mi sa, un appendice che dovrete fare: come sopravvivere alle feste dei ragazzini.
0: Perché ci sta, feste dei bambini. Ovviamente noi abbiamo, ci siamo divisi il libro equamente, perché appunto siamo in 20 autori, ognuno ha scritto quello che più sapeva.
1: Siete voi di Lercio
0: 20 autori da un bel po' di anni. Siamo.
1: Quante donne? Curiosità?
0: Una.
1: Solamente una.
0: Purtroppo sì. Abbiamo fatto un percorso di scrittura satirica insieme da lontano 2010 e siamo rimasti sempre quelli. Rosaria, che noi salutiamo e la vogliamo tanto bene, sopporta 19 esseri immondi.
1: Come diciamo prima, Fagioli, Bud Spencer.
0: Più che altro perché lei cerca di non scriverci nemmeno su WhatsApp ormai. Ci manda dei piccioni viaggiatori per non parlare con noi.
1: Avete una chat, chiaramente.
0: Sì, abbiamo molte chat di Lercio. Ci sono chat per ogni cosa specifica.
1: Come si chiama la chat di Lercio?
0: La chat principale di Lercio si chiama Lercio, quella istituzionale, proprio Lercio. E poi c'è la chat secondaria che è Lercio Cazziggio. Si può sbracare e parlare di cose che.
1: Senti, c'è una battuta che non rifaresti? Di cui ti sei pentito?
0: No. Allora, in realtà, forse andando a rileggere quelle del 2012, 2013, 2014, qualcuna si poteva anche evitare e trapassare, perché poi ovviamente la morale generale, anche la psicologia personale cambia nel corso degli anni. Però devo dire che noi proseguiamo, per far uscire una battuta sul Lercio, ci dialogavamo per 3-4 giorni.
1: Addirittura.
2: Non è solo 20 persone che devono trovare un accordo.
0: Allora, diciamo che c'è questa sorta di autoselezione principale per proporle. Poi c'è la scelta, poi c'è la discussione sulle battute scelte. Poi andiamo a controllare se non l'ha fatta qualcun altro. Quindi è molto molto lunga la selezione. Quando esce una battuta, ci abbiamo discusso tanto, quindi ci piace tanto. Chiam!

0: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
1: Sì.
2: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: su!
1: Oh, andiamo, bravo!
2: Bravo! Odio l'estate, ma per fortuna che è un summer che ma sfregia il bal come un bidet. Ragazzi, siete il nostro refrigerio naturale.
1: Grazie.
2: Buona la settimana.
1: A te, la rivisitazione della canzone.
3: Avete Bruno Martino, giusto?
1: Bruno Martino, di cui tra l'altro Francesco Guarna per caso oggi indossa un cappellino. Cioè, sì, non è di Bruno Martino, ma la citazione
4: la
1: è quella.
4: La prima giornata d'estate ufficiale, almeno qua al Summer Camp, quindi insomma voglio dire quanto non mi piace questa stagione.
3: Dove si compra il cappellino odio l'estate che lo vuole mia mamma?
4: Ragazzi di Ciao Discoteca Italiana.
1: Sì.
4: Gli amici. Diciamo
1: gli amici di Ciao Discoteca Italiana,
3: se sono amici sarebbe bello anche
1: guarda,
3: no, vabbè, saranno live, sicuramente c'è lo shop online,
1: saranno live al Castello Sforzesco, andateli a vedere. Adesso non
3: ma
1: mi
3: quando,
1: ricordo
3: quando?
1: Al momento non mi ricordo la data,
3: ma che direttore sei?
1: Aspetta, 9 luglio, 10 luglio, 11 luglio siamo lì, in quelle serate lì andateli a chiedere, no? Facilissimo.
3: Senti, a proposito di direttori, no? Volevo ringraziare ulteriormente Piero Pelù, abbiamo ascoltato prima.
1: Dai direttore,
3: sì, perché Piero praticamente si è inventato questa cosa che tanti abbiamo sentito la vicinanza alla causa, no?
1: Sì.
3: Però a volte non sai bene che cosa fare, magari fai il tuo versamento a Medici Senza Frontiere o alle tante organizzazioni, no? Cerchi di supportare la flottiglia, insomma cerchi di fare qualcosa, ma ci si sente un po' impotenti. Invece lui ha messo su questo evento, il cui ricavato, appunto, ricordiamo, del concerto evento di sabato SOS Palestina va interamente a Medici Senza Frontiere, quindi è direttore artistico, ha fatto sì che tutto andasse bene, ma poi sale anche sul palco. E devo dire, c'è stata tanta bella musica, noi si è suonato con la...
1: Il classico allenatore giocatore,
3: bravo,
1: dai, così
3: bravo.
1: Si fa, sì sì.
3: Allora, noi per esempio eravamo i secondi a suonare come la Superluna di Drone Kong, abbiamo fatto il nostro set rock and roll, la gente ha risposto bene, per me è stato un grande orgoglio partecipare, anche per mio fratello Chris e Nicolò che suonavano con me, ma poi c'era tanta musica. Ma Piero era già lì in zona mixer,
1: certo.
3: Nascosto, che comunque guardava che tutto... Ma alla fine bravissimi tutti, tra Allegri, i Fask, Brunori, no? Ha fatto chitarra e voce, bellissimo,
1: sì.
3: Willy Peyote, c'era veramente tanta gente. Ma quello che ha spaccato di più è stato proprio il direttore. Cioè, dove lo c'è?
1: Oh. Vieni dai direttore, vieni!
3: E no, perché quando sono saliti Litfiba hai sentito proprio... Hai sentito lo switch.
1: Sì, sì. Poi Litfiba in casa, no, sempre tanta roba.
3: Speriamo che questo... Allora, speriamo intanto che le cose a Gaza vadano sempre meglio.
1: Sì.
3: Ma speriamo che questo evento ci sia per ancora tante edizioni e che sia sempre più grande, perché secondo me merita di essere una sorta di Woodstock,
1: sì.
3: No? Perché, ecco, fatemi dire un'ultima cosa, rispetto a un festival tradizionale, secondo me il fatto di vedere musicisti che stanno suonando gratis, cioè che stanno mettendo il loro, chiamalo anche prodotto se vuoi, però sul piatto per una causa, cambia davvero tanto le cose,
1: sì.
3: Cioè anche dietro, io alcuni non li ho anche visti perché ero preso a fare chiacchiere con scrittori, Medici Senza Frontiere, cioè era bellissimo stare lì e si respirava qualcosa che è difficile respirare in un festival tradizionale.
5: Ciao ragazzi, allora, prima che mi appisolo per fare la controlla, volevo ricordarvi che fra 6 mesi, oltre a dire che fa freddo, è anche il compleanno di Federico.
1: È vero.
5: Mi raccomando, non ce ne dimentichiamo. Ciao.
1: È vero, guarda, mi avete messo ora in testa sta cosa qua, dei calcoli, ci ho pensato stamattina, ma soprattutto ho pensato che essendo giugno il numero 6 ed essendo io del 22 dicembre, oggi ho 45 anni e mezzo. Sai quando da bambino dicevi e mezzo?
3: Bello.
1: Oggi è esattamente... il giorno in cui posso dire e mezzo, come quando eravamo piccoli.
3: E poi soprattutto quando arriverà il tuo compleanno potremo dire da oggi le giornate iniziano ad allungarsi, cosa che purtroppo oggi non possiamo
1: oggi
3: dire.
1: Oggi non possiamo dirlo perché la brutta notizia è che le giornate da oggi iniziano ad accorciarsi, è andata così.

0: nella categoria aperitivo. Aperitivo!
1: Aperitivo, un po' più. Sì, qui ti bevi una Brahma. Birra brasiliana.
0: Non mi dispiace.
1: Beer o'clock.
2: Fede, dovevi portare da mangiare e da bere.
3: Come?
2: Perché tra i giovani è usanza oggi festeggiare il mezzo compleanno.
3: Ma in che senso?
1: Sì, cioè, anche se sei nato il 20 di giugno.
0: Tra i giovani.
4: Giovani che non sono presenti nel building.
0: Vabbè, staranno festeggiando.
3: Scusa, non sono io generazione Z adesso. No.
1: Adesso non sono generazione Z. Va bene, va bene.
0: Il più vecchio della generazione Z adesso cos'ha? 24? 23?
3: Mi sa una cosa del genere.
0: Sai che quelle cose lì ogni tanto è bello fare un... Cioè, il più giovane dei boomer, secondo me, ha 59-60 adesso?
3: No, allora, secondo me il più vecchio della generazione Z forse potrebbe addirittura
0: 30,
3: avvicinarsi ai 30, eh? Cioè, se tu sei del 97-98,
4: sì, 29,
3: sei...
4: Sì.
0: Perché tra Z comunque... e millennial non c'è nessuna generazione di mezzo. Adesso poi non è che cambi la vita, poi dipende sempre uno che persona è, quello che vuole.
3: Sì. Sono gli alfa, quelli ancora più giovani, diciamo.
0: No, quelli sono più giovani di loro, certo. Sì.
5: Amici di Summer Camp, finalmente anche al bar La Biga di Pagani, siamo su Radio DJ, su Summer Camp.
4: Bar La Biga di Pagani, provincia di Salerno.
3: Fino a ieri dove eravate? Per la prima volta.
4: Offrite il caffè,
0: magari è arrivata la radio e la cassa Bluetooth e prima non c'era proprio la musica.
3: Ci sta.
2: Allora, il caldo, l'umido e la voglia di mare farebbero presagire a una giornata di merda. Poi pensi, cazzo, c'è il summer camp, ma soprattutto è lunedì, ragazzi, oggi è lunedì.
3: Quindi vedi che tutto ti sorride.
0: Posso dire una cosa a proposito del caldo che sembrerà scontata, no? Ti ricordi che ci arrivavano i messaggi da Firenze, che Firenze è notoriamente una conca.
3: Una conca.
4: Come Bolzano, anche lì.
0: Esatto. Allora, devo dire, arrivando da Milano, che è una città molto rovente, anche per la quantità di persone, di motori e di cemento, no? Insomma, non è che arrivi a Firenze e dici, mamma che caldo che fa, cioè, sei abbastanza
3: temperato. Anche in un parco molto grande,
0: sì, ma infatti questo sto per dire, cioè quando arrivi all'anfiteatro delle Cascine, cioè percepisci il caldo, poi passi comunque dalla città e devo dire molto dura, devo dire i tecnici hanno fatto un lavoro
6: incredibile. L'altro ieri a Firenze ha fatto il macello,
0: fa molto caldo, pensa a montare il
3: No,
0: c'è cioè, un conto suonare un quarto d'ora, capito?
3: Mi rendo conto.
0: Però insomma dura. Ma essendo un'area verde gigantesca, quando poi il sole tramonta, cioè dalle 8:30, 9 in poi, no? Perché poi c'è anche lì un po' di... Cioè il clima cambia radicalmente. Cioè noi eravamo dietro a mangiucchiare tra un gruppo e l'altro quando insomma c'era il tempo. C'erano le cicale, sembrava di essere un po' al mare, ma in bene. Cioè,
3: ti piace Firenze?
0: Sai quella cosa che senti? Ma è stupendo.
3: Ce l'abbiamo.
0: Ecco,
3: sì, questo, esatto.
0: Invece a Milano ieri ero in giro a mezzanotte, faceva un cazzo. Cioè era uguale ad adesso.
3: Bravo,
0: perché il cemento butta fuori l'albero. Invece rinfresca.
4: Per questo
0: quindi...
4: bisogna togliere asfalto, mettere giù verde.
0: Sì, secondo me sì.
3: Non possiamo fare delle cascine anche a Milano. Sì. Facciamo le cascine anche a Milano.
4: Quindi l'anima di Nick è ancora le cascine.
0: Sì.
7: No, ma se è vero che lo spirito il lunedì è ancora legato a quello che hai fatto la domenica, il mio spirito è a 2200 metri con tanto di marmotte che sbucano dai loro nascondigli, dalle loro tane, con tanto di cavalli selvaggi che corrono, mucche che pascolano. Un cielo azzurro e un fresco ma che si sta da Dio, con il mio grande amore Paolo. Ciao.
3: Ma che bel weekend che hai fatto, sono quasi invidioso.
0: Oh, beata la tua anima.
4: Adesso vi piace la montagna, così, capito?
3: La montagna più l'amore, tutti, più l'amore ci piace a tutti. Certo, io voglio sapere se la marmotta impacchettava la cioccolata.

0: puntata, perché sono schiavo degli spot degli anni 90.
1: Mamma mia. No, ma soprattutto è uscita da un po', no? Quindi adesso è vero, no?
0: Sì, almeno da febbraio, no? Sì. Cos'è? Il 2 febbraio, il giorno della marmellata.
1: Me lo scordo sempre, ragazzi.
0: Paxatoni, poi non so in montagna qua, ma Paxatoni il 2 febbraio.
1: Vabbè, ma stiamo forse per mettere I Got You Babe o mettiamo la nuova dei Rolling Stones?
0: Dai, mettiamo la nuova.

0: succede la stessa cosa che di cui parlava Piero in spirito, no? La canzone che ha aperto la settimana con Summer Camp. Fuori succedono mille cose, ma dentro lo spirito ti balla dentro. Cioè, dimmi che non balla lo spirito di Mick Jagger, senti che roba. Oh no.
1: Ciao Summer Camp, il mio spirito è ancora al concerto di Ricky Martin, lui 54 anni, pazzesco, pazzesco, non si è fermato un secondo.
0: Appunto,
1: ballava,
0: dico, cioè,
1: è stato molto divertente, hanno aperto il concerto Samurai J e Fred De Palma e poi in chiusura Gabri Ponte. Sono divertito un sacco.
2: San Benedetto del Tronto.
0: Scelta strana, Tronto, diciamo, per il pre e post Ricky Martin, però perché no?
3: Però figo. Ricky Martin sempre figo.
0: Vabbè, ma è giovanissimo, appunto, l'ha detto lei, cioè 54 anni.
2: Nonostante i 54 anni, ha detto.
0: No, ma ha maggior ragione, no?
3: Come sono i suoi capelli?
0: Parlavo dei Rolling Stones che c'hanno 30 di più.
3: Come sono i capelli di Ricky Martin? Che la mia mamma mi diceva sempre, fatti i capelli come Ricky Martin. Infatti, ma io dicevo, guarda che a te piace il resto, non è che se io mi faccio i capelli di Ricky Martin mi viene il fisico di Ricky Martin.
4: Ragazzi, venerdì sera ero allo stadio Maradona di Napoli per il live di Max Pezzali, prima volta allo stadio del Napoli per Max, primo sold out a Napoli per Max, e ragazzi è stato veramente, ma veramente emozionante, ragazzi. Però poi il giorno dopo mi sono stressato al ristorante, però è stato un bel weekend.
2: Ho fatto del lavoro meno, ogni tanto,
0: caro Dario da Ischia. Oh, ma bentornato comunque, era un po' che non sentivamo la tua voce.
2: C'era un'informazione rimasta in sospeso, la serata Ciao Discoteca Italiana al concerto
3: Bravo,
2: al Castello sarà l'11 luglio.
3: Grazie, okay? Ci ha detto Dario da Ischia.
2: Il vice direttore me l'ha detto.
5: Ciao raga, io non vedo l'ora che arrivi stasera per vedere che le giornate piano piano stanno iniziando ad accorciarsi.
3: Sì. Ancora per una settimana è stabile,
0: minuti,
3: la cosa,
0: dai, no,
3: ma ancora per un po' rimane sempre 9:15 qua a Milano.
0: Io volevo salutare Alex, che non so, avrà controllato il suo calendario sul cellulare. Dice: anzi, no, pensavo un anno fa, no, scusa. Settimana scorsa, esattamente una settimana fa, vi ascoltavo prima di arrivare alla spiaggia naturista. Adesso invece sono nel Capannone.
3: Ma sempre come mamma t'ha fatto o c'è una tuta, un qualcosina?
0: Guardati Alex, bisogna tenere freschi.
3: Esatto.
6: Bisogna avere freschi, collo, orecchie e cugliunera.
0: Esatto. Sia nella spiaggia naturista, dove risulta molto più facile perché basta fare un bagno.
3: Beh, sì.
0: Però anche nel Capannone.
3: Diciamo non si frappone niente tra l'acqua e il tuo corpo.
0: Esatto,
3: quindi è molto
0: tra
3: facile.
0: Tra la cugliunera
3: esatto,
0: e il mare.
3: Non c'è niente.

0: Ciao Summer Camp, il mio lido è ancora al lido di Camaiore, dove venerdì sera ho visto, dopo che io e mio marito lo rincorrevamo da 20 anni, Jack White. Incredibile, cioè non so se e quando mi riprenderò.
1: Tutti me l'ha detto, ragazzi.
2: L'ha visto anche DJ Aladdin, arriva da là. Tanta roba, no?
1: Hives più
3: vai Jack.
1: Qua c'è veramente Jack White, sì. Non riesco a pensare a un concerto.
4: Ma gli
1: più caldo.
4: Gli Hives erano vestiti da Hives?
1: Certo,
4: o erano le ciabatte?
1: Certo.
2: No. Hanno gli asciugamani ghiacciati, anche una volta qua a Milano con 40 gradi erano comunque vestiti da Hives.
5: Sì, ma che giornate sta facendo? C'è una giornata epica. C'è questa alta pressione che continua a persistere, quindi mare olio, completamente olio. Adesso c'è un po' di brezza, si sta da Dio, ci sono tipo 32, 3, 4 gradi, non lo so. Che dire, vi aspetto qua, Nicky, guarda che io ho il pedalò col tendalino, sono l'unico qua in Riviera ad avere il pedalò col tendalino.
2: Dai, è vero, non l'ho mai visto.
1: Varigotto, io lo amo il pedalò, ragazzi, è il mio yacht, lo vivo come, per me è come uno yacht, ma che ti devo dire? Sì. Cioè,
6: cosa dice Panacci?
2: Panacci dice che la temperatura perfetta, il clima perfetto per essere a Varigotti, però per essere al mare. Sì, lì te la godi. Comunque con queste temperature, con 35 gradi all'ora di pranzo, sabato, io e Francesco Quarna a Fidenza ci siamo fatti gli anolini di parmigiano in brodo.
4: Sì,
2: giuro,
4: esatto,
2: tutto vero.
4: Esatto.
1: Avete innaffiato con
4: dell'ottimo lambrusco, sì. Tanto non guidavamo noi.
2: No, ecco. Esatto, guidava Ricky, quindi tutto ok. State ascoltando Summer Camp, ci potete scrivere, 347 è il prefisso che vi serve, poi il

0: si va. Bentornati ragazzi,
1: bentornati.
0: Sono intercalari toscani,
1: andiamo
0: da 10. Sei tornato proprio fiorentino,
2: tutto grullo,
0: tutto grullo, tutto grullo.
1: No, ma hai visto come ci ha salutato? Perché forse voi non lo sapete, ci ha salutato acchiappandoci le palle sotto. Nicchi, ma sei stato forse a Firenze?
2: Invece il fiorentino Federico Russo era in Liguria questo weekend, se non sbaglio.
3: Sì, sì. Ci ho visto sabato sera fare aperitivo a Porta Venere. 8 di sera, tardissimo.
1: Incredibile, beh,
2: alle 8 cosa facevi lì?
0: Si fanno le ore piccole.
1: Serrande chiuse, praticamente. Le serrande erano chiuse.
0: Chiuse e rimaste nel locale. Che era
1: quella roba.
2: Avete
1: che
2: fatto chiusura.
1: Dai, l'ultimo aperitivo. Chiusura alle 20. Questa non è mica la canzone che Madame ha presentato in anteprima alla nostra festa. A partire da
0: sì, perché sull'album non c'era.
1: Sì. E aveva poi fatto un sondaggio, come volete che si chiami, no? O l'avevamo forse fatto noi della radio. Comunque io avevo votato per un altro titolo e niente.
0: Cosa avevi votato?
1: Mama e basta.
0: Ma M apostrofo ama?
1: Sì. Invece mama non mama, giustamente, cioè, no? Come si dice quando sfogli i petali delle mangherine.
0: Grande gioco, esatto. Nato chissà quando poi.
1: Infatti.
0: Ma secondo me è una cosa

0: dei primi del Novecento,
1: eh sì, mi sa di
0: perché
1: sì.
0: Le margherite, insomma, ci sono sempre state. Sì,
2: dovevano ancora inventarli i fiori, no?
0: Magari, no, ma poi stai in un'era dove non c'è il social, non c'è il videogioco, magari... non c'è lo spara-spara. Cioè,
1: ma
0: insomma...
1: magari allora è proprio dei primi del Novecento, anche avanti Cristo, proprio così, così vecchio. Comunque, mi piaceva.
0: Chi ha inventato veramente il mamma non mamma?
1: Mi piaceva di più il titolo ottimistico, mamma e basta, capito? Ma il mio voto non è entrato.
0: Io avrei votato non mamma.
3: Ciao, Summer Camp. Invece io ieri con 36 gradi al Sacromonte di Varese ho mangiato una bella cocotta volente di polenta con gorgonzola.
2: Brava.
3: E il vinello.
2: Ho capito. Perché il tè nel deserto caldo?
1: Ma
2: sì,
1: che stavo fatti, e il brodo no.
0: Allora io sempre per quello stesso concetto, oggi per esempio mi sono fermato a 6-700 metri dalla radio, ho lasciato la bici e mi sono preso un panzerotto in un posto che mi piace, che lo fa come piace a me, e poi me lo sono mangiato camminando al sole venendo in qua, perché ho detto, ma scusa, il Tuareg è lì, tutto vestito, infatti, con la sua bella ciotolina di tè bollente, adesso arrivo e sarò fresco come una rosa. Invece sono arrivato qua sotto e ero sono entrato con l'aria condizionata, ma ha preso quasi lo sciopone, no?
1: E quando siamo fatti gli anolini in brodo, anche noi pensavamo al Tuareg sabato, a quel Tuareg lì che secondo me si è sentito fischiare le orecchie sto weekend. Quel Tuareg,
2: uno ce n'è di Tuareg,
1: ce n'è uno che ha detto, ma che cazzo
2: la cufene, ma cos'è
1: che vogliono da me, ma mangiatevi il brodo e lasciatemi in pace.
4: Vede qua, questo weekend sono andato in montagna Garzeno sopra Como e ho mangiato la polenta uncia,
2: capito?
1: Sì, però è tutto in montagna, noi invece a livello del mare
2: pianura piena.
5: Ragazzi, la soluzione è Milano 2, cioè? Meno 5 gradi rispetto a Milano, tanto verde.
2: Chi è questo
5: grilli dottore? Cicale, un assiolo che mi tiene compagnia tutte le sere col suo bip d'amore ogni 10 secondi.
0: Wow.
5: Ovviamente il pavone. Quindi lasciate la città, Milano 2 vi aspetta.
2: Tutti a Milano 2, da Guido.
1: Riconosco questa voce.
0: Sono troppo legato a Milano 1 io. Ma no, ma perché poi, cioè lì è vero che si sta
2: bene. Io non l'ho visto Milano 2.
0: Poi bisogna sempre prendere la macchina per andare da qualche parte. Invece nella Milano 1 qui ancora... passeggi, pigli un tram, prendi una bici.
1: Ma,
0: non
1: so, ma l'assiolo è iconico?
0: No, è bellissimo, ha un suono stupendo. Ma ce l'abbiamo il suono dell'assiolo?
2: Cioè abbiamo un assolo di assiolo.
1: Un assolo d'assiolo, esatto. Quello magari iconico, infatti mi riferivo.
2: Sì, sì, sì.
1: È questo? No, no, questo è un serpente a sonagli.
0: No, l'assiolo fa... E cioè, è un po' quei suoni tipo anche l'upupa, no?
1: Certo.
0: Cioè, sono dei suoni della natura, sono stupendi. Sono molto più belli di tanta musica in circolazione. Cioè,
2: aspetta che c'è la pubblicità sulla solo di Assiolo.
0: No, ma perché stai mandando quello che non c'è l'abbonamento?
1: Dove sei? Su Spotify?
2: No, no, su YouTube. Aspetta, vediamo.
1: È questo?
2: No.
0: Mamma mia, ragazzi, comunque. Fa anche gli accordi. Mamma mia.
1: Ma questa è casa di Bagatta?
2: Sì,
1: in collegamento?
0: È proprio l'Assiolo di Milano 2.
1: Sì.
0: Ma
2: beh, ci piace,
1: è tipo
2: grazie.
1: Una civettina l'assiolo,
2: sì, sì, sì.
1: Okay.
2: Un rapace notturno, sì. Sì, sì, sì.
1: Bello, un rapace notturno.
2: Beh, come il gufo, la civetta.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma infatti li senti la sera.
2: Sì, sì. Sì,
0: cioè, anche le cicale, fondamentalmente. No, beh, tutto
2: no.
0: Il giorno. No, loro sono 24
2: hours. Tutto il giorno, sì, sì, sì.
0: 24 hours party people.
2: Il grillo la sera, più sì. La sera, sì, sì.
0: Cioè, quello che faceva.
2: Quella lì è la cicala.
1: Quella è la cicala di giorno, sì, quando fai la controra proprio.
0: Anche di sera.
6: Quello è Tom Morello lì.

0: poi, cioè, bello reggaeton con le tinte caraibiche, però secondo me rinfresca di più la musica di Sam Fender. Non sentivi un po' quella brezza di mare del nord?
1: Sì,
0: no?
1: Sento proprio il clima di Seattle.
0: Ma lui è scozzese in realtà, no? Che
1: sì, no, di Seattle, di... Ciao, volevo dire. Newcastle. Dire. Non so perché mi è uscito Seattle dall'altra parte dell'oceano. Sono i mondiali
0: cioè,
1: di
0: Newcastle
1: calcio, forse.
0: È Inghilterra, però è il nord, si va verso questo clima un po' più... oceanico, ventoso, che magari d'inverno spaventa, però adesso ti dirò.
2: Weekend romantico passato con mia moglie su a Pinzolo a vedere il concerto di Ben Harper Unplugged in solitaria, vista sulle Dolomiti del Brenta.
3: Bello.
2: Pazzesco. Temperatura top, un po' di sole, un po' di pioggia e alla sera menù tipico. Pizza, salamino piccante e gorgonzola.
3: Tipico proprio, non
1: è
3: di Pinzolo.
1: Sì.
4: È la nostra quella. Classica quella.
0: Nostra manca classica, la cipolla, no? Voi mettete anche la cipolla.
4: Quando
0: no?
4: Si può, però.
0: Per stare un po' più leggero.
4: È la base per la classica.
1: Diciamo che la classica è una margherita con sopra gorgonzola salamino. Quella è la classica.
5: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi.

0: Che grazie, grazie, ciao De Barcades. Grande, grande, ti voglio bene. Salutami a Tony Huntley.
1: Sabato lo farai, no?
2: Certo, sabato Tony Adley sarà ospite del concertozzo.
3: Ah, certo, quindi finalmente glielo risaluti.
2: Siccome sono anch'io lì a suonare con la mia Superluna, spero tanto nei backstage di incontrare Tony e portare ulteriormente, perché
3: sì,
2: l'abbiamo già fatto.
3: L'abbiamo già fatto e lui dirà va bene, thank you.
1: E finalmente Nicky potrai dire super biella.
2: Certo, sì, siamo caldissimi ragazzi.
3: È proprio a biella.
2: Allora,
4: aspetta raga, sono su una stradina con le mucche che pascolano, andando verso il rifugio Venini, con una vista del lago di Como incredibile e contro The Barricades. Adesso mi fermo e mi limono da solo.
3: Bravo. Sì, bravo, bravo, sì, sì, bravo.
2: Ma che bel quadretto. Bello,
3: sì. Anche lui che si limona da solo è sempre un bel quadretto.
2: Allora, mi ha colpito molto la cosa che raccontava Matteo stamattina. Beh, non tutti, però ci sono degli americani convinti che la schiuma del cappuccino sia fatta, sia un po' bianca, un po' marrone, perché arriva da mucche che sono pezzate. Vera? Io non l'avevo mai sentito. No, però guarda,
3: guarda che non, guarda, mi stupisce per niente. Non mi stupisce per niente.
2: Cioè la mamma, sai, che dice. Sì.

0: a Firenze.
1: Sì.
0: You know, the foam on the cappuccino is white and brown because the cows.
1: Sì.
0: E a volte fanno quante cose che mi insegni,
1: quando
0: mamma.
1: Ti fanno anche la forma a cuore con sì. la schiuma del cappuccino, perché hanno la mucca alla tetta a cuore proprio.
2: Sì, poi con sì. questo caldo
0: tu
2: le mucche.
0: Tu già le tette a cuore.
2: Con questo caldo le mucche sono tutte pezzate, ragazzi.
3: Bella.
0: Molto bella, molto bella.
3: Davvero.
0: Molto bella, bella. Sempre, sempre caldissimo con i dead jokes. Che poi...
2: sì, però oramai non li posso più usare con mia figlia.
0: Ma noi ridiamo invece.
1: Pur non avendo figli, non essendo padri, ci fanno ridere i tuoi dead jokes.
0: Allora,
1: facciamo
0: ragazzi.
1: Gli auguri a Gio Squillo, ragazzi.
0: Ma senti che classico che tiriamo fuori.
1: Sì.
0: Io ho sempre avuto massimo rispetto per Gio Squillo, perché mi ricordo degli inizi della sua carriera, no? Del punk rock.
1: Sì.
0: E. Ancora adesso la vedo sempre carica, non so, per esempio va sempre a trovare, sale sempre sul palco con le bambole di Pezza, perché sai che oltre alla musica e oltre alla moda c'è sempre stato tanto impegno, no, da parte di Gio Squillo, e non ha mai mollato, questo gli va riconosciuto. Ti vogliamo bene, Gio, rifacciamo questo classico che Gio Squillo portò a Sanremo insieme a un altro nostro mito.
1: Gio, eravate un duo e un duo siamo anche noi che la rifacciamo.
0: Ci proviamo, eh.

0: grandi ragazzi, meno male voi ci siete voi a farci rinfrescare un pochino queste canzoni, siete fantastici.
1: Beh, poi canzone molto appropriata al summer camp di oggi, perché qui è la solita squadra di calcetto, sì, senza portiere.
2: La solita, sì.
1: Però
2: sì,
1: di
2: sì,
1: là,
2: sì,
1: visto che oggi non c'è il mister, c'è Fosca,
2: sì,
1: c'è Charlotte,
2: sì,
1: e c'è Carlotta,
2: esatto,
1: cioè beati tra le donne.
2: Esatto.
3: Buon pomeriggio, summer camp. Per la Coppa d'Afa segnalo 41 gradi in provincia di Modena. Complimenti ai ragazzi presenti a Varano che hanno portato avanti un pomeriggio stupendo sotto un sole infernale e ci hanno fatto divertire tantissimo all'evento Yamaha. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Ma chi noi, sono questi ragazzi?
4: Noi, ragazzi, noi.
2: Cioè, tanti ragazzi, magari non si riferiva a noi.
4: Bel caldo, bello.
2: Bel caldo, poi insomma, un autodromo,
1: ma
2: il circuito
1: poi rinfresca la sera.
2: Caldo,
4: Però
2: sì,
4: c'erano
2: sì,
4: le moto che provavano in pista, sì, effettivamente c'era una bella arietta, quindi sì, la Sabrina Perego ha ragione quando dice che muovono l'aria.
2: Tutto intorno natura, sì, tutto intorno comunque.
1: E va bene, quindi allora andiamo a sentire.
2: Ti passavano davanti le moto, e dici: no, che fresco! Oh, che fresco!
1: Ma perché portare un ventaglio quando puoi avere delle moto che ti girano intorno? No? È la figlia di Dave Grohl, ha pubblicato il suo primo album da solista, cioè poi nel senso era sola anche prima, non credo facesse parte di una band. Comunque, insomma, si presenta da sola, nome e cognome: sì, Violet Grohl, Bug in a Cake.

0: Senti che bellina, questo garage rock.
1: Bellina, senti bellina. Si sente piace, che piace. Sei stata a Firenze.
2: Violet Grulla.
1: Bellina, Violet Grullo, sì.
0: Bagging the Cake. Molto bello anche il video, non so, mi rinfresca un po' la sua bellezza e la sua coolness, ma anche un po' questa ambientazione da casa di provincia della San Fernando Valley in California.
2: A proposito di fresco, sentite qua,
3: No, ma ragazzi, io oggi, cioè stamattina sono partita alle 5:15 dall'Alta Val Seriana con 16-15 gradi, si stava da Dio. Sono arrivata a Bergamo, ce n'erano già 24-25. Inizio a pulire, a restaurare delle lastre di marmo posizionate frontalmente a dei condizionatori. Quando hanno acceso questi quattro condizionatori volevo morire, mi sembrava di essere un pollo arrosto, cioè c'erano già 40 gradi e hanno acceso i condizionatori. Pensavo di morire dopo mezz'ora, sono uscito dal travattello.
0: Però tu eri, hanno messo l'aria, tu eri,
1: eri fuori il generatore,
2: lo split, lo split
0: sì, che ci dimentichiamo sempre che l'aria condizionata butta fresco fuori,
1: esatto,
0: e
1: caldo, cioè, fresco dentro e caldo fuori.
0: Non ci sto capendo più niente.
1: No, cioè il generatore o come cavolo si chiama quel robo che puoi sparare a calda se tu hai acceso il condizionatore e ti trovavi proprio lì.
0: Beh, qui nel vecchio, quello che una volta era il parcheggio di Radio DJ, sì, no? Sai che c'è quella specie di, assomiglia un po' al muro di Marshall degli SDC, ma invece che casse Marshall sono gli sfiati di tutti i condizionatori di,
1: esatto,
0: dei,
1: a volte
0: gocciolavano,
1: sì.
0: Beh, se vai lì, infatti, se ci fai caso, non ci sono forme di vita.
4: No.
0: Lì.
4: Hanno girato un nuovo Io sono leggenda di Will Smith.
1: Lì intorno. Il nuovo.
0: No. Ma infatti bisognerebbe andarci piano, bisognerebbe fare il meno possibile per ricordarsi che ogni volta che ci rinfreschiamo con l'aria condizionata stiamo comunque riscaldando l'ambiente circostante.
2: Ragazzi, vi piace questo filotto che facciamo adesso per merenda?
0: Diciamo. Sì, perché allora vedete, sarebbe l'ora della torta. Io ho qui ancora un mezzo biscottino che non ho fatto in tempo a mangiare perché la canzone
1: in
0: di
1: uno c'è
0: è
1: il verme, bug in the cake, c'è il baco nella torta. Questa è una torta.
0: Ma in quale torta?
1: Nella quella dei cake, che così si chiama.

0: perché insomma la storia originariamente era quella di una donna che viene lasciata in malo modo, no?
1: Sì, esatto.
0: E che si riprende, no? Pian piano si emancipa un po' da questo, questa sorta di lutto, no?
1: Sopravviverò
0: e come sopravviverò,
1: certo,
0: no? E però insomma nella storia anche molti uomini diciamo sono rimasti a piedi nella stessa maniera, e i cake in qualche modo hanno voluto dar voce anche al... mi sembrava doveroso dopo il siamo donne.
1: Hai ragione,
0: no?
1: Sì, sì, sì,
2: eh? Sì, sì,

0: spiegare.
1: Eh sì, ma d'altronde valgono tutte le voci. È quello che fa sound, cioè lui prendeva tanti messaggi su Clandestino, ci sono tanti messaggi della segreteria personale di Manu Chao veri. Ma secondo me un messaggio qualunque.
2: Certo.
1: Ricordati di passare al Decathlon a prendere i pesi che non bastano per i manubri, per dire.
3: Sì.
1: Filtratino parallele. E ci sta.
2: Metti in cantina le parallele, cosa che ho fatto no, per la tua gioia.
1: Hai mollato, hai mollato.
4: Dove gli appendi i vestiti adesso?
5: Ciao Summer Camp, iniziate le vacanze domenica. Ieri una vostra grandissima ascoltatrice, Ludovica, ha ben pensato di rompersi un braccio.
2: No.
5: Le mandate un saluto? Ciao
2: Ludovica.
1: Ludovica, che com'è?
2: Che è successo?
1: Che tu fai?
2: Che
1: è successo?
2: Che c'è? Ludovica, che c'è?
1: Ma che è successo? Salta le vacanze, no?
2: Beh, le vacanze le fai col gesso.
1: No, adesso per un braccio rotto.
2: Poi Jessy

0: band. Dove volessi, mare, montagna o città.
1: Oh, no,
0: trovasti qua.
2: Ce l'abbiamo da qualche parte ancora un po' di Assiolo? Che volevamo mandare un messaggio tranquillizzante per la piccola Ginevra che ha 8 anni.
3: Sì.
2: Però lei, insomma, durata un mese, questo Assiolo si è appollaiato sul balconcino della sua finestra. Lei, poverina, a 8 anni sentiva questo suono, sì, che sembrava quasi digitale.
3: Quindi lo facciamo sentire di nuovo.
2: Lo ha un
3: noi.
2: Po' inquietato, ma sì, guarda che è super carino. Lui probabilmente ti voleva dire delle cose affettuose, se si è affezionato.
3: Tipo?
2: Solo che sembra di avere una telescrivente, non lo so.
3: Un pochino sì, eh. Sì. Cos'è il fax?
4: Assiolo.
2: Assiolo.
4: In amore, questo è il canto d'amore.
3: Guarda, piccola Ginevra, io so interpretare il linguaggio dei cani, ma non ancora quello degli assioli, ma sono sicuro che ti sta dicendo solo delle cose belle.
4: Basta.
3: E sul suono dell'assiolo.
2: Ma anche di questo splendido piano che riprende il tema di Summer Camp, ci salutiamo e vi diamo appuntamento a domani di nuovo.
3: Meglio assiolo
2: in...
3: che.
5: Ma l'assiolo, quando suona, fa anche lui le facce come i rock.
2: Le facce da blues.
3: Dipende
2: dal canto.
3: Sicuramente sì, a domani.
6: Vai, Nicky, adesso giro di strizzata di palle a tutti. Per tutta simpatica. E via domani.
2: E poi vediamo. Sai come toscano ancora per una mezz'oretta.
3: Devi andare via dicendo buona verde. Così si fa.
7: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade? Io sì. Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
8: La DJ Parade con Albertino, Fargetta, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: po' freschezza. La Vale è stanchina.
1: Sì. Sono stanchina perché sono tornata proprio oggi dalla Puglia, dove ieri ho celebrato. Sono stata invitata a un matrimonio bellissimo.
0: Un matrimonio in Puglia, bellissimo. Oggi come vuoi che sia. Stropicè.
1: Saluto Flavio e Nancy. Molto belli.
0: Pagliacci pugliesi.
2: Non è che andiamo in Puglia a farci parlare dietro, no?
1: Stanno, i miei pagliacci stanno friggendo dei panzerotti.
0: Ballano la taranta.
2: Mangiano bombette.
0: Molto bene, molto bene. Allora, temperature roventi. Tema di stasera è un amore, è un amore. Ma cominciamo con la sigla.

0: Buonasera. Buonasera. Marta, benvenuti, bentornati, benvenute, bentornate. Pinocchio.
1: Ciao. Ciao.
0: Allora, ecco. Ragazzi, delle volte avviene. Avviene in questo modo. Noi lanciamo un tema.
2: Sì.
0: Da quel tema arriva subito un bel feedback da parte di chi ci ascolta. Infatti, bello di fare questo lavoro e farlo qui con questo pubblico. La settimana scorsa abbiamo lanciato il tema di giochi. Di un tempo,
2: sì,
0: no?
2: Di quando eravamo piccoli,
0: di quando eravamo giovani o piccoli noi, perché poi siamo una fascia un po' larga.
2: Certo.
0: Abbiamo detto bambini degli anni 70, 80, 90. È chiaro che all'ascolto c'è anche gente di altre decadi, però di base è venuto fuori il tema poi dei giochi che si potevano comprare. Abbiamo sentito tante reclam, perché così si chiamavano, le pubblicità dei giocattoli di allora. È stato un tuffo nel passato. Introducendo questo argomento dei giocattoli, era venuto fuori il fatto di quanto fosse straordinario quel momento della vita in cui il gioco anche può non avvalersi di giocattoli veri e propri,
2: sì,
0: ma che faccia molto perno sulla fantasia.
2: Certo.
0: Su tutta una dimensione che avviene solo nella tua testa. Nello specifico è arrivata una batteriola di messaggi di persone che raccontavano i giochi che uno faceva da solo o da sola.
1: Sì, quei lunghi pomeriggi.
0: Esatto, non necessariamente figli unici,
2: no,
0: ma quella dimensione in cui siamo a tanto così dalla lisergia, cioè comunque
1: dall'allucinazione.
0: Bambini e bambine hanno una fase, sì, di allucinazioni.
1: Certo.
0: Per cui il grosso avviene credi nella di essere, testa, ti avvali delle cose, credi di essere,
2: sì,
0: trasformi cose in altre cose.
1: Certo.
0: Che appunto penne, una scopa
1: matite,
0: che
1: martelli,
0: diventa un cavallo, sì, quelle, sì, cose, no? Ecco. E tutto avviene nella testa e quella dimensione lì è magica. È una dimensione che perdiamo completamente, ragazzi, non c'è niente da fare.
2: È vero.
0: Anche a volerci riprovare è molto difficile.
2: C'è.
0: Però è data un po' per scontata. Andarla a recuperare è importante. Sono arrivati quel giorno dei messaggi tipo questi.
2: Allora, a me piaceva fare una sorta di bolla con il lenzuolo nel letto dei miei genitori e poi lanciarmici sopra. Ok. Lanciava il lenzuolo e poi puff,
1: oh,
2: capito, si buttava sopra.
1: Sì.
2: L'altro
0: sotto
2: gioco,
0: sotto lenzuole, coperte, appoggiate a sedie, divani, a castelli, tane,
1: capanne,
0: grotte,
1: rifugi,
2: certo,
1: come si chiamano, cose spaziali,
0: navicelle, vascelli.
1: Ah, brava.
2: L'altro gioco era indossare i mocassini.
0: Questo è stupendo.
2: E poi con la pistola che sparava le ventose correre attorno al tavolo fingendo fossero scale e inseguire i delinquenti. Mi piaceva il rumore che facevano le scarpe.
0: Allora, tutto partiva dal mocassino.
1: Sì.
0: Infili allora il mocassino, impugni la pistola, giri intorno al tavolo e stai scendendo delle scale. Cioè, ragazzi,
2: sì,
0: siamo avanti con i lavori.
1: Perché posso dire, molti telefilm hanno molto spesso la scena delle scale inquadrate.
0: Certo.
1: E il cattivo che
0: però lì, al di là dell'immaginazione, c'hai anche che ti dà tanta forza e energia il suono del mocassino.
1: Come
0: il
1: pavimento,
0: certo, di cucina.
2: Certo.
0: È stupendo, stupendo.
2: Scrive anche, un altro gioco era infilavo una forcina nel fiocco dell'uovo di Pasqua che mia madre conservava.
0: Ok.
2: Lo mettevo fra i capelli, salivo su una sedia e cantava a squarciagola.
0: Palchi. Palchi. Con, ragazzi, un divertimento personale, un intrattenimento, un coinvolgimento, ma fortissimo.
2: Sì, sì.
0: Provate a rifare mente locale a quei pomeriggi, a quelle mattinate, a quelle estati, a quei momenti in cui da soli avevate il vostro gioco preferito e lo facevate. Ce lo raccontate al 347 342 5220. Drums, please.

0: Eh sì, in tantissimi, un po' grazie a Summertime di Jazzy Jeff and the Fresh Prince e un po' grazie al tema sono tornati indietro nel tempo. Stiamo parlando dei giochi che si facevano da soli, da sole. Grossa roba veniva nella testa, magari bastava l'accrocchio di due o tre oggetti in casa, in cortile, in campagna. Dove eravate, la sabbia, poi figurati, scavando e costruendo situazioni. Ecco, l'immaginario è quella dimensione, perché un conto è il gioco sociale, quello fatto con gli altri, con le altre, dove c'è uno scambio. Invece quella dimensione di fuoranza, che è il gioco da soli, è veramente una delle prime esperienze di follia che uno fa, perché follia è bella.
1: Sì, perché il gioco sociale ha anche delle regole, mentre quando giochi da solo
2: puoi fare quello che vuoi, può durare il tempo che vuoi,
0: poi sei da solo ma intorno hai miliardi di presenze, relazioni, cose, è incredibile. Comunque stanno arrivando un sacco di messaggi, cominciamo a sentire i vostri
3: ciao,
0: vocali.
3: Ciao Pinocchi, quando ero piccolo in piena fase Top Gun mi ero attrezzato come segue. Avevo preso due tubi di un aspirapolvere, che ai tempi c'erano le prolunghe, che erano dei tubi da aggiungere, incastrati in un cassetto che erano le cloche dell'aereo, maschera dell'aerosol a simulare la maschera di Maverick, un caschetto rimediato chissà dove, ci stavo le ore a simulare voli, combattimenti aerei. Non dico il nome perché un po' mi vergogno. Ciao.
0: ma
2: che carino.
0: Ma invece è una cosa amorosa.
1: Sì.
4: Ciao Pinocchi. Allora, io da bambina passavo ore nel mio cortile a raccogliere quei uccellini morti che cadevano dai nidi senza piume. Io li raccoglievo, mi facevo dare un cucchiaio dalla mia mamma, facevo dei bei buchini all'interno del giardino, li seppellivo, poi con i ramoscelli facevo una crocetta. E stavo lì ore, tutta sudata a fare queste cose.
2: La fatina del cimitero, diceva, degli uccellini.
4: Dagli una morte, dagli seppellirli in maniera...
2: È carina.
0: Decente, no, poi è una cosa dell'igiene, no?
1: Bello, col cucchiaio li prendeva,
0: Sì, ma io penso che sono quei giochi che una mamma di oggi non ti farebbe fare.
1: No,
0: non lo so, poi magari mi sbaglio, però mi dà l'idea che adesso ci sono.
2: Più che altro starci da solo, senza che nessuno ti guardi, dei grandi, per poter giocare. Perché poi questi giochi sono belli perché tu non ti senti visto o vista, no?
0: Sì,
2: cioè, eri nella tua bolla.
0: Assolutamente. Ancora.
5: Ciao Pinocchi, sono Benedetta da Como. Io disegnavo delle curve morbide su un foglio che si incrociavano, che si univano, e poi coloravo con colori diversi. Tutti diversi, le forme che si creavano.
0: Certo.
5: Ragazzi, le mucche cosmiche le chiamavo, le faccio ancora per rilassarmi.
0: Vedi?
1: Bello, bellissimo.
0: Allora, la Nunzia si era costruita un PC portatile di cartone e lo usava insieme ai volantini delle agenzie immobiliari che puntualmente venivano messi nelle cassette delle lettere. Per fingere di progettare e vendere delle case a dei clienti immaginari. Oggi è un architetto.
2: Giocare all'ufficio.
6: Sì. Ciao Pinocchi. Allora, il piedistallo del telo per proiettare le diapositive diventava l'asta di un microfono e la racchetta da tennis diventava una chitarra e io mi esibivo davanti alle bambole cantando a squarciagola Masini, Baglioni, Antonacci e sognavo
0: di
6: essere famosissima.
0: Bambole pazze di gioia, ancora ringraziano perché hanno avuto questi concerti strepitosi solo
2: gratis,
0: per loro.
2: Sì, fatti.
0: Mamma, che bella roba!
1: Bello.
7: Ciao, sono Silvia da Falconara. Quando ero piccola prendevo una penna di quelli Papermat che aveva il tappo richiudibile e ci agganciavo un nastro lungo colorato
0: certo.
7: E diventavo una fantastica ballerina e ginnasta di danza ritmica.
2: Certo.
0: Giusto, bravissima.
2: Giusto.
0: Bravissima. Bene, continuate 347 342 5220 i vostri giochi da soli e da sole.

0: Radio DJ, stiamo ricordando quella fase della vita in cui da bambini, da bambine, tutto avveniva nella testa e bastava niente. Arianna dice: ho sempre girato l'Italia con i miei genitori. Ogni volta che visitavo castelli, rocche, fortezze, mi estraniavo e diventavo la principessa. Tenevo il vestito lungo con le mani, scendevo le scale, parlavo con le ancelle immaginarie, mi affacciavo per controllare l'arrivo in mare del mio amato, mare che ovviamente non c'era. E parlavo da sola.
1: Oddio, che bello!
0: Quando ero piccolo avvicinavo i letti, quello mio e quello di mio fratello, coi cuscini, robe varie, creavo nel mezzo il sedile di una Formula 1. E poi iniziavano infiniti gran premi, rimonte, incidenti paurosi, premiazioni e vittorie incredibili. E poi dietro casa c'erano delle colonne di cemento appoggiate a terra che creavano una specie di rialzo. Io mi mettevo sopra come fosse un palco, e i palchi, ragazzi, non mancano in queste storie. Ripetevo a memoria la coreografia della trasformazione di Sailor Moon. Sailor Moon, compreso il momento dove appariva lo smalto rosa sulle unghie. Sailor Moon è ancora il mio anime preferito.
1: Ma certo.
0: È strano che abbia un nome da donna chi l'ha scritto.
1: Ma come se fosse, dai.
0: La Silvia invece dice: da mio papà su uno scatolone mi fece disegnare la plancia di un aereo con tanto di comandi per il decollo e quella... la leva per il...
1: la cloche. Sì, che bello.
2: Che bello.
0: Mi mettevo sul divano accanto alla finestra e da lì viaggiavo.
1: Si decolla!
0: Da bambina avevo costruito col cartone degli scatoloni la plancia dei comandi del robot Venus di Goldrick. Sparavo missili performanti e raggi laser, facendo finta di essere Venusia, che combatteva al fianco di Actarus per sconfiggere il regno di Vega.
1: Stupenda, stupenda.
0: E grazie a Barbara abbiamo sconfitto.
1: Grazie,
0: proprio
1: Barbara.
0: Grazie a lei. Sì. Chiudo con Roberto, che da bambino il suo letto aveva la sponda alta dal lato dei piedi, cuscino a mo' di sella e via, a cavallo. Cowboy nella prateria.
2: Caro!
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Drop Day.
1: Quando si era piccoli, piccole, c'era quella possibilità di fantasticare, di giocare, intrattenersi, quindi intrattenersi dal punto di vista del divertimento, ma anche della testa. Era proprio immaginare essere realmente in altri posti, con persone che non c'erano, immaginando di avere anche altre età.
2: Ti dirò di più, a me, e poi io se volete vi racconto un po' dei miei giochi, ma per esempio c'era questa cosa che quando eri dentro, io facevo le missioni, erano complicate, bisognava andare a salvare gente, poi venivi imprigionato dai cattivi, poi ti liberavi con delle armi.
1: Sì, tanti avevano i nemici da cui difendersi.
2: Solo che poi a un certo punto è pronto a tavola, quindi era passato il tempo, interrompevi lì e il giorno dopo volevi ricominciare da lì. Cioè era puntate, capito? Un sogno.
1: È una roba stupenda e questa capacità la perdiamo. Qualcuno scrive, ah, i bambini di oggi, le bambine di oggi non hanno più la capacità. Io sono convinta invece che ce l'abbiano.
3: Ma sì, credo sia congenita in noi proprio.
1: Sì, è una cosa speciale che perdiamo, forse è anche importante perderla, perché fa parte della costruzione di un'identità. Però ecco, ricordarla, riportarla alla mente è molto carino. Sentiamo un po' dei messaggi che sono arrivati.
4: Scusate, mando il vocale, sono in auto. Io ero una sfigata numero uno, giocavo a fare la piccola fiammiferaia seduta da sola in un gradino fuori di casa, in strada.
1: Non la guardava nessuno. No, perché c'è tutto un filone delle poverine.
3: Ma infatti è arrivato anche questo messaggio. Ascoltandovi mi sono ricordata che da bambina giocavo a fare Anna dei Miracoli. Mi bendavo, mettevo l'ovatta nelle orecchie e cercavo di muovermi in casa utilizzando gli altri sensi.
1: Lo faceva anche Diago.
2: Sì, io devo dire, non so l'ascoltatrice, io perché c'era il cartone animato Maya Kitajima, che voleva diventare attrice in questa serie, diventava un po' di personaggi famosi. E per tante puntate lei si esercitava a diventare Anna dei Miracoli, che è il personaggio che è sorda, cieca e muta, chiusa, bendata in una villa abbandonata per giorni e giorni. Vuoi non scioccarti, vuoi non provarlo?
1: Certo. Ma veramente, e quindi tu Anna dei Miracoli fissa?
2: Fisso, in dei pomeriggi bendato, chiuso, a muoversi.
1: Ma ragazzi, c'è dell'incredibile.
5: Ciao Pinocchi. Allora, io quando ero piccola avevo un piccolo tavolino in plastica, un tavolo dei giochi, e quando volevo fare delle cene particolari prendevo questo tavolino, lo apparecchiavo tutto carino, mi facevo mettere una candela al centro dalla mia mamma, mettevamo il tavolino nella stanza accanto a quella della cena e io mi inventavo e fantasticavo degli interlocutori con cui andavo a cena al lume di candela.
1: Hai capito?
2: Oh, che tenerezza.
1: Sì, mi piace anche quando c'è una strumentalizzazione degli adulti in funzione, cioè che devono solo entrare, fare quello che ti serve e
3: via.
1: Tipo io mi ricordo, io e mia sorella a fumare come con le sigarette vere, che adesso è un gioco che non si farebbe più, cioè non accese ovviamente,
2: era logico, era fare le grandi,
1: certo, vabbè, ma ragazzi, ma i genitori fumavano in pace ai figli, ma tutta la gravidanza e poi addosso alle culle,
3: ma
1: vai dentro
3: e poi chiusi in macchina con i finestrini su.
1: A voi si è cresciuti così, sì. Dai, figurati.

0: Allora, 17:41 Radio DJ, stiamo parlando di quel momento in cui si gode di un dono speciale, che è quello della fantasia e del gioco, di quando si giocava da soli o da sole e si poteva essere conduttori o conduttrici radiofonici,
1: sì,
0: attrici protagoniste, perché poi invece quando magari giocavi con amiche o ti toccavano dei ruoli di...
2: Comparse, secondo, terzo piano.
0: E invece così finalmente nella tua fantasia decidi tu chi c'è, chi non c'è e in quali ruoli. Cantanti di successo. E poi per esempio coi doppioni delle figurine Panini, interi campionati di calcio, ore di divertimento solitario sul pavimento di casa,
2: cari.
0: Oppure in bagno mi sedevo e facevo le pubblicità della carta igienica, dello shampoo, tutto quello che c'era lì, capito? Cioè,
1: lo vendevi?
0: Annunciatrice di programmi, già che eri seduta, approfittavi, era una pausa. Questa cosa torna, questa cosa dei bagni, cioè quella piccola pausa durante, insomma...
1: Sì, le tue funzioni,
0: perché non approfittarne per essere delle cose
1: che poi non erano piccole pause, erano lunghissime pause.
2: Anche perché vendi una cosa, vendi l'altra e poi tra pochissimo un bellissimo film.
0: La Cam invece si ritrovava spesso ad andare dal nonno, che aveva un orto con un sacco di alberi da frutto, e si arrampicava tra fico e ciliegi nascondendosi coi rami e le foglie dai nemici. Questa cosa dei nemici che ti cercano e tu riesci a sfuggirli, piace tantissimo. E poi Marco, che aveva trasformato un vecchio aggeggio elettrico nel flusso canalizzatore del film di Ritorno al Futuro.
2: Ma certo,
0: super viaggi nel tempo con una macchinina, e era bellissimo, proprio stupendo. Anna Maria vivevano in cinque in una casa di 35 metri quadri.
2: Amore.
0: E per giocare da sola si nascondeva dietro l'ombrello grande aperto, e dentro c'era la tana, quindi c'era lei, i suoi pupazzi, i peluche, e viveva avventure fantastiche incastonate tra l'ombrello, l'armadio e la porta finestra della terrazza. Un giorno era un'archeologa, un giorno una veterinaria, un giorno una cantante. Era bellissimo.
2: Mamma mia.
0: E poi invece l'Elisa, che col fratello trovavano degli scatoloni, magari quelli delle lavatrici e dei frigoriferi, li trasformavano in macchine, autobus, intagliavano i finestrini e poi disegnavano tutti i particolari, dentro mettevano i seggiolini, gli sgabelli e via.
1: E via, si viaggia. E
0: con Scotto, con tutti i particolari, le giornate ci passavano. E poi in quarta elementare, in ricreazione, giocavo da solo all'esploratore.
2: Ecco.
0: Ma in cortile per ore, cioè nel senso che a un certo punto mi accorgevo che erano rientrati tutti in classe e ero rimasto solo io. Amore. E chiudiamo con 15 anni, non mi lasciavano andare in discoteca e mi ero inventata di farci andare le Barbie, vestite succinte che facevano anche inciuce e cose sconce.
2: Eri grande.
0: Sì, era grande, però
2: intanto...
0: non potendo andare in discoteca, allora sai che ti dico?
2: Faccio le prove.
0: Non male.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: 17:47 Radio DJ, c'è una tenerezza, è il tema, lo regala bambini e bambine che per ore e giornate, sì, laddove c'era magari le vacanze o il weekend di giochi da soli, dove si calavano in dimensioni fantastiche giocando, immaginando mondi o interpretando personaggi, stupendo.
1: Ciao Pinocchi, i miei mi avevano regalato la raccolta che usciva in edicola, c'era una volta, tutta a fascicoli con le storie, certo, più o meno note, e io prima ascoltavo la storia con il mangiacassette e dopodiché prendevo il registratore, quello con attaccato il microfono, e mi rileggevo la storia, la registravo e la riascoltavo.
2: Facevi l'audiolibro,
0: esatto, da sola per riascoltare.
2: Esatto. Sì, brava, sì.
0: Bellissimo.
3: Ciao Pinocchietti del mio cuore, il mio smondare, smondare sveglie, piccoli giocattolini, smondare, smondare, ore, ore, ore. Oh. Un bacio da Francoforte, ciao.
0: Ciao.
4: Ciao. Ciao Pinocchi, io prendevo la scatola dei bottoni e facevo le famiglie con i bottoni simili, quindi la mamma, il papà, i bambini, i gemelli, a volte la nonna e il nonno. Quando avevo finito di fare tutte le famiglie, che erano veramente tantissime, il gioco era già finito perché mi ero già stancata, però passavo diverso tempo.
5: Bello, le famiglie di bottoni.
6: Ciao ragazzi di Pinocchio, io da piccola ero un pescatore, salivo sul tavolo della veranda dei miei genitori, a terra ci mettevo le mollette e creavo con cucchiaio di legno, metro, quello morbido, alla cui estremità poi ci attaccavo una calamita, una canna da pesca. Oh, quindi ero sulla mia barca, che era il tavolo della veranda dei miei genitori, e pescavo le mollette con l'affarino con la calamita, no? Mi divertivo tantissimo. Mamma, facevo questo gioco con mio fratello e era troppo bello.
5: Ti credo.
2: Beh, fatto bene poi. Comunque, sì, cioè, che ci abboccavano.
0: Certo.
2: Che soddisfazione.
7: Ciao, sono Emanuele da Rimini e sono dell'83, quindi ero un bambino a fine anni 80. E il mio gioco preferito era una piccola pistolina a molla chiamata Condor, che sparava dei gommini gialli. E il mio babbo, che faceva il falegname, mi aveva costruito un piccolo bersaglio. E davanti gli appiccicavo le foto prese dalle pagine dei giornali di gente, che mia mamma leggeva tantissimo questo giornale, questo settimanale, e niente, mi divertivo a sparare contro le facce dei personaggi famosi e raccogliendo poi i pallini in questo bersaglio
0: per ore.
7: Mamma, con tanto amore.
0: Ciao. Che bello. Una strada in faccia ai personaggi famosi,
5: a Pippo Baudo.
2: Alle copertine.

0: Ci sentiamo tra poco perché Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Sarà il caldo, come diceva giustamente Diego, ma l'idea di... Se sei un bambino o una bambina, te ne frega del caldo, puoi far finta di essere al Polo Nord,
0: sì,
2: di essere in montagna a sciare, perché è proprio quello che stiamo facendo, ricordarci di quando giocavamo da soli, da sole, e bastava un oggetto, una cosa per far partire una storia incredibile, di fantasia o di riproduzione del mondo reale, ma tutta, sì, diciamo proprio un viaggione, ragazzi,
3: viaggione,
2: parla di,
3: sì,
2: viaggioni. Allora, piccolo pollaio in disuso dai nonni, far finta di essere nella mia cucina e preparare pietanze a base di terra.
3: Oh, buone,
2: sì,
3: buone.
2: Sì. Laura invece, quando era piccola, giocava alla cassiera del forno di sotto casa sua.
0: Ma certo.
2: Metteva sul tavolo della cucina la macchina da calcolo della sorella e il cassetto del tavolo era la cassa.
0: Sì.
2: E tra l'altro, per completare il tutto, indossava un anello al mignolo come faceva la
3: panettiera. Sì.
0: Che le mani della cassiera sono ipnotiche,
2: capito?
0: Quindi guardi le unghie, guardi gli anelli,
2: quindi
0: è verissimo.
2: Tutto partiva dall'anello della... capito?
0: Certo!
2: Lo strofinaccio della cucina come mantello e i mestoli di legno, via! Pronti per essere Power Ranger!
4: Oh.
2: Oppure... Da piccolo, ma neanche troppo, Orzoway, re della savana, scorrazzavo per campi, eccolo qua, a salvare tutto e tutti, soprattutto genere animale salvava, me lo vedo, selvaggio, impassibile coi nemici.
3: Che sigla comunque,
2: sì,
3: eh?
0: Orzoway stupenda, eh.
2: Arriviamo al ritornello? Dai, già che ci siamo. Ma Orzoway pensava che tutto era contro di lui.

0: E andiamo avanti. Mettevo una coperta tra due sedie e facevo la cuccia del cagnolino. Cagnolino ero io. Facevo finta di mangiare l'osso, che in genere erano le gambe delle Barbie smontate. A sgranocchiare gambe di Barbie. E poi giocavo alle bambole con le madonnine di Lourdes, quelle trasparenti con l'acqua benedetta dentro.
1: Certo.
2: Cari.
1: Beh, sono sorelle, sono cugine, perché sì. Comunque fatte un po' così, sì, con quel musino.
0: Da bambina, insieme a mia sorella, mi divertivo tantissimo a ricreare sul letto il carro, quello su cui viaggiava la famiglia Ingalls della casa nella prateria.
1: Ciao.
2: Iho!
1: Bravo,
0: è vero. Questa è molto bella. Giorgia dice: ero figlia unica, maga dei giochi da sola. A casa dei nonni avevano una casa con un corridoio lunghissimo, tantissime stanze, quindi gioco all'albergo. Mettevo i numeri sulle stanze, avevo le chiavi, facevo accomodare gli ospiti. Poi armadio pieno di stracci per spolverare e io mettevo le graffette e giocavo al lavasecco con gli stracci.
1: Certo.
0: E altre volte camera loro e giravo su me stessa pensando di trasformarmi in Wonder Woman. Wonder Woman, Wonder Woman. Da piccola facevo finta di essere tante cose, ma il mio gioco preferito era far finta di essere una sirena. A volte ho 22 anni e lo faccio ancora.
1: Amore, si fa bene. Sì.
0: A volte prendevo anche dei ventagli della nonna, li aprivo e facevo finta che fossero dei pavoni. Comunque, andiamo avanti. 6-7 anni, mettevo a terra una sedia e via, cowgirl. Non sapevo esistesse il nome al femminile, quindi ero un cowboy girl.
1: Certo.
0: No, un cowboy ragazza, e sparavo contro gli indiani con il dito. Erano gli anni 50-60.

0: che a un certo punto, da soli, lasciati con i loro spazi e i loro tempi, inventano mondi. Prego.
1: Ciao Pinocchi, Jasmine da Vicenza. Io quando ero piccola e mia mamma era via dalle sue sorelle o dalla nonna, aprivo il suo armadio, tiravo fuori le sue splendide scarpe con i tacchi, le sue borse, e facevo finta di essere la proprietaria di una boutique e quindi consigliavo le scarpe, i vestiti, sì, i cappotti alle mie clienti, ovviamente immaginarie.
2: Bello.
3: Guardi, molto vado brava. Su a prenderle il numero, vado in magazzino.
0: Controlliamo se c'è.
3: Sì.
4: Volevo fare pallavolo, ma mia madre col cavolo che mi mandava. Quindi pomeriggi e pomeriggi a giocare da sola contro il muro della mia villetta.
0: Mamma, sì.
4: Per ora ho diventata Mila Ayuara.
0: Certo. Ma allora sì, perché avevi il muro, perché sennò in camera gente con quelle palline di spugna.
2: Sì.
0: Ore.
5: Io le ore a far rimbalzare la palla, ecco. La zia Maria è andata al mercato, ho comprato le mele, gliene è caduta una e mi abbassavo. La raccolse, pulisse per bene, pagò il suo padrone e via se ne andò con tutti i gesti del caso. Ore e ore a far rimbalzare
2: il loop.
3: Te, che sogno.
6: Ciao Pinocchi. Io con mia sorella, ma soprattutto io da sola nella mia cameretta con carta e penna, passavo ore e ore a creare incantesimi, per materializzarmi, smaterializzarmi, ma delle robe proprio, cioè, ben strutturate, tipo fate folletti dei vetri, degli specchi, dalle nebbie ormai profonde, con un tocco di magia, materializzatevi!
2: Si sono materializzate
3: qua, però
0: possono uscire,
3: sì,
0: per piacere.
3: Attimo,
7: Ciao Pinocchi, sono Calogero da Villa Rosa. Quando ero piccolo mi piaceva tanto prendere le statuette delle Madonne che aveva mia nonna in casa.
3: Come
7: e ci facevo nonna? Le processioni.
2: Ah, facciamo la processione.
3: Sei un genio,
2: e via.
0: Devi fare.

0: Io giocavo spesso a pallone nel mio giardino e poi mi facevo le interviste da sola.
1: Stupendo, questo è bellissimo.
2: Il campionato è ancora lungo.
3: Ciao Pinocchi, sono Giorgia da Monza. Quando ero piccola, in particolare quando ero ammalata, registravo sul registratore quello con le mini cassette che mi aveva dato mio papà, che usava per gli incontri di lavoro, per le conferenze, me lo aveva donato con questa microcassetta dentro. E io quando ero ammalata ci registravo gli spot delle caramelle Charms. Facevo tipo delle televendite, ma ero pazza di questa roba, le incidevo, me le riascoltavo
1: E via, così.
2: Passa la febbre, eh?
1: Ma sì.
4: Ciao Pinocchi, io quando ero piccola facevo finta di essere la conduttrice di un programma televisivo sulla natura, nel giardino in campagna di mia nonna, tipo Linea Verde, e mi inventavo cose pazzesche.
1: Bello. Tipo Linea Verde.
5: Perché poi era fantasia, ma con dentro dei pezzi di realtà vista
1: Sì.
5: nei cartoni, in
1: Certo.
5: televisione, che entravano dentro quello che serve, perché poi no,
2: Sì.
5: mica tutto, dei pezzetti.
3: Ciao Katia, allora io quando ero piccola ero convinta di avere un cavallo. Io avevo sto cavallo immaginario che portavo sempre in giro con me per casa. Lui dormiva sopra i mobili della sala e io lo vedevo, io ero sicura che ci fosse questo cavallo a dimensioni reali, normali, e lui stava sempre con me. E quando andavamo in macchina con papà, io sul sedile posteriore mi ricordo che abbassavo il finestrino e per tenere le stringhe, come si chiamano? Le redini,
2: Le
3: e lui correva
2: briglie.
3: di fianco a me. Mamma, che viaggi! Veramente, quello è veramente stato un trip.
2: Bellissimo.
5: Se te lo ricordo, alcuni, se rientri in quella mentalità, ti accorgi che erano dei veri e propri trip.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: bravo Alex, anche dal punto di vista della selezione musicale, stai su questi BPM. Non proprio lenti, ma non violenti, ecco.
1: Ma un cazzo di caldo.
0: Anche due.
2: Ma soprattutto questa qua è come un'insalata di riso, è leggera.
0: Sì,
2: cioè è un
0: pezzo
2: leggero che ti rinfresca.
0: Non lascia strascichi.
2: Non è impegnativo.
0: Ti rifocilla. Pensa come cambiano i tempi. Ai nostri genitori, se avessero suggerito la parola giungla, sarebbe venuto in mente per prima cosa Tarzan.
2: Sì. No? Tu ti ricordi come faceva l'urlo di Tarzan?
0: Certo, esattamente. Che me lo ricordo, ma non te lo posso fare perché non sono capace.
2: Ma come non sei capace?
0: No,
2: Malinus,
0: no,
2: con gli anni hai sviluppato.
0: Mi si rovina la voce e poi non sono in grado di fare la trasmissione.
2: Quella roba lì.
0: Capace,
2: sì, vabbè, ho capito, per fare il re nudo.
0: Per debilitare.
2: Ma questo è... Caspita,
0: ma era Johnny Weissmuller o un altro?
3: Qui c'ho
0: Tarzan. Sai che il vero Tarzan era Johnny Weissmuller, il Bud Spencer del cinema americano. Adesso vi apro una parentesi meravigliosa, perché in entrambi i casi trattavasi di ex grandi nuotatori diventati attori molto, molto famosi. Dicevo, una volta sarebbe venuto in mente la giungla e quindi Tarzan.
2: Sì.
0: Adesso la giungla d'asfalto.
2: Giungla d'asfalto.
0: Un termine che i nostri genitori non hanno probabilmente mai sentito, no?
3: No.
2: Sì, diciamo che è della seconda metà del Novecento.
0: Sì, perché il caldo sommato al traffico, sommato al catrame, sommato all'inquinamento, non è bellissimo.
2: No, tremendo.
3: È una triade, la giungla d'asfalto.
0: Triade, tremendo, sì, sì.
3: La giungla d'asfalto, il mostro di cemento e la marea nera.
0: Cos'è la marea nera?
3: E sono le tre cose che...
0: La marea nera è quando nel mare c'è il petrolio.
3: E sono le cose moderne.
0: Ma cosa c'è la marea nera col caldo?
2: Comunque
0: pure col freddo.
3: Sono le frasi fatte.
2: Fa caldo. Tutto questo lo stiamo dicendo perché il gruppo che abbiamo appena sentito si chiama
0: Jungle. E quindi ha una ragione di esistere, se non altro per questo motivo.
2: Sì, sì, sì.
0: Sei perplesso?
2: No, no.
0: Perché sono due ore che ti strofini in vento.
2: No, mi tengo...
0: Sei celentano.
2: No, e sei forte. E cacchio, mi tengo the wave come concetto, cioè che è l'onda che rinfresca.
0: L'onda lunga,
2: anche
0: giusto
2: l'onda
0: per tornare ai termini di...
2: Certo.
3: Una seconda chance, perché la vita le offre sempre. Non hai voluto fare, perché sennò ti si rovinava la voce, l'urlo di Tarzan, ma c'è un altro urlo di Tarzan che puoi fare. Questo è meno impegnativo.
0: Povero Tarzan Boy.
2: Grande Baltimora.
0: Tarzan Boy di Baltimora, from Monza. Da Monza alla vetta delle classifiche americane, al Camposanto, perché purtroppo se n'è andato molto molto giovane. 9 minuti dopo le 10 e Live and Kickin', Radio DJ, pronti per cominciare.

0: da Cortina ad Amalfi, due posti freschi, uno fresco di natura, perché insomma la natura lì è fresca, sì, visto che siamo in montagna, l'altro è fresco perché c'è il mare e il mare insomma un pochino ti rinfresca.
1: Sì, perché poi al meridione tutta questa faccenda del caldo estremo non c'è, no,
0: cioè,
1: non
0: fa
1: c'è
0: il solito
1: zero
0: caldo che ci deve essere non in questi c'è tempi.
1: Io invece ho passato tutto il weekend in grande angoscia, ma in particolare il venerdì in grande angoscia.
0: Si può dire che
1: dopo.
0: Matte, senti, seguimi, si può dire che Nicola era in ambasce?
2: Sì,
1: era in ambasce, sì, certo. O come disse Mary Poppins,
0: in l'ambasce,
1: come
2: in
1: disse
2: orgasmo.
1: In orgasmo, sono stata in orgasmo tutta la giornata, perché vuol dire anche agitazione,
0: su di giri
1: agitazione. Cioè questo viaggio da via Massena numero 2,
0: che cazzo ho fatto il cammino di Santiago
1: da
0: adesso
1: via Massena, ma no, ma l'hai fatto venerdì a mezzogiorno,
0: non avevo alternative.
1: Un pazzo furioso.
0: Ma non ero un pazzo furioso,
1: ma tu sei veramente un punk.
0: O mangiavo quella minestra o mi buttavo dalla finestra, quella
1: certo
0: roba lì. Sì, sì.
1: Certo.
0: Fatto, consegnato, un abbraccio a Hilde e Rio, cane e gatto, che hanno riposato tranquille per tutto il tempo. Ah. Rio perché se io esco di casa, in garage, la macchina è nei box, ok? Salgo in macchina, lei ci sale subito con grandissimo
1: trasportino entusiasmo.
0: No, il cane, perdoni.
1: Ah,
0: okay, Hilde. Ci salta su, appena vede la macchina salta
1: sì,
0: su,
1: sì,
0: perché
1: anche,
0: le piace tantissimo,
1: luce,
0: ok?
1: Sì.
0: Il tempo di uscire dai box... E sta
1: dorme,
0: già dormendo, e dorme fino a qualunque posto
1: bello
0: dove arriviamo. I gatti sono un po' più nervosi.
1: Dan fastidio.
0: E in questo caso gli si danno i feromoni.
1: Ah, cos'è un calmante?
0: Sì, è un calmante, è un calmante.
2: Ma non... per, li devono annusare o li mangiano?
0: Li devi annusare, glielo spruzzi addosso. È una specie di deodorante che li tranquillizza. E oh, tranquilla per tutto il viaggio.
1: Che bello,
0: quindi almeno
1: bene
0: loro non si sono accorte di niente.
1: Bene, tu...
0: L'altra dorme di default.
1: Sì.
0: E tu la signora,
1: pugni sul volante.
0: Pugni sul volante,
1: Cinque ore.
0: Tu dimmi, c'era un incidente pazzesco.
1: Sì, cos'era? Un ingorgo,
0: niente,
1: 20 km di coda.
0: Non c'era niente.
1: Velocità di percorrenza 90 all'ora.
0: 100. Sì, no, tanti rallentamenti, le solite cose, insomma. Però ero preparato mentalmente.
1: Ma soprattutto l'assemblea di condominio mi interessa. L'assemblea di condominio.
0: Sì.
1: Com'è andata?
0: Adesso c'è questa nuova moda che molti si collegano, diciamo, online.
1: Okay.
0: E quindi non si arriva mai a niente, perché se vuoi litigare, devi litigare di persona.
2: Certo.
0: Può litigare.
2: Però quello è un po' un metodo per stemperare, no, gli animi.
0: Sì, sì, sì, ma non abbiamo raggiunto niente.
1: Niente.
0: Comunque,
1: niente.
0: 5 ore per andare, 2 ore e 20 per tornare.
1: Lo so.
0: Come
1: certo
0: ai vecchi tempi.
1: Sì! Vabbè, ai vecchi
0: ricordiamo
1: tempi anche peggio. Anche peggio, ai vecchi tempi anche
0: sì,
1: peggio.
0: Sì, io ho un record personale di cui un pochino mi vergogno, ma era notte fonda, non c'erano i limiti e avevo una macchina comoda, avevo già fatto il pieno di benzina,
1: sì,
0: quindi non mi sono fermato. 1 ora e 45,
1: sì,
0: Riccione Milano.
1: Sì. E allora,
0: casello.
1: I limiti c'erano, ma dormivano.
0: No, erano i primi anni 90.
1: Sì, sì, in teoria ti assicuro, ci sono sempre stati, ma non avevano gli strumenti
0: andato,
1: per farli applicare.
0: Sono andato, come diceva un mio amico, 180.
1: Certo, è quello, è chiaro.
0: 180 per 2 fa 360. Mi avanzavano anche, potevo arrivare anche fino a...
1: Chiaro.
0: Non si fa, non si fa. 2 ore e 20 a ritorno, ma non in macchina, perché ho preso il treno e ho scelto la carrozza brutto carattere. Dovresti prenderla anche
2: quelli
0: tu.
2: Quelli del silenzio?
1: Perché?
0: Sì,
1: ah,
0: sì, sì, perché esiste una carrozza, in realtà è metà di una carrozza, ci sono una... Secondo me non più di, aspetta, 4 più 2, 6 per 2, 12, o 12 o 18 posti,
1: sì,
0: non
1: sì
0: di più. Ed è quella carrozza, la cosiddetta carrozza del silenzio. Sul vetro della carrozza è disegnata una figura che fa così. In verità non è che devi per forza stare zitto, non è un,
2: no,
0: non è un monastero.
2: Cioè, i cellulari sono gli
0: sì
2: indiziati.
0: Non si può parlare ad alta voce
2: e non possono squillare.
0: E a quel punto non parla più nessuno al cellulare ed è meraviglioso.
1: Sì. Non è male.
2: C'è un nostro amico che prende quella carrozza lì e aspetta al varco quelli che dimenticano.
0: La prende apposta, cioè,
1: è un mestiere,
0: per aver ragione.
1: È un modo per passare
2: quelli
1: il tempo.
2: Quelli che dimenticano
1: certo
2: la suoneria accesa.
0: Volevo solo mandare un pensiero affettuoso al grafico delle Ferrovie Italiane,
1: sì,
0: al grafico del Frecciarossa, che nell'assegnare, diciamo, i posti,
1: sì,
0: come dire, assegnare una lettera, un numero A, B, D.
1: Perché la C non c'è?
0: Non lo so.
1: Come A, B, D?
0: B, D.
1: E la C dov'è?
0: Non c'è. E quindi che cosa succede? Che puntualmente c'è uno seduto nel posto sbagliato,
1: certo,
0: e dove ci dovrebbe essere il silenzio, perché la carrozza è nel silenzio, vai avanti per due ore con il valzer di dove ti devi sedere e dove si devono sedere.
1: E quindi si parla, perché nella carrozza del silenzio, se uno sbaglia il posto, non protesta
0: a gesti
1: con l'alfabeto muto, no?
0: Va bene, pronti a cominciare. Buona settimana, l'ultima di giugno. Stavo contando stamattina che è la quintultima della nostra stagione.
1: Quella.
0: Cominciamo a fare le valigie, cominciamo a mettere da parte la biancheria.
1: Certo.
0: Cominciamo a non sporcare le cose da mettere al mare.

0: Forse in un'altra occasione, ma mi va di ripeterlo, dai, perché è un'emozione non da poco.
1: Sì, cioè
0: come Anna Ox,
1: esattamente.
0: Cioè, e quando questa canzone è uscita l'ho sempre un po' snobbata, no?
1: Sì.
0: Considerata un po' la new wave dei tedeschi.
1: Sì, no, non è mai stata cool.
0: No,
1: non
0: bravo,
1: è mai stata cool, te lo
0: non
1: dico.
0: Potevi dirlo meglio. Poi dopo c'era stata una versione hip hop, credo che l'abbia usata Jay-Z,
1: sì,
0: come
1: bellissimo,
0: base per un'altra canzone che non era brutta. E da un po' di tempo invece ogni volta che la sento un po' mi commuove.
1: È perché
0: sarà per il Forever Young.
1: È chiaro.
0: Vabbè, le 10:18 state ascoltando Radio DJ, c'è cascata anche la Meloni, che pensava di essere più furbetta di tante altre, perché l'atteggiamento alla fine la rivela per quello che è, una persona normale.
1: Certo.
0: Che come tutte le donne che hanno personalità, a un certo punto pensano di essere in grado di domare dei cavalli selvaggi.
1: Io lo cambierò.
0: Dei cavalli selvaggi non è male,
1: sì,
0: a Genova,
1: esatto. Io lo cambierò, ha
0: io
1: detto.
0: Lo cambierò. Tutti ti dicono quello lì è un pazzo, quello lì è uno stronzo, quello lì è
1: un poco di buono.
0: Parlando di Trump, cioè, o meglio, è una metafora che può riguardare anche il trampone.
1: Quello lì è un poco di buono, guarda che quello lì, metterti con quello lì non ti conviene, eccetera,
0: bravo,
1: eccetera. Ma
0: bravo,
1: non ti preoccupare, ce parlo io.
0: E poi si è arrivati al punto
1: purtroppo
0: dove siamo arrivati.
1: Sì,
0: ed è un po' il gossip dell'estate adesso,
1: Ogni
0: estate c'ha i suoi grandi protagonisti. In questo caso i grandi protagonisti sono il caldo, assolutamente anomalo.
1: Da noi, certo, da noi in Europa in generale.
0: A proposito di Forever Young, è una cosa che mi spezza il cuore, le tragedie dei nostri figli, dei nostri nipoti, che sono veramente una cosa che va oltre ogni livello di comprensione. Ci sono sempre state, no? Tutti noi da ragazzi abbiamo fatto delle stronzate, tipo salire in 9 su una macchina.
1: Quelle che un tempo, negli anni, fine anni 80, primi anni 90, si chiamavano le stragi del sabato sera.
0: Sì, le bravate dell'adolescenza, ma l'adolescenza di adesso è diversa dall'adolescenza nostra, purtroppo per quelli che la stanno vivendo, perché noi avevamo soltanto l'adolescenza. Adesso questa adolescenza c'ha le canne, cosa che quelli della nostra generazione, almeno della mia, per fortuna non avevano ancora.
1: Era massimo, tutta campagna.
0: Non c'era neanche la birra. Quando io ero ragazzo,
1: sì,
0: la birra non c'era nemmeno. È dovuto arrivare Renzo Arbore e dire:
1: birra e sai cosa bevi.
0: Certo. Ma fino a lì c'era soltanto il vino, ma il vino per un adolescente era una roba da vecchio.
1: Sì, il vino era
0: e
1: da
0: quindi
1: vecchio.
0: I ragazzi non bevevano il vino, non si facevano le canne.
1: Annusavano la colla?
0: Al massimo avevano una 500. Io ho fatto 500.000 incidenti, ma erano sempre incidenti un pochino stupidi.
1: Sì, è vero,
0: non c'erano i social.
1: La trasgressione per voi cos'era? Le sigarette.
0: La trasgressione.
1: Le sigarette.
0: Sì, le sigarette.
1: Sigarette.

0: Vabbè, oh, che devi fare? Certo.
1: E quella parola sempre di quattro lettere.
0: Quella lì era una trasmissione che faceva bene.
1: Che però non ricambiava.
0: Vabbè, che c'entra,
1: come se
0: lascia
1: tu
0: stare.
1: Avresti voluto drogarti, ma la droga non ti voleva.
0: Certo.
1: No, è terribile. Vabbè, per cui non ne parliamo. Gli argomenti di quest'estate sono, a parte quello, il caldo e il gossip della Meloni.
0: Che, devo dire, è fiorito soprattutto negli Stati Uniti. Cioè,
1: sì,
0: sembra che
1: bravo.
0: Trump si sia un po' risentito. Perché negli Stati Uniti che ne parlano tanto
1: sì,
0: di
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: roba.
1: Sì, pare che giri bravo,
0: che
1: gira
0: lei,
1: tanto il video di lei col ditino
0: sotto.
1: Perché
0: capito?
1: Lei ce l'ha questa roba del ditino.
0: Del ditino, anche perché essendo brevilinea deve farsi valere, no?
1: Sì,
0: in qualche maniera.
1: E poi devo dire che l'espressione di Trump, particolarmente intelligente, nel video in cui lei fa così col ditino, fa capire che lui, insomma, o non stava capendo quello che lei diceva, ma guarda che la Meloni parla in inglese perfetto, quindi capiva. Ma non capiva perché il suo cervello evidentemente non stava collegando bene le sinapsi, no?
0: Sì,
1: perché stiamo parlando di un pazzo, adesso è inutile girarci intorno. È una persona clinicamente devastata proprio.
0: Sì, evidentemente
1: che è stato
0: non
1: messo
0: sta
1: lì
0: bene.
1: Perché evidentemente fa comodo a qualcuno.
0: Non so se hai avuto occasione di vedere la delicatissima prima pagina del quotidiano Libero.
1: Che è diventato di sinistra di colpo.
0: Che è sempre, diciamo, abbastanza di sapore forte, ma è Donald Trump è un coglione.
1: Sì,
0: questo
1: otto colonne con questo titolone.
0: Ma incredibile, ragazzi.
1: E quindi, insomma, le riviste di gossip adesso si stanno occupando di questo, che poi ci sono ancora le riviste di gossip. Stamattina
0: qualcosa.
1: Sono arrivato nella posta che c'era in portineria, c'erano gli ultimi tre numeri di Novella 2000.
0: Sì, è la mazzetta dei giornali di Pinocchio che io invidio molto.
1: No, questa è arrivata direttamente da Novella 2000 per raccontarmi la loro...
0: Ah, ok. Il restyling,
1: bravissimo.
0: Okay,
1: una lettera del direttore, per cui i giornali, perché comunque i social, ne hanno riempito sicuramente il posto, no?
0: Sì.
1: Cioè ci sono i social di gossip.
2: Sì, tutto, ma no, ognuno fa gossip su se
1: stesso. Che stupido.
0: Certo. E ognuno è editore.
2: Cioè, Anne Hathaway non è che il giornale di gossip ha detto che adesso è incinta.
1: Certo,
2: lei stessa
1: bravo.
2: Ha fatto un video molto,
1: bravo,
2: dolce, tra l'altro.
1: Però
2: che,
1: comunque
2: che
1: esiste ancora la carta stampata, no? Quella che trovi dalla parrucchiera, quella dell'ombrellone. Come ci sono i libri da ombrellone, ci sono ancora quelle riviste.
0: Certo.
1: Con tante foto, pochissimo parlato. Chissà come mai.
0: Sì,
1: no?
0: E Novella 2000 in questa nuova edizione com'è? Leggermente
1: è un po' più giornale.
0: È un po' più giornale, va un pochino anche sulla politica?
1: No, però c'è l'intervista al personaggio della settimana, vagamente un po' vanity,
0: interessante.
1: Però esistono ancora Diva e Donna, Grand Hotel c'era già quando era... andava dalla famiglia.
0: Beh, c'è Intimità della Famiglia, c'è Famiglia Cristiana, insomma.
1: Intimità della Famiglia è più una roba seria, però.
0: Beh, sì.
1: Cioè, parla dei problemi familiari.
0: Parla anche dei problemi familiari.
1: Mi scusi, grazie a Gioia, Tempo e Mare di Fata.
0: Ehi,
1: vecchia barzelletta.
0: No,
1: c'è un mensile che si chiama Uomini e Donne, ho visto.
2: Sì, ovviamente fa riferimento al programma televisivo e racconta per chi ha perso delle puntate gli aggiornamenti, come se fosse una telenovela. Ma c'è il mensile del Grande Fratello. Cioè,
0: ancora c'è?
2: Non lo so se c'è ancora, ma c'è stato sicuramente, si poteva leggere. Mi ricordo che Taricone, buonanima, lesse il suo nome, insomma, non sapeva che il Grande Fratello era diventato il fenomeno che poi effettivamente è stato. E contemporaneamente a questo successo televisivo sono nate delle riviste che poi da quel momento in poi sono rimaste. Quando lui l'ha vista è rimasto così, molto sbalordito, perché avevano anche una buona tiratura.
0: Certo,
1: Mamma non Mamma non c'è come
2: Bredolin.
1: No. Era un programma, però sarebbe un bel titolo per una rivista di quelle pettegole sui sentimenti.
2: Certo.
1: Di sicuro è il titolo della nuova canzone di Madame.
0: Yeah.
1: Ve la faccio scivolare così. Presentata in anteprima a Party Like a DJ.
0: Oh, yeah. Facciamo Mamma non Mamma.

0: a Grazia c'era un'amica, Arianna Rakam, per il ricamo.
1: Ah,
0: c'era
1: Rakam,
0: sì. Rakam, sì.
1: Per, c'erano i modelli, cattamodelli,
2: molto bello.
3: Ti volevo dire una cosa: questo weekend sono stato in Calabria a Roccella Ionica e sulla spiaggia c'era una signora.
0: Stavo per chiederti, giuro che sono sincero. Dov'è? Sullo Ionio o sul Tirreno?
3: Poi
0: quel neurone che mi è rimasto ha collegato
3: sull'Adriatico. Pensa un po',
0: la Calabria sull'Adriatico.
3: C'era una signora che ricamava. Una signora sotto
0: Davvero?
3: L'ombrellone, sì, guarda, mi è sembrato un'immagine.
0: Ma
3: così
0: aveva
3: bella.
0: Quella specie di
3: aveva quella roba lì.
0: Di legno da cui
3: quella
0: spunta
3: roba
0: il tessuto.
3: Lì. Quello
1: mamma
3: e figlia, la mamma 45, no, scusami, la figlia 45, la mamma 75, okay. Non particolarmente anziana. E ricamava, mi è sembrata
0: ma
3: un'immagine.
0: Ma a proposito di giornali e di riviste un po' vintage, la mamma, non la figlia, si ricorderà di una cosa che andava molto quando io ero adolescente, forse
3: sì?
0: Anche preadolescente, una rivista che si chiamava 2+.
3: 2+, non me la ricordo neanche
0: più,
3: io.
0: Che era famosa per l'inserto chiuso, cioè la parte, le pagine centrali, tipo 10 pagine,
3: sì,
0: erano saldate e quindi dovevi un po' strapparle,
3: sì,
0: per riuscire a leggerle,
3: sì,
0: perché lì c'erano dei contenuti un po' forti. Ma non era pornografia, anzi, era educazione sessuale.
3: Okay.
0: Era un giornale femminile, nel quale però lì si spiegava che cos'era il... come funzionava il
1: affrontava
0: dove
1: i temi,
0: mettere il
1: okay, affrontava i temi di coppia,
0: i pericoli
1: della contraccezione,
3: sì,
1: con un approccio laico e non moralistico.
3: Ah, bello,
0: sì,
3: bello,
0: molto
3: bello,
0: interessante. Poi sono arrivati i video.
3: Che
0: in maniera più semplice spiegato.
3: Ma è arrivato Le Ore dell'editrice.
0: Quella è pornografia vera e propria.
3: Certo, Playboy.
0: Vabbè, velocemente. Potrei fare gli auguri di compleanno alla mia mammina che oggi fa 58 anni. No, di alla tua mammina che deve aspettarne altri due, perché noi li facciamo soltanto.
3: Ma che brutto carattere.
0: All'età tonda. Faccio uno strappo alla regola. Non mi hai detto neanche il nome, Riccardo da Brescia. Auguri comunque a tua mamma.
3: Perfetto.
0: Siamo Marco e Valentina da Firenze. Volevamo sapere se avete già individuato il tormentone da cui ricavare la prossima canzone di Natale. Non capisco cosa vuoi dire.
3: Quale canzone di Natale?
0: Quale canzone di Natale? Quale tormentone? Al massimo dovessimo farla, ne incideremo una ex novo.
3: Esatto, perfetto. Ma poi
0: come risposta?
3: Sì, moltissimo. Ma scusami, quella dell'anno scorso che veniva pronta.
0: Sì.
3: Non ci sono sviluppi.
0: Ma perché devi raccontare? Cioè...
3: non ho detto niente.
0: Ma vai a fare.
1: Devi sentire Dario.
3: Ok, ha degli sviluppi.
1: Sul pezzo.
0: No, non ci sono sviluppi.
3: Ah, ok,
0: invece.
3: Perfetto.
0: C'è la sviluppina.
3: Ok, perfetto.
0: L'avete mai usata la sviluppina?
3: La sviluppina no, ho usato l'uovo sbattuto, quello con l'uovo e zucchero.
0: Purtroppo è caduta in prescrizione, non si può utilizzare.
3: Perfetto.
0: Ma
3: me la tengo io.
0: No, te la faccio usare durante la pubblicità.
3: Ok.
0: Sto levigando una scala in legno a Istrana, che con questo nome fa pensare che sia una cosa vicino alla Slovenia, in realtà è provincia di Treviso. In casa ci sono 40 gradi perché tutte le finestre rivolte verso la casa devono restare chiuse per il rumore. Non ce la faccio più, Oreste.
3: Cioè,
0: le finestre rivolte verso la casa di fianco, credo.
3: Ok, quindi lui leviga cose dentro.
0: Sta levigando una scala di legno e ci sono delle finestre che farebbero girare un po' d'aria, ma queste finestre porterebbero rumore dai vicini e allora le teniamo chiuse.
3: Ma
0: 40
3: vicini,
0: gradi.
3: I vicini alle 10:30 non sono andati a lavorare.
0: Esatto, ma che vicini sono?
3: Saranno pensionati.
1: Sono quelle signore che fanno i centri.
3: Forse è una signora che fa i centri.
1: Continuando
3: sotto la spiaggia. Cioè.
0: Per mandare i vostri messaggi, il numero è questo: 3, 4, 2, 5, 2, 2, 10, 12. Sono graditi messaggi come questo: Linus, che figo che sei con la camicia celeste. Mandatene quanti ne avete.

0: secondo te gli schiaffi erano veri?
1: Non c'era l'intelligenza artificiale a metà anni 80. Quindi
0: puoi spiegare perché
1: davano...
0: dico ciò?
1: Perché il video di questa canzone sono due, tra l'altro vestiti un po' da pupazzotti,
0: sì,
1: così
0: sì, che saltano, saltano su un tappeto elastico
1: a tempo, in una maniera
0: che noi DJ apprezziamo.
1: Sì, che però necessita perizia perché hanno il busto fermo,
0: cioè,
1: un casino.
0: Sono due ginnasti, due ballerini,
1: sì,
0: insomma.
1: E poi si pigliano a schiaffi a tempo.
0: Insomma, i New Order su Radio DJ, la canzone si chiama True Fate. A proposito di verità, appunto, ti ho chiesto: saranno stati veri quegli schiaffi? Chissà, a proposito anche di piccoli gossip, insomma, no? C'è anche il gossip del premio Strega.
1: Sì, sì. Sì.
0: Che non è un premio dedicato alla donna più cattiva del...
1: No, siamo reduci da un venerdì con la nostra Viola Marconi che ci consigliò, se non sbaglio, no?
0: Sì.
1: Un libro che poi è stato candidato,
0: che
1: ha vinto.
0: Nella cinquina, e anzi è probabilmente il libro che vincerà, a meno che non ci sia di colpo un cambiamento di indicazioni. La polemica forse l'avete anche seguita, riguarda il mondo della letteratura italiana. Ogni anno c'è un concorso che va avanti da 80 anni, credo,
1: sì,
0: che si concluderà domenica prossima in Campidoglio a Roma, il giorno 8 di luglio, ed è il premio Strega.
1: Sì.
0: Ha a che fare con il liquore? Sì, tant'è che il vincitore prende 5.000 euro e una bottiglia di
1: è un amaro? Amaro Strega.
0: È una bottiglia di Amaro Strega. La famiglia Strega è dietro a questa fondazione.
1: Sai cosa?
0: Insomma,
1: una bottiglia di Strega, perché non si dice Amaro
0: no,
1: Strega.
0: No, è vero,
1: una
0: infatti mentre dicevo Amaro Strega mi suonava male, però poi al tempo stesso... fa parte di quella categoria,
1: sì,
0: no? Dei digestivi.
2: Sì. Poi distilla. Sì, infatti lo considerano un liquore, non lo chiamano amaro.
0: Il liquore Strega.
1: Liquore Strega.
0: Strega comanda color. No, questa è un'altra
1: Farolfi,
0: cosa.
1: Tu che hai, diciamo, questo gusto
3: dell'amaro,
1: un po' del vintage, dell'amaro.
3: No,
1: così.
3: Lo Strega
1: niente,
3: non
1: ti
3: l'ho
1: manca.
3: Mai provato. No.
1: Ti manca,
3: no.
1: Ok. Allora, un prossimo compleanno.
0: Non c'era una versione da... No, quella era un'altra cosa. Da stadio in...
3: Il Borghese.
1: Il Caffè Borghese.
0: Caffè Borghese.
3: No,
0: ma c'era anche lo Streghino, guarda che c'era una Streghetta.
1: E sei una streghetta?
0: Ho avuto streghetta?
1: E
0: quindi vengono selezionati un certo numero di libri, una dozzina di libri che vengono scelti dai cosiddetti amici della domenica.
1: Ok. Perché si chiamano così?
0: Si fanno chiamare così perché è un circolo letterario che è nato probabilmente di domenica mattina. Questi 12 libri vengono sottoposti a un audience che è composta da circa 600 persone. Che indicano quali sono i loro libri preferiti. Fra quelli si arriva alla dozzina, poi si arriva alla cinquina, e la cinquina, pam, che è lo
1: come
0: schiaffo,
1: nel video
0: vota la donna cinquina, è quella che verrà votata in questi giorni e domenica prossima.
1: E beh, Linus di Radio
0: tutto
1: DJ,
0: questo,
1: qual è il
0: l'autore del libro più del libro maggiormente favorito in questo momento, in una discussione informale off the records, come si dice, alla quale era presente anche un'altra scrittrice italiana molto brava che si chiama Teresa Ciabatti, avrebbe espresso delle riflessioni non esattamente rispettose nei confronti di Michela Murgia. La sua teoria era che lei fosse molto aggressiva per compensare la sua non avvenenza, ecco, la dico in una maniera un po' più elegante,
1: sì,
0: diciamo così.
1: Sì, sì.
0: Tutto verte sul fatto che lui lo abbia detto o meno.
1: Sì, poi non l'ha detto a una conferenza stampa.
0: No, lo ha detto in una situazione, diciamo, intima, come se l'avesse detto a cena. In realtà pare fossero su un camper o qualcosa di questo genere. Questa cosa è stata riportata da Teresa Ciabatti, che era anche molto molto amica di Michela Murgia, ed è nato una grossa polemica e una discussione per via della quale si pensava che Michele Mari, che ripeto è il favorito di questa premiazione, sarebbe stato escluso. In verità la fondazione, dopo aver controllato il proprio regolamento interno, ha deciso che questa è una premiazione che riguarda i libri e non gli scrittori.
1: Certo.
0: Quindi se anche lui avesse detto questa cosa, non ha a che fare con il libro che è stato scritto, che rimane pare un libro molto bello, ed è l'eterna, no, l'eterna divisione, separare l'arte dall'artista, no? Si parla molto di Michael Jackson adesso per via del film che è uscito,
1: certo,
0: che sta avendo un grandissimo successo. C'è stato un periodo in cui non si poteva suonare una canzone di Michael Jackson per radio senza che arrivasse la protesta di qualcuno: vergogna, avete suonato la canzone di una persona che probabilmente si è macchiata di qualche tipo di comportamento,
1: anche R. Kelly, I Believe I Can Fly, che è un pezzo bellissimo.
0: Lo stesso,
1: R. Kelly è in galera.
0: Ma se andiamo indietro nella storia, risaliamo fino a Caravaggio, esatto. E voglio dire, Caravaggio non è che avesse avuto una vita assolutamente trasparente, quindi le opere forse andrebbero sempre separate dall'artista. Dopodiché, in questo caso, è la parola di una persona contro la parola di un'altra, e probabilmente la parola è quella, insomma, anche se Michele Mari ha detto io non ho mai detto quelle cose, ma questa rimarrà nella sua coscienza e nel rapporto interpersonale con le altre persone che erano lì.
1: Dopodiché ognuno di noi nel privato dice delle cose terrificanti.
0: Tutto mi aspettavo dalla vita tranne che un giorno parlare del premio Strega,
1: figuriamoci.
0: Comunque grazie.

0: Secondo me Galeotta fu Boston potrebbe essere la traduzione di questa canzone, no?
1: Sì.
0: Due persone che vivono da un'altra parte, che si conoscono però in una città terza,
1: sì.
0: E questa città diventa il palcoscenico del loro amore, eh?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Posso
1: con
0: entrare
1: te
0: nella cinquina?
1: Beh.
0: O mi dai una cinquina?
1: Ti darei una cinquina. Sono molto invidioso del clima di Boston in generale nella
0: adesso?
1: Vita. Sì, soprattutto d'estate.
0: D'inverno fa un cazzo di freddo.
1: D'inverno fa freddo.
0: Tanta neve.
1: Allora, oggi non è particolarmente bello perché piove, però fa 17 la minima e 22 la massima.
0: Ce la sogniamo.
1: Ce la sogniamo. Ma mercoledì
0: fra un po' la doppiamo quella massima.
1: Bravissimo. Mercoledì che arriva il bel tempo fa 18 la minima e 28 la massima. Cioè, la perfezione, capisci?
0: I Bee Gees che cantano Massachusetts.
1: Bravissimo, che è lo stato di Boston.
0: Per andare in quella direzione. Ciao Linus, ciao Nicola. Da qualche mese sto cercando casa e oggi finalmente vado a vedere un appartamento che dalle foto sembra perfetto, a parte il prezzo, troppo alto. Sono terrorizzata. Mi mandate un in bocca al lupo di sostegno e magari se avete qualche consiglio. Grazie infinite, un abbraccio grande a Vale. Cioè, che tipo di in bocca al lupo possiamo dare?
1: Ma
0: cioè, l'augurio che, l'appartamento bello in foto lo sia anche nella realtà.
2: Quello non sarà così perché le foto hanno i filtri come le facce di certi influencer, però l'augurio che noi possiamo farti, se la casa dov'è, a Milano?
0: Non dice,
1: non si
2: vabbè,
1: sa.
2: Immaginando
0: se
2: che
0: costa,
2: funzioni,
0: costa tanto sia a Milano.
2: Immaginando che funzioni come a Milano, l'augurio è di trovare la persona che hai contattato per vederla quella casa, perché quando io cercavo casa ed è stata una cosa
0: infernale. Ma lei dice da qualche mese sto cercando e oggi vado a vederla.
2: Ma tu il giorno dell'appuntamento vai sotto la casa che devi vedere
0: e quello non,
2: e
0: c'è.
2: Quello non c'è, dice no, l'abbiamo venduta ieri.
1: Sì, quello è vero, capita molto spesso.
0: Non sei neanche premurato di avvisarla.
2: No, e non ti avvisa, c'è una tale richiesta e una tale penuria di alternative.
1: Sì.
2: Che sono anche così un po' sfacciati nel trattare col cliente.
0: Però è vero che le case in foto, in video, sembrano più belle di quello,
2: certo,
0: che un po' come gli objects in mirror che are closer than they appear.
2: Ecco,
0: lo specchietto retrovisore.
2: Il motivo è il grandangolo. Si piazza una telecamera, una macchina fotografica in un angolo della stanza con un grandangolo, poi si raddrizzano.
0: Sì, è un po' l'effetto teatro delle vittorie, che in televisione sembra enorme, poi lì è più piccolo.
2: Poi correggi la luce, metti un po' in ordine e diventano
0: però,
2: delle stanze
0: secondo
2: molto belle.
0: Me anche senza usare tanti accorgimenti in fotografia o in video le case sembrano anche più belle di quelle che sono.
2: Beh,
0: a volte è vero che non sia da catapecchia,
2: lo vediamo nella nostra quotidianità quando viene qualcuno a trovarci e vede questo studio in televisione
1: e cosa dice?
2: Madonna, sembrava molto più grande.
1: Beh, certo,
0: è più grande, okay. È un altro discorso,
2: però grande e bello.
0: Però io vedo lo stupore nella faccia degli ospiti che vengono qui perché sono abituati a frequentare
1: brutti,
0: quegli studi brutti, bugli delle altre radio.
1: Brutti.
0: Però mi ricordo un po' di anni fa, nella versione vecchia di casa mia, un calciatore italiano chiese al suo amico architetto di modificare casa sua per farla tipo casa mia, perché secondo lui era
1: dicendo,
0: molto bella.
1: Ma davvero stai dicendo?
0: Giuro.
1: Cioè questo calciatore ha visto.
0: Questo calciatore aveva visto un'intervista che mi avevano fatto a casa con mia moglie e con i figli. L'aveva vista con sua moglie in televisione e aveva detto, come il prete che era venuto a benedire a casa mia, aveva pensato: cazzo, che casa!
1: Ma tu ti stai gasando di questa cosa?
0: No,
1: ma
0: no, il contrario. Perché secondo me è una casa carina.
1: Normale, come avrebbe detto Molella.
0: Normale.
1: No,
0: sai che il calciatore non ti dico chi era, ma l'altro giorno Panariello mi ha detto la stessa cosa.
1: Sì,
0: io e lui ci seguiamo, come tanti, come sai. Noi
1: lui va molto lui è molto bianca a casa sua. Tutto è cru, bianco,
0: forse
1: beige.
0: Gli piace
1: bianco.
0: Casa mia perché non è tutta bianca, ma c'è molta
1: è
0: luce.
1: Molto chiaro, molto luce.
0: Mi piace molto casa tua.
1: Casa tua.
0: E io per lì ho detto: quando sei venuto che io non t'ho mai visto?
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: la vedo
1: sì.
0: Sui social.
2: Com'è che si chiama l'architetto che te l'ha fatta? Spendi, non mi ricordo.
0: Antonio Spendibene.
1: Spendibene.
0: Sì, che è figlio di Giovanni Spenditano.
1: Esattamente.
0: Sì,
1: sì. Proprio lui, lo salutiamo. Va bene, questa ragazza come si chiamava?
0: Lei si chiama Valentina.
1: In bocca all'Euribor, cara Valentina, che è quella roba dei mutuo. Perché se, lo so, mi rendo conto, c'è qualcuno molto fortunato che ha anni che non fa mutui. Ma
0: abbiamo già dato.
2: Se è fortunato fa una volta.
1: La menata più grande di comprare casa è quando poi fai il rogito che il notaio legge un'ora.
0: Sì, terribile.
1: Un'ora.
0: Lascia stare.
1: Euribor al terzo giorno del giovedì del mese. Sì, direi di
0: sì. Stamattina.
1: Sì.
0: Questo tuo amico che tu tratti come se fosse
1: una pezza da piedi.
0: Alle 9:15 via Zoom era già collegato con il CDA. di questa nostra azienda internazionale.
1: Ok, perfetto. In English or in Italian?
0: Sì, sì.
1: How was your English? Did you say
0: something? Very good, but I didn't say anything. Because I have only to listen.
1: To listen. Present.
0: Okay, yeah. Only at the end of the CDA, I say, for me it's okay, thank you, have a good day.
1: Thank you very much. I go on air with two big balls.
0: Two balls, but very, very big.
1: Everyone has...
0: At 8:45 in the morning.
1: Lo so, on Monday. God damn, it's a hard life. Ho capito, ma qualcuno la deve pur fare.
0: See ya!

0: In origine era un libro, poi diventò un film, poi diventò una canzone di Paul McCartney, poi diventò una canzone dei Guns N' Roses e diventò anche eterna.
1: Sì, però
0: no, una canzone, un classico.
1: Assolutamente, nel nostro pubblico, mi viene da dire in particolare la parte femminile l'ama alla follia, perché Guns erano
0: tutto
1: una cosa.
0: Tutto questo solo perché a casa tua
1: sì,
0: c'è qualcuno che è cresciuto a
1: diventa pazza, diventa pazza. Volevo chiedere a Teo la qualunque, tra le cose che ha detto Linus, cioè Linus ha parlato di questa versione di Guns N' Roses, quella di Paul McCartney, del film e del libro, qual è la tua preferita?
2: Io preferisco il libro.
0: Perché?
2: Il libro è perché comunque ho potuto sognare guardandolo.
0: No, io lo so perché lo preferisci il libro, perché l'autore del libro si chiama Come il quartiere dove sei cresciuto.
1: Bravo,
2: Collina, Ian Fleming.
1: Collina Ian Fleming.
0: Ma perché la collina si chiama Fleming?
1: Forse per lui.
2: No, per quello della penicillina, mi sa.
0: Ah sì, più facile. Che cioè, poi comunque manco romano era.
2: No,
0: quindi.
2: No.
0: E perché?
2: Si vede che uno...
0: Ma tu puoi aver abitato in una zona e non esserti mai posto il problema del perché si chiama così.
1: Vabbè, ma perché tu a Paderno Dugnano, mo sai perché si chiama Paderno e Dugnano?
0: Ma quello è il nome del paese,
1: sì, però...
0: se vado indietro. Però la zona che si chiama come un famoso medico è strano, no?
2: Perché la prima via di quella collina era intitolata Alexander Fleming, quindi per estensione tutta la collina.
0: Per cui è
2: così.
0: Un nome informale che gli è stato dato,
2: no,
0: non è che ufficialmente
2: è diventato...
0: sulle carte geografiche si chiama collina Fleming.
1: Sì, sì, si chiama sulle
0: la
1: carte.
0: La chiamate voi così?
2: No,
1: ci sono
2: è proprio il nome del quartiere.
1: Quartiere Collina Fleming.
0: Vabbè.
1: Va bene,
0: questo vabbè, per me la faccio andare bene, vabbè. Esatto. Non mi piace, ma la faccio andare bene.

0: Non ci ho interrotto.
1: No, no, Linus, scusami. Volevo solo sapere se vuoi venire con me il 10 luglio a vedere Mary J. Blige a Las Vegas.
0: È un po' fuori mano,
1: guarda. Fa 5 serate al mese, tutti i mesi, a Las Vegas.
0: Vabbè.
1: Si mette lì.
0: Ci sono modi peggiori per arrivare a fine corsa.
1: Monte Carlo Resort in casino. Le prime file, quelli più belli, costa $700.
0: Vabbè, quelli meno, segno.
1: Quelli meno belli, 90, 100.
0: Tu vado. Tu cominci a andare.
1: Io vado, prendo quelli da 90.
0: No, Family Affair, che è il titolo di questa canzone, tradotto in italiano è Affari di Famiglia.
1: Sì.
0: Che è poi quel programma del Monte dei Pegni, giusto? Che è ambientato dove?
2: In America sicuramente,
1: a Las Vegas.
0: Mi devo trovare io tutti i collegamenti, c'era già nel suo destino, capito, senza che lei lo sapesse.
1: Sì.
0: Visto che siamo un programma che si occupa anche di attualità, è successo quello che si pensava sarebbe successo questa mattina: si è dimesso il primo ministro inglese Keir Starmer. Amato zero in patria sia dai suoi sostenitori che ovviamente da quelli che votano dall'altra parte.
1: Il Corriere.it titola sesto premier bruciato in 10 anni di Brexit.
0: Sì.
1: Come a dire, mal ve ne occorse, cari
0: inglesi.
1: È nato
0: un nuovo termine in queste ultime settimane che è Bregret, cioè l'unione fra Brexit e regret.
1: Sì.
0: Sapete dove siamo tutti noi europei? Proprio sulla
2: riva del
0: tipo,
2: riva della
0: avete presente la Normandia, siamo tutti lì con le braccia così. E adesso?
1: Cacchia. Io vi ricordo dove ero quando è uscita la roba della Brexit, eravamo a Riccione e ho detto
0: mia.
1: Ma che cazzo hanno fatto, ma come gli è venuto in mente? E infatti,
0: come ha fatto Francesca a farsi un tatuaggio così brutto, scrive lei: a proposito di tatuaggi orrendi, io ormai quasi 20 anni fa mi sono tatuata una chitarra elettrica sulla coscia tipo la rosa di Mary J. Blige. A quei tempi mi sembrava una cosa molto figa,
1: sì.
0: Ora cerco in tutti i modi di nasconderla.
1: Mannaggia,
0: pensateci prima di fare certe cose. Non per smorzare gli entusiasmi, ma Ronaldinho a Ravenna ha fatto un contratto di marketing, chiaro, dove è prevista, garantita una sola presenza in campo, anche solo di qualche minuto. Andrea da Cattolica.
1: Beh, ci sta, fanno un po' di casino.
0: Ed è la regola che in campo non si può parlare con la mano davanti alla bocca, altrimenti si viene espulsi.
1: L'hanno buttato fuori uno.
0: Sì, è la seconda volta.
1: Ma
0: questo è il primo.
1: Il primo espulso.
0: L'altro l'avevano ammonito e basta.
1: Sì. Ma che è una
0: regola di Cassano, dovrebbero chiamarla, perché l'ha inventata lui questa cosa, no?
1: Sì, però comunque a volte può servire per delle tecniche di gioco.
0: E allora, se serve per una tecnica di gioco, non capisco come facciano ad attribuirle qualcosa di negativo, perché se io ti devo spiegare, guarda che adesso tiro in mezzo della bandierina, mi raccomando, tu prendi la rincorsa da fuori area, non c'è niente di
1: bravissimo.
0: Male, ma se io ti sto dicendo sei un figlio di puttana, ti conosco,
1: esattamente,
0: allora può essere che
1: sì.
0: Però dovrebbero avere l'audio di quello che io ho detto con la mano davanti alla bocca,
1: esattamente,
0: no? Oppure Nel dubbio sempre
1: niente.
0: Mano davanti alla bocca
1: nel
0: non va bene.
1: Nel dubbio niente, sì.
0: E che palle comunque.
1: Non sono roba. D'accordo con la politica estera di Donald Trump. Non lo so.
0: Adesso questi inglesi voglio vedere se riusciranno a tornare indietro.
1: Esattamente. I neri hanno il ritmo nel sangue. Con la mano
0: Questo è il nuovo di Bruno Mars, okay. Pensate.

0: diciamolo pure, anche Bruno Mars, vittima di Spotify e dell'algoritmo che lo obbliga a pubblicare un singolo nuovo entro 40
1: perché
0: giorni.
1: Perché è così,
0: è così. Se tu non nutri la bestia dell'algoritmo ogni X giorni, l'algoritmo ti fa praticamente sparire. È consolante che succeda anche ai big e non soltanto ai cantanti nostrani più piccoli. Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: like to
1: move it. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 6. DJ! Buongiorno, buon martedì mattina dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia e si è anche detto deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Non so se ritirarmi dall'alleanza, ha dichiarato il tycoon alla vigilia del vertice del 7 e dell'8 luglio ad Ankara in Turchia. Dopo il botta risposta dei giorni scorsi, la premier Meloni ha invitato i suoi ad abbassare i toni e ha esortato i ministri a partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il 4 di luglio. Ci sono stati progressi intanto tra Washington e Teheran dopo i colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori AIEA nel paese. Si tratta di una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ha detto il numero 2 della Casa Bianca. Gli Stati Uniti intanto allentano le sanzioni e hanno dato il via libera alla vendita di una parte del petrolio iraniano. C'è stata una sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal, un poliziotto e un passante sono rimasti uccisi, il killer che indossava una tuta mimetica è stato freddato dagli agenti che sono intervenuti. Continua l'emergenza caldo in Italia, oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16 su un totale di 27 monitorate. Il governo ha reintrodotto la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. In chiusura il calcio con i risultati delle partite del Mondiale, la Francia ha vinto 3-0 contro l'Iraq, la partita è stata sospesa per circa 2 ore a causa del maltempo che ha colpito Filadelfia. Ha vinto anche la Norvegia 3-2 contro il Senegal, ieri sera c'è stata la vittoria dell'Argentina 2-0 contro l'Austria con doppietta di Lionel Messi che a quota 18 reti diventa il giocatore più prolifico di sempre ai Mondiali. Sono in campo in questi minuti Giordania e Algeria, a fine primo tempo la Giordania è avanti 1-0.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: One day.

0: 006. Un abbraccio ragazzi.
1: 006, buongiorno.
2: Ciao Umberto, ciao Damiano.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
4: Su Radio DJ.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con che fastidio
2: che
1: stamattina.
2: Fastidio, che
1: sono,
2: fastidio.
1: Sono tante le circostanze in cui si può dire che fastidio questa mattina. Tantissime,
2: sì, sì, sì, ma guardando l'orario, guardando il periodo, mi viene da dire non per quanto riguarda la sveglia, non per quanto riguarda il caldo, non per quanto riguarda il lavoro, ma... sta giocando Giordania-Algeria. Che fastidio, io mi volevo vedere la partita. Dobbiamo stare qua in diretta.
1: Ma dimmi te se dover lavorare alle 6 di mattina compromette la visione del mondiale.
2: La visione
1: una roba
2: del mondiale, questo grande big match Giordania-Algeria.
1: Ma non lo dire ridendo, è un bel match, è un bel match.
2: Tra l'altro sta vincendo la Giordania 1-0. Adesso c'è l'intervallo.
3: Volete sapere chi ha segnato?
1: Sì, Gianni, il marcatore della Giordania,
3: Nizar al Rashdan.
1: Nizar Rashdan.
2: C'è anche l'assist. Tamari ha fatto l'assist.
1: No, quello famoso è Tomori.
2: Tomori.
3: Però
2: Swish
3: inglese.
1: Qui non può essere lui. Quindi Tamari conosco.
2: Tamari è un'altra roba. I Tamari.
1: Dunque, Giordania-Algeria 1-0. Sono nell'intervallo. Quindi abbiamo ancora 45 minuti da poter seguire in diretta. Che
2: molto
1: bello.
2: Molto bene. Questo tra l'altro, mi sembra che è già la seconda partita della Giordania. Che
1: seguiamo
2: in diretta. Hai visto mai se quest'anno ci tocca tifare, visto che non c'è l'Italia, la Giordania?
1: Ma tu lo sai che mi stanno uscendo i video, sai quelli là che ogni tanto citiamo, sai che a un'ora da Milano ci sono le Maldive?
2: Sì.
1: Mi stanno uscendo i video che pubblicizzano la Giordania, con gli influencer che dicono: vuoi avere una città del lusso che costa pochissimo?
2: Vai,
1: e ci stanno
2: Giordania,
1: i video di queste città futuristiche, chiamiamole con grattacieli, attrazioni, tutto bello, pulito, ordinato, e quindi invitano ad andare in vacanza in Giordania.
2: Pensate che bello, ecco, vi abbiamo dato la meta dell'estate 2026 in Giordania.
1: Allora, l'importante adesso, se mi vuoi proporre una meta, è il meteo. Giordania.
2: Soprattutto.
1: Certo, mi dai una città della Giordania, Amman dovrebbe essere in Giordania, almeno capiamo se possiamo andare oppure no.
2: Certo, in base al meteo.
1: Allora, in questo momento ad Amman, in Giordania, ci sono 18 gradi.
2: Oh, via, scappiamo dall'Italia calda e ce ne andiamo in Giordania.
1: Oggi la massima 27 gradi.
2: Abbiamo trovato
3: la città. Ma andiamoci subito.
1: È perfetto,
2: città
1: ragazzi.
2: Città dei sogni, ragazzi. Il paese
1: è perfetto. Ma è perfetto. Andiamo subito lì. 18-27 è un'utopia. Oggi in Italia almeno 16 città da bollino rosso.
2: È un disastro.
1: Di solito siamo qui a commentare le notizie quando c'è il giallo o l'arancione. Il bollino rosso è tanta roba.
2: Rosso.
1: Picchi di 40 gradi, ma non c'è bisogno che ve lo dica la radio. Lo state vivendo sulla vostra pelle, lo avete vissuto ieri. Se ieri avete avuto caldo, non era niente in confronto a quello che ci sarà oggi.
2: Portatevi una seconda maglietta, così la prima la strizzate e ve ne mettete un'altra.
1: Vi asciugate la fronte, la strizzate e ve ne mettete un'altra. La colpa sai di chi è? Di Cerberus.
2: Cerberus
1: si chiama.
2: Di Enrico il Bagnino.
1: No, di Enrico il Bagnino, non ha colpa, l'ambasciatore non ha colpe. Lui ti dice solo quello che sarà.
2: Certo.
1: Ma Cerberus è il nome di questa perturbazione, di questo alta pressione africana che ormai ha messo le tende sull'Italia e su tutta l'Europa e ci sta facendo sentire
2: mannaggia
1: questo
2: caldo. Mannaggia al Cerberus, veramente.
1: Mannaggia al Cerberus, si può dire, sì, si può dire. In questo momento abbiamo detto ad Amman 18 gradi, io cito gli studi romani dai quali trasmettiamo noi. Qua internet mi dice 24, ma la macchina me ne dava già 26. Meno di ieri era 28 parlavamo. Dai, forse
2: sarà una lunga giornata.
1: Forse iniziamo male e continueremo peggio.
4: Amo e mio mi sintonizzo.
5: Signore e signori, Umberto e Damiano.

0: e mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso.
1: Buon martedì 23 giugno 2026, sono 10 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
3: Buongiorno.
1: Effettivamente tra i grandi problemi di questo caldo c'è quello del fare l'amore. Beh, e il consiglio dell'amico che abbiamo sentito è quello di non farlo, evitate perché fa molto caldo.
2: O ti metti in una cella frigorifera a fare l'amore, però poi lì c'hai il problema che... si ristringe tutto e quindi non fai una bella
1: problema
2: figura.
1: Problema logistico.
2: Non fai una bella figura, quindi rimandate l'amore a, direttamente a ottobre. Ok? Se avete la scusa, dici, per non fare l'amore.
1: Se ancora seguite questa moda del fare l'amore, rimandatela ad ottobre.
2: Lo si sa che dopo tanti anni di matrimonio non fate più l'amore. Lo
1: ma
2: sappiamo,
1: in generale, superata una certa età, basta. Cala l'interesse, non dà più niente in cambio. E quindi basta. Non serve più farlo.
2: Sì.
1: Oppure noi ci scordiamo sempre di citarli. Se avete la fortuna di avere un condizionatore in camera da letto, lo accendete a deumidificatore,
2: esatto,
1: se no vi fanno male le ossa. Lo accendete a deumidificatore, l'ambiente è asciutto, pure se restano 25-26 gradi, ma non c'è l'umidità, che signora mia è quella che t'ammazza, e a quel punto una carezza te la puoi dare.
2: No, lo fai solo per un piacere personale.
1: Ma dormire abbracciato, sai, queste cose così. Manco troppo, perché poi il braccio si addormenta, perché sta sotto e non riesci a stare abbracciato più di tanto.
2: E ve lo dicono due che sono giovani. Io ormai sono già diversi mesi che basta, anni, mi sono buttato su Winitta Casinò, ormai sto direttamente lì e basta.
1: Allora, citare questa parola che hai detto fa capire tante cose. Gianni sorride, Lele fa finta che non capisce.
3: Io ho fatto finta di capire più che mai.
1: Gianni, se ti dico Winitta Casinò, tu che capisci?
2: Poi dopo ti faccio vedere un video.
1: Ti faccio vedere altre 5. Uno solo. Al 3514-006-730. In tantissimi sanno di che cosa stiamo parlando.
2: Sì, c'è il ghigno.
1: Iniziamo con la prima canzone. Qualcosa che è a tema col caldo? Qualcosa con l'atmosfera caliente? E allora andiamo con Bad Bunny.

0: ma meno male che mo è Winita Casinò, così se te beccano poi dire no, guarda, sto a vedere video sul gioco d'azzardo.
1: Certo,
0: perché sì, prima sì, era, parafrasando, vuoi trovare donne di facili costumi da, da timbrare vicino a te?
2: Sì, certo.
0: Cioè, era un po' più sgamabile.
3: Era sgamabile, certo.
1: È vero,
3: certo,
1: è vero, è vero.
3: Certo, il volume deve stare a zero, sì, si sa. Quello è un grande problema. Però sì, ora è molto più vago.
2: Non ho ancora capito di cosa state parlando. Ho intuito qualcosa, ma
3: sì. Gianni, hai visto quando online ti esce quel pop-up, si apre la tendina dove ti dice c'è Svetlana un chilometro da te, vorrebbe conoscerti.
2: A me non mi si aprono.
3: Non ti si aprono i pop-up.
2: Quali siti
1: fai? Altri pop-up. C'è una scuola di tango nelle tue zone. Vieni.
3: C'è Mariana che vuole ballare con te. Clicca qui per ballare.
1: Quello sì. Ognuno c'ha l'algoritmo che si merita. Esatto. Ha i suoi interessi.
3: Funziona proprio così. 3514-006-730 è il nostro numero. Rimane attivo. Tra le altre cose, abbiamo da assegnare una DJ Box oggi.
1: Sì.
3: Quindi, hai visto mai che tra i vari messaggi che arrivano ne peschiamo uno che si porta a casa tutti i gadget di Radio
1: Tanto, DJ? Ci abbiamo due ore. Il tempo ancora c'è. Ecco.
3: Fino alle 8 anche oggi. Oh, allora, aggiornamenti sulla partita Giordania-Algeria. È ricominciata. Sì, vedo che siamo al 53esimo, ma ancora 1-0 per la Giordania,
1: certo.
3: Quindi poco da dire. Qualcuno magari ieri, tipo il sottoscritto, si era messo il promemoria per la partita di Argentina-Austria.
1: Ah sì, come no,
3: finita?
1: Ieri sera.
3: Ah no, quella base di merda. Che schifo.
4: La base di merda.
3: Mannaggia la miseria.
1: Con la signora che parla.
3: Allora, dai, ora ricominciamo con sta storia
1: ridere. No, allora, ieri una bellissima partita, tra l'altro.
3: Ieri bellissima partita. No, dicevo, ci sono alcune partite che mi metto il promemoria, ma sono poche, cioè quelle dove c'è tipo l'Argentina perché c'è Messi,
1: Brasile,
3: dove ci stanno i grandi campioni, il Brasile. Il problema è che si sfidano con squadre che non sono ancora sfide di primo livello, tranne tipo Francia-Norvegia venerdì sera, che si sfidano due squadre tra le più interessanti di questo mondiale. Dunque, ieri ho messo la sveglia per guardarla e meno male, mi sono visto in diretta questa doppietta di
1: Messi quindi. Oh.
3: Bellissima. Ma più che altro perché lo guardi e ti sembra di vivere la storia. Cioè ci stiamo rendendo conto, vedendo giocare Messi, vedendo giocare questi campioni, che stai vivendo un qualcosa che rimarrà nella storia. Perché sono gli ultimi mondiali di questi nomi.
1: Un Messi giovanissimo sembra. Cioè da come
3: vero,
1: si muove, dai gol che fa, sembra veramente un Messi di 10 anni fa.
3: Allora ieri la leggevo una cosa su questa cosa qui. Messi che sta in formissima, complimenti all'allenatore che ha trovato un modulo che riesce a giocare per Messi. Quindi tutti i palloni sono per lui. Infatti di 5 gol in 2 partite sono tutti 5 di Messi. E grande lavoro di Lautaro Martinez intorno a Messi. No, più che altro leggevo che siccome adesso lui la Coppa l'ha già vinta, perché in Qatar il mondiale l'hanno vinto, gioca senza la paura, senza l'ansia,
1: senza
3: di dover dimostrare, senza la pressione, quindi si diverte. E ha 39 anni, perché tra due giorni ne fa 39 Messi, o forse domani il compleanno, fa 39 anni, gioca come un ragazzino che ne ha almeno 10 in meno, almeno 10 anni in meno per Leo Messi. Ora si attende, qui si deve nascondere la mano destra.
1: Chi?
3: Mentre dico questa cosa.
1: Qua.
3: CR7.
1: Ecco qua.
3: No, dico. Siccome i grandi campioni che aspettavamo si sono fatti vivi.
1: Sì.
3: Yamal si è fatto vivo, tra i giocatori più giovani nella storia dei mondiali a segnare. Lukaku no. Vabbè, ma pure lui
2: fantasma, Lukaku.
3: Sta a fine carriera quasi. Sì. Haaland era atteso, Mbappé era atteso,
1: tanti,
3: diciamo,
1: certo,
3: erano in tanti attesi.
1: Certo.
3: Tra i grandi campioni più attesi manca Cristiano Ronaldo.
1: Manca Ronaldo,
3: e quindi aspettiamo lui.
1: Aspettiamo con ansia. Io intanto sto aspettando la foto di domani di Messi che spegne le candeline col pasticcere che gli cade la torta, perché già l'ha detto. Quindi
3: ho detto che domani è il compleanno.
1: Sì.
2: Comunque a Ronaldo la gufata non gli può arrivare, perché peggio di così
1: non può andare.
3: Ma poi dipendesse da me. C'è uno studio molto interessante, è uscita fuori una ricerca che in teoria dimostra l'eterna rivalità tra Messi e Ronaldo. In base a chi sostieni tu, se tifi Messi o tifi Ronaldo, dice
1: quindi
3: che questa
1: la
3: cosa,
1: scelta, quindi
3: la scelta, esatto, tra Messi e Ronaldo dice tanto sulle tue idee politiche. Hanno messo in confronto questa
1: in
3: cosa.
1: In base ai due calciatori.
3: In base ai due calciatori. Se tu preferisci Messi, a quanto pare, facendo un sondaggio proprio su chi ha preferito Messi, sembra che tu sia più progressista, un po' più di larghe vedute. Se invece ti piace Ronaldo, sei un po' più conservatore. Cioè,
1: Ronaldo,
3: come dire, se ti piace Messi sei comunista,
1: se ti piace
3: Ronaldo sei fascista. No,
1: la
3: differenza possiamo ridurla in questi termini qua. Però sembra proprio una distinzione di personalità, di idee politiche. Insomma, se ti piace uno o l'altro, ti identifica molto, sì, e dice molto chi sei.
1: Ah, ok.
3: Effettivamente, tra i fan sfegatati dei due ci sono molte somiglianze, cioè tutti quelli che vanno appresso a Ronaldo li ho sempre visti molto simili,
1: sì,
3: tra loro.
1: Sì, sì,
3: stessa cosa
1: molto,
3: quelli di Messi. Sì. Sono tutti quanti molto.
1: Sì.
3: Molto precisi come identità.
2: Perché si basa un po' sul le caratteristiche, diciamo, dei due personaggi. Perché, insomma, in questo studio hanno individuato che Ronaldo è un po' più individualista, molto più votato all'ambizione, eccetera. Mentre Messi gioca più per la squadra. Insomma, quindi sulla base di questi caratteri.
3: Quindi, se ti piace uno o l'altro, ti identifichi in quei valori.
2: Esatto.
3: Quindi, se sei più centrato su te stesso, se ti piaci, quindi stai lì a curare il capello, a curare il gioiello, sì, come sì. Ronaldo, o se invece dall'altra parte. Ti frega niente, basta che ci divertiamo.
1: Sei come Messi.
3: La chitarra, quindi, una birra e siamo tutti felici.
1: Dal momento che siamo in radio, torniamo subito al 1993. E voi chi preferite? Chi siete? CR7 o Leo Messi? 3514-006-720.
3: Con questa voce andrebbe.
1: Sì, lo fanno
3: annunciato.
1: Così. Facciamo.
3: Ma sai che secondo me sta passando questa cosa del Messi o Ronaldo? Cioè, ci stiamo rendendo conto, come dicevo prima, che sono due campioni e dobbiamo goderne. Musica.

0: questa è una vera canzone dell'estate.
1: Così si
0: fa.
1: Piace,
0: così
1: sì,
0: fa una
1: piace.
0: Canzone dell'estate. Capito? Oh, seguite i consigli del passato. Guardate verso l'86.
1: Sì.
0: Ascoltate le canzoni. Oh, così si facevano
1: questa,
0: le canzoni.
1: Questa.
0: E la riproponete quest'anno.
1: Sì. Piaciuta almeno, molto. Bello. Piaciuta molto questa canzone del momento karaoke di questa mattina.
0: Bello.
1: Tra l'altro, ricordiamo l'appuntamento del 17 luglio. 17-19 luglio.
0: Sì.
1: Saremo ad Alghero.
0: È vero.
1: Con il Beach Like a DJ. Ecco,
0: quindi tutti ad Alghero. Non lo fate sapere a vostra madre che venite,
1: no,
0: perché
1: no,
0: lei non,
1: no,
0: lo deve
1: non
0: sapere.
1: Lo deve sapere.
0: Però tra il 17 e il 19 ci trovate proprio ad Alghero. Ci saranno ancora non annunciati, però
2: ma
0: diversi...
2: c'è anche lo straniero ad Alghero?
0: Ma qualcuno ci sarà.
1: Qualcuno
0: ci sarà. Gianni, non so se si può definire lo straniero.
1: Però
0: tra tutte e quattro le tappe del Beach Like a DJ, in quella di Alghero ci sarà anche Gianni. E stiamo dicendo di portarsi lo tamatone. Lo stiamo convincendo.
1: Sì,
0: ce l'abbiamo quasi fatta. Si porta lo tamatone e lo proponiamo sul palco.
3: No, come, cioè,
0: ti abbiamo quasi convinto.
1: Dai, lascia fare.
0: Anche perché ci sono le attività, anche quelle durante il giorno in spiaggia, che c'è il palco allestito. La sera sì, ci sono i cantanti,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: il giorno ci stiamo noi che stiamo lì
1: a regalare DJ box, come
0: a regalare
1: se non
0: premi
1: ci fosse
0: sul
1: un domani.
0: Posto.
1: Esatto.
0: E quindi hai visto mai che riusciamo a fare anche lo tamatone e assegnare qualche premio. A proposito, intanto, di Alghero e disco karaoke, al 3514006730 abbiamo diversi cantanti. Sono proprio curioso di scoprire chi è stato selezionato.
3: Oggi abbiamo selezionato, diciamo, quelli che ci hanno provato. Uno che ci ha provato.
0: Uno che ci ha provato, ok.
1: Sì?
3: E un altro che ha fatto il coglione,
1: riuscito.
3: Vabbè.
1: Ah, okay.
0: Da chi iniziamo? Da chi ci ha provato? Il coglione dopo? Va bene, dai, allora prima chi ci ha provato, sentiamo.

0: in compagnia di uno
1: straniero.
2: Bravo,
1: dai,
2: ci
1: ecco,
2: sta provando.
1: Molto,
2: dai,
1: molto, devo dire, è stato bravo.
2: Noi ricordiamo sempre che sono le 6:26 per tutti. C'è chi si è svegliato da 6 minuti, chi da 20, chi da 6 ore. Sì, quindi sì, il livello è quello che è. E poi mi dicevi che c'è un coglione. No, così l'ha presentato Gianni.
3: Come lo farei io, come lo farei io. Se passasse questa canzone io la canterei così.
1: Io prendo le distanze.
2: Allora, sicuramente questo è quello bravo. Allora, sentiamo.
4: Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero.
1: No, è coglione.
2: Mi rimangio quello che ho detto, è coglione vero. Bravo, bravo. Bravi tutti gli amici che hanno partecipato al disco karaoke. State lì, torniamo subito.
5: DJ 006
6: 006 su Radio DJ.
5: DJ
7: One Nation, One Station. C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: Sono Madonna e Sabrina Carpenter, che sì che chiacchierano.
1: Sì,
0: finale,
1: sì, poi nel mentre noi infiliamo qualche nome lo salutiamo, perché è giusto, cioè non è che possiamo sempre salutare.
0: E
1: no,
0: poi in inglese
1: Sabrina,
0: si dicono c'è una cosa di cui ti vorrei parlare. Sì. Mi ricorda quelle vecchie tendenze, soprattutto su Facebook,
1: sì,
0: quando pubblicamente sul profilo sulla bacheca scrivevi: oh, ti devo raccontare una cosa,
1: sì,
0: vieni in chat privata.
1: Sì.
0: A cazzo scrivigli in privato, che dovevi
1: so
0: fare?
1: Però,
0: dovevi far vedere che avevi qualcosa da raccontare.
1: Funzionava così,
0: quindi pubblicamente faccio sapere che ti devo dire una cosa. Poi quella cosa è una scemenza, ma intanto
1: io
0: ho fatto vedere che io ho qualcosa da dire.
1: Bravo.
0: So qualcosa che tu non sai. La canzone si chiama Bring Your Love. State ascoltando Radio DJ. Questo è 006. Ancora buongiorno, tutto in diretta.
2: Scusate,
0: siamo
2: aggiornamento
0: qui.
2: Un aggiornamento dai mondiali.
0: Che succede?
2: Prego, Giordania, prego. Algeria,
0: sì?
2: Ha pareggiato l'Algeria.
0: Golasso. Perché siete tristi che ha segnato?
1: Beh,
0: scusa, il marcatore, Gianni, il marcatore.
2: Ahmed Nadir Bembouali.
1: Oh.
0: Bravo, bene, bene. 1-1 Giordania-Algeria.
1: Anche l'assist di Mahrez.
0: Vabbè, Mahrez è famoso.
1: Mahrez, no, non è quello famoso.
0: È quello famoso, ma come no? Quanti Mahrez ci stanno dell'Algeria? Vabbè, ce ne
1: no,
0: saranno forse diversi.
1: È famoso, 35 anni, gioca con
0: sì,
1: l'Alitalia.
0: Questo,
2: con l'Alitalia.
1: Sì. Se
0: ha 35 anni fa parte dei calciatori che conosco, perché
1: sì,
0: seguivo
1: sì,
0: il calcio 10
1: quando...
0: anni fa e quindi Mahrez era nel boom della...

0: la sua forma. Forse, se non sbaglio, fa parte del Leicester di Ranieri che vinse il campionato.
1: Forse
0: è
1: sì.
0: Quello lì. Che poi doveva venire a Roma.
1: E invece
0: più venuto,
1: non è venuto.
0: Non è più venuto. No. Dovrebbe essere lui, ma non lo sappiamo. Se ne sapete più di noi, e sicuramente ne sapete più di noi, 3514-006-730. Intanto, a proposito del nostro numero, c'è un messaggio da recuperare.
2: Sì, sì.
0: Sentiamo.
2: Alessandro, siciliano.
1: Ciao.
2: In giro per il sud Italia.
1: Sì.
2: Appena attraversato lo stretto, si va verso Taranto.
0: Alla faccia.
2: Sveglia alle 4. Mamma mia, che vita.
0: Che vita.
2: Vabbè, grazie della compagnia.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Allora,
1: ciao.
0: Caro Alessandro,
1: hanno riaperto lo stretto di Hormuz. Allora.
0: Hanno fatto il ponte sullo stretto di Hormuz. Puoi andare dal Qatar all'Iran
1: sì.
0: Senza problemi, c'è un ponte adesso. No, due cose sul vocale che ha detto. Alessandro, giusto?
1: Sì, Alessandro,
0: dalla
1: Alessandro ha detto così.
0: Ha
1: sì.
0: Fatto lo stretto,
1: sì.
0: Deve arrivare a Taranto.
1: Taranto?
0: Quindi, dalle 4, tantissima strada. All'inizio ho pensato, lo fa quotidianamente, uno stress infinito.
1: Beh,
0: avanti
1: potrebbe,
0: e indietro
1: sì.
0: Dalla
1: sì.
0: Sicilia, chissà da dove parte per arrivare a Taranto e ritorno. Però poi ha chiuso dicendo ciao ciao. Ciao ciao non è di Messina, non è di Catania, neanche di Palermo. Ciao ciao è di zone più vicine
1: dici,
0: a noi.
1: Dici, vabbè, magari è un romano che vive tanti anni lì ed è rimasta
0: e
1: un
0: che
1: po'.
0: Fa il pendolare Messina-Taranto tutti i giorni. Da Roma ti sei trasferito.
1: No, dico, viveva a Roma tantissimi anni fa. Adesso si è spostato. Io comunque sulla fiducia, visto che di chilometri ne fa tanti. Si sveglia tardi, oggi la DJ Box la assegno ad Alessandro.
0: Ma come, la diamo via così?
1: Sì, sì, la diamo via così. Di manica larga oggi siamo.
0: Manica larga.
1: Mancano
0: allora,
1: le ultime puntate.
0: La DJ Box Alessandro.
1: Alessandro DJ Box.
0: Ci piace immaginarlo come un romano che si è trasferito in Sicilia, ma fa il pendolare tutti i giorni
1: tutti
0: con Taranto.
1: Giorni,
0: e deve
1: giorni.
0: Fare tutti i giorni lo stretto di Hormuz.
1: Esatto.
0: E deve arrivare in Calabria. E deve poi arrivare.
1: L'indirizzo, però, daccelo giusto, perché sennò la DJ Box non arriva. Mi raccomando,
0: daccelo vicino casa. Almeno puoi
1: esatto.
0: Andarlo. Guarda, un locker lungo il tragitto.
1: Esatto,
0: almeno puoi recuperarlo. Oh, intanto cambiamo completamente argomento perché forse c'è una buona notizia per chi abita intorno al lago di Garda. Siamo
1: sì.
0: Sulla sponda trentina
1: sì.
0: Perché è stata arrestata, o meglio, condannata la signora che era terrore del condominio. Sono sempre belle queste notizie quando ci arrivano di problemi di condominio.
1: Beh,
0: ma rumori,
1: perché,
0: vicini molesti
1: sì, anche
0: che ci riguardano.
1: Cambi la città, però poi alla fine tutti abbiamo gli
0: stessi problemi.
1: No? Sono sempre gli stessi.
0: Allora, veniamo a sapere che c'era questo condominio, dunque qui sul lago di Garda, dove all'interno tutto il condominio era in lotta contro un inquilino.
1: Una signora.
0: Che oggi, veniamo a sapere, è stata condannata a 8 mesi e definita la vicina da incubo.
1: Roba grave, 8 mesi.
0: Perché si metteva a fare. Mi ricorda quella dei piccioni qua a Roma.
1: Sì,
0: che dà da mangiare
1: sì.
0: I piccioni in balcone.
1: Vicino a casa di Lele, sì.
0: E tutti quanti chiamano qualsiasi programma televisivo perché
1: sì.
0: Le istituzioni non fanno nulla. Allora, la signora qui, leggevo quello che faceva per essere l'incubo, dal 2023 almeno suonava tutte le sere il gong.
1: Ma come? Era il saluto al sole.
0: Per salutare il sole come fanno in spiaggia.
1: Sì, beh, anche una cosa bella potrebbe essere.
0: Il gong a tarda sera.
1: Sì, una volta sola lo suoni il gong. Come se
0: è come
1: le campane, cioè, nel senso che cambia, non dà fastidio, dai, un gong.
0: Se c'è il contesto,
1: sì.
0: No, che c'è lo sciamano, come usano al tramonto molti locali sulle spiagge, c'è lo sciamano che sta lì, dal colpo al gong, fa il saluto al sole, tu fai la storia Instagram, è tutto carino.
1: Sul lago di Garda,
0: se me lo fai tutte le sere, alle 10, alle 11, stai lì a suonare questo
1: gong.
0: Troppo tardi. Lamentavano fumi profumati con aromi molto intensi e quindi appestava tutto quanto il condominio. E poi soprattutto il grande problema delle pantofole, che non usava pantofole, ma la signora usava in casa gli zoccoli di legno.
1: Aia,
0: e quindi
1: quelli si sente quando cammini dentro casa,
0: quel bellissimo rumore di zoccolo di legno sulla mattonella che rimbomba in tutto il condominio, non faceva dormire nessuno.
1: No.
0: Alla fine avevano ragione gli altri, la signora veramente faceva rumori molesti apposta per disturbare gli altri e dunque condanna. Inoltre deve pagare 8.500 euro, così come indennizzo. E signora farà ricorso, però fa sapere.
1: Beh, certo.
0: Che dice che lei ha diritto di suonare il gong in casa
1: e di camminare giustamente con gli zoccoli anziché le pantofole.
0: Gli zoccoli di legno.
1: Se uno si trova comodo con gli zoccoli, perché non...
0: Intorno a casa mia ha ricominciato quel bellissimo rumore di infradito strusciata, l'infradito di gomma strusciata sull'asfalto di chi rientra dal mare. Potrei denunciarli anche io, avere 8

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Una delle mie canzoni preferite questa è Blur, sì. Legata anche a un fatto simpatico con mio padre.
1: Sì.
0: Prima volta che l'ascoltò, da ragazzo lavoro per tanti anni in una falegnameria, mi disse ma dove l'hanno registrata questa, in una falegnameria? Se badate c'è un punto che sembra sia una sega elettrica. Ciao, buona giornata, Salvo da Brescia.
2: Ciao, salvo, buona
3: giornata.
2: Ci ho fatto
3: caso, la possiamo rimettere dall'inizio per favore?
2: Tutta?
3: La risentiamo tutta.
2: Abbiamo altri 4 minuti? No, poi andiamo in ritardo.
3: Devo far caso a questa cosa che ha detto l'amico, perché...
2: Se devo andare così a memoria, è quel suonino elettrico che si sente
3: quindi,
2: nel ritornello.
3: Dici, quello lì allora.
2: Mi viene in mente quello, potrebbe essere la sega elettrica.
3: Sì.
2: Poi dovremmo riandare
3: dopo magari ce la risentiamo per conto nostro.
2: Comunque grazie per il messaggio. 3514006730, la storia della signora del lago di Garda ha risvegliato tasto dolente, il nervo scoperto di molti amici che abitano in condominio, e c'è una signora con gli zoccoli di legno in ogni condominio. Non credo ci sia una signora con un gong
3: in ogni
2: condominio,
3: però
2: qui
3: magari
2: parliamo di una storia estrema
3: con le pantofole. Molti ci hanno segnalato non gli zoccoli ma le scarpe classiche col tacco,
2: scarpe col tacco
3: che magari quando rientri la sera tardi senti.
2: E quanto corre sta signora?
3: Deve andare in bagno a fare la pipì.
4: Questo è più il rumore del bambino che corre casa.
2: A piccoli passi. Così. Comunque sì, scarpa col tacco da molto fastidio. Anche la scarpa da uomo, quella elegante, che ha il tacco di legno.
3: Sì.
2: Pure quello fa rumore. Tipo quando nelle caserme vedi che entra il comandante, i carabinieri sbattono il tacco.
3: Sì.
2: Con lo stesso
3: rumore.
2: Lo vivi dentro casa, a volte, quando c'hai i vicini che si vestono eleganti. Sentiamo qualcuno.
5: Ciao ragazzi, la signora è una dilettante rispetto ai miei vicini. Io sono 5 anni che ascolto dalle 6 di mattina all'1 di notte il delirio. Bambini che urlano, buttano per terra di tutto, usano il monopattino a mezzanotte. Il più bello che questi selvaggi si addormentano, cominciano le mamme a fare lavatrici, sbattere i mobili, trascinarli. Perché non è una famiglia, è una tribù di varie persone che la sera si raccolgono e aumentano. Da 4 ufficiali saranno in 10. Amministratore inesistente, eccetera, eccetera. Se questa ha avuto la galera, questi dovrebbero avere l'ergastolo. Ciao,
3: mia ragazzi.
2: Arrabbiata.
3: Beh,
2: ma perché dentro casa tua questo fa rabbia? Perché non riesce ad avere potere, non riesce ad avere il controllo su casa tua. Finché devo venire a litigare qui in ufficio, va bene, è una guerra costante. Ma dentro casa lasciatemi tranquillo. Dovevate essere in 4, siete in 10.
3: Lo so.
2: I bambini che corrono, però che. Bambini colpa non ne hanno, sono forse i genitori.
3: Sì,
2: che
3: anche se poi una soluzione ci sarebbe.
2: Quale, ma ci sarebbe.
3: Dimmi, cucuzzolo. Vai a vivere sul cucuzzolo della montagna, così non senti nessuno. O se no, villette a schiera. Anche
2: pure la schiera è una scommessa, perché tu hai un vicino a destra e uno a sinistra.
3: Sì.
2: Ti deve dire bene che uno su due o due su due non siano.
3: Devono essere bravi.
2: Quelli
3: poi,
2: della tribù della signora.
3: Esatto,
2: a questo punto, veramente un eremo sarebbe
3: così
2: la soluzione.
3: Esatto.
2: Eppure conosco storie di chi abita veramente sperduto in aperta campagna. C'è una casa ogni 7 chilometri. Eppure con quell'unico vicino ci stanno faide aperte da anni.
3: Il
2: trattore, il muretto, è quello, e tu fai questo, e ti aspetto davanti al cancello.
3: E la vacca che viene davanti casa.
2: Quindi nessuno è tranquillo, non esiste un
4: prima di mandare il prossimo audio. Aggiornamento dai mondiali.
2: Che succede?
4: Allora ricordiamo, l'Algeria ha raddoppiato.
2: Non ci credo, credo, incredibile. Ricordiamo, sta giocando Giordania-Algeria. Vinceva la Giordania per 1-0, ma c'è il raddoppio dell'Algeria. Chi ha segnato?
4: Amin Gouri. Amin Gouri.
3: Gouri.
2: Quindi
4: Gouri.
3: Che gioca nel Marsiglia, tra l'altro.
2: Ma pure forte, allora.
3: Che famoso.
2: Allora, siamo all'82esimo, quindi ci aspettano 8 minuti
3: di fuoco
2: in questa partita del mondiale. Incredibile. Mandiamo il prossimo vocale, poi facciamo altri aggiornamenti.
6: La mia vecchia vicina di casa era solita lanciare le proprie feci dalla finestra sui panni stesi di quella di sotto.
2: Adesso così è un po' troppo.
6: Sono arrivati i carabinieri, ma la signora era molto agguerrita in questa pratica.
2: L'ha lanciata anche a loro. La signora ha lanciato le feci anche ai carabinieri. Così è troppo.
3: Così è veramente troppo.
2: Ci sono altri tipi di problemi.
3: Sì.
2: Mi domando sempre in questo.
3: Sì.
2: Buona colazione a tutti. Buona colazione. No, però per lanciarle tu in qualche modo hai dovuto fare la tua arma.
3: E
2: da dove? Cioè la fai in un punto.
3: Hai visto quando tipo c'è il pianerottolo che tu ci citofoni al vicino? Scusa, che c'è il sale che mi serve.
2: E lui apre la credenza e ha dei barattoli.
3: Fai la stessa roba.
2: Incredibile. Oh, abbiamo il Game 5. Attenzione.
7: Game 5.
2: Dobbiamo premiare qualcuno di voi, farlo venire in diretta con noi per poter pubblicizzare tutto quello che vuole.
3: Esattamente, anche se magari, non so, vi serve una nuova casa o sì, meglio, avete una casa vacanza da promuovere sì, senza vicini rumorosi, ecco, lo potete fare, questa è l'occasione giusta.
2: Possiamo fare anche che mettete in vendita casa vostra e la pubblicizzate qui su,
3: volendo,
2: su
3: sì, non l'abbiamo mai avuta una roba del genere, però siamo aperti a tutto, a
2: come funziona
3: cosa.
2: Vi stiamo per dare 5 indizi e voi dovete indovinare il nome del personaggio di cui stiamo parlando. E allora attenzione, primo dei 5 indizi, sentiamo.
3: Milano.
2: Caterina Caselli.
3: Foglie.
2: X Factor.
3: Senza fare sul serio.
2: Ok, questi sono i 5 indizi. Il nostro numero per i vostri messaggi vocali è il 3514006730. Ci serve un nome, un cognome o un nome d'arte nel caso in cui ci fosse. Il più veloce o la più veloce vince.

0: Irama su Radio DJ, 6 e 50 minuti, stiamo giocando al Gimme 5 qui a 006, vi abbiamo chiesto di indovinare il nome del personaggio che risponde a questi 5 indizi.
1: Milano, Caterina Caselli, Foglie, X Factor e senza fare sul serio.
0: Il numero per giocare è il 3514 006 730, sentiamo qualcuno.
2: Elisa.
0: Elisa?
1: Elisa,
0: Bah.
1: Ha fatto X Factor,
0: ma non è neanche di Milano.
1: No.
0: Però una cantante,
1: sì,
0: siamo lì, siamo lì. Prossimo.
3: Teo Teocoli,
0: beh, di Milano.
1: Sì.
0: Però Caterina Caselli non so com'è, foglie, raccoglierà le foglie in giardino.
1: Ce l'avrà pure lui, certo, le foglie.
0: Senza fare sul serio. No, non è Teo Teocoli.
3: Renato Pozzetto.
0: Anche qui solo per Milano, perché tutto il resto.
1: Tutto il resto c'entra ben poco con Pozzetto.
0: Poco, niente, nessuno di questi. Andiamo a San Vito Lo Capo, che bello, perché c'è Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno,
1: ciao Antonio.
0: Buongiorno, benvenuto su Radio DJ. Buongiorno.
4: Grazie.
1: Ti chiediamo subito la temperatura, Antonio.
0: Sì, com'è il meteo là?
4: Caldissimo, veramente caldissimo, però ancora non a livelli, diciamo, inaccettabili.
1: Ancora si respira.
4: Siamo abituati. Siamo un po' abituati, però ancora non ha dato il meglio o il peggio.
1: Meno male.
0: Quindi ancora nel mezzo, molto bene. Stanotte hai dormito bene? Come stai tu? Finestra aperta,
4: sì,
0: condizionatore?
4: No, deumidificatore, si sta veramente
1: professionistamente il deumidificatore.
0: Con tanto di lenzuolino ha dormito lui, te lo dico io.
4: No, non esageriamo, okay. però col deumidificatore è perfetto.
0: Beh, Antonio, da che ora sei sveglio?
4: Io sono sveglio da una mezz'oretta circa.
0: Mezz'ora, ok. Che vai a fare di bello a quest'ora presto?
4: Gestisco una struttura ricettiva, quindi insomma sveglia presto per ovviamente tutto quello che sono le preparazioni, certo, per ospiti e quindi panificio, colazione, un po' tutto.
0: Bellissimo. Quindi immagino che in caso di vittoria la vetrina sarà per questa struttura.
4: Lo so, è ovvio però.
0: Ovvio, ok. Allora le domande le facciamo tra poco.
1: Esatto.
0: Le domande tra poco. Intanto ci serve il nome del personaggio di oggi.
4: Allora, Malika Ayane.
0: Malika Ayane, vediamo perché. Milano.
4: Milano perché di Milano
1: è nata, esatto. Poi, Caterina Caselli.
4: È quella che l'ha scoperta, la sua produzione.
0: Bravo.
1: Bravissimo.
0: Poi Foglie.
4: Foglie, come Foglie, era una delle sue canzoni più famose.
0: Bravo, arrivata seconda a Sanremo Giovani. Poi X Factor.
4: X Factor, che ha fatto da giudice.
0: Bravissimo, bravo Antonio. E infine Senza fare sul serio.
4: Senza fare sul serio, un'altra canzone sua, insomma, famosa.
1: Bravissimo Antonio, complimenti.
0: Bravo. Bello.
4: Grazie.
0: Quando il concorrente conosce tutti quanti i suggerimenti.
1: È stato il più veloce e anche il più preparato.
0: E non c'è quella frase che ti dice: no, ma io dopo il secondo non ho più ascoltato.
1: Sì. Tra l'altro, possiamo dire per regolamento.

0: gioco che quest'anno Gianni in vacanza andrà ad Alghero, quindi non c'entra niente con San Vito Lo Capo. Non hai fatto favoritismi stamattina.
1: No, come stamattina? Anzi, Gianni vive la faida tra isole e quindi
2: non sono raccomandato.
0: Esatto,
2: non
0: niente raccomandato.
1: Antonio, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi, quindi ci accennavi la struttura, dici tutto.
2: Sì, abbiamo una fitta camera, si chiama Ricordi Siciliani.
0: Ricordi

0: certe volte hai anche magari, non so, un profilo Instagram, Facebook,
1: sì,
0: dove
1: sì, siamo
0: possono...
1: su Instagram, su Facebook, abbiamo sia la pagina Instagram che la pagina Facebook proprio col nome della struttura Ricordi Siciliani Charm Rooms.
2: Posso dire, perché magari al telefono dalla radio non si capisce, Antonio è molto umile, dice che ha un giardinetto con una piscinetta, io sto guardando le foto, è un posto bellissimo, Antonio, non ti sminuire.
1: Io volo basso.
2: Tu voli basso, posto stupendo. Senti, come siamo messi a disponibilità? Quale periodo possiamo consigliare a chi sta ascoltando?
1: Diciamo che già la stagione è bella piena, bella piena, però abbiamo dei buchi un po' spazi un po' ovunque, sia per il mese di luglio, di agosto, di settembre. Okay. Noi siamo aperti fino alla metà di ottobre, perché chiaramente poi ad ottobre, anzi, che io quando abbiamo gli ospiti consiglio sempre quasi l'autunno, perché è veramente bellissimo, insomma, si gode il mare ancora caldo
2: e puoi riempire le camere che invece ad agosto se ne litigano.
0: Senti, poi mandaci la tua disponibilità, o meglio i buchini che hai, così almeno io e Umberto poi ti veniamo a trovare.
2: Ci facciamo
0: 2 giorni,
1: quando volete, con tanto piacere. E comunque siamo ovviamente sui principali portali, quindi l'eventuale disponibilità, abbiamo un sito, il nostro sito web, però insomma si può chiedere tramite info o anche tramite l'email.
2: Però ovviamente se poi chiamano te, tu gli puoi fare un prezzo vantaggioso rispetto a quello dell'agenzia. Ma qui entriamo in un altro argomento adesso, Comunque, Ricordi Siciliani, se volete andare in vacanza a San Vito Lo Capo, c'è Antonio che vi accoglie. Grazie Antonio, buona giornata.
0: Buona estate.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Ciao Antonio.
1: Buona giornata. Ciao, presto, grazie.

0: bravo,
1: oh, ci ha fatto la sigla per agosto. Veramente. Ce l'abbiamo, pronta, pronta, a posto, archiviato. Oh, intanto manca un minuto al termine di Giordania-Algeria, 7 di recupero, ancora 1-2 sta vincendo l'Algeria.
0: No, mannaggia.
1: Ma perché mannaggia? Perché ti favamo Giordania.
0: Ti, si sta bene, abbiamo detto 18 gradi. Si
1: vede
0: bene.
1: È vero, allora anch'io, forza Giordania, recupera, hai un minuto per vincere. 006.
2: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730. Su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: 006, sì. Meno male che ci sei.
1: Bravo, bravissimo.
0: Ogni giorno sempre insieme a voi, sì. Sempre su DJ.
2: Bravo, bravo, bravo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 7 in questo momento.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia e si è anche detto molto deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Non so se ritirarmi dall'alleanza, ha dichiarato il tycoon.
4: Dopo lo sgradevole botta e risposta a distanza dei giorni scorsi, la premier Giorgia Meloni ha invitato i suoi ministri ad abbassare i toni e li ha esortati ad partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il 4 luglio.
3: Andiamo in Canada, c'è stata una sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal, un passante e un poliziotto sono rimasti uccisi, l'aggressore è stato invece freddato dagli altri agenti intervenuti.
4: Ci sono stati progressi intanto tra Washington e Teheran nei negoziati tecnici che si sono tenuti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori della IAEA nel paese. Gli Stati Uniti allentano le sanzioni e hanno dato via libera alla vendita di una parte del petrolio iraniano.
3: La cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva alla guida della sua motocicletta di ordinanza un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Il poliziotto aveva 35 anni ed è deceduto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate dopo essere stato disarcionato dal mezzo.
4: Cambiamo argomento, Giovanni Malagò è stato eletto ieri nuovo presidente della FIGC. Tra le prime incombenze del neoeletto numero uno del calcio italiano ci sarà quella della scelta del prossimo commissario tecnico della nazionale.
3: A riguardo Malagò ha ridimensionato le voci che vedono Roberto Mancini in pole position per la panchina azzurra. Non ho ancora parlato con nessuno, ha detto, dovremo valutare anche gli aspetti finanziari.
4: Passiamo al calcio giocato con i risultati delle partite del Mondiale. La Francia ha vinto 3-0 con l'Iraq con doppietta di Mbappé. La partita è stata sospesa per circa 2 ore a causa del maltempo che ha colpito Filadelfia. Ha vinto anche la Norvegia 3-2 contro il Senegal. In questo caso la doppietta l'ha segnata Holland.
3: E ieri sera c'è stata la vittoria dell'Argentina 2-0 contro l'Austria. Anche in questo caso c'è stata una doppietta, quella del solito Lionel Messi che ha segnato finora tutti i 5 i gol dell'Albi Celeste in questo Mondiale. Campione argentino con 18 reti in totale diventa il giocatore più prolifico di sempre ai mondiali.
4: Sono in campo in questi minuti Giordania e Algeria. A pochi minuti dal 90esimo l'Algeria sta vincendo 2-1. Stasera alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfiderà l'Uzbekistan allenato da Cannavaro. Alle 22 l'Inghilterra affronterà invece il Ghana.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: In mattinata clima stabile e ampiamente soleggiato ovunque, nel pomeriggio rovesci o focolai temporaleschi potranno verificarsi sui rilievi alpini e lungo l'Appennino. Sul resto del paese sole diffuso in un contesto termico molto caldo e afoso. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
7: Radio DJ One Nation One Station.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via! Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: nuova di Sienna Spyro si chiama Material Lover su Radio DJ alle 7-7 minuti. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno amici. Rinnoviamo, anzi ne approfittiamo perché sì, ancora non l'abbiamo fatto, un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi che in questo momento si stanno dirigendo direzione scuola per gli orali.
0: Ah,
1: perché oggi,
0: vero,
1: ricordiamo,
0: gli
1: cominciano gli orali.
0: Per i più distratti come noi, ricordiamo che non esiste più la terza prova, non c'è più la terza prova scritta, ma già da qualche anno.
1: Sì,
0: eppure
1: sì,
0: ogni anno lo riscopriamo come se fosse la prima volta. Da oggi si va direttamente agli orali e quindi non tutti i ragazzi, ma quelli che sono stati sorteggiati con la lettera.
1: Con la lettera,
0: quindi
1: esatto.
0: Mi ricordo che c'è quel sorteggio, sì, che si sceglie la lettera dell'alfabeto dal quale si parte con l'ordine, con l'elenco, e poi si sceglie la sezione che dovrà, sì, iniziare per prima. Quindi magari, sì, è uscito in qualche scuola e sezione A, tu fai di cognome,
1: esatto, esatto,
0: Eraldi, e oggi,
1: sì,
0: sei il primo, sì, ad andare.
1: Ricordiamo che non sono sorteggi pilotati come fa la FIFA, eh?
0: Ricordiamo. Fa la FIFA? FIFA pilota i sorteggi. Non sapevo questo.

0: Fanno i sorteggi, sì.
1: Prendiamo intanto le distanze. A norma di legge, da quanto ha detto Damiano. No, parentesi mondiale, sì, sì, piccola, poi ne parliamo dopo, abbiamo altre cose da dire intanto. Ieri altre super polemiche perché dicono che la FIFA, ma in generale tutta l'organizzazione del mondiale, stia favorendo Messi proprio come giocatore. Ah. Cioè quando lui fa un fallo, nessun cartellino, quando lui lo subisce subito sanzione anche pesante. Insomma, c'è un po' di tutela intorno a Messi. Qualcuno denuncia questa cosa da sempre.
0: Dicono che c'è sempre un occhio di riguardo praticamente.
1: Fosse vero, ti posso dire da una parte, no, è giusto, ovviamente sì. Qui si parla di sport, non è giusto. Però io, come tanti altri, seguo il mondiale per questi nomi, non avendo la mia nazionale di rappresentanza. Io ieri ho messo la sveglia per vedere Argentina-Austria, perché volevo vedere Messi. Sì. Se tu me lo cacci col cartellino rosso, io non guardo più.
0: Lo so.
1: Questo è il mondiale degli sponsor, i grandi nomi me li devi lasciare in campo.
0: Non li toccate, per favore.
1: Se ci hai fatto caso, lui, anche Cristiano Ronaldo, hanno sulla maglia una sorta di adesivo, hanno un'etichetta stampata per celebrare loro stessi.
0: I giocatori più forti, praticamente.
1: Ronaldo ha un adesivo proprio con la sua silhouette mentre fa così sulla spalla.
0: Non è egocentrico.
1: Non è che se l'è fatto lui. La FIFA, per omaggiare i grandi campioni che in teoria si dica sono all'ultimo mondiale della loro carriera, per omaggiarli hanno messo queste etichette personalizzate.
0: Molto bella come iniziativa.
1: È tipo il paletto quando giochi a tedesca in spiaggia. Io ho il paletto se faccio il fallo.
0: Sono salvo.
1: In porta. Ho il paletto, ho l'immunità. Non mi potete fare niente.
0: Tra l'altro abbiamo citato la nazionale ieri, se non sbaglio è stato eletto Malagò come presidente,
2: alla
0: quindi
2: FGC.
0: Nuovo presidente, esattamente.
1: Quindi nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio.
0: La parentesi calcio.
1: Giusto. Qua. Qual è il primo obiettivo ora di Malagò? Scegliere un nuovo allenatore per la nazionale. Anche qui siamo curiosi di scoprire chi dovrà guidare la nazionale per portarla intanto all'Europeo tra 2 anni. E poi, hai visto mai? Vogliamo fare di nuovo una capatina, un mondiale. E anche vicino casa si gioca in Spagna e altre 12 nazioni. Quindi
2: si parla di Mancini, se non sbaglio.
1: Si dice che possa tornare Mancini. Intanto Mancini la sua squadra in Arabia l'ha lasciata.
0: Sì.
1: Quindi ora è libero, è svincolato. Hai visto mai c'è il ritorno di Mancini? Beh, con l'Europeo abbiamo dolci ricordi.
0: Molti ricordi.
1: Quindi, perché dire no? Chiusa parentesi calcistica, ci spostiamo da uno spettacolo all'altro. Concerto.
0: Oh, che bello.
1: Concerto di Eros Ramazzotti. Sai che in questi periodi stanno i concerti un po' di chiunque. Abbiamo visto tutti gli stadi pieni con i vari artisti. Mi fa sempre sorridere quando nei giorni consecutivi, tipo a San Siro, si alternano
0: diversi
1: persone
0: cantanti,
1: completamente diverse.
0: Sì.
1: Vai Rama, poi va Ligabue, poi va qualcun altro. Insomma, il palco, mi domando, rimane quello o lo smontano?
0: No,
1: lo rimontano?
0: Qualcosina sicuramente viene cambiata. Cambiano anche la scenografia,
1: il LED wall e tutto il resto. Perché si parla adesso di Ramazzotti? Concerto a Messina, si è messo a litigare col pubblico.
0: Sì, diciamo ha fatto un po' da pacere tra la prima fila e le persone che erano sedute in fondo.
1: Allora immaginate la scena: concerto in un grande palazzetto. Qualcuno dall'organizzazione decide di avere un colpo di genio. Ma perché non mettiamo le sedie al posto del parterre?
0: Esatto.
1: E quindi davanti al palco, bello, grosso, imponente, con la classica passerella,
0: tutti
1: c'è una
0: seduti.
1: Distesa di sedie di plastica.
0: Sì, effettivamente la gente non conosce chi ha messo queste sedie, non conosce Ramazzotti.
1: Ci sono, non è magari il concerto dei Rolling Stones che stanno tutti in piedi a ballare, ma Ramazzotti comunque al suo pubblico
0: canzoni,
1: e ha le sue canzoni che fanno muovere un po' di gente. Tanto che dalle ultime file la gente si è alzata e si è andata a mettere in piedi sotto la transenna.
0: Sì.
1: Chi aveva pagato il biglietto alto per stare in prima fila ha avuto qualcosa da ridire.
0: Dice, esatto.
1: Qual è il problema? Non è che si è lamentato con l'organizzazione, ha iniziato a discutere con Ramazzotti mentre cantava. E abbiamo il video, quindi in questo caso l'estratto audio di Eros che interrompe il concerto per dirne due a qualcuno in prima fila. Vieni qua, sta dicendo, vieni qua.
0: Stop la musica.
3: Cosa ti incazzi con me? L'ho detto 10 volte.
1: Cosa ti incazzi con me? Dice Eros, che vuoi da me?
0: Io che c'entro?
1: Che vuoi? Che se questi stanno in piedi qui davanti, che vuoi da me? Prenditela con loro. Alzati pure tu e mettiti in mezzo a loro.
0: Però è una cosa che capita spesso nei concerti. Cioè, quando ci sono degli spettacoli che sei seduto, molte volte anche, tipo quelli dei bambini, no?
1: Faccio vedendo tanti adesso.
0: Gli spettacoli con i bambini c'è sempre quello che si alza, il bambino che si alza, si va a mettere in prima fila. E giustamente il genitore, per non lasciarlo solo, che fa? Va dietro anche il genitore. Quindi tu praticamente, che sei seduto davanti, ti vedi sti bimbi con i genitori,
1: con, con la muraglia di schiene dei
0: muraglia,
1: genitori.
0: Lo fanno.
1: A me è accaduto a teatro con un musical, era We Will Rock You, il musical dei Queen, che siamo a teatro, quindi tutti seduti a guardare,
0: certo,
1: il musical.
0: È un teatro, eh.
1: Molte canzoni si prestano, trascinavano il pubblico, tutti in piedi un po' a ballare, sì, la gente seduta, oh, vi sedete, non si vede niente.
0: Dall'ultima fila anche lì
1: ma
0: si alzavano.
1: Si alza quello davanti a te, cominciavano a litigare per, certo, dire sedetevi che non vediamo, e gli altri alzati anche tu, era la risposta di,
0: certo,
1: di quelli in
0: tutti
1: piedi.
0: A ballare, tutti, no, a ballare. Non è quella la soluzione.
1: Però non è quello il contesto, quello è il problema, che tu sei in un posto dove ci sono le sedie,
0: sì,
1: e io mi aspetto di rimanere seduto.
0: Fa strano,
1: fa strano, fa strano. Mi fa ridere quello che dalla fila,

0: the world. I Coldplay che ai loro concerti hanno avuto altri tipi di problemi, soprattutto sì, la scorsa estate. Non sì, era un problema di gente in piedi, perché il parterre è molto folto. Loro che sono cintura nera di stadi, sì, dicevamo, avevano il record a Wembley fino a pochi giorni fa. Poi adesso lo sta battendo Harry Styles con il numero di concerti consecutivi fatti nello stesso posto, in questo caso a Wembley. Loro stavano a 10, Harry Styles è arrivato a 12. Ma il problema a cui faccio riferimento è quello della Kiss Cam. Vi ricordate l'anno scorso?
1: Quei due erano in piedi. Erano in piedi. Perché se tu stai seduto, magari la Kiss Cam non ti becca.
0: Se ti nascondi,
1: esatto.
0: Loro invece erano abbracciati, la Kiss Cam li ha centrati e anziché baciarsi, lei si è nascosta. E poi ne nacque tutta quella storia. Che erano due colleghi, ognuno con una famiglia, sì, e quello è stato lasciato. E poi si è scoperto che mentre quelli erano al concerto, i coniugi, quindi i rispettivi mariti e moglie, stavano tradendo a loro volta con altra gente.
1: Clamoroso. Cioè, tra l'altro, bellissima. Lui, il tizio, che era anche capo
0: il
1: di
0: manager di un'azienda aerospaziale,
1: è stato ricollocato. Sarà il nuovo CT della nazionale, scelto da Malagò. Ha scelto proprio lui come allenatore.
0: Non credo proprio, mi sa molto strano. Comunque, per colpa o grazie ai Coldplay, la Kiss Cam o sta sparendo dai concerti, la stanno togliendo, o stanno passando dei mega annunci prima dei concerti. Sì. Attenzione,
1: fate uscire l'amante dal palazzetto.
0: Durante il concerto ci sarà un momento in cui vi inquadreremo, quindi fatevi trovare accanto a qualcuno che è veramente il vostro partner. Spesso passa il disclaimer prima di fare quel gioco lì. Intanto 3514 006 730, siamo partiti dalla storia di Eros, che il concerto a Messina l'ha visto discutere con qualcuno nel pubblico, perché lui seduto in prima fila aveva gente in piedi che si era avvicinata alla transenna. Questa esperienza riporta alla mente diversi ricordi di altri concerti.
1: Ad esempio, come ci fa notare Patrick, dice, al concerto di Bob Dylan la stessa cosa successa a Trento. Perché? Perché poi la prima fila, perché ti scoccia? Perché la prima fila è il biglietto che paghi di più,
0: pagato
1: di solito,
0: tantissimo,
1: no?
0: Per stare vicinissimo a Bob.
1: È la stessa cosa, quelli dell'ultima fila praticamente poi si sono venuti a mettere davanti, ci fa sapere.
0: Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno ragazzi. Non solo i concerti, i bambini, eccetera. A me era capitato quando ero in America, avevo preso dei biglietti per andare a vedere una partita di NBA, $330 per finire in Pichonaia, e ogni 3x2 c'erano le persone che si alzavano in piedi, ma perché venivano a lanciare i gadget e tutti volevano prenderli. Su tot tempo di partita, la metà non vista per questi che volevano prendere i gadget. Ciao Andrea da Brescia.
1: Ciao Andrea.
0: Pensavo andassi a parlare dalle parti della prostata, gente che si alzava su e giù. Perché aveva delle impellenze. Invece no, andare a prendere il gadget, e quindi tutti in piedi per prendere il
1: anche
0: cappellino.
1: Se ti devo dire, poi vabbè, l'NBA magari è diversa dal calcio, però di solito quando vai allo stadio difficilmente sei seduto.
0: Questo è vero.
1: Guardi, dipende poi dove sei collocato, in quale parte dello stadio.
0: Tra i ricordi che ho delle prime esperienze allo stadio, le primissime volte che sono andato a vedere una partita di calcio, il primo ricordo che ho è che stavo seduto e non potevo stare seduto. Poi ero bambino, dovevo mettermi in piedi sedile perché si stava tutti quanti in piedi e non si poteva.
1: Però si vede, giusto se c'è il bandierone davanti.
0: Se becchi quello con la bandiera, che non puoi neanche dirgli nulla, perché so che finisce male. Se a quello gli dici di abbassare la bandiera, mi hanno detto non dire niente a quello con la bandiera. Non so che succede, ma mi sono fidato. Prossimo.
3: Nel 99 andai a Imola al Heineken Jamming Festival. E praticamente c'era un fenomeno sulle spalle di un suo amico.
1: Anche questo lo fanno.
3: Con un cartellone per Marilyn Manson, se non mi ricordo male, e comunque bloccava parecchie visuali a diverse persone.
1: Piedi col cartellone.
3: Dal fondo è partito un sacchettino d'acqua, no? Perché potevano essere venduti le bottiglie direttamente sul coppinazzo di quella persona. Che ha capito ed è sceso dalle sue spalle.
1: Certo.
3: Dalle spalle del suo amico.
1: Certo.
3: Buona giornata. Grazie. Damiano da Cesate.
1: Ciao Damiano. Ecco.
0: Come si dice il sacchettino d'acqua? Perché non si possono portare le bottiglie.
1: Di palloncino d'acqua.
0: Quindi no, mi sto immaginando, non potendosi portare le bottiglie, lui per bere aveva un sacchettino, tipo la busta del surgelo, e beveva dal sacchettino.
1: Da lì e l'ha tirata. Ora capisco perché non fanno portare i power bank, roba così, per onde evitare di tirarli non al cantante, ma a quelli che si mettono a coprire la visuale.
0: Complimenti per la sulla mira. Quando a qualche concerto mi capita di vedere le scene che uno sale sulle spalle, c'è sempre quello della sicurezza e con la torcia lampeggia in faccia per dire scendi, scendi, scendi. Penso più per una questione di sicurezza che si fanno male, più che per una visibilità di quelli dietro. Al volo un altro, chi abbiamo?
4: Buongiorno, Umberto Damiano.
0: Ciao.
4: Io ricordo che, credo fosse il 2014, Francesco De Gregori venne a Fossano in provincia di Cuneo, nel palazzetto dello sport, a fare il suo concerto. E a fine appunto di questo concerto fece il classico bis, la gente era seduta e poi lui uscì e fece ancora un tris con Buonanotte Fiorellino nella versione che lui faceva durante i live. La gente si stava già alzando per andarsene via e quando lo vide rientrare si fiondò tutta davanti al palco, quindi non c'era nessuna distanza tra noi e lui. Erano tutti impegnati a farsi selfie tranne uno che ero io, che conosceva la canzone a memoria, anche quella in versione live. Lui mi notò e a fine canzone venne a salutarmi per primo.
1: Ah, vedi che bello.
4: Un'esperienza molto bella che ricordo con molto piacere, con molto affetto.
0: Ricordo.
4: Ciao a tutti, Luca da Fossano.
0: Ciao Luca. Ma secondo me anche lui se la ricorda con molta con molto piacere l'esperienza, perché vedere mentre canti tutti di spalle che si devono fare il selfie non deve essere piacevole. Quindi tu eri l'unico che
1: l'unico
0: lo guardava
1: a cantare.
0: In
1: tra l'altro anche lui, come fai a sapere la canzone? Non me la ricordo io la canzone, te la ricordi
0: la
1: tu.
0: La ricordi tu. Complimenti a te. Lui seguiva il labiale di lui nel pubblico per ricordarsi la canzone.
1: Bella esperienza, davvero. Complimenti.

0: Fra Quintale con Aranciata su Radio DJ, 7:27 minuti. Stavo dando un'occhiata se tante volte comincia qualche altra partita in contemporanea mentre siamo in onda, ma niente, conclusasi no. Giordania-Algeria, dobbiamo aspettare stasera. Prima delle 19 non inizia niente, quindi sono molto triste di questo.
1: Niente, non volevo, ci sono partite.
0: Volevo seguire qualcosa in diretta, però dai, mi consolo perché alle 19 inizia Portogallo-Uzbekistan, quindi c'è CR7 contro Cannavaro. La
1: molto
0: vedo così.
1: Bella, molto bella come sfida. La
2: vedo. Gioca
3: sì, ma poi meno male che non c'è un'altra partita, perché troppe emozioni tutte nella stessa mattina.
1: Non sappiamo chi ti fare poi. Quindi.
0: Troppe. Il problema è che quelle belle fanno nella notte, non riesci a seguirle. Cioè noi abbiamo seguito Giordania-Algeria, sì, è finita 1-2. Però poche emozioni, pochi nomi che conosciamo. Cavolo, poi poco prima ha giocato Norvegia-Senegal 3-2, un'altra doppietta di Haaland, quella era bella, ma
1: lo so,
0: puntare
1: ma
0: la sveglia alle 2 di notte.
1: Lo fanno per i diritti televisivi.
0: Diritti americani, perché esatto. I diritti europei ci fai poco e niente, poco con questi orari. 7:28, state lì, torniamo per un'altra mezz'ora. 006 su Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
12: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
13: L'amo che tu ci credo.
11: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
14: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
11: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
19: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. DJ 006 Barbra Streisand.

0: Ciao Umberto, ciao Damiano,
1: ciao.
0: Sono Betty da Cantù.
1: Ciao Betty.
0: Oggi mia figlia ha l'orale, ma non della maturità, dell'esame di terza media.
1: Ah, la terza media.
0: Volevo farle un grosso in bocca al lupo e dirle che le voglio tanto bene.
1: Oh,
0: l'amo tanto. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ciao,
2: buongiorno, sei anche emozionata nel finale,
1: parecchio, sì, vabbè, è una bella cosa l'esame di terza media. Però guarda, lato positivo,
2: sì?
1: Tra qualche ora ha finito. E inizia l'estate.
2: Che bello, e se la gode.
1: Bello.
2: Mi ricordo, dopo l'esame di terza media andai a piedi allo stabilimento balneare.
1: Sì, vabbè, tu hai fatto
2: scuola.
1: L'esame in infradito.
2: No,
1: costume,
2: quella è terza media, terza media era ancora serio, poi è diventata così. Però non sapendo che fare, perché i genitori erano al lavoro,
1: sì,
2: e gli amici erano impegnati con i loro esami. Mi ricordo che andai allo stabilimento al mare in piscina da solo.
1: A bere.
2: No, terza media che bevo, 13 anni. Però mi è rimasta impressa questa esperienza qua, perché inizia l'estate e non hai più il riferimento scolastico, perché
1: dovrai guardare
2: a settembre che vai nuova scuola, nuovi compagni.
1: Lo stabilimento, quello di fronte la scuola
2: di fronte vicino alla scuola.
1: Ah, sì, quello è il bar, il lido dei drogati.
2: Ma non è vero. Anzi, stabilimento dove l'estate successiva avrei iniziato a portare i lettini e mi buttavo nel mondo del lavoro. Vedi, tutto torna,
1: ecco.
2: 7:38 ancora, buongiorno, state ascoltando Radio DJ, questo è 006. Abbiamo riaperto questo blocco con Bruno Mars,
1: sì.
2: Bruno Mars che sta per arrivare qui in Italia,
1: eccolo.
2: manca poco,
1: ma ci abbiamo ancora un biglietto da piazzare, fate
3: venduti
1: la sto
3: tutti.
2: Ah, tutti venduti tutti, che
1: basta.
2: Bello,
3: salutiamo Riccardo, che...
1: ciao Riccardo dei pinguini, no
2: Riccardo dei pinguini,
3: non lo so, ho comprato il biglietto.
2: Si è comprato il biglietto da Lele, perché non può andare a San Siro, non può andare a Milano, e quindi ha dovuto riconsegnare al sito ufficiale i biglietti che li ha riassegnati.
1: Mi chiedo sempre, adesso che è uscito così l'argomento, ma un cantante, se vuole andare al concerto di un collega, paga entra gratis? Cioè, manda un messaggio, entra gratis.
2: Ma avrà sicuramente l'area hospitality dove può andare.
1: Cioè, quindi quando sei un collega, in teoria.
2: Ma non perché sei collega, ci sarà qualche conoscenza, qualche.
1: Ma perché noi lo speaker del corner del trio allora abbiamo pagato?
2: Io ho pagato 10 euro per andare a vedere il trio Medusa. E sono salito anche sul palco. Mi hanno fatto salire.
1: Hanno alto 5 euro
2: perché hanno presentato le novità di settembre. Che queste novità però le sa soltanto.
4: Ha pagato per salire sul palco.
1: Ha pagato
2: per 10 euro per essere chiamato sul palco e annunciare le novità di settembre, che solo chi era presente sa. Pubblicamente ancora
1: non
2: possiamo
1: dire
2: sa,
1: niente.
2: Però chi era lì presente sa che cosa faremo. Bruno Mars ha chiuso l'esperienza parigina con i suoi concerti a Parigi. È atteso a Berlino, poi Amsterdam, e poi finalmente arriva
1: qui in Italia.
2: Nel mentre noi ci consoliamo con altri stadi, quelli dei mondiali,
1: sì,
2: ma rimaniamo collegati con le canzoni.
1: Alla musica.
2: Perché ieri notavamo di mannaggia sta base, la odio. Ora la riconosco quando sta partendo.
1: Vabbè,
2: la riconosco.
1: Fai finta che non
2: c'è. Devo levare le cuffie, ho capito? Ho trovato la soluzione, parlo senza cuffie. Rimaniamo a tema con le canzoni, perché? Perché abbiamo scoperto, sentendole, che ogni squadra ha dovuto dichiarare alla FIFA due canzoni che vuole.
1: Sì.
2: Una per quando segna e una per quando vince.
1: Okay.
2: Perché nell'ultimo mondiale, quello in Qatar, c'era il problema che suonava sempre Free From Desire.
1: Sì, sempre la stessa.
2: Sempre la stessa, non se ne poteva
1: dopo
2: più.
1: Dopo
2: un po' hanno detto basta, per il prossimo mondiale ognuno si sceglie la sua. Ed effettivamente ci sono canzoni che suonano, risuonano, perché molte squadre fanno le goleade,
1: certo,
2: quindi si ripetono
1: sempre.
2: Mi viene
1: da pensare, citando l'ultima, la Germania che ha fatto 7 gol al Curaçao, quindi la stessa canzone ha risuonato per 7 volte.
2: La stessa canzone per 7 volte, e la Germania ha scelto questa per 7 volte.

0: neanche nei filmini della comunione.
1: È bella, synth pop anni 80.
0: Così.
1: Ma viva la Germania e viva questa bellissima canzone. Major Tom si chiama. C'è anche la Norvegia che sta facendo un sacco di goleade e si è portata questa canzone per il gol.
0: Oh, questa sì, questa ci sta. Bella. Si presta molto molto nei festeggiamenti.
1: Ce ne sono alcune che sono molto curiose. Molte sono famosissime, per dirvi. L'Australia quando segna parte Thunderstruck degli AC/DC, quando segna la Scozia I'm Gonna Be parte dei Proclaimers. Insomma, ce ne sono molte di famose. Però a noi ci piacciono quelle un po' più curiose. Tipo l'Austria quando segna parte questa. Questa è proprio da preschi questa
0: sì,
1: qua.
0: Sì,
1: eh.
0: Sì. Che c'è di solito, visto quello che con il sacchettino che porta, non so, la birra, distribuisce, quello che passa con le pasticchette.
1: Fanno il rave ogni volta. C'è un vecchio ricordo per noi italiani che torna, ad esempio, quando segna la Repubblica Ceca. Hanno selezionato questa loro per i gol.
0: Questa ha tanti ricordi. Sì.
1: È una versione remix.
2: Però,
1: eh?
2: La versione remix.
1: Pure troppo remix. Vecchi ricordi
0: molto,
1: per
0: molto
1: noi italiani
0: bello, sì,
1: che invece
0: sì.
1: Noi che abbiamo selezionato.
0: Che ce l'abbiamo noi quella dell'Italia.
1: Ce l'abbiamo quella dell'Italia.
3: Non lo so spiegare.
0: Eh beh.
3: Io.
1: Ci sta. Oh, ci sta l'Inghilterra bene. Si è messa i Planet Funk quando segna, eh.
2: Cioè, che sono italiani.
1: Sono italiani, c'è Chase the Sun, questa qua.
0: D'Italia c'è comunque.
1: C'è un po' d'Italia. Vedi che bella. Ieri sera invece ha suonato un sacco di volte la canzone quella della Francia, dal momento che è andata a vincere 3-0 contro l'Iraq.
0: Sì.
1: E quindi per tre volte si sono beccati Daft Punk con One More Time. One more.

0: No, stavo pensando, no? Che questa l'abbiamo tenuta un po' di più delle altre, sì, come canzone, sì, l'abbiamo ascoltata. Ma ogni volta che segna deve suonare tutta.
1: Tutta.
0: Hanno fatto 3 gol, quindi.
2: E per questo durano tanto le partite, no? Fare i recuperi, le canzoni da ascoltare.
0: Se non sbaglio, ieri proprio la Francia contro l'Iraq è stata sospesa 2 ore per il maltempo. Vi ricordate quella questione che si discuteva tantissimo prima dell'inizio del mondiale? Che in caso di fulmini. Sì. Il regolamento degli Stati Uniti prevede che la partita venga sospesa
1: per forza,
0: tipo mezz'ora, sì. Per ogni fulmine che cade. Quindi se cade un fulmine, 4 fulmini ogni mezz'ora, stai
1: quindi,
0: fermo,
1: sì,
0: per due ore. E ieri è successo, erano a Philadelphia, partita sospesa, dopo 2 ore sono tornati in campo a giocare.
1: Difficile pesante. Riprendere più che altro poi a giocare pesante. Dopo uno stop
0: ma
1: così
0: non solo
1: lungo.
0: Fisicamente, anche emotivamente, sì. Basta, mo mi sono stancato, sono 2 ore che abbiamo smesso, dai,
1: no,
0: lasciate
1: no, io
0: stare.
1: Io invece
0: basta.
1: La vedo più dal punto di vista fisico.
0: Beh, quello
1: cioè,
0: sicuro.
1: Mi immagino
0: quello
1: visto quelli che incontri al semaforo che stanno correndo, che non si possono fermare, no? Che diciamo, se mi fermo è finita, che
0: corrono sul posto.
1: Cioè, quindi immagino loro che invece lo fanno proprio a livello agonistico.
0: Devono ricominciare il riscaldamento. Oh, vedi, Francesco ci scrive una cosa molto bella: 3514006730. Dice: meno male che ci sono questi mondiali, perché il caldo lo tiene sveglio tutta la notte. Quindi accende la TV e ha qualcosa da vedere.
1: Ah, beh, giustamente,
0: non le repliche del film del ciclo alta tensione con i serpenti sì. sull'aereo, ma si guarda le partite
1: sì,
0: del mondiale.
1: Sì. È un problema che stiamo riscontrando in molti in quest'ultimo periodo, soprattutto in questi ultimi giorni.
0: Conoscendo quanto è furbo infantile. Il presidente della sì. FIFA, vuoi vedere questo caldo è voluto perché
1: dice,
0: così tu rimani sveglio in Europa e ti guardi,
1: e ti
0: le,
1: guardi
0: partite
1: le partite
0: col fuso orario.
1: Certo.
0: Oh, se ieri avete avuto caldo ieri notte, non state tranquilli oggi, perché oggi è peggio di ieri. Oggi segnalati 16 bollini rossi in Italia, caldo quindi estremo, picchi di 40 gradi. Mi fa ridere, o sorridere, perché poi ridere di questa roba si può fino a un certo punto, che il problema è diventato non più il giorno. I consigli di studio aperto,
1: sì,
0: quelli
1: sì,
0: bere
1: sì,
0: tanta
1: sì.
0: acqua, le ore più calde, sono superati, perché adesso i veri problemi sono la notte.
1: La notte.
0: Siccome la notte ci sono queste temperature con livelli di umidità tropicali, è difficile. Riuscire a dormire
1: sì.
0: e questo crea più problemi del caldo durante il giorno.
1: Non ci sono dei rimedi alla fine, no? Anche quello di farti la doccia ghiacciata,
0: no,
1: ma poi quando esci la soluzione è sempre la stessa.
0: Perché i suggerimenti del giorno li conosciamo tutti, sono sempre gli stessi. Addirittura di mangiare frutta e verdura,
1: sì,
0: perché
1: quelli,
0: contengono
1: sì.
0: quelli della sera, siccome ci stanno, ho detto fammi dare un'occhiata, che bisogna fare la sera per riuscire a combattere questi caldi. Allora, anche qui c'è quello dei pasti leggeri.
1: Sì.
0: A cena non ti abbuffare,
1: okay,
0: perché sennò non
1: roba
0: digerisci.
1: Leggera, mangia poco quindi.
0: Lenzuola di cotone o di lino, non lenzuola pesanti, perché
1: ovvio,
0: sennò ci sudi dentro. Se non hai il condizionatore, problema che abbiamo riscontrato in tanti, anche parlandone nel corso della prima ora, durante il giorno, quando fa caldo, tieni finestre e serrande chiuse, così la stanza
1: non si
0: scalda troppo.
1: Si scalda.
0: E la sera puoi mantenere una temperatura così. Attenti al ventilatore. Il ventilatore non fa aria fredda, lo sappiamo, smuove
1: sì,
0: solo l'aria calda.
1: Aria calda certo.
0: Il problema è che il ventilatore di notte, soprattutto se in stanza la temperatura è 30 o anche più, favorisce la disidratazione.
1: Pure.
0: E quindi tu ti svegli con disidratato e quindi ti suggeriscono di bere anche se non hai sete.
1: Ah.
0: Tu hai sete? No, bevi comunque.
1: Bevi comunque.
0: Almeno rimani idratato. E poi tu citavi la doccia gelata.
1: Sì, la doccia gelata.
0: La doccia sì, ma non gelata, perché ti fa male. Doccia tiepida.
1: Tiepida, tiepida.
0: Con l'acqua,
1: okay.
0: Cioè, l'eterno dilemma, no? Okay. Se l'estate ti fai la doccia
1: sì.
0: fredda o la doccia calda.
1: No, tiepida così aiuta.
0: Una temperatura che aiuta a freddare un pochino il corpo, ma non ti fa il picco di o di caldo o
1: sì.
0: di freddo.
1: Anche se in questo articolo che è uscito stamattina
0: sì.
1: non c'è la cosa fondamentale, forse la più importante, che l'abbiamo messa stamattina nel vocale dell'amico, forse, se non ricordo male.
0: Cose da non fare,
1: esattamente.
0: Dal momento che fa troppo
1: fondamentale.
0: Allora, recuperiamo l'amico, sì.
3: E mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso.
0: Pericoloso.
1: Non fare l'amore,
0: non,
1: non c'è scritto, quindi non fate l'amore.
0: Quello, tanto dicevamo. Non tutti, cioè già in tanti hanno smesso di fare l'amore già da diverso
1: esatto.
0: tempo. Ma l'amico dice: siccome fa caldo,
1: la salunga,
0: evitate.
4: Stare con te.

0: moda, certo, passato di moda,
1: basta, cioè, non vuole fare
0: così,
1: più nessuno.
0: Va bene così, ecco.
1: Vi lasciamo al Trio Medusa per Chiamate Roma 3131 per le prossime due ore. Noi ci risentiamo invece a partire da domani mattina alle 6.
0: A domani, un abbraccio, ciao.
2: DJ 006 su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
9: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
8: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Mamma, raccontaci una storia!
14: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
15: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 8.
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Un agente della polizia locale di Milano è morto nella notte all'ospedale di Niguarda per le ferite riportate in una caduta mentre inseguiva un SUV che non si sarebbe fermato a un posto di blocco.
3: Si indaga sulla dinamica della tragedia avvenuta nel quartiere di Ponte Lambro, alla periferia sud-est della città, non lontano dal boschetto della droga di Grogoredo. Il vigile è stato trovato a terra, disarcionato dal mezzo e gravemente ferito. Non si esclude l'ipotesi di uno speronamento.
2: L'Iran ha annunciato che si sono conclusi i colloqui tecnici con gli Stati Uniti in Svizzera, che hanno portato alla creazione di 4 gruppi di lavoro su sanzioni, affari nucleari, ricostruzione e sviluppo economico, monitoraggio e implementazione.
3: Washington ha dato il via libera alla vendita di una parte del petrolio iraniano, ma il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha precisato che sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz.
2: Nel 10° anniversario della Brexit, il referendum che sancì l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, Londra è scossa da un nuovo terremoto politico. Dopo appena 2 anni di governo, Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del Partito Laburista, con un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street. È il 6° premier bruciato dopo la Brexit.
3: L'addio di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Burnham, che proprio ieri si è insediato in Parlamento come deputato. Il passaggio di consegne sarà possibile già a luglio, se Burnham finirà per emergere come pretendente unico, malgrado il leader di Reform Farage invochi elezioni anticipate.
2: La cronaca è stata una videochiamata della madre partita da un telefono con una SIM intestata a un cittadino pakistano a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare Alice e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. La mamma, il suo compagno e il nonno delle piccole sono stati arrestati per aver organizzato il sequestro.
3: Le ragazzine si trovavano a Formia in casa di un'anziana parente della madre, dove vivevano con la sola compagnia della TV. Per il procuratore di Sulmona è una vicenda di amore genitoriale malato.
2: Salgono a 15 oggi le città da bollino rosso in Italia a causa dell'anticiclone africano che non dà tregua all'Europa. Il governo ha reintrodotto la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività per i lavoratori più esposti.
3: Proprio il caldo estremo in Francia potrebbe essere stato fatale a 2 bambini di 2 e 4 anni trovati senza vita nell'auto di famiglia vicino a Marsiglia.
2: Kim Jong-un ha ribadito l'impegno a potenziare le risorse nucleari della Corea del Nord. Il nostro arsenale, ha detto il leader di Pyongyang, deve superare quello del resto del mondo.
3: Intanto la Corea del Sud deve fare i conti con il crollo della borsa di Seoul, in ribasso di quasi 7%, a penalizzare il listino e i titoli tecnologici, ma tutti i listini asiatici sono in calo.
2: E siamo al calcio con la doppietta con la quale l'Argentina ha regolato l'Austria per 2-0. Messi sale a quota 18 gol in 6 edizioni dei mondiali, diventando così il miglior cannoniere di sempre del torneo. Doppiette anche per Mbappé nel 3-0 della Francia con l'Iraq e per Haaland nel 3-2 della Norvegia con il Senegal. Sudamericani, transalpini e scandinavi approdano ai 16esimi di finale. Spera nella qualificazione anche l'Algeria, che ha battuto la Giordania 2-1.
3: Tra i big manca all'appello soltanto Cristiano Ronaldo, che stasera con il suo Portogallo affronta l'Uzbekistan. In programma anche Inghilterra-Ghana. Nella notte si gioca Panama-Croazia e domani all'alba Colombia-Repubblica Democratica del Congo.
2: Intanto per il calcio italiano inizia l'era Malagol, ex numero 1 del CONI. Ieri è stato eletto nuovo presidente della FIGC. Tra le sue prime incombenze ci sarà la scelta del prossimo CT della nazionale. Conte al momento sembra favorito su Mancini.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Elettrico, diesel o

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Sì, va bene, Temo Impala, sì, va bene, Jenny, va bene tutto, ma il vero Dracula ce l'abbiamo noi qui nello studio romano di Radio DJ e risponde a nome di Gianni Faluomo, ragazzi.
1: Sì,
0: è sempre più, poverino, perché dorme poco la notte e quindi arriva
2: qui. È un
0: qui
2: po' pallidino.
0: Pallidino,
2: sì.
0: Pallidino.
1: Mi sa che lui vede ancora il buio quando arriva qui.
2: Lui dorme a testa in giù, Matteo, si è appeso come un pipistrello.
0: Con le mani
2: concerte. Sì, con
0: sì, la sua abitudine. Lo vedo arrivato, lo vedo leggermente arrivato, quindi,
2: non so se hai notato, non sta reagendo.
0: Non sta niente, non reagisce.
2: Gianni, stiamo parlando di te.
0: Gianni, stiamo parlando di te, ma
2: no. No, lasciamolo dormire, dai. Cinque minuti diamogli.
0: Dai. Allora, il cambio d'ora è giustamente per quello che ti pare. Stavo parlando del fatto che sei il nostro Dracula. Ti vediamo un po' pallidino.
2: Sì. Ti vediamo un po' steso, sdraiato. Ma...
0: senti, da quant'è che ti sei accesa la spia della riserva? Solo per capire, da quanti giorni?
2: Guarda, almeno una decina di giorni.
0: La spia rossa.
1: E stai proprio in riserva.
0: Va bene, vai tranquillo. Anzi, 342-00-00-700. Messaggi di solidarietà per il nostro Gianni Faluomo, che ha iniziato oggi alle 6 con Umberto e Damiano, che salutiamo e ringraziamo. Lele Rastelletti. E sveglia quindi 4:50?
3: No, ma che 4:50?
2: Io alle 4 mi
0: alle 4.
2: Io alle 5 e 4.
0: Hai 4.
2: Hai 4. Vabbè, potrei alzarmi anche un pochino dopo, però preferisco fare le cose con calma.
0: Gianni, possiamo dirti una cosa? Vai a dormire.
2: Vai.
0: Ce la vediamo da soli noi.
2: Ritrova la tua umanità.
0: Mi sento in colpa. Ha dormito Veronica stanotte? Oh,
4: ho dormito.
0: Grazie ai suggerimenti dei nostri ascoltatori.
4: Sì. Ho acquistato una delle creme, vabbè, ovviamente su consiglio anche della mia pediatra, mi ha confermato che una dei prodotti che ci avevano consigliato andava bene, e effettivamente abbiamo fatto un solo risveglio.
0: Perché appunto ricordiamo che tua figlia non dormiva, che
4: sta mettendo i denti.
0: È un momento difficile, difficile. Sta mettendo i denti anche Patrizio Mattei.
2: Sì.
0: Buongiorno Pat.
2: Buongiorno.
0: Oggi è un po' in difficoltà anche,
2: lui. Paga, diciamo che paga un weekend impegnativo, sapete, ha lavorato anche al matrimonio di Sabri.
1: Messi, quello è un lavoro.
2: Hai mangiato e bevuto.
1: È un lavoro.
0: Non so se state seguendo la polemica sul premio Strega, mi piace molto quando parlano del fatto che questi scrittori, ragazzi, portati da una parte all'altra col vano, con l'aria condizionata, a fare le interviste, che è quasi come lavorare,
2: È allora, tremendo.
0: A me piacerebbe molto che uno di loro andasse adesso alle 8:11, l'avete visto questi che fanno i lavori qui sulla Cristoforo?
2: Sì.
0: A dirgli: senta, lei preferirebbe fare il catramista oppure parlare di un libro? Occhio, così, solo per capire. 342-00-00-700, appuntate il nostro numero, oggi ne avrete bisogno. Cominciamo dal lancio sigla.
5: Lancio di sigla. Ciao Beppe da Ponte dell'Olio, Piacenza. Mai scorderai l'attimo, la terra che tremò.
2: Vabbè, no. I brividi.
5: Così no. L'aria si incendiò.
2: Sì, e poi.
5: Sigla.
2: Ah, sigla.

0: Medusa ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
1: Furio.
0: Secondo me è arrivato il momento di andare in vacanza. Ma perché dobbiamo arrivare fino a venerdì? Scusate, siamo tutti così come l'ascoltatore, l'avete sentito? Però bello, mi piace molto. Nome, cognome,
1: sembrava Pupo poi. Mi ricordava la telefonata di ieri perché aveva la voce di Pupo.
0: E comunque lui si lancia, se si, tutto da solo, si dichiara, va bene così. Allora abbiamo ancora qualche giorno, questa settimana arriva fino a venerdì alle 10, poi dopodiché ci prendiamo un po' di vacanza e se ne parla chiaramente, come abbiamo detto, il 4 dicembre.
2: Abbiamo detto l'anno, però
1: pure quello è importante.
0: 5 dicembre.
1: 5, e dai.
0: Oggi che giornata avete? Sapete che noi qui abbiamo un'usanza ogni tanto, così ciclicamente, ci piace molto far finta che la nostra vita sia un telegiornale. Quindi oggi come aprireste la vostra, diciamo, insomma, l'edicola che riguarda la vostra giornata? Facciamo un esempio, È il martedì dello spesone, vediamo se oggi riesci a non comprare 6.000 salse inutili e ti ricordi la carne, idiota, le parole della consorte. Eccoci qua.
1: Questa è la tua?
2: Se no che mangi.
1: Ti dà dell'idiota?
0: No, mai, ma non l'ha mai fatta.
2: No, però è sulla linea degli ultimi titoli che abbiamo letto.
0: Sì, è solamente per fare show, non si permette. No, non so voi, io tutte le volte vado a fare lo spesone. Figa! La sena palmiere,
1: quella roba tanto colorata
0: e
1: che
0: poi rimane il frigo le ore. No, ma non piace a nessuno.
2: Nessuno la prende.
1: A parte, basta che è in offerta, è già dentro il carrello.
0: Perché poi vado al banco della carne, sono esposto al banco della carne e dimentico la carne. Compro tutte queste salse e la carne non la compro. Dai, passiamo.
1: Dai, un altro titolo. Vai.
2: Speriamo in due gocce. Cioè, ho il grosso problema dell'auto che dovendo ho fatto in questi giorni tanti viaggi da una parte all'altra così e quindi non riesco mai a pensare adesso la lavo perché il giorno dopo esce un'altra cosa che devo riprenderla a spostarmi e con questo caldo.
0: Allora scusa, c'è l'editoriale. Giorgio Magna, tranquillo. Oggi secondo me non se ne vede di acqua, non se ne vede.
2: Ma ieri era stato tutto nero.
1: Ma c'è tutto Enrico.
2: Ma ha fatto una goccia sola.
0: Ancora.
1: Dai, un altro al volo.
0: Metti la giacca a tre bottoni.
1: Devo mettere seduto a questo punto. Dopo la nottata di ieri è previsto per le 17:15 di oggi l'atteso esordio della piccola mia in piscina. Attenzione. Al chiuso. Per la gioia di papà Furio sono previsti dai meteorologi 52 gradi.
0: All'interno secondo me si sa.
1: Al chiuso.
2: Certo. A me l'acqua è calda.
0: Ma in costume, che te frega, certo.
1: Lei, io vado vestito, che faccio?
0: Certo, zitto debutti.
1: Ho l'incubo per oggi, guarda.
0: 342 00 00 700. Sentiamo anche le vostre di giornate. Ma lo sapete, come dice Vasco, poi comunque caldo, freddo, non importa. L'importante è che sia stata una splendida giornata.

0: E no, ma fammela sentire questa chitarra. Dai, siamo d'estate, abbiamo tempo.
1: Sì, che bello, che meraviglia.
2: A Radio DJ, sì. Giugno è il mese delle chitarre.
0: Allora, per dire, fossimo stati a febbraio, ti avrei detto: vabbè, Patrizio, ma che stiamo a sentire le chitarre? Fossimo stati a settembre, siamo tornati. Vogliamo parlare di più. Ma che mese è? Questo è giugno!
1: Ma dai!
0: Sì, vai, Pompino! Pupuzzele, pupuzzele! A giugno vale tutto.
2: Ha un difetto giugno, pare che duri poco. Siamo già al 23.
0: Ma va benissimo, va benissimo. Anche perché luglio è ancora peggio di giugno. 342 00 00 700, martedì 23 giugno per l'appunto. 342 00 00 700. Vediamo un po' di titoli delle vostre giornate. Li vogliamo vestire addirittura con le sigle? Dai, perché no, dai.
3: Vai.
0: TG5 mancava, ragazzi. TG5
4: sembrava una normalissima mattinata di spostamento da casa al lavoro, quando un incredibile colpo all'intestino, forse dato da un latte che, di cui non è stata controllata la data di scadenza, ha cominciato a fare effetto, obbligando lo sfortunato disgraziato a doversi fermare al primo bar lungo la strada.
2: È brutta. La macchina quasi in doppia fila.
1: Scusate. Vado velocemente.
0: Poi ti senti di colpa, non so se mi capita a voi, quindi dice, prendo comunque un caffè, però se mi dai tanto la chiave del bagno, poi
2: che
0: non
2: è la cosa meno indicata, di prendere il caffè con, però
0: le penso che mi è successo recentemente di aver bisogno del bagno e mi hanno dato il portachiavi. Lo sapete che cos'era il portachiavi, per non farsela rubare? La scatola di un panettone.
2: Beh, una scatola di panettone attaccata a una
0: chiave, la scatola è di ferro, quindi ho detto, beh, e lei fa, così sa rubano sicuro. No, dico,
1: certo.
2: Però perché te la dimentichi, certo.
0: Prossimo titolo, vai Patrizio.
5: Mette in moto l'auto e si accende la spia del motore. Sospetto guasto agli iniettori. Preventivo di spesa al momento non
1: vi saranno
5: stimabile, vi aggiorneremo nelle prossime ore. Ciao.
2: Che giornata,
0: questo è un danno da 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2: 1000, 2, 3, 4, che da 100.
0: Questo 5000 euro minimo. E poi, aspetta.
6: Edizione straordinaria del mattino, già di martedì. Ci siamo rotti le palle di stare nel meraviglioso paese di Vallelunga Pratameno. Si registra un aumento delle pecore e una diminuzione delle persone. Alle 15 conferenza stampa per capire quale delle due palle si è staccata.
2: Veronica,
1: è giugno, però
2: chi ci dobbiamo scusare? Qual è il paesino?
7: Non ho capito il paesino, ma ha fatto molto ridere l'aumento delle pecore.
0: No, ho capito, ma c'era un finale veramente terribile. Dai, ce l'hai l'ultima possibilità.
8: Il caldo ha rotto il cazzo. Le ultime parole di Camilla prima di finire in prigione per aver sputato in faccia a una persona che ha detto: ma quanto è bella l'estate con questo caldo, con le giornate lunghe. Ciao Camilla da Como.
2: Camilla però è ancora un po' tesa, la sento.
0: Ma come è bellissimo, ma bellissimo cosa. Palmiro, buongiorno.
9: Buongiorno.
0: Allora, sei pronto? Andiamo con i titoli della tua giornata.
9: Amore, ho una bella notizia per te. Esordisce così il malcapitato di fronte alla moglie appena tornata a casa per aver prenotato le brandine in cui si rimandava da tempo a tempo, per poi essere raggiunto con epiteti tipo: ma sei un coglione, così tanto hai speso.
0: Quindi quanto ammonta la spesa? Cioè, scusa, ci colleghiamo con Palmiro. Palmiro, certo. Ci senti? Buongiorno.
2: È l'inviato. Sta già lì.
0: Allora, Palmiro, sei riuscito a capire quanto ammonta la spesa?
9: Buongiorno, sono qua sulla scena del delitto e si presume circa 600 euro per 14 giorni.
3: Minchia! È perché rimandate.
9: Ho detto di aspettare perché doveva fare tutto lei. Io ho preso dall'ansia e prenotato per non aver fatto una cosa bella invece.
2: Invece niente.
10: Però aspetta, no, sono 50, 45 euro al giorno.
3: Lettino e due persone. Due lettini e un ombrellone?
9: Due lettini, un ombrellone e la sedia
10: guarda, allora la sedia, aspetta, allora, aggiornati cioè, non è che trovi di meglio
3: Riccione, giusto Palmiro, Riccione
9: esatto.
3: Vabbè. Allora adesso mettiamo un disco e chiediamo se siamo in linea all'ottimo
2: lo sa lui.
3: Grazie, ridacci la linea Palmiro.
9: A voi la linea, buona giornata.
3: Grazie.
11: Chiamate Roma.
12: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Le 8:29, questa è Radio DJ, sono tanti gli italiani e le italiane che cercano refrigerio sulle spiagge, il problema è il costo, come ci ha raccontato l'inviato Palmiro.

0: 600 euro ombrellone, due lettini e una sedia. Ci spiegano anche perché ha chiesto la sedia.
1: La sedia non l'ha chiesto lui, gliel'ho offerto il bagnino per portargli il conto.
0: Si sieda,
2: mi dia si sieda che adesso le parlo.
0: Le dico quanto paga.
2: Però chiediamo a Enrico, perché esatto. Se no è 600 euro per 14 giorni, compresa la sedia.
0: Enrico, siamo in linea, buongiorno.
3: Buongiorno, no, non siamo in linea, cioè mi sembra troppo.
2: Ah, sì?
3: Sinceramente, a meno che non fosse proprio un posto di primissima linea, proprio magari in questo caso può anche darsi, però insomma è molto.
0: E quant'è il prezzo giusto? 14 giorni, diciamo?
3: Dipende molto dalle fasce, perché chiaramente più vicino al mare costa di più, ma si può cavare con anche 150, volendo.
0: E adesso la moglie di Palmiro, secondo me, si adira un pochino di più. Sì, 150, sì, 600.
2: 150 a settimana?
3: No, per 15 giorni, nei posti diciamo quelli più indietro, fra i 150
2: 10
3: e 200,
2: euro?
3: Insomma,
2: 10, 10 euro ombrellone, due lettini e sedia.
4: Meno che a Roma.
0: Accidenti.
2: Cioè, perché Enrico, sei sicuro di quello che dici? No,
4: sì.
2: Perché prenoto lì.
4: Enrico, se no capisco perché hai chiuso.
0: Enrico, in che anno? Esatto, innanzitutto in che anno?
3: Nel 1800. No, ma effettivamente si può trovare quei costi lì, perché poi ci sono anche i pacchetti con gli alberghi, e lì sono molto scontati, per cui insomma c'è possibilità di
4: fai tutto il pacchettone.
0: Detto questo,
3: mi sembra un po' ballato,
0: sì, forse per una spiaggia così sì. E detto questo, Enrico, tu avevi chiesto di utilizzare il termine notti tropicali. C'è un titolo proprio che parla di notti tropicali. La notte veramente si schiuma, speriamo che vada meglio, non mi sembra.
3: Non mi sembra ancora, perché ormai è inarrestabile questo anticiclone, si sta espandendo sempre più proprio anche verso il nord Europa. Ma attenzione, perché lascia spazio in quota di infiltrazione di aria fresca, e questo praticamente può dare origine poi dei temporali che potremo trovare oggi sulle Alpi, le prealpi, soprattutto sulla parte orientale e anche sugli Appennini centro-meridionali. Non si escludono degli sconfinamenti anche verso le coste tirreniche del medio e basso Tirreno, per cui anche oggi comunque a Roma non è escluso che possa scoppiettare un
0: qualche goccia,
2: minaccia di pioggia. Ma il picco, quando arriva sto picco? Perché qua,
3: Sto picco proprio ci siamo adesso, già domani dovrà aumentare leggermente.
0: Domani,
3: quindi insomma, e anche purtroppo il tasso di umidità, anche quello, perché
0: pazzesco.
3: Sanno, non è tanto il caldo,
4: ma è l'umidità.
0: Ma è l'umidità, certo.
3: Quindi bisogna solo tirare in questo effimero refrigerio dei temporali, o chi vive sulle coste il refrigerio delle brezze marine, che quelle sono veramente
4: ci sono.
3: Anche ieri una bella brezzolina si è alzata.
0: Qui si ride e si scherza, però comunque attenzione ai picchi di caldo, quindi mi raccomando, insomma, ponete
3: sto guardando proprio la fine di tutto ciò. I primi di luglio dovrebbe arrivare un fronte freddo che poi rischia di fare anche dei danni, perché chiaramente col caldo che c'è, speriamo di no. Comunque, insomma, una rottura sembra che si delinei per i primi di luglio.
0: Enrico, compiti per domani, se sei in grado di dirci, secondo te, secondo la tua esperienza, chiaramente non senza attinenza scientifica, se avremo un'estate caldissima, se avremo un'estate, diciamo, accettabile come quella dello scorso anno. Non ci rispondere adesso, così domani siete tutti qua ad ascoltarci.
3: Contatterò anche il mio collega che ha 3-4 lauree, quello dell'aeronautica.
0: Magari. Grazie mille, Enrico, a domani.
4: Ciao.

0: radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
11: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
12: L'amo che tu ci credo.
10: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
13: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
10: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
18: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Ultima settimana di Chiamate Roma 3131, sono le 8.41, questa è Radio DJ, c'è Patrizio Mattei in versione, togli la base. Presidente.
1: Presidente.
0: Presidente.
2: Non reagisce. Non
0: reagisce oggi.
2: Ma gli dai una botta, guarda un po'. Sembra frizzato.
3: Che lui con voi ha la scusa che ha le casse, la musica davanti, quindi non mi sente. Io gli sono attaccato.
0: Tu sei un metro, certo. Cioè, presidente, tutto bene, presidente.
1: È tipo un mouse con salvatore. L'allergia.
0: Dormi a casa, non dormire in diretta. È l'occasione questa settimana per salutare tutti coloro che fanno parte, diciamo, del cast e che ogni tanto si affacciano. Ovviamente non poteva mai mancare Francesco Pezzoli.
4: Buongiorno amici,
0: la voce di DJ, sì. Raccontavi che lavori, noi andiamo in vacanza, tu lavori di più.
4: Io lavoro di più perché quando voi non ci siete io devo dare tutti gli appuntamenti di Beach Like DJ e cambiano le date e poi
1: gli
4: c'è
1: artisti,
4: gli artisti che firmano all'ultimo, quindi cambia il nome, aggiungi uno.
0: Scusa, togliamo la base, vuoi dire Chiamate Roma 3131 torna il 4 dicembre 2026?
4: Chiamate Roma 3131 non stacca mai quest'anno, ci vediamo ad agosto. Ma io mi faccio licenziare da Dinus per voi.
1: Bravo,
4: sì, certo.
0: Perché tu sei ufficiale, cioè se lo dici tu.
2: È legge. È un po' come una PEC.
0: Senti, oltre a essere voce di Radio DJ, sei voce di Rai 2.
4: Rai 2. Allora, io in teoria nasco Rai 2.
0: Rai 2, ok.
4: Però poi alla fine, se manca qualcuno a Rai 1, non è che per caso. No, certo, cioè, ti sarebbe una cosetta di Rai Sport. Cioè, diciamo che poi fai tutta la comunicazione Rai.
0: E tu eri come noi uno che andava in vacanza durante l'estate, adesso si è amplificata la mole di lavoro che c'è durante questo periodo.
4: Allora,
0: no?
4: Hanno capito che in Italia si andava in vacanza, che è una cosa, certo, insomma, che ormai è passata di moda nel resto del mondo. Cioè in America lavorano il doppio. E quindi noi ad agosto dobbiamo garantire
1: quando uno torna.
4: Sì, perché quando tu torni a ottobre, settembre, ottobre vai al cinema, quindi magari film, ma soprattutto ormai il lavoro con le piattaforme tipo Netflix,
0: tutte le uscite.
4: E tu devi dare. Poi il nostro lavoro è un po' cambiato, nel senso che prima tu facevi un lavoro ed era quello, adesso tu lavori sui preliminari, poi arriva il final. Poi arriva il Final 2, poi il Final 3.
2: Ci sono più versioni anche della parte doppiata, cioè l'adattamento.
4: No, ma cambiano proprio completamente le immagini, le scene, magari il montaggio.
1: Viene rimontata prima ancora
2: perché
1: di uscire e devi rifarla.
2: Montano mentre voi doppiate, quindi se cambia il montaggio.
4: Lavori sui preliminari e poi intanto loro finiscono il lavoro e ti arrivano. Quindi insomma ti dicono, prima di chiamarti, dici senti io vorrei Pezzulli. No, aspetta, Pezzulli tu ci sei da A?
0: Certo.
4: E se non ci sei neanche ti propongono.
0: Sei in cime tempestose, ci segnalano in
1: ti hanno riconosciuto.
4: Sì. Faccio il cornutazzo.
0: Sì.
4: Allora, sto periodo mi vengono bene i cornuti e i cattivissimi.
0: Beh,
4: lo
0: fatti
4: sai?
0: Delle domande.
4: Vabbè, sei una bella estate, l'aria estiva.
1: Francesco, ti posso chiedere, ma sei anche in The Walking Dead tu?
4: Faccio Daryl Dixon.
1: E infatti,
4: vado in giro con la palestra. In moto, io sto con la
1: ma sai, me ne sono accorto. Sto alla quinta stagione. Ho fatto ieri alla mia compagna, ma è Pezzulli. È fantastico.
2: Ammazza la quinta stagione. Vi faccio notare che si è svegliato ora. È Francesco Pezzulli.
0: Allora, torniamo a presidente. Presidente.
4: È un cartonato. È Patrizio. Allora, ti dico una cosa, però, a proposito di Walking Dead, io l'ho cominciata e facevo solamente il mio personaggio.

0: voi sapete, io doppio solo la mia parte. E all'inizio Daryl Dixon diceva tre cose. Quindi andavo là, facevo tre, quattro righe, quattro battute, un minuto. Della storia non avevo capito nulla. Anche perché tu le X quando ammazzi gli zombie, i fiati li tengono, sono originali, non è che è tu chiaro, metti a fare mille zombie. Quindi io facevo le tre minuti, dico vabbè.
1: Vabbè,
0: e me la sto rivedendo anche io, lo sai? Perché l'inizio per me era oscuro. Cioè, sai, quando è lo spin-off su Daryl Dixon in giro d'Europa, l'ho fatto tutto perché lui c'è sempre. Ma all'inizio era partecipazione.
2: Dai, mettiamo un disco e poi torniamo a parlare con la nostra The Voice, Francesco Pezzulli.

0: drive-by alle 8.47 su Radio DJ, chiamate Roma 3131. Ma che parliamo a fare quando abbiamo The Voice, Francesco Pezzulli? Sì. Lasciamo parlare lui, voglio dire. Ti domandavo, Francesco, ma la carriera invece di attore è completamente... Perché ho visto recentemente una serie su suggerimento di Furio, bellissima, Portobello. Fabrizio Gifoni, straordinario.
1: Ah, lui è incredibile.
0: Marco Bellocchio. E ci sono molti tuoi colleghi che fanno delle parti, li riconosci perché dici, ma questa voce la conosco.
1: Sembrano doppiati.
0: Bravissimi.
1: Ho un sacco di colleghi che erano stati distribuiti male da Dio, nel senso che c'è Pino Locchi, era la voce di Sean Connery. Pino Locchi era bassetto piccolino, era alto quanto sto tavolino, e poi c'era la voce di Sean Connery. C'è il famoso incontro di loro due che si presentano e lui fa nice to meet you, e lui si gira, guarda e ride perché pensa ci sia qualcuno dietro, invece era Pino Locchi. nella vita non gli avresti mai dato quella voce.
0: Però poi per esempio Paolo Buglioni, ci sono tanti attori che hanno avuto carriere.
1: No, devo dire, i doppiatori comunque nascono attori fondamentalmente.
0: Però dicevi che tu invece...
1: Ma io ho smesso, ho fatto dei bagni di umiltà terribili nella mia vita.
0: Puoi raccontare la storia?
2: Che poi tu,
3: primo provino,
2: tu sei un bello, dai.
1: Molto peggio, io sono un normale, che è la cosa peggiore.
0: Tu sei più bello di Leonardo DiCaprio.
1: Sto cavolo, vabbè, sì, ok. Niente, io 30 anni fa circa ancora ci credevo, andavo a fare i provini come attore, hai la gente, fai le foto, tutte quelle in bianco e nero, quelle cose. Vado a un provino, a un film che era Una storia italiana, regia di Stefano Reali, e cercavano i due fratelli a Bagnale per fare il canottaggio, i vocatori. Poi il papà l'ha fatto Ennio Coltorti, tra l'altro, quindi grande attore e doppiatore. Insomma, vado a fare il provino, faccio 5 callback. Anche perché
3: se sta andando,
1: perché dovevano parlare napoletano, io sono nato a Napoli, dico quindi perfetto, ero proprio in parte. No, vado là all'ultimo provino, quattro ragazzi in fila, dice va bene, ok, adesso levatevi la maglietta. Mi levo la maglietta,
2: ma non ti fatta togliere prima, però scusate,
1: no, no, prima la recitazione, cose prima, sai, levi la maglietta e a fianco c'è Raul Bova scolpito, all'epoca faceva nuoto, cioè aveva tipo le spalle così e la vita minuscola, io ancora avevo i peli sotto università, ancora studiando. Vabbè, poca palestra, ho detto ok, e io sai che ho deciso là?
0: No,
1: mi depilo.
0: Però lavorare con la voce è bellissimo, dai, diciamo la verità. E anche meno stress, perché non devi fare trucco, parrucco, andare sul set. Insomma, sei in una situazione, sei in una comfort zone.
1: Allora, a me la cosa bella che mi piace del mio lavoro è che io sono libero di sbagliare. Nel senso, quando faccio teatro io ho una grande ansia, perché comunque sei tu, porti la tua professionalità, non vuoi fare figure di merda, diciamo, no? E quindi stai là e non puoi sbagliare. Sai, il buco di memoria, ti scordi una battuta. Cosa. Al doppiaggio io la faccio mille volte, nessuno lo saprà mai. Una andrà in onda e tutti ammazza che bravo.
3: Che bravo, se avessi
1: il sangue che ho sputato per dire.
0: Senti, secondo te c'è qualcuno che proprio non è particolarmente portato? Non ti chiediamo nomi, ovviamente, per il doppiaggio. Non magari che lo fa ad alti livelli, ma c'è qualcuno
2: di attori famosi
0: magari che hanno cercato di
3: doppiare. Ma il doppiaggio è un'altra cosa.
1: Anche
2: perché doppiare se stessi è orribile.
1: Allora, la cosa difficile, lo sai qual è? È che tu quando doppi, tu hai la cuffia. Ok, monoaurale, cioè voi l'avete fatto da una parte. Quindi tu con un orecchio libero senti te stesso. Se tu ti sforzi con l'altro orecchio di capire quello che senti, è finita. Quello è solamente un marcatore ritmico, cioè ti dà l'attacco, tu sai quando partire e poi te lo devi dimenticare e devi essere concentrato sulla tua performance, che è una cosa difficilissima. Cioè il cervello lavora in maniera diversa, dopo un po' che lo fai lo capisci. L'attore che è stato sul set è abituato alla sua performance, si sente, si ascolta e cerca di capire dov'è, e quindi il cervello lavora in maniera diversa.
0: Mettiamo un disco e poi ci sta.

0: Bentornata Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore 8.54, giusto un minuto per salutare e augurare buone vacanze a Francesco Pezzulli che ritroviamo il 4 dicembre quando
1: anche
0: torniamo.
1: Lui
0: per farlo dire, chiamate Roma torna il 4 dicembre.
2: Chiamate Roma torna il 4 agosto.
3: No, 4 agosto, no,
0: ma sempre contro.
2: Che ci avete fatto voi quest'estate? Tagliamola.

0: Niente,
1: non voglio fare niente.
2: Grazie Francesco,
0: grazie a voi, ciao a tutti, ciao.
3: Ciao.
4: DJ One Nation
5: One Station. Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
5: Sì,

0: Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io.
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
18: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
19: Grande nonno!
18: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono passati 30 secondi dalle 900.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Al termine dei primi colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran che si sono tenuti in Svizzera nei giorni scorsi, il presidente americano Donald Trump mostra ottimismo. Le cose stanno andando bene, ha fatto sapere il tycoon. Teheran intanto ha precisato che lo stretto di Hormuz sarà controllato dall'Iran.
5: In Svizzera sono stati istituiti gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni ed è stata creata una linea di comunicazione per evitare conflitti a Hormuz e per monitorare il cessate il fuoco in Libano. Trump però avverte: se non rispettano gli accordi farò ciò che devo fare.
4: Il presidente americano è tornato anche ad attaccare i paesi della NATO. Gran Bretagna, Italia e Germania si sono comportati molto male con noi, ha detto Trump. La NATO non c'è stata per noi, quindi potremmo non esserci nemmeno noi per loro, ha aggiunto.
5: Intanto la premier Giorgia Meloni cerca di stemperare i toni dopo il botta e risposta dei giorni scorsi con Trump. La presidente del Consiglio ha esortato i suoi ministri a partecipare alla celebrazione del 4 luglio all'ambasciata americana a Roma.
4: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto già sapere che sarà presente, anche l'ambasciatore americano in Italia Fertitta cerca di calmare le acque. Eventuali disaccordi sono tra i leader, ha detto, non tra i nostri paesi.
5: La cronaca: un agente motociclista della polizia locale di Milano è morto durante l'inseguimento di un SUV che da una prima ricostruzione non si era fermato a un posto di blocco. Non si esclude che il poliziotto possa essere stato speronato dalla vettura il cui guidatore ha fatto perdere le tracce.
4: La morsa del caldo avvolge tutta l'Europa. Quello di quest'anno potrebbe diventare il giugno più caldo di sempre. Nel fine settimana sarà raggiunto il picco delle temperature. Questa ondata di calore durerà almeno fino ai primi di luglio.
5: La notte dei bomber ai mondiali di calcio: Messi, Mbappé e Haaland con le rispettive doppiette hanno portato la vittoria Argentina, Francia e Norvegia.
4: Il capitano dell'Albi Celeste è stato decisivo nel 2-0 rifilato all'Austria e con le due reti di ieri sera è diventato il giocatore più prolifico ai mondiali con 18 marcature in 6 edizioni.
5: Messi è tallonato da Mbappé, anche lui determinante nella vittoria per il 3-0 sull'Iraq dei Bleu. Il campione francese di gol ai mondiali ne ha già segnati 16, ma in sole 3 edizioni.
4: Haaland invece è al suo primo mondiale e in due partite ha già segnato 4 gol. Ieri il gigante norvegese è stato protagonista della vittoria per 3-2 della nazionale di Oslo contro il Senegal. Ora Norvegia e Francia si contenderanno il primo posto nel girone nell'ultimo match.
5: Nell'altra partita giocata nella notte l'Algeria ha vinto 2-1 contro la Giordania e stasera si giocano Portogallo, Uzbekistan e Inghilterra, Ghana.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Appuntamento alle 10.
7: Radio DJ. One nation, one station.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai, vai, vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Accidenti se siamo eleganti, Jungle the Wave alle 9.08 su Radio DJ, un brano assolutamente adatto all'ora. Quindi Margarita per tutti, chiaramente.
1: Sì, alle 9. Sì, sì, sì, una cosetta.
0: 9.08 è l'ora perfetta del Margarita.
1: Che punto siamo? Sì.
0: E qui siamo in zona aperitivo in Bizenco, dai, di la verità. Cioè, sì. Siamo un opera, sì, sì.
2: Allora, il vero aperitivo.
0: Avevo notato che tempi di reazione.
2: Sì. No, stavo pensando.
3: È quello il problema.
1: Quello.
3: Ci pensi pure.
2: Stavo pensando che l'ultimo disco che metteremo è il vero aperitivo in Bizenco.
0: Ok, perfetto.
2: Quindi rimanete sintonizzati fino all'ultimo
0: fino
2: disco.
0: Alle 10. Abbiamo cominciato alle 8. Patrizio pian piano si sta riprendendo. Togli la base, presidente. Io, secondo me, sai cosa dobbiamo? Dobbiamo fare un po' di rumore per svegliarlo. Avete vicini rumori?
3: No, guarda, no, io no, no, no, i miei no, vicini no. Sono quelli che passano per strada, perché a casa mia si sente tutto il rumore delle strade. Però no, come vicini, ma abbastanza silenzioso.
0: Io ho dei vicini, ho tanti vicini, ce n'ho uno in particolare che affaccia la finestra del bagno, che hanno una predilezione per l'aglio. Quindi aglio a pranzo e cena.
3: Ah, quindi è odore. Il problema
4: è sempre uguale, è sempre un
3: beh, più difficile difendere. Più difficile,
0: minchia, certo. Che a parte che apparato digerente avete? Perché cioè, l'aglio non è il problema. Ma poi
3: poi persiste.
0: Terribile. Veronica ha gente che fa le pulizie,
5: sì,
0: diciamo.
5: Sì, persone deliziose, però scelgono degli orari per fare le pulizie, so, alle 6:30, 7 del mattino, il sabato e la domenica o all'una. A pranzo.
0: 342 00 00 700. Se dovessimo dare un titolo a questo intervento, lo definiremmo vicini da incubo. Saranno che non abbiano fatto la serie, ragazzi. Vicini da incubo.
3: Perché c'è parecchia delazione. Ah, poi
4: sì, in corso.
3: Certo. Finisce con la pacca sulla spalla.
0: No, finisce con 8.500 euro di risarcimento. Almeno la storia che vi stiamo per raccontare è una condanna per stalking. Per stalking in questo caso. E siamo sul lago di Garda, c'è questa coppia di possiamo dire signori non proprio giovanissimi,
4: sessantenni.
0: Sopra di loro vive un'altra coetanea, 63enne, che durante la notte si lascia andare a, cito la sentenza, urla invereconde durante l'atto sessuale.
3: Come sono urla volontari se ho capito bene, cioè che erano delle urla invereconde ma proprio atte a infastidire,
0: presumibilmente durante gli atti di
4: presumibilmente
0: nei momenti di intimità, cito sempre la sentenza, presumibilmente, cioè quindi poteva essere anche che bel film, mi piace questo libro, è stupendo.
3: Se è ancora peggio,
0: tu sì che sei un uomo, non il mio vicino. Però posso dire che io ogni tanto quando mi butto a letto lo faccio come sto bene. No. Mi riposo benissimo.
3: Io lo faccio quando invece mi alzo dal letto e prendo
0: lo spigoletto.
3: Se mi esce
4: sempre escono le urla invereconde. Sì, sicuro.
0: Poi lei suonava volontariamente il gong di notte. Il gong.
3: No, vabbè.
0: Sono le 4. Ora, no, ridiamo di una roba che credo sia stato un incubo per questo.
3: Però, l'idea però, di avere il gong dentro casa, esatto, non al tramonto, all'alba. No.
0: Lei di notte a un certo punto.
3: E poi faceva i quiz.
0: E poi dopo, quanto è bello il gong! Quanto mi piace!
3: Secondo me la cosa era questa. Amore, la capitale della Cina. Risposta esatta.
0: Addirittura era arrivata a bruciare degli incensi perché aveva capito che queste persone gli davano fastidio. Cioè, vabbè, stalking, ripeto, 8 mesi, 8 mesi più 8.500 euro. E purtroppo a tutti capita di avere dei vicini, magari un po' rumore. Sì?
6: Luce, come facevi con questa batteria?
7: Sempre con questa festa violenza in tutto, madonna!
6: Ma che violenza questa? E questa ammazzare qualcuno?
0: No.
6: E quando che sono invece magari due coglioni così!
0: Con la batteria!
3: Batteria.
0: Gong, gong, gong, gong, gong! Ora io, per combattere l'aglio, ho trovato questo oggetto che voi avete portato.
3: Lo ha portato Giorgio. Sì. Io rimando al mittente qualsiasi accusa. Questa
4: è bellissimo.
3: C'è stata data ai Winbrace. Okay. E ti dico che quando l'ho visto ho detto Giorgio non la portare perché so che Gabriele la usa.
0: Si chiama il salutatore. Sì. Ha tre manine bianche, rosse e verdi e fa questo simpaticissimo rumore.
8: bellissimo.
0: Posso dire una cosa? Quanto mi piace!
3: L'idea del massaggio.
0: Bello,
3: è un po' quel massaggio vivace sul finale, no? Quando ti schiaffeggiano.
2: Sì? Comunque ricordiamo la cosa importante, che se uno non ha un vicino che rompe i coglioni vuol dire che sei tu.
0: 342 00 00 700. Il problema era solo uno, perché a tutti capita di fare un po' di rumore.
3: Sì.
0: Ma lei lo faceva
3: tutta la notte.
0: Vai Lionel, 9:13, questa è On and Low, anno 1900.

0: 9:17 Lionel Richie All Night Long. Urla in vereconde, ragazzi, è una delle mie frasi preferite da sempre. Adesso urla in vereconde nei momenti probabilmente di intimità.
1: Probabilmente, proprio.
2: Si è lanciato il giudice in probabilmente, perché
0: presumibilmente. Citiamo la sentenza come deve essere fatta. 9:18 Radio DJ, chiamate Roma 3131 al 342 00 00 700. In tanti hanno problemi con i vicini.
3: Buongiorno ragazzi, Astra da Marina di Massa. Mi sono trasferita perché ho venduto la mia casa e ora ne ho comprata un'altra. Nel posto dove mi sono trasferita non solo l'aglio mattina e sera e anche cipolla, ma rumori di trascinamento mobili negli orari più impensati, dalle 22 della sera fino alle 3 di notte. Evviva i nuovi vicini, fra l'altro non so neanche che faccia abbiano. Ciao ciao.
0: Questo è un grande problema.
1: Il trascinamento, allora, dei mobili. Sì.
2: Secondo me c'è una app fantasma, sai, di quelle che ti fanno fare attività fisica a casa, no? Sulla sedia, eccetera. C'è anche quella proprio con i mobili. Cioè, per fare gambe,
1: spingere i mobili.
2: Spingi gli armadi da una parte all'altra.
0: E pensa che mentre spingi il mobile fai. Ah,
1: è suonando un gong.
0: Quanto mi piace spingere i mobili. Funziona, manca un e mezzo, perché Veronica ha detto è un po' lungo, lo metto a un e mezzo. Funziona.
4: Perché lei parlava piano.
0: Funziona. E poi
5: i miei vicini vengono immancabilmente la domenica mattina alle 6 a fare i trattamenti al loro vigneto sotto casa mia. Un saluto, Fabio da Forlì. Ah no, cazzo.
2: Hai camuffato benissimo la voce,
1: hai detto il nome, Fabio, mannaggia.
0: Allora, siccome però ci piace sempre avere, cercare la pace, c'è una bellissima iniziativa, una bella idea da parte segnalata da Ilaria da Padova. Buongiorno Ilaria.
6: Buongiorno.
0: Allora,
2: questo è un format, attenzione, che vi potrebbe permettere di andare d'accordo con i vostri,
1: vicini,
2: condomini.
0: Perché a volte semplicemente uno non si confronta. Che cosa vi siete inventati?
6: Allora, premetto che il condominio era praticamente di tutti i soli studenti, quasi.
0: Ok,
6: eravamo a Padova.
0: Quanti siete, Ilaria? A quattro piani,
6: Eravamo, parlo di ormai 10 anni fa.
1: Sì,
0: ok.
6: E erano 4 piani, più o meno 5-6 appartamenti per piano, quindi insomma una buona quantità di studenti, case da 3-4 persone ognuna.
0: Ok.
6: E niente, io abitavo in questo condominio. Al quarto piano prendevo sempre l'ascensore, non avevo modo di interloquire con i miei vicini, era un po' difficile, anzi appunto c'era questa voglia di magari di conoscerci, però chi fa la festa privata, chi fa questo, chi fa quello, era un po' complicato. E se non che è arrivata una coinquilina che ha deciso di fare questa cosa bellissima,
0: sì.
6: Siamo partiti, abbiamo scritto un post-it, l'abbiamo appeso su ogni porta d'ingresso.
0: A stronzi,
2: non spostate i mobili alle 2 di notte.
1: Arrivata questa inquilina romana,
0: esatto,
1: probabilmente.
0: No, sul post-it avete scritto, avete fatto un invito.
6: Post-it abbiamo detto, ma dato che non ci conosciamo e sarebbe bello conoscerci tutti ed evitare appunto abbassa la musica, fai questo, eccetera. Abbiamo indetto questo aperitivo di condominio nel giardino comune.
0: Ok.
6: E inaspettatamente praticamente tutti sono arrivati. E compresi anche i più insospettabili, quindi nel senso persone che abitavano da sole, un professore, una signora anziana, ognuno ha portato da bere, da mangiare qualcosa. E questa cosa è talmente piaciuta che per i 6 anni che io sono stata in questo condominio, in questo appartamento, l'abbiamo fatta tutti gli anni a settembre.
0: Che bello!
6: E abbiamo stretto amicizia.
0: Scusami Ilaria, con quale frequenza lo facevate? Solo una volta l'anno?
6: Una volta l'anno,
0: okay.
6: Praticamente tutti, poi in primavera ce n'era un altro e insomma,
2: magari c'era chi non c'era. Però bello perché conoscendosi, sì. Capisci? È sì. Un po' più difficile, sì. Lamentarsi.
1: In una situazione che non è la
6: esatto.
1: Riunione di condominio.
6: Cioè,
0: Senti,
6: il fine era proprio quello di condividere.
0: Ci hai detto dov'è che eravate?
6: A Padova,
0: a Padova.
6: Portello.
0: Ah,
6: sì.
0: A Padova, scusami, Padova, quindi dov'è Padova?
7: Molto lontano l'Islanda.
0: Ecco, per chiarire, per geolocalizzare la storia, perfetto.
2: Chissà dove la facevano sta riunione.
0: Grazie Ilaria, bellissima storia, grazie.
6: Ciao.

0: 9.26 Radio DJ, chiamate Roma 3131 in nostra compagnia ancora una mezz'oretta. Malikaiana, una possibilità che è quella che dovete dare insomma ai vostri vicini, cercando sempre il confronto. Questa idea dell'aperitivo di condominio piace molto,
1: è molto praticato.
2: Sì, anche altri
1: praticato,
2: lo fanno.
1: Bello. Beh, voi l'avete mai fatto nel vostro?
0: Sì, beh, io ho un ottimo rapporto con le persone che abitano all'interno del mio palazzo, un ottimo rapporto.
1: Io faccio barbecue di condominio una volta l'anno. Esatto. Sì, una volta l'anno invito tutti.
0: È un modo per
1: siamo quattro gatti da me, è facile,
2: facile
0: sì.
2: Già
0: anche
2: gestire.
0: Noi non siamo tantissimi, non siamo tantissimi. Veronica, fallo anche tu a casa tua, che ne dici? Fai un bel barbecue, una festa, no?
2: In casa.
0: Così dice a quelli da spostare i mobili, capito?
3: No, ma sono veramente deliziosi. Loro sono tanto carini, quindi non glielo voglio neanche dire di non fare confusione. Cioè, spero che un giorno gli venga in mente.
1: Regalagli le rotelline, quelle si mettono sotto i mobili per spostare.
3: È proprio l'aspirapolvere il problema. Ma poi perché ora la bambina piccola me ne rendo conto, prima non mi interessava, adesso me la svegliano e quindi
0: e a sua volta magari lei la notte piange, quindi
1: che ne sai,
3: vai a vedere, quindi ti fai i cavoli tuoi.
0: Presidente? Niente, c'è Patrizio, ragazzi, che gli parte il salvaschermo.
2: Catafratto sulla sedia.
0: Sei pronto? C'è la pubblicità adesso, te lo ricordi? Sì.
1: Il tasto lo sai qual è?
0: Lo sai qual è? Aspetta, Presidente. Presidente, andiamo in pubblicità.
4: Triomedusassa, la mattina che vorrei. Ogni giorno, solo su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
5: Jerry Calà per Seat prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto.

0: al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Mary Froes, spero di averla detta bene. Perché come si pronuncia? Visto che sei ripartito.
1: Mary Froes.
0: Mary Froes, ok. Froes. E il titolo è?
1: Non ce l'ho sotto mano.
0: Como?
1: Como
2: Our.
1: Como Our.
0: Como Our. Como Our. Vabbè. Meglio che rimaniamo nel nostro 9:34 alla DJ. Parliamo di mondiali, scusa Patrizio, non ti abbiamo chiesto.
3: Sì, però,
0: state seguendo un pochino, sì.
2: Beh, allora, io ragazzi, avete visto, ero distrattissimo da Algeria Giordania.
3: Sì,
2: Algeria. 2-1 per l'Algeria.
0: Ridda di titoli con giochi di parole su Messi. Messi bene, Messi male,
2: Messia del calcio. Mi sembra un po' troppo, vero? Vabbè, sai, 18 gol in un mondiale, tanta roba.
0: E la cosa effettivamente il marcatore con più alto numero di gol.
2: Purtroppo te la dico, la brutta notizia, ha battuto il nostro Miroslav Klose.
0: Purtroppo Miroslav,
2: neanche più quello
0: Non c'entra molto la notizia della quale stiamo per parlare. Vi segnalo l'incipit della trasmissione della televisione svizzera.

0: il commento dove c'è Valon Berami che noi conosciamo, sì, ex calciatore, e più altri commentatori. C'è un incipit di qualche giorno fa straordinario in cui il conduttore, mi perdoneranno, ricordo il nome, ma cita tutte le cose sbagliate che sono state dette. In questa trasmissione è stato detto Messi non toccherà palla e infatti ha fatto 18 gol. In questa trasmissione è stato detto e poi infatti ha segnato. Quindi sotto c'è, appare il banner, scritto cercasi commentatori capaci.
1: Questa roba. Ammazza. Bello.
0: Grande autironia, perfetto, veramente strepitoso.
2: Però nessuno si aspettava un Messi così in forma.
1: Assolutamente.
2: Farà 39 anni. A breve,
1: certo,
2: sentivo che è libero dai pensieri. Aspetta, eccola, perché è stata alzata, è una veloce dietro.
0: Non mi aspettavo che Messi fosse messo così, ragazzi.
1: Ma perché?
0: Allora, vi piace di più, amici a casa, amica a casa, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Sembra una domanda priva di doppi sensi, invece uno studio scientifico.
2: Guarda l'università che l'ha fatto, comunque ha una base scientifica.
0: Ricordiamo che siamo al 20 oggi, che giorno è il 23 giugno.
2: Va benissimo.
0: Cazzo, vuoi parlare?
1: Hanno ben anche i ricercatori di Lagnan.
0: Allora vuoi parlare appunto di Iran e Stati Uniti? Comunque, a seconda di chi vi piace di più, bene o male, racconta anche secondo questa ricerca il vostro orientamento politico. O meglio, Messi è più orientato al gioco di squadra, Cristiano Ronaldo ha uno spirito fortemente individualista e votato all'ambizione. Se, cioè gli sta sul culo Ronaldo a questo. Perché se
2: ergo, quindi ergo, uno diciamo è un po' più progressista Messi.
0: Sì. Esatto, e l'altro sarebbe più conservatore. Anche diciamo legato al fatto che Ronaldo è molto forte su mezzi come TikTok, Instagram, quindi una forte presenza sui social del portoghese.
1: Questo però diversifica le fasce di età, quindi i più giovani sono portati verso Ronaldo perché lo vedono spesso sui social, così i più anzianotti verso
2: Messi. Io vi ricordo solo una cosa di Ronaldo, fu l'unico che durante, forse era un europeo, scansò la lattina di Coca-Cola.
0: Sì, perché dice
2: le bibite gassate.
0: Perché lì non lo pagavano, dammi retta se lo pagavano.
2: Però lui è sempre stato uno che sul un certo stile di vita.
1: Ultra conservatore.
0: La prendiamo come una battuta. I più age tra voi, cioè quelli che hanno amato incredibilmente questo straordinario comico che era Francesco Nuti, ricorderanno una meravigliosa scena di Caruso Pascoschi.
3: Mortadella è comunista. Salame socialista. Prosciutto democristiano. La coppa liberale. Le salsicce repubblicane. Sì. Prosciutto cotto è fascista.
4: I radicali?
3: Cosa?
4: I radicali nel gioco di prima. Ma che cosa? I radicali nel gioco degli insaccati.
5: Ma che cosa?
4: Ma va, non si può dire mai niente con te.
3: La finocchiona.
4: Cosa?
3: I radicali, la finocchiona.
0: E così siamo. Mazza i partiti liberali.
2: Cioè c'è più niente, praticamente. Non ce n'è uno.
1: Il pentapartito, ma non c'è più.
0: Che scena meravigliosa, che grande artista. E allora alle 9:38 prendetevi 5 minuti, 4 minuti per sentire questo capolavoro scritto dal fratello di Francesco Nuti, Giovanni Nuti, portato da Francesco Nuti al Festival di Sanremo del 1988.

0: sarà, sarà. Sarà per te.
1: Tanti occhi lucidi di coloro che sono all'ascolto di Radio DJ in questo momento, alle 9.42, un ricordo commosso per Francesco Nuti, c'è sempre, abbiamo preso lo spunto insomma da questa ricerca, se pensate lui un po' tutto l'aveva già fatto, no? Anche questa gag diciamo del prosciutto.
2: Di associare cose distanti a un'idea politica, no?
1: 1988 va al Festival di Sanremo e con questa canzone meravigliosa vince il Festival di Sanremo.
2: No.
1: Secondo il Festival di Sanremo.
3: No, devi andare in doppia cifra.
2: No, scendi. Allora, vai. Ti dico che quell'anno vinse Massimo Ranieri.
1: Massimo Ranieri.
2: L'amore, insomma, voglio dire.
1: Secondo?
2: Toto Cutugno, emozioni.
1: Vabbè, ci sta.
2: Terzo? Sì. Luca Barbarossa.
1: Ci sta.
2: L'amore rubato.
1: Ci
2: quarta? Sta. Marcella, dopo la tempesta.
1: Sì.
2: Quinto?
1: Sì.
2: Fausto Leali. Ah. Mi manchi.
1: Mi manchi. Quinto?
2: Sesto? Minoritano, Italia.
3: Italia.
1: Mazza, che anno, che anno.
2: Attenzione, settimo, Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: No,
2: tutti i capolavori.
1: No, cioè. Mortaccio.
2: Ottavo, qua, Fiordaliso con Claudio Cabrini per noi.
1: Claudio Cabrini, il calciatore.
2: Si chiamava Claudio?
1: No, si chiamava.
2: Sì,
1: no. Sbagliato io. No.
2: Cabrini.
1: Bell'Antonio.
2: I ricchi e poveri noni. Con Nascerà Gesù.
1: Nascerà Gesù.
2: A febbraio. Fiorella Mannoia, Le notti di maggio. Raff, Inevitabile follia. Undicesimo e dodicesimo, Francesco Nuti.
1: Beh, però quell'anno era tosta.
2: Ammazza,
1: accidenti. E allora, per rifarci dagli occhi lucidi, manca l'appuntamento mensile con Cucciolo.
4: Un po' di lacrime di gioia,
3: no, così lo salutiamo questo appuntamento. Sì.
2: Ho contato se riuscite a svangarla due volte.
1: Sì, perché tutti facciamo questo mese, abbiamo già fatto.
3: Invece non era vero, non era vero.
1: Allora, come funziona Cucciolona? Battute che ti vengono suggerite dagli ascoltatori.
4: Esatto, okay. Noi li ringraziamo sempre, purtroppo.
1: Ringrazio
4: tantissimo. Purtroppo stiamo andando in vacanza, ma torneremo. Okay. Forse anche che torniamo a dicembre, comunque torniamo.
1: Chi lo sa,
3: ma chissà, però
1: dipende molto da questo intervento. Ah. Allora,
4: facciamo subito una battuta che è appena stata segnalata. È molto carina.
3: Certo, è a tema, sì.
4: Lo sapete qual è il calciatore più

0: veloce a mettere gli scarpini?
1: No, qual è?
2: Chi è?
0: Messi.
3: Messi.
0: Ma fa quelle scambi. Che devo interpretare.
1: Possiamo mettere Pupa Pera che... di nudi? Ce
3: l'abbiamo. Fa più ridere, più bella.
1: Fa più ridere, più bella.
3: Ma niente.
0: Vai, veloci.
3: Vai.
0: Qual è il bar preferito dai cani di quartiere?
3: Il bar.
1: Barboncino.
3: Barboncino.
0: Giorgio mi si è già calato.
2: Nella parte.
0: Mi si è già immerso.
2: Mi sono calato a una pasticca, probabilmente.
0: Quali sono i cani che non restano mai in mutande?
1: Canotti.
0: I boxer.
3: Aggiungi.
0: Vabbè, questo sui cani era per scaldarci un po'.
2: Si è scaldato, sì, lo scalda pure.
0: Come sposta un faraone una piramide?
1: A mano.
0: La spinge.
1: La spinge è bella.
0: Cosa fa un arancio imbavagliato?
3: L'arancio muto,
0: che fai un'arancia imbavagliata? La spremuta. La spremuta. Si l'ho letta male, quindi l'ho rovinata.
1: Che c'è di più brutto di cucciola? quando le sbagli. Molto bene.
0: Come si chiama l'extraterrestre con l'alito pesante?
2: Alien.
3: Giorgio, oggi. Ma stai rubando coglioni, bravo.
0: Quale compositore non fa il cambio gomme? Vivaldi. E perché?
1: Perché quattro stagioni.
0: Perché ha le quattro stagioni.
2: No, Madonna,
3: sì. Questa con rilancio.
2: Sì. Questa è qualcosa anche in pizzeria può funzionare.
0: Sì, no, stava bene prendo. Anche col la cambio stagione dell'armadio. Lo sport preferito dalle api.
3: L'ape cross.
1: Il pungilato. Per i benbeni.
0: Sentili come ridono.
2: Sentili proprio. Stanno tutti in manifestazione con fuori.
1: Si stanno spaccando. Okay.
0: Qual è la verdura più pesante?
3: La verdura la
0: l'insalita.
1: L'insalita. Va bene.
0: Un'altra.
1: L'ultima.
0: Piegatura. Aspetta.
2: Piegatura. Ah, come il
1: prezzo. Ok.
0: La piegata. Aspetta che ho piegato
3: sopra. Vorrei sapere come la leggi.
2: La piegata sopra la scritta. Ecco.
1: Perché in questo programma tutto quello che può andare male va male. Ma guarda che incredibile. Ok.
0: Qual è il mago più famoso del Friuli Venezia Giulia?
1: Ma come cazzo ti è venuto in mente di fare questa
3: cosa?
2: Mago
0: Rizzi.
1: Udine.
2: Attenzione.
1: Vai Patrizio, vai.
3: Bella.
1: Meglio.
3: Bionda.
1: Così per rialzare tutto.
3: Alta, bella, bionda. Sì. Occhi. Sì.

0: Questo è l'aperitivo di Ibiza, dice Patrizio Mattei, che si è svegliato alle 9.51. Grande Pat, tornare tra noi. Eccoci qua.
1: È la musica che lo tira su. Sì, sì, cioè, sbagliato il
0: scaletto. No, è anche il sesto caffè che ha preso. Guarda che benissimo, non fa tutta sta roba.
2: Però aiuta, aiuta.
0: Aiuta, aiuta, aiuta. The Bausa Magnetic, ultimo disco di Chiamate Roma 3131. Ma come possiamo lasciare la linea a DJ Chiama Italia alzando la palla in modo loro che loro la schiaccino?
1: Ah, cioè, quindi tu dici gli stiamo facendo un favore.
3: Certamente.
1: Secondo me è il contrario. Però
0: no. Anche perché sai c'è il blocco pubblicitario. Quindi, no. E non potete cambiare. Perché Veronica ha sentito le battute e ha detto bella questa.
4: Quando mi danno la seconda opzione di una battuta che era già di per sé bella, non fa che
0: è audio e scritta.
4: No, è audio.
1: Sentiamo, dai.

0: fino al 30 giugno.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
8: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ora le 11:00.

0: erano questi.
1: No, sono felice che qualcuno se la ricordi questa canzone.
0: Certo.
1: Perché per un attimo ho temuto di ricordarmela soltanto io. Mi ha abbastanza consolato il console Farolfi stamattina dicendomi no, c'avevo il mix. Anzi, me l'ha detto con accento.
0: No, avevo il mix di questo, eh. Me l'aveva Matteo. Prestato a Pierotti. Scusami, no. Viotti.
1: Senti Alex, ma quando parli mi ricordi sempre un po' Piero Pierotti, ma come si chiamava il tuo amico con cui hai fatto il bagno a Ibiza?
0: Fabio Barcellone.
1: No, Luca Brosini. Eccolo qua, Luca. È venuto male.
0: Praticamente è la riproduzione.
1: Ti posso dire una cosa? Sì. Sei già entrato nella fase calante.
0: No, non è vero, non mi dire così. Che poi
1: si sta addormentando.
0: No,
1: in pieno.
0: Assolutamente.
1: No, meno male che questa canzone qualcuno se la ricordava, perché è molto molto anni 80, soprattutto è anni 80 nel suono. Il suono iniziale, in particolare, è una cosa tipica di quel periodo. Questo è l'inizio di questa canzone che si intitolava Send Me an Angel. Evidentemente avevano ascoltato gli Eurythmics.
0: Sì, andava quella roba lì.
1: Sì, però. Evidentemente avevano ascoltato anche Corey Hart.
0: C'era la stessa, moda
1: della stessa cassa, sì. La stessa tastiera, cambiavano un po' le note, ma più o meno. Uè, ogni periodo c'ha i suoi suoni.
0: Esattamente,
1: insomma.
0: Musica elettronica, si somiglia tutta.
1: Domanda prima di cominciare a parlare dei mondiali, qualcosa che abbia a che fare invece con il campionato italiano, o quantomeno con i mondiali da parte di chi non li potrà vedere. Fabio da Cesenatico scrive a Matteo: scusa, è una cosa un po' tecnica, ma tu mi puoi aiutare. L'elezione di Malagotti, chiede Fabio, è una buona cosa o no? Perché c'è tanta confusione polemica.
0: Linus, la domanda è proprio sul sistema calcio e secondo me è pertinente che risponda l'esperto di calcio. Ciao, certo. Matteo Curti.
2: Ma guarda, io trovo che sia un'ottima soluzione.
1: Bene.
2: E tra l'altro
0: perché Giovanni
2: è comunque molto competente, un'ottima maggioranza perché ha preso il 68% dei voti.
1: Bravo.
2: E lui è già in cammino su questa
1: però
2: strada.
1: Però sai che devi stare molto attento al budget.
2: Beh, naturalmente, ma questo sempre. Naturalmente.
1: Ma secondo te
2: è molto controllato.
1: Su quale direzione punterà? Conte o Mancini?
2: No, lui sicuramente. Ha parlato con Conte.
0: Fossi in te farei un po' quello, diciamo, tipicamente romano, che capirai, Giovanni lo conosco, è un amico.
2: No, Giovanni, allora, mio cognato che lavora al San Camillo mi ha detto che Giovanni è una persona veramente con le mani d'oro e quello che tocca a lui,
1: quello che tocca
2: si trasforma. Allora, bene. Lui comunque è più dalla parte di Conte.
1: Okay, perfetto. Spero che Fabio sia soddisfatto. Mondiale di calcio.
0: Allora c'è da una parte mondiali di calcio,
1: sì.
0: Dall'altra parte entra prepotentemente Casa Linetti. Per quale motivo? Perché va ora in onda Casa Linetti colto di sorpresa. Casa Linetti colto di sorpresa.
1: Madonna, che tristezza.
0: In studio Linus, che l'unico italiano appassionato di pallone non sapeva.

0: sapeva che
1: la dice lunga quanto mi sono non sapeva affezionato che a questo mondiale,
0: no? Argentina-Austria fosse alle 18:40.
1: Sì, 18 e poi c'era anche 40. Un bel Francia qualcosa, sì, che però era alle 23.
0: Sì, esattamente.
1: Sono andato avanti per due ore a cercare di...
0: Ma
1: perché non parte?
0: Ma
1: perché
0: di una bellezza.
1: Perché vaffanculo.
0: Ma era di una bellezza il fatto che ci fosse Argentina-Austria, tra l'altro su Rai 1, la TV della cucina, chiamiamola così. Che si poteva vedere a cena. Bellissimo.
1: Secondo me gli astri hanno congiurato contro di me perché io passassi una serata di merda, che invece io mi ero già organizzato come una serata bellissima. Sono riuscito a vedere niente. Vedere anche su Netflix un documentario che mi ha segnalato quell'infame di Chiara Carse su un personaggio di cui parleremo più tardi, un discografico famoso che è scomparso, e non c'è. Non c'è, come fa Alex quando gli chiediamo una cosa. Non c'è, forse era su un'altra piattaforma.
0: Vabbè, comunque,
1: chi se ne frega, direte voi, giustamente.
0: Cosa vogliamo dire dei mondiali?
1: No, che si parla tantissimo del record di gol segnati da parte di Lionel Messi.
0: Pazzesco.
1: Ma quello che non tutti dicono è che questo record è destinato a finire tra pochissimo tempo.
0: Perché
1: è vero che lui ha segnato 18 reti e ha superato Klose, che era il numero uno. Ma se tu guardi la classifica aggiornata a questa mattina, primo Messi con 18 gol, secondo Mbappé con 16. Avendo Mbappé la metà degli anni di Messi, ci metterà veramente pochissimo a passargli davanti.
0: Però comunque è una bella cosa. Ieri ti segnalo così tra gli... Non lo so dire, non ce la faccio. Una signora...
1: Ripeti con me.
0: Non ce la faccio, non ce la faccio. Sono le ultime fase calante. Una signora di una certa età, e l'età è determinata perché te lo sto per dire, con questo cartello: 100 years old here for Messi. Molto bello. Molto bello.
1: A proposito di non proprio campionati di calcio, ma sempre di stadi, ieri girava un video, una fotografia molto bella scattata da qualcuno che era a Marassi a vedere il concerto di Olly. E la fotografia inquadrava una cella del carcere di Marassi.
0: Un
1: detenuto aveva scritto fuori: Belin, mi hanno già dato 12 anni, 3 concerti di Olly, anche no.
0: Bravo, avrà apprezzato anche lui. Credo.
1: Sicuramente.
0: Avrà apprezzato anche lui. Un'altra nota.
1: Grande successo dei Trilli, che hanno suonato anche prima dei concerti.
0: Sì, che è risuonata la loro canzone,
1: la loro musica,
0: che inneggia.
1: Sono in contatto con il figlio del fondatore dei Trilli.
0: Anch'io. Inneggia quella canzone a una particolare parte del corpo femminile che tanto
1: chiamano
0: piace.
1: In un modo che...
0: La mussa, se vuoi. Allora, volevo dire l'ultima cosa su Austria-Argentina, che ieri si giocava a Dallas, era tipo mezzogiorno, una roba del genere, l'una, le ore 13, e c'erano 31 gradi, ma in tre quarti dell'Italia che stava guardando quella partita era molto più caldo di Dallas, Dallas d'estate, incredibile.
1: Il mondo è al contrario. Allora, durante il mondiale ci sono dei giorni in cui i calciatori hanno, non dico un riposo, ma comunque un po' di tempo da perdere, no?
0: Ma dai, ma non fanno un cazzo dalla mattina alla sera.
1: No, hanno una sorta di libera uscita, come quando sei a militare.
0: Però
1: c'è anche un rientro che deve essere fissato ad un orario abbastanza, insomma, conforme a quello che loro stanno facendo. Tra le squadre che giocano oggi c'è l'Inghilterra, che stasera alle 22 sfiderà il terribile Ghana. Centravanti del Ghana è Harry Kane, che ieri sera...
0: Del Ghana, dell'Inghilterra.
1: Dell'Inghilterra, scusami, sì, contro il Ghana c'è Harry Kane.
0: Niente, in fase calante.
1: Tutti e due.
0: Ieri sera è bello, Harry Kane è andato di questo a racconto che ci porterà nel tumbuto.
1: Ieri sera Harry Kane, avendo la serata libera, è andato a vedere il concerto di Ella Langley, quella di Choosing Texas. Ma il concerto è cominciato un po' tardi.
0: Perché?
1: Perché evidentemente hanno orari un po' diversi dai nostri ed è dovuto andare via, sennò Tuchel gli faceva un culo così.
0: Tuchel.
1: No, è tedesco.
0: Ah, boh, lo so, io lo leggo.

0: questa cosa che fa anche abbastanza ridere, ma se io fossi interessato un pochino mi preoccuperei. Il Ghana ha una specie di esperto di magia nera,
1: sì,
0: che ogni volta che la sua squadra gioca contro una squadra con un giocatore molto molto potente, gli ordina di fare la macumba.
1: La macumba a quel,
0: a quel giocatore. E in questo momento Nana Kwaku Bonsam sta lavorando su Harry Kane.
1: Urca!
0: Dice: non voglio che si faccia male, ma che abbia, che ne so, un raffreddore.
1: Sì, che sbagli qualcosa, basta che sbagli,
0: sì,
1: il gol.
0: Cosa che non poi, stavo pensando, potremmo chiedere a Nana Kwaku Bonsam se possiamo fare delle macumbe anche nei confronti di quelli che sono già in vacanza,
1: sì,
0: mentre noi siamo ancora qui a lavorare,
1: no,
0: tipo Cattelan,
1: ma Fabio Vol,
0: tipo
1: no,
0: Fabio
1: Cattelan Vol è ancora in onda,
0: Cattelan,
1: no,
0: ha finito venerdì scorso,
1: eccolo,
0: eccolo
1: Fabio
0: qua, eccolo qua.
2: Figa.
0: Come stai?
2: Sono tanti...
0: Sei in onda.
2: Sto commentando le vostre parole.
0: Senti,
2: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno. Tanto per cominciare, tanti auguri.
2: Grazie.
1: Hai compleanno oggi, tanti auguri.
0: Per cui avrai scelto una location particolare. Dove sei a festeggiare?
2: A 500 metri dalla radio, in caso, più o meno. Sono davanti al, no, sono davanti al cimitero monumentale.
1: Ok, perfetto.
2: No, allora ragazzi, così come si dice che ho avuto tante donne,
0: sì,
2: così come si dice che sono così come si dice che sono sempre in vacanza, a me piace che la gente pensi queste cose. La gente che mi scrive "ti vedo col camper in giro", mi piace che la gente pensi questa
0: invece,
2: cosa.
0: E invece no.
2: In realtà sono chiuso in casa a scrivere il libro e mutandolo. Ho anche scritto a Nicola l'altro giorno,
0: sì,
2: che lui invece era in spiaggia in Calabria. Gli ho detto: tu sarai in spiaggia, io sono a casa in mutande a scrivere. Che è la vera vacanza, quando non hai figli d'estate, sei a casa da solo.
0: Certo.
2: Io ormai ho una certa età dove la comfort zone mi dà più soddisfazione della spiaggia, cioè io, il frigorifero, l'aria condizionata e i mondiali.
0: Però è bello, è un po' immaginarti come Giacomo Leopardi mentre scrive l'infinito, no?
1: Cioè, esatto.
0: Il buio oltre la siepe, lì, insomma.
2: L'infinito, sì, sì. Sono in mutande.
1: Okay.
2: Scrivo l'infinito in mutande. E sì, quindi no, in realtà sono a Milano.
1: Sei a Milano con i ragazzi, diciamo, con i bimbi.
2: Tipo stamattina ho sbattimento, perché sai, le scuole sono chiuse, allora devi fare le trattative con le altre mamme. Tu me lo tieni fino a mezzogiorno, poi io te li tengo dalle 2 alle 5. Quindi adesso, per il mio compleanno, i miei amici mi hanno organizzato un allenamento in palestra con pranzo.
1: Ok.
2: Allora ho portato i bambini, uno da una mamma e uno dall'altra, e dopo nel pomeriggio prendo gli altri bambini e vengono tutti da me.
1: Cioè, ah, ok, cioè devi prendere anche degli altri.
2: Genitori senza la scuola, non si sa dove, se non hai i nonni, a Milano non tutti hanno i nonni,
1: no,
2: cioè,
1: no, certo.
2: Non è come la provincia, qua i nonni vanno a farsi le discoteche.
1: No, qua i nonni innanzitutto hanno una certa età perché i figli figliano tardi.
0: Sì,
1: cioè,
0: esatto,
1: quindi,
0: sì, sì, certo.
1: Quindi il nonno,
2: qua
1: se
2: i
1: ce l'hai,
2: giocano a paddle.
1: Sì, se ce l'hai gioca a paddle, ma spesso non ce l'hai perché
0: senti, io no, voglio sapere se sei un buon intrattenitore di bambini.
2: Io?
0: Sì.
2: Io sì, sì, secondo me sì.
0: Che poi immagino,
2: gli
0: immagino
2: amici di mio figlio.
0: Immagino siano i coetanei di tuo figlio, quello più piccolo, perché quello più grande ormai mi sembra abbastanza indipendente.
2: Quello
0: no?
2: Più grande sta sempre in giro adesso.
0: Ok. Quello piccolo quanti anni ha?
2: Quello piccolo ad agosto ne fa 11.
0: Okay.
2: È l'ultima cosa a cui mi aggrappo, perché poi... Quindi mi aggrappo a lui, capito? Che poi via lui, fine. Poi c'è il cane, mi sembra. No?
1: Esatto. Dopo
0: senti,
1: c'è il
0: sono
1: cane.
0: Previsti festeggiamenti questa sera per i tuoi splendidi anni?
2: No, credo che andrò da mia mamma a Brescia.
0: Sì,
1: ma che bello.
2: No, ma roba è tranquilla.
0: Ma scusami,
2: a me non piace il compleanno, io sono come Malgioglio.
1: Bravo, gliel'ho detto, sei come Malgioglio, no amore, per me è un mondo.
0: Però tu a me piacciono le cifre tonde, nel tuo caso non è una cifra tonda, ma è una cifra che ricorda 4, il mondo delle discoteche, senza dire
2: 54,
0: quale.
1: Lo studio 54, bravo.
2: Esatto,
1: bravo.
2: Esatto,
1: senti,
2: esatto.
1: Abbiamo un'ultima domanda prima di lasciarti tra il lusco e il brusco. Ecco, qual è il senso della vita?
0: Sesso unico.
2: Sesso unico, avanti, bisogna solo andare avanti.
1: Avanti.
2: Quando ero piccolo,
1: no,
2: mia mamma mi diceva sempre, quando camminavo, una cosa che si dice a Brescia, Bergamo, guarda avanti, cioè guarda avanti.
1: Ok.
2: no, perché devi guardare dove vai. Certo. Ecco, quella lì è anche una metafora proprio al di là della vista, proprio quella pratica, cioè guardare avanti.
0: Okay. Sarebbe da farselo tatuare, bravo.
2: Sugli okay. errori, e poi arrivi alla mia età e dici, cazzo, quante cazzate, se avessi saputo prima, se lo avessi imparato prima. Invece bisogna vivere per imparare a vivere. Ecco, okay. Vi lascio con questa
1: bello, parte. Bello, mi piace.
0: Tanti auguri, piace. Fabio, un abbraccio.
2: Grazie ragazzi per l'affetto, vi voglio bene.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, noi no, ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: correre al riparo, devo correre in un posto ombreggiato. Dicevano Cool and the Gang.
1: Cool and the Gang, e Linus vince la sua, il suo astio, la sua, non la sua diffidenza, il suo astio, la sua avversione verso la Cool and the Gang.
0: Ma non ce l'ho.
1: Che non ce la mette mai a me, Alex, che siamo due grandi fan, in particolare del brano Fresh degli anni 80. Linus, no,
0: non
1: no.
0: Metto mai Fresh perché Fresh, la canzone Fresh, è minore.
1: E così.
0: Me la ricordate soltanto voi due fresconi.
1: Ma sì, ma poi
0: voi siete due fresconi.
1: Ma poi mi fa molto ridere dire che tu ce l'hai con la Cool and the Gang, che è una cosa assolutamente priva di fondamento.
0: Secondo me non bisogna credere al 100% a questa cosa della macumba. A volte l'apparenza ingana. Non si è firmato, ma
1: Leonardo,
0: io so chi l'ha mandata.
1: Ma
0: io
1: certo
0: so.
1: Che Leonardo,
0: a proposito di caldo rovente e di ripari che vanno cercati, saluto Maria Grazia e le do anche la benedizione, che dice 32 gradi in casa questa notte, siamo scesi in macchina per cercare di dormire.
1: Caspita,
0: cioè, che è una cosa che si fa quando hai un bambino piccolo appena nato che non vuole dormire.
1: Sì,
0: a volte lo si porta in giro in macchina perché la macchina è...
2: Ah, pensavo lo lasci a casa e tu vai in macchina.
1: No,
2: così se piangono
0: no, puoi, no, puoi lasciarlo a casa e andare tu in macchina. Puoi portarlo in macchina e abbandonarlo in un prato, ma
1: questo?
0: La tendenza più diffusa è farci un giro in macchina, e in macchina i bambini tendenzialmente
1: dormono, si addormentano. Certo,
0: scendere
1: certo
0: in macchina per dormire, evidentemente la macchina è in un garage e il garage sarà fresco.
1: Sì.
0: E in effetti devo dire, almeno lì prendi sonno.
1: Sì, ecco, mi raccomando, non accendetela in garage perché è sconsigliato.
0: No.
1: O è una cosa che si fa tipo ai Campi Flegrei, cioè con lo sciame sismico, cioè col terremoto, con
0: no,
1: la
0: però,
1: paura.
0: A me capita, quando vado in garage o in cantina, insomma, quando scendo con l'ascensore, sopra ci sono 40 gradi, esci a meno uno,
1: no,
0: e a meno uno
1: spettacolo.
0: Dici, cazzo, io starei qua a
1: dormire. Sì, la vita è bella.
0: In effetti, se hai una macchina sufficientemente comoda, il problema è che se non è sufficientemente comoda, magari stai fresco, ma ti
1: ma
0: alzi con la schiena a pezzi.
1: Anche se è sufficientemente comoda, quale macchina può riprodurre il tuo letto?
0: No, ho capito, ma se nel tuo letto non ci dormi.
1: Certo.
0: Stanotte è la notte di San Giovanni, nel senso che domani è San Giovanni, e questa è la notte che ci porta, è festa in tantissime città
3: Torino.
0: Italiane, compresa Torino.
1: C'è tutta quella faccenda.
0: Si raccolgono erbe e fiori e si prepara l'acqua di San Giovanni, che andrà lasciata tutta questa notte esposta alla luna e domani mattina verrà filtrata, e con quella ci si lava come rito propiziatorio.
1: Ecco, a casa...
0: Chi è, Luca Ambrosini?
1: Allora, questo qua è Fabio Vercellone. Noi abbiamo fatto questo rito
0: anche
1: 15
0: voi
1: anni fa.
0: Una volta sola.
1: Allora, prima di questo rito guadagnavamo 1.800 al mese. Adesso il nostro reddito è noto.
0: 1.200.000 è merito dell'erba di San Giovanni.
1: Naturalmente l'erba di San Giovanni. L'unica cosa che mi sento di dire è che non l'abbiamo filtrata.
0: Non l'avete filtrata e il danno l'ha subito Fabio.
1: Allora, il danno
0: che prima
1: Fabio
0: parlava perfettamente.
1: E poi purtroppo
0: gli ha danneggiato le corde
1: vocali. Gli è cambiata
0: vocali
1: la voce da quel giorno lì.
3: È logopedista!
1: Logopedista.
0: Però
1: fa
0: Fabio,
1: poco,
0: stanotte
1: fa
0: è di
1: poco
0: nuovo la notte di San Giovanni. Magari i miracoli possono anche essere reversibili.
1: Sì. I miracoli possono essere reversibili.
3: No.
0: Non ne posso più. Quando è che andiamo in vacanza?
1: Si sente.
0: Non ce la faccio più.
1: Non ce la faccio.
0: Mi serve un consiglio dagli esperti. Scrive un ascoltatore che domani sera viene vicino a casa mia a vedere i Maroon 5 che suonano all'Ippodromo SNAI, che non è la Maura, che è la Maura sta ai concerti come Mantova sta alle città italiane.
1: O l'Area 51 sta al mondo.
0: L'Area 51.
1: Certo.
0: No?
1: Certo,
0: sono
1: certo
0: quelle città o quei luoghi impossibili da individuare.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì.
0: Beh, chiede, vengo in auto o vengo con la metro Lilla? Non provare neanche a venire con l'auto, perché c'è la metro Lilla che ferma a 500 metri dall'ippodromo.
1: Io sto capendo una faccenda, una cosa, in generale, in Italia, ma nell'Occidente. L'universo cospira affinché l'automobile non venga utilizzata. Perché se provi a fare
0: l'universo, le amministrazioni comunali cospirano per questo, ma è anche giusto,
1: a
0: patto di avere un'alternativa per
1: muoversi.
0: Vuoi
1: ricordare il tuo weekend come è andato? All'andata in automobile ore
0: 5 ore.
1: Al ritorno in treno ore
0: 2 ore e 20.
1: Quindi le chiacchiere stanno a zero, Magda, scusa.
4: DJ Yama
5: One Nation, One Station. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare.
6: Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Mamma, raccontaci una storia!
10: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
17: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
18: L'amo che tu ci credo.
16: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
19: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
16: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
25: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta. Ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. Un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento. Con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: andato a controllare, non mi convinceva. Shiny stockings sono le calze di seta.
1: Ah, ok.
0: Quelle che se gli batte sopra la luce in discoteca rimangono, fanno un riflesso.
1: Ok, non quelle 30 denari lì, no, quelle coprenti lì. Ok. Bello.
0: Qual è il massimo dei denari, tra l'altro?
1: Questo
0: non lo so.
1: Va bene,
0: il minimo e il massimo.
1: La sorellella che è in me 140, non è arrivata.
2: 140. No, me lo ricordo perché una volta l'avevamo cercato, ma adesso te lo dico.
0: Perché Nicola ha detto 30 denari, ma con 30 denari puoi soltanto tradire qualcuno.
1: Quella roba lì, sì, 30 denari è una locuzione nota, insomma. Per i più eterosessuali i denari è
2: 240. 240 diventano jeans, praticamente.
0: Sì, i denari sono l'unità di misura che, diciamo, stabilisce la trasparenza o meno di una calza da donna, di quelle complete.
1: Esattamente.
2: La misura in denari, indicata con den, rappresenta il peso in grammi di 9 km di filo. Per cui, se tu hai 9 km di questo filo qui,
1: ragazzi,
2: pesa 240 kg.
1: Ragazzi.
2: E quindi quelli sono 240 denari.
1: Mamma mia.
0: Oh yes. Di denari ne ha fatti guadagnare tanti e ne ha guadagnati tanti anche lui. Un personaggio di cui ieri avrei voluto tanto vedere il documentario su Netflix, come mi ha detto la mia amica Chiara Carse, che adesso ovviamente non è più mia amica.
1: Ma poverino. Ma cosa c'entra lei?
0: E devo dire che Netflix con una tempestività lo ha tolto appena prima che
1: del decesso,
0: che il signor Clive Davis passasse a miglior vita. Ecco, la preghiera è rimettetelo, perché è un pezzo di storia della musica.
1: Sì, anche perché poi nel frattempo non è da nessun'altra parte, non è che dici
0: quel documentario lì.
1: Allora spesso se le palleggiano le piattaforme,
0: sì,
1: no?
0: No, perché vengono fatte non dalla piattaforma direttamente, viene fatta da una casa di produzione,
1: esatto,
0: che poi la dà in affitto, diciamo, a un'etichetta,
1: sì.
0: Quando scade l'affitto da lì può passare magari
1: all'altra
0: da un'altra parte. Speriamo che da qualche altra parte riappaia. Perché è così importante questo Clive Davis? Perché doveva essere uno bravo,
1: molto bravo,
0: convincente, ma bravo,
1: sì,
0: soprattutto
1: sì.
0: Perché di soldi ne ha fatti tanti, tant'è che lui era famoso per il party che si teneva il giorno prima dei Grammy Awards.
1: Okay.
0: Cioè la sera prima dei Grammy Awards c'era la festa a Los Angeles a casa di Clive Davis, mm-hmm, dove non potevi mancare perché insomma era il momento più importante dell'anno. Ti dico qualcuno di quelli che ha firmato lui?
1: Sì.
0: Mi piace poi il termine. Ma sai, io mi ricordo quando ho firmato quelli.
1: Ho firmato vuol dire...
0: I discografici dicono
1: esattamente
0: così. Cioè, ho messo sotto contratto.
1: Esatto.
0: Peraltro lui è laureato ad Harvard, avvocato, quindi probabilmente anche molto convincente nel modo. Carlos Santana, Bruce Springsteen, i Chicago, Billy Joel, ha portato alla CBS i Pink Floyd, che prima erano Amy, Miles Davis a un certo punto della sua carriera. Quando se n'è andato dalla CBS o Columbia, ha fondato la Arista Records.
1: Come no?
0: Che non è una bistecca, giusto?
2: No, è quell'arrosto che si ottiene dal maiale.
1: Sì, certo, quella che io ho sempre chiamato Arista. Poi non
0: come
1: so
0: si
1: per...
0: chiama?
1: Arista. Si chiamerà Arista, certo.
0: Si dice Arista,
1: certo.
0: Ok, anche in inglese si dice Arista. Patti Smith, Barry Manilow, ma fino a gente come Notorious B.I.G., Puff Daddy, TLC, insomma uno che ha attraversato, sì, 50 anni di musica, molto bravo.
1: Ecco, se sapete, se siete veramente esperti, c'è un nome che lì non ha detto, perché lo tiene per ultimo, perché l'asso, tra l'altro di cui si parla anche in altri film, non solo nel suo documentario, ma vabbè, mi tocca a spoilerarlo, Linus.
0: In che senso si parla di altri film?
1: Nel film Whitney,
0: sì,
1: nel film Whitney,
0: sì.
1: Si parla,
0: sì, è quello che ha scoperto Whitney,
1: Houston. Nel film Whitney si parla lungamente, c'è lui rappresentato, adesso che ho visto la foto, c'è lui rappresentato che fa il contratto, i confronti tra lui, bianco, ebreo, ricco, multimilionario,
0: certo,
1: e la famiglia della Whitney,
0: chiaro,
1: insomma,
0: è molto bello quando ci sono questi biopic, queste monografie su un personaggio, e la cura del dettaglio porta anche a trovare attori che siano somiglianti a dei personaggi che per l'uomo della strada sono magari anche marginali. L'altro giorno Alex se l'è fatta nei pantaloni, perché quando ha visto il film Michael su Michael Jackson ha riconosciuto quello con cui lui ha trattato,
1: quello della liberatoria,
0: per i diritti dei
1: Tamper,
0: c'ha un cognome italiano, come...
3: John Branca.
0: L'avvocato. Tu hai parlato con John Branca,
1: l'avvocato.
0: Beh, insomma, il capolavoro, uno dei capolavori di Clive Davis è stato appunto avere sotto contratto Whitney Houston e farle fare il salto definitivo convincendola a cantare la cover di una canzone country di Dolly Parton che si intitolava I Will Always Love You.

0: Io credo che Alex abbia visto questo film una decina di volte.
1: Certo, beh,
0: perché
1: ovvio.
0: Si ricorda delle scene. Io l'ho visto una volta sola quando è uscito al cinema. E no. Me lo ricordo ancora abbastanza bene.
1: Ma io l'ho visto un po'
0: l'avvicinamento fra
1: Kevin. Non fra quante Kevin Pretty Costner. Woman, ma l'ho visto molte volte.
0: Però questo non passa tanto in televisione.
1: No, no.
0: Pretty Woman è un nastro infinito. Sì. Questo,
1: questo o Sky o qualche canale Mediaset, non lo so. Beh.
0: C'è dello stracismo contro la Marlon Beach.
1: Non c'è dello stracismo. Sicuramente però c'è da lavorare sulla vocalità.
0: Sull'estensione vocale.
1: C'è da lavorare. Adesso non mi interessa che tu non sia più tra noi. Lavora dove, da dove puoi, fai smart working.
0: La guardavo adesso mentre cantava, no? E viene proiettata sullo schermo grande alle spalle dei nostri due animatori, dei due animatori dello studio.
1: Sì.
0: E lei fa una cosa strana col labbro inferiore, no? Come un tremolio che evidentemente serve per far durare di più la nota.
1: Evidentemente,
0: non lo so, io non capisco niente.
2: Bisognerebbe chiedere la signorina Silvani che fa un
0: quanto sei terra.
1: Bisognerebbe chiedere a Giorgia Todrani, che è la sua Giorgia, la cantante Giorgia.
0: Ma io non
1: Giorgia.
0: Ho mai visto Giorgia vibrare.
1: Però Giorgia avrebbe una risposta a questa roba qua, perché comunque è un modo
2: Giorgia,
1: che sia.
2: Sappiamo che sei all'ascolto, faccelo sapere, mandaci un messaggio e dici qual è il motivo.
1: Lei è la sua idola, poi Whitney Houston. È proprio il suo benchmark, il suo riferimento. Ha provato anche, e con grande successo, a ricantare I Will Always Love You.
0: Ciao ragazzi, la notte di San Giovanni si raccolgono le noci per il nocino, rigorosamente scalzi. Un saluto da Giangi.
1: Caspita, vedi.
0: Giangi che è il diminutivo di
1: Gianluigi.
0: Dai, che deficienti.
1: Gianluigi.
0: Vabbè,
1: c'è la signora
0: Anna Mazza Mauro che
1: fa dei baci.
0: Siete dei cretini in regia.
1: Che ti fa?
0: Cretini, ve lo dico da sopra.
1: Che ti fa?
2: Bravi,
1: che ti fa
2: bravi.
1: La signora Silvani.
0: Mi fa ridere, mi distrae. No, Giangi diminutivo di
1: Gianluigi,
0: grazie. Qua in Norvegia è Sankt Hans Affen, cioè la sera di San Hans. Falò sulle spiagge, sole a mezzanotte, non qui a sud, qui c'è soltanto il cielo illuminato. Un abbraccio refrigerante da Massi da Larvik, quello del ponteggio.
1: Ok, Oslo 20 la massima, 13 la minima.
0: È in fissa con sta roba.
1: È quello, l'erba del vicino.
0: Dopo un mega temporale di ieri sera, stamattina 10 km di corsa in montagna a 16 gradi, una goduria, Piero, altopiano di Asiago. Ti piace l'Asiago?
1: Molto buono.
0: Anche a me piace.
1: Come fa a non piacere, diciamo, già un formaggio parte avvantaggiato.
0: Sì. Vabbè, gli altri magari ve li leggo più tardi. Diamo una canzone che ho in testa, quella roba della vibrazione.
1: Questa canzone dice: non voglio lavorare.

0: ascoltando Radio DJ, l'unica radio che ha il senso di responsabilità di andare a caccia di canzoni che altrimenti nessun'altra radio avrebbe coraggio di suonare.
1: Esattamente.
0: E voi vi chiederete, se nessun'altra radio le suonerebbe, perché voi vi dovete sacrificare con queste cose?
1: Perché
0: noi vogliamo bene ai matti.
1: È la nostra natura, esatto.
0: Perché sono i matti quelli che fanno la differenza.
1: Lumiero...
0: Altrimenti il mondo avrebbe un solo colore.
1: Sì, e Lumiero è uno di questi.
0: Fortemente.
1: Fortemente incriminato. Sì, devo dire che suoniamo la canzone dell'album che è un po' più mattarella, Le altre
0: lascia
1: sono...
0: stare Mattarella che...
1: No, Sergio, non intendo Sergio, intendo proprio l'aggettivo.
0: C'è ancora tanto da fare.
1: Yes.
0: Quel movimento della bocca, il famoso vibrato a cui facevamo riferimento prima, è conseguenza appunto dell'uso del vibrato, dice Francesco da Ragusa.
1: Cioè tu per riprodurre quel suono...
0: Cioè quando le tue corde vocali vibrano, a quel punto vibra anche tutta la cassa armonica.
1: Chiaro.
0: Che sono appunto anche le labbra.
1: Una delle cose che ti insegnano i maestri di canto è aprire la bocca, perché se tu,
0: perché tu hai fatto scuola di canto.
1: Ho fatto scuola di canto con Paola Folli.
0: Ti senti quando fai la canzone di Natale?
1: Beh, sono molto bravo, me lo dicono tutti, grazie Linus. Devi fare
2: Matteo,
1: apri la bocca.
2: Sì,
1: apri.
2: No, ho un bel messaggio a proposito di Lumiero appena ascoltato.
3: Volevo dire a Lumiero che non vuole lavorare, ma c'è da lavorare, mi sa.
0: Ma lui
1: in
0: lo
1: effetti
0: fa apposta.
1: Sì, in effetti sì.
0: Il fatto del labbro inferiore, raga, lo faceva anche mia figlia quando era neonata. Praticamente gli acuti erano come quelli di Whitney Houston.
1: Vedi, è la stessa cosa.
0: Purtroppo
1: sì.
0: Poi si è calmata.
1: Sì, sì.
0: Tu
1: sì,
0: per un
1: sì,
0: po'
1: sì,
0: di tempo sei pure contento che si sia calmata. Ma se invece avesse continuato a farlo, magari da grande avrebbe avuto una vita.
1: Mi ha fatto venire in mente una cosa che sicuramente avrai provato anche tu: i bambini, non tanto i neonati, facciamo finta quelli di 10 mesi, un anno, così quando cadono, ma cadute piccole, che poi dopo si mettono a piangere.
0: Sì.
1: A me piace molto perché fanno questa roba qua, no? Il bambino cade, tum,
0: okay,
1: e fa. C'è un momento,
0: sì,
1: c'è un interregno dove...
0: Perché non ha ancora imparato a
1: piangere. Non ha ancora imparato. Lui prende la rincorsa prima del pianto.
0: Sì, sì, si sta caricando la molla.
1: C'è un secondo di silenzio e poi parte una bomba, diciamo.
0: Se guardate bene, Giorgia lo fa il tremolio proprio perché era una fan e quindi ha preso da lei questa tecnica.
1: Te l'ho detto.
0: Siamo ancora a San Giovanni, che non è soltanto la festa di Torino, ma è la festa di tante città. Ogni anno ci ritroviamo a fare la conta di quante sono quelle importanti che lo celebrano.
1: C'è anche il cantante, lo aggiungo.
0: Esattamente,
1: Sangio.
0: C'è anche il paese, Sesto. Sì. Ciao ragazzi, la sera di San Giovanni a Parma, in tutto il Parmense, si mangiano i tortelli di erbetta aspettando la rugiada, che mi sa che stanotte non ci sarà, dice Fabio di Parma.
1: Sì, ma che lavoro. Sì.
0: E chiuderei con Eleonora, che insomma con un po' di nonchalance ci dice: ho avuto la fortuna di partecipare a un progetto con il Clive Davis Institute.
1: Voilà.
0: Clive Davis è il famoso produttore di cui abbiamo appena parlato.
1: Di Whitney Houston.
0: Sì. Che è poi una scuola di musica di New York. Ho avuto anche la possibilità di scambiare due parole con la figlia di CD.
1: Clive Davis. Okay.
0: Laura.
1: Sì, sì,
0: molto
1: sì,
0: simpatica,
1: sì.
0: Anche lei è avvocato, ovviamente, no? La dinastia dei Davis. Nella CD Gallery, perché ovviamente nell'ufficio c'è anche appunto la galleria con i cimeli, tantissimi cimeli che raccontano la storia dei suoi successi. Quello a cui è più legato, come dicevate voi, è sicuramente Whitney Houston. Buffo come invece Puff Daddy sia stato cancellato dall'allestimento con tantissime pecette nere su tutti i testi e su tutte le fotografie.
1: Perché purtroppo
0: gode di un'immagine molto pulita.
1: Cosa avrà mai combinato Matteo questo Puff Daddy?
2: Ma sono delle voci in questo momento.
1: È birichino.
2: Sì, si è comportato diciamo in una maniera un po' deprecabile.
0: Ha fatto i puffi.
1: Non ha fatto solo i puffi.
0: Si è fatto e ha cercato di farsi anche la puffetta.
1: Sì, qualsiasi cosa.
0: Forse si è fatto pure Gargamella.
1: E anche grande puffo, tutti.
0: Cazzo, grande puffo.
1: Perché
0: no.
1: Ti giuro.
0: Che brutta immagine.
1: Ti giuro.
0: Con il grande puffo.
1: Ti giuro, guarda, è fatto così.
0: Va bene, sento Vicky e Marisa che scalpitano, ragazzi, non vedono l'ora di andare in onda al posto nostro e chi siamo noi per impedirglielo.
1: Esatto, sento anche che da Parma con i tortelli all'erbetta, stasera mangiandoli, dicono che sciudè.

0: myself DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ah! E se non carica lo streaming?
3: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: In the sky, you know how I feel.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
5: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
8: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
7: Beh, dovresti proteggerti di più.
8: Corridoio, io uso Max Meyer.
9: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 € e da giovedì friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
13: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
14: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e

0: tantissimi eventi? Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: La cosa più bella del McDrive?

0: tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Manca un minuto a mezzogiorno.
4: E di nuovo il momento delle notizie. Prime difficoltà nel cammino verso un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, ha detto il ministro degli esteri Rashki. In precedenza il capo negoziatore Ghalibaf, per il quale è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito da Teheran. Tragedia ieri sera nell'hinterland di Milano, dove un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento di un SUV che non si è fermato a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. L'incidente è avvenuto a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto, portato in eli soccorso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda e deceduto per le ferite riportate. L'auto pirata è stata trovata stamattina abbandonata a Pioltello e ancora caccia al conducente, che potrebbe avere speronato la moto. A Napoli un operaio di 21 anni è stato ucciso nella notte davanti alla sua casa da una persona che ha sparato un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. I carabinieri cercano di fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima, incensurata, non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Lo ha detto stamattina il procuratore aggiunto di Roma nella requisitoria al processo a quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica, aggiunto, è la tortura protratta come strumento di dominio. In Messico gli archeologi dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia hanno scoperto nello stato di Veracruz un centro cerimoniale risalente al periodo classico antico, compreso tra il 200 e il 600 d.C. L'area include una piattaforma circolare in pietra dalle geometrie del tutto insolite per questa regione. Siamo al calcio. Ai mondiali è stata la notte dei bomber. Messi, Mbappé e Haaland hanno messo a segno le doppiette che hanno trascinato ai sedicesimi di finale l'Argentina, che ha regolato l'Austria per 2-0, la Francia, che ha travolto l'Iraq 3-0, e la Norvegia, che ha superato il Senegal 3-2. Spera nella qualificazione anche l'Algeria, che ha battuto in rimonta la Giordania 2-1. Tra i cannonieri manca ancora l'appello Cristiano Ronaldo, che stasera con il suo Portogallo affronta l'Uzbekistan. In programma anche Inghilterra-Ghana, nella notte si gioca Panama-Croazia e domani all'alba Colombia-Repubblica Democratica del Congo.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Per il momento è tutto da Andrea Sessa. Buona giornata.
1: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo.

0: chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ciao Vic e Mari.
2: Ciao Vic, ciao Mari.
3: Ciao Vic, ciao Mari.
4: Buongiorno Vic e Mari.
5: Vic e Mari, dai, su che tardi, su, cominciamo?
6: Ma tra un attimo.
7: Tempo un disco e arriviamo.

0: bocconcini dai dai.
1: Sono i bocconcini.
0: E quei gelatini ricoperti di cioccolato sono i miei favoriti. E me li metterei proprio così, dietro alle orecchie, sotto le ginocchia, nell'incavo del gomito.
1: Ma erano quelli che quando ero molto piccolo andavo al cinema, si chiamava bomboniera.
0: Sì,
1: no?
0: però è un upgrade, la bomboniera è molto più buono. Ma non mi ci far pensare, Vittorio, okay, che non va neanche la macchinetta del caffè.
1: Non
0: tutto
1: va niente.
0: Tutto surriscaldato.
1: Però per fortuna funziona l'aria condizionata qui da noi in radio, che hai dopo un po' la sensazione di dire, ma tutto sommato non è che faccio
0: non
1: così
0: si sta caldo, così male. Poi così esci male.
1: I draghi di Daenerys.
0: No,
1: ammazza ragazzi.
0: Vic, io sono, ho ufficialmente perduto il cervello, questo è chiaro, perché vivo come se fossi segregata in un bunker,
1: certo,
0: da me stessa. In questo bunker che è la mia sala, io tipo mangio, fumo, bevo.
1: Vivi.
0: Vivo, guardo le serie TV. Il Vic ieri mi ha detto, ma dovresti guardare questa serie che si chiama?
1: Si chiama I Will Find You, in inglese, sì, in italiano è tipo ovunque tu sia.
0: Ovunque
1: una cosa
0: tu sia. Bravo, ovunque tu sia, dico, ma mettiamola tutta, l'ho vista
1: tutta. Infatti mi hai mandato un messaggio, beh, io l'ho finita nel frattempo, io sono a metà, cioè te l'ho suggerita ieri, l'hai già finita.
0: Nel frattempo ho mangiato un melone a morsi sul divano, perché la regola
1: è follia,
0: ovviamente non
1: è
0: cucinare. E poi ho dovuto mandare un messaggio al Vic dicendo, Vic guarda, io ho perso la testa, mio marito è in Germania, sono da sola, abbandonata a me stessa. Ma no, non c'è niente che si può fare.
1: No, bisogna
0: sono
1: stare fermi,
0: buttate via,
1: bisogna stare fermi. E a me dispiace perché proprio perché non puoi fare niente. Però ieri sono rientrato in casa mia, sai cosa segnava il termometro?
0: 36 e 4. Ma me lo immaginavo, me lo sentivo.
1: 36,4 è tanto,
0: lo so,
1: onestamente è tanto, devo dire, no? Cioè la temperatura corporea quando hai anche un po' di febbre, diciamo. So come dire, è come entrare dentro me stesso.
0: Oh,
1: quindi
0: ragazzi, vabbè, per fortuna che suonano alla porta, così circola un po' l'aria.
1: Chi

0: Ciao Marisa, ciao. Dai, martedì. Quello del martedì. Che è una bella giornata, che anche su.
1: Sì. È quello del martedì che ce l'ha sempre con te, che ti vuole tirare su l'entusiasmo.
2: C'è anche il sole, ma il sole dovrebbe andare a nascondersi dalla vergogna.
1: Troppo. Va bene, noi iniziamo la puntata.

0: Vicky e Mac, siamo partiti un filino prima perché non vedevamo l'ora di andare in onda, come hanno detto Linus e Nicola.
1: Certo.
0: Ma solo ed esclusivamente per come dire, completare l'informazione legata a San Giovanni, del quale hanno parlato.
1: Voi
0: anche
1: dovete
0: loro
1: sapere che ovviamente, no, quando vai in onda devi sapere che cosa hanno fatto gli altri precedentemente.
0: Sì, per non attenti di non ripetere.
1: E ci sono,
0: insomma,
1: delle scalette, no, incrociate, sì, che tu, sì, leggi. Sai quando ci dicono: ma voi non ascoltate mai il Trio Medusa? Ma io non è che posso per lavoro sentire tutta la giornata della radio, quindi leggi sulle scalette, quindi dici: avete fatta l'acqua di San Giovanni, perché stasera è la notte, no, di San Giovanni, no, in cui fare l'acqua, sia il 23, Vic.
0: Sì, stavo guardando perché la notte, esatto, notte tra il 23 e il 24.
1: Giusto, sì, esatto, e quindi hanno detto: no, non l'hanno fatta. Poi hanno detto: ah no, beh, l'hanno fatta un pochino.
0: E vabbè, allora la completiamo, la facciamo tutta noi. Perché è questa notte, nella notte tra il 23 e il 24, che si celebra appunto la nascita di San Giovanni Battista, e quindi da un lato c'è il rito religioso, diciamo così, e poi c'è quello pagano, che si intersecano e portano all'acqua di San Giovanni.
1: Quello pagano è lo sposalizio tra due simboli, il fuoco e l'acqua.
0: Sì.
1: Il fuoco evocato dai falò accesi nella notte del 23 nelle campagne, però anche nei parchi.
0: Sì,
1: no,
0: oggi
1: città,
0: non c'è bisogno.
1: A Monza, non lo so.
0: No, non credo al parco di Monza. No, ci sono i fuochi a Monza, se li fanno.
1: Ma non lo so perché.
0: Non prendono fuoco i fuochi prima di partire.
1: E i fuochi cosa fanno? Scacciano i demoni e propiziano i buoni raccolti.
0: Sì.
1: La rugiada notturna, che si condensa poi sulle foglie e sui fiori, attiva l'acqua di San Giovanni, che si utilizza la mattina del 24. Quindi che cosa bisogna fare? Dopo il tramonto
0: bisogna andare a raccogliere le erbe.
1: Però non nelle città colpite, come Milano, dalle notti ipertropicali, perché non sono neanche più tropicali. Quindi stanotte la minima sarà di 27. Io voglio vedere chi va nei campi.
0: Dovete andare verso
1: il parco agricolo sud.
0: Sì, ma no, anche più in là, andate verso Piacenza, non so, hai capito, nei campi.
1: Che fa bel fresco.
0: Fa bel fresco lì. No, perché bisogna stare lontani dalla città, perché deve essere la natura proprio quella incontaminata, altrimenti non funziona. Quindi uscite questa sera, andate dopo il tramonto.
1: Io ho piantato la borragine sul balcone.
0: E non è incontaminata.
1: Non è incontaminata,
0: però dovete raccogliere dopo il tramonto. Le erbe vanno raccolte in un prato, in un giardino, comunque lontano appunto dalla città. Cioè non vale l'aiuola quella. Questa è gestita dall'Esselunga, sai? Lì non puoi prenderle.
1: Poi le metti in una ciotola di vetro, di rame o di ceramica, mi raccomando. La riempi d'acqua, preferibilmente di fonte.
0: Quindi vai su montagna a prendere l'acqua di fonte.
1: È tutto pratico, una cosa che si può fare a piedi tranquillamente.
0: Sì.
1: Le immergi delicatamente le erbe e i fiori, le erbe che scegli, appunto selvatiche. Poi ci sono dei consigli tipo iperico, artemisia, verbena, calendula, salvia, menta, melissa, cicoria, camomilla e licriso. Andate in erboristeria
0: e le prendete,
1: e prendete una crema già fatta e la inserite.
0: E no, perché poi l'acqua, dopo che ha raccolto
1: la rugiada, che non c'è,
0: la rugiada non c'è perché fa un caldo tutto secco, però diciamo si raccoglie la rugiada, l'acqua, perché devi immergerle delicatamente, lentamente, queste erbe all'interno dell'acqua, le lasci lì, e la mattina dopo puoi lavarti il viso, ma anche
1: tutto,
0: i polsi e i capelli.
1: Ma io mi lavo sempre,
0: fai tutta la doccia
1: a casa mia, l'ha sempre fatto mia sorella, la Gigi, e io con lei, e poi la mattina ti fai una bella sciacquata sulla testa e tutto il corpo.
0: È bello, solo che non so se lo farò io quest'anno.
1: Io quest'anno salto.
0: Anch'io salto, fa niente.
1: Tanto.
0: Fa niente, ho l'acqua del rubinetto.
1: Che sia un anno propizio, che perché quando devo raccogliere ho già raccolto.
0: Io apro l'acqua del rubinetto a casa mia, sai che esce calda anche quella fredda? Devi aspettare un pochino, e non arriva.
1: Parliamo di caldo perché entriamo in un tunnel.
0: No, c'hai ragione. Mettiamo una canzone. Ma senti che bella questa canzone, cavolo, 1983. Te la ricordi, Karma Chameleon?
1: Certo, è tutta colpa nostra che abbiamo il Karma Chameleon.
0: Esattamente.

0: Cava Chameleon.
1: Bellissima, bellissima, bellissima, bellissima. Avevo appena scritto al mio amico Ugo che ci sta ascoltando, che sta andando verso l'Abruzzo, no? Oggi abbiamo musica bruttissima, invece mi sono esaltata per Cava Chameleon.
0: Come? Ma lui a te
1: perché,
0: lo disc...
1: No, io a lui perché lui voleva Holly, ma io so che qui i poteri forti non mi fanno mettere Holly quando voglio.
0: Quindi tu le hai risposto, siccome non c'è Holly mettiamo
1: tutto
0: musica
1: brutto.
0: Bruttissima. Che sei molto obiettiva.
1: E invece mi chi è Holly?
0: Sì, sicuro. Quando ci bastava ridere, piangere, fare. Che rigurgito che di gioventù.
1: Per ore. Quello dell'aria condizionata.
0: Non è più quello della tele. E comunque sul divano, ognuno nel suo lato di divano.
1: Non mi toccare.
0: Non vicini, non vicini.
1: Senti, scusami, che ti devo leggere due messaggi che riguardano la canzone di Boy George, Cava Chameleon, che abbiamo appena ascoltato. Allora, la Nada dice: vestita da Boy George a carnevale, premiata in discoteca. Che bei tempi.
0: Caspita, ma come eri vestita? Ti voglio immaginare. Tanto colore c'era. Poi cosa metteva? Che quel cappello. Sì, sì.
1: E Gabriele dice: a me piace cantare sotto la doccia Cava Chameleon, però mi sono inventato una versione country alla Willie Nelson.
0: Ah, bella, ma mandacela.
1: Ne beneficia soltanto lui, ovviamente.
0: Certo, adesso vai sotto la doccia col telefono, ti registri e ci mandi il vocale. Nel frattempo noi parliamo di quelli che un po' più fortunati si stanno spostando verso il mare, ma hanno scelto, magari giustamente, di andarci in automobile. Sì. Allora, qui c'è, quando si arriva in questo periodo dell'anno, c'è sempre questa questione, cioè io vado in spiaggia, ovviamente metto le infradito, le ciabatte così, poi torno in macchina, cosa faccio? Guido con quelle infradito o mi devo per forza mettere le scarpe? Cioè, è previsto dalla legge o no?
1: Questo non lo so, le persone della mia famiglia guidano in ciabatte, mio padre era famoso, guidava con gli zoccoli, quelli del dottor Schultz.
0: Quelli proprio sensibilità zero.
1: Però lui era un pilota, per cui certo. Con quegli zoccoli pam pam pam pam pam
0: faceva le doppiette. No, allora, perché rispondiamo subito alla famosa domanda, cioè è vietato da legge guidare con le ciabatte? La risposta è no. Però attenzione, perché è un noni, nel senso che esistono,
1: questa notizia la fa il Vic che lui ha la patente.
0: Esatto. Allora, esistono due codici, esistono due articoli del codice della strada, il 140, che stabilisce che in generale non bisogna, quando sei alla guida, bisogna comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralciare la circolazione. Quindi non è che c'è scritto lo fai con le ciabatte, mentre con le scarpe no. Però questo si aggiunge anche all'articolo 141, quello successivo, che dice l'articolo impone al conducente di mantenere sempre il controllo del veicolo. È già qui, perché con la ciabatta controlli
1: meno. Hai
0: meno
1: sensibilità, certo.
0: Sì, diventa un po' più facile sbagliare, perché si potrebbe incastrare, ti
1: sotto
0: scivola
1: il pedale,
0: piede.
1: Del freno, dell'acceleratore.
0: Esatto.
1: Io sto leggendo, perché non so nemmeno quale sia l'uno o quale l'altro.
0: Acceleratore a destra.
1: Ah, ok.
0: Però
1: io penso sempre, se sono in viaggio con qualcuno gli viene un coccolone, io non saprei nemmeno come prendere il controllo del mezzo. Ah. Il freno è quello a...
0: centro, diciamo.
1: Centro.
0: Se c'è la frizione sinistra, se no, se è automatica, c'è solo il pedalone centrale del freno. Vabbè,
1: poi proviamo con te.
0: Ma non puoi neanche
1: con
0: prendere
1: la tua macchina.
0: Se uno sta male seduto alla guida, lo devi sollevare, spostare da lì, intanto che la macchina va, è un casino, Mari. Non puoi.
1: Quindi
0: a meno che
1: solo prendere il volante.
0: Solo il volante. A meno che non ti compri la macchina, quella delle scuole guida, che ha pedali anche di là.
1: Sarebbe comodo.
0: Sarebbe una bella idea. Vabbè, insomma, quindi la risposta è: ufficialmente non è previsto dal codice della strada che non si possano utilizzare. Però in generale,
1: caso in cui tu venga coinvolto in un incidente, puoi avere una responsabilità per abbigliamento non adeguato, e non riguarda soltanto le infradito.
0: Esatto, riguarda proprio anche, che ne so, il costume, il pareo, appunto le ciabatte,
1: adesso
0: gli indumenti estivi.
1: Però può
0: che a me
1: succedere?
0: Sembra, non lo so, perché ti si attacca tutta la pelle al sedile.
1: Non lo so.
0: Non capisco quello. Cioè,
1: però dice che ci sono vari oggetti, ovviamente. Sì. Sei carichissimo di solito, no? E quindi la borsa, l'asciugamano, gli altri accessori si possono spostare nella macchina
0: e diventano pericolosi. Sì, esatto.
1: Impossibili movimenti. Ok, va bene.
0: Va
1: ciao.
0: Bene. Apriamo ufficialmente questa parentesi sui divieti. Ve lo diciamo.
2: Ecco voi, Vic e Mari in lezioni di scuola guida.
1: Esatto.
2: Grazie per tutti i consigli utili di Vic e Mari e le loro lezioni di scuola guida.
1: Ma tra un po' me la danno honoris causa, come a Bach e Cozzalone che gli è andato pianoforte jazz, a me daranno la patente onore.
0: Sì, il patentino, quello per guidare le macchinine.
1: Quello ce l'ho.
0: Ce l'hai già?
1: No, per il motorino.
0: Per il motorino. Ma che ti frega?

0: Agitare Coca-Cola, il disco di Tommaso Paradiso su Radio DJ, mezzogiorno e 23 minuti. Stanno arrivando messaggi degli ascoltatori sulla questione guida, guidare con le ciabatte e anche molti scalzi. Cioè, ringraziamo tutti quelli che hanno mandato delle fotografie. Io sto guidando
1: dei
0: così.
1: Loro piedi.
0: Dei loro piedi.
1: Tra l'altro, esteticamente fantastiche. Sì. Prima o poi una mostra dei vostri piedi. Io non dico niente, Vic, tu sei stato redarguito. Addirittura
0: certo.
1: Sospetto che tu abbia comprato la patente.
0: C'è della gente che col caldo è arrabbiatissima.
1: Arrabbiata però con una mira a casaccio.
0: A casaccio, mi
1: sparare piaceva. Nel mucchio.
0: Tu Vic sei di Radio DJ, avrei detto sono Vic di Radio DJ a 18 anni, mica lavoravo qua, però sulla proiezione e quindi compro la patente. Vabbè.
1: Poi se c'è un oligio, ragazzi, è proprio il Vic, persino a me viene da dire ma spingi su quell'acceleratore,
0: piano,
1: vai.
0: Piano, con che si arriva lo stesso. Allora, a proposito di divieti, ne abbiamo altri due da raccontarvi. Uno riguarda la Francia, uno...
1: quello della Francia lo faccio io,
0: sì,
1: perché
0: e uno
1: è più
0: riguarda...
1: il mio argomento, l'alcol.
0: Sì, l'alcol, va bene.
1: L'alcol è un vasodilattatore, no? Ve ne accorgete tutti, no? E quindi accelera la disidratazione e ostacola la termoregolazione. Insomma, vi succede tutti
0: macello,
1: che dicono
0: sì.
1: Ma che cosa? Stai bene? Oppure sei ubriaca? No, ho bevuto un bicchiere, però ti vengono
0: tutta rossa,
1: tutte le
0: certo.
1: guanciotte rosse, inizi a sudare, eccetera.
0: Come Super Chuck, te lo ricordi?
1: Sì, che... ma io sono quella lì perché mi succede spessissimo. Per ridurre al minimo i malori legati al caldo, sapete che questa clamorosa ondata di caldo che non ci darà tregua fino all'inizio di luglio.
0: Se siamo andati a controllare.
1: Ma viene da piangere per la settimana prossima che sarà peggio di questa.
0: Ho visto 38, anche 39.
1: 39 a Milano, però sì. Beh, io parlo di Milano perché...
0: Io di Monza, 38, uno meno. Ah, vieni da me.
1: Sì che si sta bene, la città verde.
0: Sì.
1: Vabbè, detto questo, ovviamente la più colpita è la Francia, no? In questo
0: sì.
1: momento, che al Vic gli dà una certa qual soddisfazione.
0: Sì, però non... preferirei fossimo più freschi noi anche sì, i francesi, sì. Non so
1: va
0: come
1: bene,
0: dire.
1: E comunque il governo francese ha annunciato che non si dovranno servire gli alcolici durante gli eventi organizzati e hanno fatto appunto un'unità di crisi, no? Perché ovviamente l'alcol può potenziare gli effetti nocivi del caldo, ma mi sembra giustissimo. Io nel mio piccolo mi sono vietata l'alcol.
0: Bravissimo,
1: da sola.
0: Bravissima.
1: Ho scritto un'ordinanza in francese e l'ho messo sul frigorifero
0: prima di aprirlo, anche se una, come diceva la mia nonna, una birra bella ghiacciata. Te lo diceva così e in effetti un po' ti dissetava. Senti, invece dall'altra parte, torniamo in Italia, c'è un altro divieto. In questo caso siamo in provincia di Udine, il comune di Martignacco, e il sindaco ha preso nuove misure per tutelare la sicurezza, il decoro urbano e la tranquillità dei residenti, soprattutto nei parchi comunali, dove evidentemente se hanno la forza, ma i bambini hanno la forza perché il caldo non lo sentono, non lo percepiscono, per loro non è un problema, non vedono l'ora di andare a giocare. Però lì c'è sempre la questione, quel pallone te lo buco, perché tu sei sotto una pianta a prendere il fresco, questi giocano e ti arrivano le pallonate, per cui sarà vietato. A meno che
1: io
0: non ci sia.
1: Io sono
0: d'accordo. Cioè, sì,
1: Crudelia de Mon. Io vieterei anche in spiaggia.
0: Di
1: perché,
0: giocare, certo.
1: Sì, perché giocano,

0: malissimo, ma anche solo con una palletta, ti tiro la palletta e la riprendi. Ma cosa siamo? Dei Labrador? Sì. Io non capisco come la gente si possa divertire a lanciarsi una palletta, che poi per l'80% delle volte colpisce qualcuno che sta leggendo un buon libro.
1: Certo, parliamo anche dei racchettoni, che oltre a essere fastidiosi perché ti arrivano le palline, sono anche fastidiosi come rumore.
0: Per me è tutto top, vietato top. Quando sarò sindaco del mondo.
1: Però nel frattempo, nel parco, che magari è anche grande, quindi c'è lo spazio per tutto, è vietato ai bambini giocare a pallone a meno che non siano accompagnati da un genitore adulto. Quindi allora, un genitore, per cui da un adulto. Perché?
0: Devia la traiettoria.
1: Ma no,
0: cosa fa il papà?
1: No, è un po' più responsabile. Quindi, secondo il sindaco, cioè se calcia il pallone lo calcia bene. O comunque non addosso la gente. È meravigliosa questa cosa. Cosa facciamo? Ci sta un altro disco? Va bene,
0: No.
1: Però è una canzone molto bella che arriva da Human Nature,
0: certo,
1: di Michael
0: remixata.
1: Jackson. Esatto, è stato preso il campione e poi riutilizzato in questa canzone del 93 che si chiama Right Here SWV. Su Radio DJ in Vic e Mari, fino alle 2.

0: Society, Human Nature, la versione del... beh, la versione in realtà era proprio una canzone ex novo del 1993 su Radio DJ, le 12:31 minuti. Stavo leggendo tra gli altri messaggi quello di Andrea che dice: sto lavando una macchina nera a secco sotto il sole di Milano mentre sento un buon odore di carne alla griglia.
1: Dai.
0: È la mia pelle contro la lamiera, perché lì quello fa, se è nera soprattutto. Va bene, poi c'è anche, scusa no, c'è questo vocale che volevo farti sentire.
2: Ragazzi, ma avete mai provato a premere il freno col piede sinistro?
0: Non fatelo mai.
1: No, mai.
0: Perché la, no, vabbè, perché tu non lo sai, la sensibilità è incredibile, come noi abbiamo apparentemente la stessa sensibilità piede destro e piede sinistro, come per le mani, no? E invece sull'acceleratore e il freno siamo due persone diverse, cioè la gamba è quella di un altro, non so come...
1: Veramente?
0: Certo, l'acceleratore gli dai una pressione, il freno un'altra, se inverti o inchiodi, se ti va bene, o fai capottare l'automobile, non so come dire.
1: Ma basta parlare di piedi e ciabatte, sì, perché sì. Paolo dice: ricordatevi che in quest'ora gli ascoltatori sono quelli di Cattelan, cioè ricchi, mi raccomando, certo. Argomenti adeguati, per cortesia.
0: Solo Church, basta mocassini.
1: Sì, sì, stringate anche in spiaggia.
0: A tra poco.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Radio DJ consiglia...
9: Torna Trento Live Fest! Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
13: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
13: Una produzione One Podcast.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
16: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.

0: Runway, Lady Gaga su Radio DJ, le 12:39 minuti, siamo ritornati insieme e abbiamo al telefono, dato che prima parlavamo della questione giocare con il a pallone soprattutto nei parchi o anche nelle spiagge, con però la presenza di un adulto, perché quello fa la differenza. Perché
1: anche se diciamo che i più fastidiosi di tutti sono sempre gli adulti, sempre per quanto mi riguarda.
0: Certo, perché l'adulto è responsabile, sa gestire meglio e infatti ecco Luca da Verona al telefono.
1: Ciao, buongiorno, Luca, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
0: Ciao. Bene, molto bene, tu?
2: Bene, bene, sono al caldo qui nella vigna, ma va bene, dai.
0: Bene.
1: Sì, perché lui è vignaiolo.
0: Aspetta, sì, farà parecchio.
1: Io devo star lontana perché sti giorni ho deciso di non bere, però poi mi riavvicinerò col freschetto. Come sta andando? È faticoso lavorare in vigna?
2: Abbastanza. Oggi sto prendendo fuoco, però va bene, dai.
1: Quanti gradi ci sono lì?
2: Adesso qua secondo me percepiti 80 reali, 35-36.
0: Sì, è il percepito 80 che fa la differenza. Senti, però noi stiamo per parlare di tuo figlio, Jacopo, anni 7.
2: Esatto.
0: Giusto? Allora lui, giusto, ovviamente come tutti i bambini, al pallone, va in, che ne so, in spiaggia e vuole giocare.
2: Certo, certo. Giusto. Papà viene a giocare con me, viene a giocare con me io.
0: Certo.
2: Tu mi tiri le scanne, mi dici, mi tiri forte.
1: Le scanne.
0: Cioè, ma aspetta, te lo dice subito o prima un po' palleggiate?
2: No, prima facciamo un po' di gioco, così poi magari se siamo da, perché se ci sono anche i suoi amici, magari in spiaggia o al parco, io lo lascio da solo fare, se no
0: sì.
2: Se siamo solo io e lui, mi metto con lui a giocare. Allora lui mi dice, papà, mi metti in porta e ti tiri le scanne.
0: Okay.
2: Allora io dopo un po' tiro, solo che io non è che sia un professionista, io tiro, lui vuole che tiri forte, però non è che tutte le volte lo prendo. Molto spesso prendo anche altre parti, cioè prendo anche altre persone. Allora poi mi giro e dico, dai Jacopo, tira più piano, vedi che
0: che
2: signore,
0: bastardo.
1: Tu dai la colpa a lui.
0: Jacopo, quante certo. volte ti ho detto di non giocare a pallone in spiaggia?
1: Non so cosa fare, non so, mi capirete.
2: Sì. Poi lo guardo anche un po' male, guarda che stasera non mangi il gelato, se colpiamo ancora il signore. Allora ci spostiamo un pochino, andiamo da un'altra parte e rifacciamo sempre lo stesso copione.
0: Certo, tirami la scanna, tu tiri.
1: Prima

0: poi li conosceranno, diranno ecco sì. Arrivano quei due.
1: Adesso arriva quel papà infame che colpevolizza il figlio. Certo. Comunque Jacopo,
2: sempre così.
1: Carino che ti chiede sempre di tirare le scane anche se sa che poi alla fine è colpa tua e lui prenderà la responsabilità.
2: È una malattia quella lì, proprio il calcio per lui è una malattia, nel senso che proprio anch'io da ragazzino quando si faceva gli spot di ritirar forte, sempre forte, poi parliamo degli adulti che sono responsabili, se metti 5 papà sulla spiaggia dopo 2 minuti che giocano i figli quanta la partita, bambini contro figli,
0: sono
2: è un
0: molto
2: secondo.
0: D'accordo.
1: Hai ragione, bravo Luca,
0: ciao,
1: ti abbracciamo
0: caro,
1: forte, buona
0: buon
1: giornata
2: ragazzi, voglio ciao. Bene, ciao.

0: se metto le cuffie meglio. Allora, Iro, il titolo di questa canzone, dal 2012 su Radio DJ, mezzogiorno e 45 minuti. Allora,
1: a proposito di questo caldo, giustamente ci ricordano che ci sono delle ordinanze che fermano i lavori agricoli edili all'aperto tra le 12 e le 16, perché ovviamente è un'ondata di super caldo. Ci arriva il messaggio di Giancarlo che dice: parlate di tutte le professioni, di tutti quelli che soffrono lavorando al caldo, ma noi apicoltori, non è vero, non ci pensiamo. In questa stagione soffriamo con il super caldo e nessuno parla mai di noi.
0: Lo facciamo
1: lo facciamo volentieri.
0: Vicky e Mari, dalla vostra parte, perché hanno lo scafandrone.
1: Hanno anche quello scafandrone lì.
0: Certo, giustamente per proteggersi dalle api, ma non dal caldo, che peggiora. Però forse una delle possibilità è quella, ovviamente, di andare in piscina. Ed ecco che salta fuori Erika dalla provincia di Padova, che fa l'istruttrice di Aqua Gym. Potremmo incontrarci un giorno. Ciao Erika!
2: Ciao Erika!
1: Ciao cara, buongiorno! Come sta andando?
2: Allora, come stagione, con il caldo abbiamo un bel po' di persone che vengono a rinfrescarsi in acqua.
0: Certo.
2: Quindi va bene.
0: Sì.
2: Per chi invece ci lavora, che è fuori e non può entrare in acqua, è un pochettino più

0: scusa un po' di più il caldo, la temperatura, anche se siamo abituati un po' a queste temperature, cioè nel senso il caldo a noi istruttori è ormai nella routine, però così caldo
1: perché è come se gli istruttori di sport, diciamo, in piscina abitassero sempre a Bangkok, perché c'è quell'umidità bollente, no?
2: È tremendo, è tremendo stare lì, perché poi giustamente acqua gym l'istruttore non è in acqua con gli altri, è fuori, no, e fai tutti i movimenti come se e fa un caldo pazzesco. Senti, ok, come sta andando adesso? Chi è in acqua è felice?
0: Cioè, c'è ancora chi si lamenta un po' della temperatura e dice ma un po' freschetta, sì, hai la pelle che è 40 gradi, entri in acqua che è comunque 29-30 gradi,
2: certo,
0: cioè
2: sembra fresca, certo,
0: però,
2: certo,
0: insomma, molto meno rispetto all'inverno. Adesso insomma c'è qualcuno che dice finalmente entra un po' di fresco.
2: Sì.
1: Okay. Allora i corsi sono la mattina, la pausa pranzo e la sera, e sono 25 persone, diciamo.
0: In media sì, ci sono degli orari dove ce ne sono di più, alcuni meno, comunque sì sì.
1: Adesso il prossimo è alle 13, no? Che inizi.
2: Sì.
1: Quanti saranno?
0: Sto per entrare.
1: Il Vic freme perché vorrebbe essere lì con te, le signore,
2: come mi piace,
1: fare acqua gym
2: con quelle cuffie in testa. Senti, e voglio sapere un'altra cosa, si tocca nella tua piscina o no?
0: Sì, abbiamo la parte, noi l'acquagym facciamo sulla parte da 1,20 m.
2: Ah, okay,
0: poi volendo, cioè, con le cinture si può andare anche
2: nella parte che non si tocca, che io preferisco, se posso preferire.
1: Perché delle volte va con lo zaino, col trolley, pur di farsi altri pesi.
2: Esatto. E poi
0: dipende da se sai un po' a meno galleggiare, perché quelle che non hanno molta dimestichezza con l'acqua portarle dove
2: hanno più paura, certo, giù. E un'ultima domanda, che selezione musicale hai?
0: Allora, un po' di tutto, metto anche un po' di K-pop, perché
2: mi piace brava,
0: tutto,
2: vedi.
0: Okay. E poi a volte le compilation sono più o meno sempre già, le prendiamo già
2: fatte, diciamo. Certo, certo.
0: Poi dopo io scelgo se c'è il brano che mi piace di più, ci faccio una coreografia ad hoc su quella. Che
1: qual è il tuo preferito, Erika? Qual è il tuo preferito?
0: Allora, ultimamente ho creato una coreografia su, quello di Rosé e Rosé e aspetta Bruno Mars, quello dell'anno scorso.
2: Ah, quello a Patà,
0: esatto.
1: Chissà che la fai bene, tra l'altro,
2: che coreografia pazzesca deve essere. E poi
0: brani che sono colonne sonore di drama coreane, tipo Itaewon Class.
2: Vedi.
0: E poi anche cos'è che ho messo l'ultimo, un altro CD Sweet Home, sempre
2: Beh,
1: non siamo preparati.
2: Non siamo preparati, perdonaci, Erika. Verremo alla tua lezione
0: con brani, musica un po' particolare.
2: No, ma certo.
1: Veniamo
2: alla tua lezione con Shazam, così almeno sappiamo quali pezzi hai messo. Ciao.

0: Partenope su Radio DJ, le 12:52 minuti. Allora, prima di chiudere quest'ora, c'è una, diciamo, c'è una sottocategoria di messaggi che ha a che fare con lavori che al caldo diventano ancora più insopportabili. Magari bellissimi lavori, però difficili da reggere. Tipo, aspetta.
1: Allora, nel frattempo ti leggo questo, Vic, perché io invece mi è arrivato un messaggio che si ricollegava all'Acqua Gym e al Veneto. E quindi o lo leggiamo adesso o mai più. Mai le cose verranno ricollegate. Dice: come dice il rapper veneto Herman Medrano, io non lo conoscevo.
0: No,
1: Acqua Gym, niente acqua, solo gin.
0: Ah, gin, certo.
1: Quella potrebbe essere, ovviamente, per Erika, per una nuova coreografia.
0: Ma certamente.
1: Un po' rapper latinoamericana.
0: Oppure per il terzo tempo, come che c'è anche dell'Acqua Gym. Senti, ecco, nessuno pensa a noi toilettatori, perché c'è la combo fon, caldo, e peli che vanno in giro. In effetti, peli che si appiccicano.
1: Siccome non tutte le sinapsi mi funzionano, io avevo letto noi toilettatori, avevo immaginato, non so, parrucchieri, no? No, dicevo caldo e peli. Dicevo, ma saranno capelli, ma peli. E invece no, e lì immediatamente ho visualizzato poi un San Bernardo, un Bovaro,
0: certo,
1: del Bernese.
0: Quelli impegnativi. I peli ce li avevamo noi, c'erano questi cappellini. Certo. Un po' peli, Mari. Va bene, poi c'è questo vocale che si rifà alla scuola guida che abbiamo citato prima. Senti.
2: Buongiorno Vicky e Mari. Io oggi alle 2, 40 gradi a Firenze, devo portare mia figlia a fare una lezione di scuola guida col motorino. Cioè, secondo me è follia pura.
0: Follia.
2: Boh, vedremo. Senti, Marco da Certaldo.
0: Senti come è disperato.
1: Sì, è veramente contento, no? Di questo, sai, un bel ricordo padre figlia, no?
0: È bello che tu l'accompagni, poi le chiedi com'è andato con 40 gradi, felici tutti.
1: Cioè, non pensavo si facessero le lezioni anche di motorino.
0: Si fa... No, lui l'accompagna col motorino, poi lei utilizza la macchina della scuola guida. Niente,
1: posso
0: vogliamo
1: leggere
0: fermarci?
1: L'ultimo? Dobbiamo fermarci?
0: No, sì, sì.
1: Dai,
0: no,
1: posso o no?
0: No, c'è il tassativo. No, tra poco, lo leggi dopo, dai.
1: No, che... dopo l'abbiamo perso.
0: No, vedrai che lo recuperiamo. Ciao, tra poco. Radio DJ One Nation One Station.
3: Sun in the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
5: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
12: Dalla strada

0: su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Ma anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sì, sì, sì, sono le 13, vi chiamare, vi chiamare.
3: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
4: C'è confusione, c'è confusione.
3: C'è molta confusione.
4: Sì, sì, sì, sì.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Ariana Grande su Radio DJ, le 13:03, inizia la seconda ora di Vic e Mari fino alle 14. E noi ci eravamo lasciati prima della pubblicità, addirittura.
1: Però non si deve creare tutto questo pathos, perché faceva ridere lì per lì, eravamo ancora collegati al discorso, no, del papà che il figlio gli diceva tira delle legnate,
0: sì,
1: porta,
0: diceva,
1: ma lui aveva, non me lo ricordo più, comunque lui aveva i piedi non, diciamo, ottimi.
0: No, e quindi tirava addosso ad altri signori e poi dava la colpa al figlio. Questo è il riassunto delle puntate precedenti.
1: Luca si chiamava, e allora c'era un messaggio che un'altra mamma, altrettanto diciamo agonistica, ma dal punto di vista culinario, finiva a dar la colpa ai figli.
0: Ah, bene,
1: adesso
0: bene.
1: È un po' troppo.
0: Vabbè, però sentiamolo ormai.
1: Allora dice: quando i miei figli erano piccoli al supermercato dicevo di assaggiare l'uva e dirmi se era dolce, altrimenti non la compravo.
0: Giusto.
1: E come d'accordo, se qualcuno li sgridava, sapevano che io mi sarei dovuta arrabbiare con loro, però era tutta una scena.
0: Bambini, quante volte vi ho detto di non toccare
1: l'uva, tutta, ma l'uva no.
0: No, ragazzi, la gente qua, poi non smanacciate. Brava.
1: E li vedo loro piccolini con le loro ditina, tic tic.
0: È buona, mamma, compriamo.
1: Dovrebbe essere permesso questo.
0: Anche secondo me. C'è uno spot veloce, poi torniamo. Radio DJ
2: One Nation One Station. Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Gara, eccoci qua, la seconda ora di Vic e Mari fino alle 14 e ripartiamo con una bella notizia che è vero, sì, perdonateci, riguarda il comune di Milano. Probabilmente in altri comuni le cose vanno meglio, o potrebbe essere anche di buon auspicio per invece comuni dove si fa un po' più fatica a recuperare i passaporti.
4: I passaporti, infatti dicevamo, la notizia è molto milanocentrica, no? Allora ho provato a vedere passaporti mettendo in Google News per vedere com'era la faccenda e ho solo trovato un articolo che dice: "Ehi robot, favorisca il documento, nasce in Italia il primo passaporto digitale per umanoidi".
3: Ah, che bella idea,
4: che interessante.
3: Già faccia fatica ad avere il nostro.
4: Esatto, non sai mai dove hai messo il tuo di passaporto, figurati se devi trovare anche quello dell'aspirapolvere.
3: C'ho il ruba che lo devo portare in
4: vorrei
3: vacanza.
4: Portare in Svezia.
3: Allora, hanno fatto una prova, era lunedì, quindi ieri sì, probabilmente, alle 17.20 sono andati sull'agenda online del comune, sono entrati con lo SPID, questo l'ha fatto un giornalista del Corriere, e ha simulato quindi la richiesta per un appuntamento del passaporto e lo ha avuto nel giro di 24 ore.
4: Sì, sì, sì, perché vi ricordate, trionfo.
3: Incredibile.
4: Vi ricordate che prima si doveva aspettare, scrive l'articolo, fino a 3 mesi, io mi ricordo
3: di
4: molto
3: più.
4: Di più.
3: Anche di più. Perché
4: code impensabili la mattina, no, certo, in questura, la gente che simulava voli per l'Antartide,
3: certo,
4: il giorno dopo, disperazione,
3: falsificazione di documenti di sai, di biglietti dell'aeroplano. Allora, tutto questo perché prima del Covid c'era una richiesta, stavo leggendo, di circa 130-140 mila passaporti
4: nella
3: d'anno
4: città di Milano.
3: Nella città di Milano, sì, quindi diciamo un grande quantità però gestibile, cioè nel senso a ritmo, come dire, riuscivano a sostenere questa richiesta.
4: Poi c'è ovviamente stato... si è fermata per un po', però nel frattempo non è che la scadenza del tuo passaporto
3: è slittata
4: in avanti per tutti quel tempo che non abbiamo vissuto, che è molto simile a questo, tra l'altro, perché io
3: col caldo,
4: questo caldo mi fa pensare al Covid, perché sono prigioniera impazzita all'interno di casa mia.
3: È vero.
4: Vabbè, detto questo, che si è provocato una sorta di tappo, no? Sì. Nell'imbuto che poi rilasciava i passaporti, si sono accumulati sempre di più e sempre di più i ritardi. Fino adesso la procedura è stata
3: migliorata, velocizzata. La norma dice 15 giorni di solito se non ci sono problemi. Adesso il comune di Milano, con questo test che hanno fatto, 24/48 ore.
4: Dai, ma sai cosa faccio? Oggi perdo il passaporto, così poi faccio la prova.
3: Anch'io. No, puoi farla semplicemente guardando. Però è vero, tra l'altro il mio scade, sai che c'è quella menata dei 6 mesi?
4: Io non lo so, perché non vedo più, per cui non riesco più a vedere la scadenza dei miei così come non la vedo delle mozzarelle, non so come dire, non la vedo neanche dei documenti. Passaporti.
3: Però io so che in alcuni paesi puoi entrare solo se il documento
4: ha
3: scade
4: una validità superiore
3: ai 6 mesi, cioè in modo che in quei 6 mesi non sei ancora, perché potenzialmente potresti essere ancora all'estero, altrimenti hai difficoltà a rientrare. Il mio mi sa che scade 2027, toccherà guardare. Va bene, cosa facciamo? Mettiamo una canzone e poi tra
4: la
3: poco
4: la suono io, dai,
3: va bene. Abbiamo fatto entrare una tastiera, sentite?
4: Sono
3: e la canti
4: io.
3: Anche?
4: No, suona e basta.
3: Allora, che entri Cristina.

0: Genie in a Bottle 1999, Christina Aguilera su Radio DJ. Allora, abbiamo parlato prima di quasi un miracolo, cioè che il comune di Milano è riuscito, almeno secondo questo articolo del Corriere della Sera, a velocizzare così tanto il rilascio dei passaporti, cioè l'appuntamento per avere il nuovo passaporto, che siamo passati da mesi e mesi a 24 ore, 48 ore. Da lì l'idea quindi di poter andare a fare dei giri.
1: Ma certo,
0: passaporto, vado, parto e vado in Cina,
1: sì,
0: per dire, no?
1: Sì, sì, oppure vado in Inghilterra.
0: Oppure vado in Inghilterra.
1: Ovviamente dicono è aumentato anche tanto per la Brexit, perché prima si poteva andare in Inghilterra normalmente, sono 10 anni che non si può. 10 anni e 7 premier.
0: Sì, esatto. Sì, perché ho visto l'altro giorno un servizio.
1: È stabilissima la questione.
0: Tutti felici che festeggiavano, però non so se sono tutti felici, non lo so. Vabbè.
1: Allora, arriviamo invece alla faccenda per la quale il VIC ha nominato la Cina, no?
0: Sì.
1: Delle volte ti serve anche il passaporto per trovare l'amore. Sai chi dice,
0: sì,
1: dove si trova questo amore? Non lo so, prova a viaggiare, fai.
0: Provo, cerco in giro per il mondo.
1: Decidi un punto sul mappamondo e decidi di andarci. Delle volte lo fai così in maniera avventurosa, altre volte tramite un'agenzia specializzata.
0: Che non sapevo avesse, come dire, un raggio così ampio, perché le agenzie specializzate ti trovano, che ne so, l'amore magari, non dico
1: a distanza,
0: proprio
1: entro i 20
0: quartiere.
1: Chilometri come quando cerchi le case su Airbnb, no?
0: Sì, che dici,
1: vabbè,
0: almeno sto in
1: 5,
0: zona, dai, sto in zona. E invece no, in questo caso hanno trovato a Francesco, anni 69, vedovo da 9, 2 figli, un passato come ferroviere,
1: sì,
0: italiano di Giovinazzo, hanno trovato San o Sun, non so,
1: Sun
0: che di anni ne ha 63, ha lavorato in banca come amministratrice di condominio, divorziata, anche lei ha un figlio che però è cinese.
1: Hanno delle passioni comuni, no? Questo,
0: sì,
1: li ha uniti inizialmente, la fotografia, la musica, eccetera. Però un piccolo ostacolo che li divide,
0: sì,
1: è la lingua.
0: È la lingua, perché loro, è strana questa cosa, cioè si amano tantissimo, tant'è vero, adesso poi diremo, è andato bene l'incontro e adesso stanno insieme, eccetera.
1: Si sono sposati ad aprile,
0: si sono
1: incontrati una prima volta, lei è venuta per conoscerlo, si sono molto piaciuti. Poi dopo lei è ritornata, avrà detto a suo figlio: guarda, io mi sposo con un ex ferroviere di Giovinazzo.
0: Di Giovinazzo.
1: Ma Giovinazzo dove? Ha detto lui.
0: Una barzelletta.
1: E lui a sua volta ha detto: ma guarda, mi sposo con la Sun, lei è di Zhejiang. Ma Zhejiang dove?
0: In
1: lasciate
0: Cina,
1: perdere,
0: lascia,
1: l'amore è un linguaggio universale. E poi è ritornata, si sono in effetti sposati ad aprile, vanno d'amore d'accordo, ma si parlano attraverso
0: gli auricolari,
1: il traduttore simultaneo degli auricolari.
0: Perché, esatto, perché l'amore è un, come dire, un linguaggio universale, ma a volte se uno parla il cinese e l'altro in italiano è difficile capirsi.
1: Poi
0: per
1: sono
0: cui
1: due lingue che sono difficili, sia per lei cinese imparare l'italiano che per lui italiano imparare il cinese, per cui la cosa è come questo caldo durerà per sempre.
0: Certo, perché ci mettono un sacco anche a litigare ora che capiscono che cosa ha detto quell'altro.
1: Le sfumature.
0: Ah, non le capisci. Però pensa che bello, loro stanno, cioè che bello, difficile, però ha funzionato, stanno con gli auricolari sempre attaccati, poi uno parla e l'altro
1: dice sì, sì.
0: Aspetta.
1: Giusto.
0: Giusto.
1: Allora, ok.
0: È molto, il dialogo è un po' così.
1: È molto più difficile litigare, no?
0: Sì,
1: perché tu pensa,
0: sì,
1: nelle nostre relazioni, se noi invece che dirci tutto quello che ci passa per la mente ed esce direttamente dalla bocca, nel mio caso, e invece tutto quello che ci passa per la mente e restare incrincato,
0: sì,
1: all'interno del suo cervello, è il caso di mio marito, finisce che le faccende non arrivano mai a un punto. Invece,
0: certo,
1: se devi ascoltare per bene quello che dice l'altro, è più facile comprenderlo e stai calmo.
0: Perché c'è la regola, conta fino a 3, conta, sì, anche fino a 5, fino a 10. Lì è proprio il traduttore che ci mette un po' e lo fa per te. È meraviglioso.
1: Quando il giornalista di Repubblica è andato ad intervistarli, eccetera, c'è un piccolo neo che riguarda i neosposi,
0: sì,
1: e riguarda la cucina, perché loro stavano preparando il pranzo, solo che lui, io che sono molto più simile a Francesco, ovviamente si faceva le cotolette, e lei molto più simile a te si faceva il pesce al vapore con le verdure.
0: Ah, vedi? Beh, potremmo andare tutte, se ci invitate comunque lì a Giovinazzo, veniamo io e la Mari, ognuno mangia quello che gli piace di più. Va bene, dai, mettiamo una canzone, ricordiamo anche il numero se ci volete mandare dei messaggi. Siamo qui a disposizione, 347 342 5220.

0: Maledetto me il disco di Fulminacci.
1: Non volevamo tirargliela alla coppia Cino Pugliese.
0: Cino Pugliese, esatto.
1: Mi confondo perché sai che a Milano c'è il ristorante giappugliese che mi fa troppo ridere, c'è che è giapponese pugliese, perché sia il Giappone che la Puglia hanno una grossa tradizione di pesce crudo.
0: Ah, certo. Quindi
1: non sono mai andata e non sto facendo pubblicità, mi fa ridere sempre la scritta.
0: Allora, senti, siccome invece prima abbiamo citato Londra nello specifico, perché parlando di passaporti appunto c'è anche una maggiore richiesta per tutti quelli che vogliono andare a visitare Londra ormai da quando c'è la Brexit, ecco che parliamo di Londra e dei medici inglesi che nello specifico hanno coniato una nuova espressione, cioè Lyme Leg, che tradotto sarebbe gamba Lyme, perché Lyme è un nome proprio, cioè il nome di una marca, di un'azienda, per la verità c'è anche in Italia, che fa il bike sharing.
1: Okay.
0: Forse le avete viste, perché sono quelle bici abbastanza grosse che hanno quel cestino di plastica pieno, tutto presso fuso, cioè come un grosso trumone tutto attaccato.
1: Sì, sembra che qualcuno l'abbia sputata fuori proprio così.
0: Sì,
1: esatto.
0: Esatto. E perché si chiama Lyme Leg? Perché purtroppo, questo poi dipende molto anche dal fatto che non sempre le città abbiano degli spazi adeguati per girare con le biciclette, quindi ci sono degli incidenti e spesso e volentieri
1: ti rompi la tibia,
0: ti rompi la gamba, nel senso che cadi, e cadendo dalla bici è facile purtroppo farsi male e rompersi le gambe, ma in più con le bici elettriche, queste qua dello sharing, che pesano molto, cioè è vero che la pedalata è assistita per cui fai poca fatica, ma di per sé la bici pesa molto, ti cadono addosso, cioè cadendo ti schiacciano un po' e ti rompono le gambe.
1: È uguale al mio motorino, non vedo differenze.
0: Sì, uguale, esatto. Però speriamo che tu non cada col tuo motorino.
1: Oggi era tutto un suonare, perché ovviamente il caldo dà la testa, le persone sono rimbambite, ma anch'io faccio parte delle persone rimbambite, però se non suono mi vengono addosso tutti.
0: È peggio.
1: E il mio motorino è piccolissimo, per cui alla fine basta che mi passi di fianco velocemente che vado per terra dall'altra parte.
0: Io lo dico, allora, automobilisti milanesi, la riconoscete la Marisa?
1: Intanto delle orecchie sul casco.
0: No, intanto ha un casco molto grosso, secondo me troppo grosso per la sua testa.
1: Non è mio, l'ho trovato nel motorino.
0: Esatto. Poi, secondo, ha un keyway. Sì, lo so, ci sono 500 gradi, ma lei ha tutta una questione di aria che non può prendere al collo.
1: Però il keyway me lo metto a scialle sul collo.
0: Ah, brava. E tre, viaggia quasi sempre come fanno i motociclisti quando fanno i lunghi viaggi.
1: E
0: dopo
1: sono
0: un po'
1: stanchi. Sì.
0: Sono stanchi, per sgranchire le gambe le allungano, quindi le tolgono dalle pedane e le allungano come a
1: lo
0: sfiorare la
1: lo faccio sempre perché è l'immagine del mio papà.
0: Sì, perché è molto bello.
1: Che sgranchiva sempre le gambe, quindi lo faccio anch'io, mi piace prendere freschino ai piedi.
0: Allora, senti, la cosa potrebbe riguardare quella però di qualche incidente in più anche l'Italia, perché diciamo i mezzi ci sono anche qui, no? Forse proprio della stessa marca, ma comunque ce ne sono parecchie. Milano ha 14.000 bici elettriche a noleggio, Roma 7.000, Bologna 2.007, Torino 1.005 e evidentemente anche qua, adesso c'è un elenco anche tra l'altro di fratture che poi però vorrei evitarlo.
1: Dimmene due, ma sono così per... sai perché? Perché io mi sento sorella di questo, perché non vedo differenze tra una bici elettrica e il mio motorino elettrico.
0: Certo.
1: Sono uguali.
0: Vuoi un trauma cranico?
1: No, preferirei di no.
0: Vuoi una frattura del cranio?
1: No.
0: Delle costole?
1: No.
0: No, neanche. Delle emorragie varie sparse?
1: No, grazie.
0: No, bene, perfetto. Mettiamo una canzone che è meglio, grazie.

0: that fantasy.
1: Lordi su Radio DJ.
2: L'ho voluta cantare, ho voluto vivere quella fantasy.
1: Sul finale quantomeno.
2: Sì, e basta, perché prima chiacchieravo col Vic sulla settimana prossima, di cui sono personalmente terrorizzata.
1: Perché sarà un po' lunga, diciamo, per
2: 7:10 del mattino,
1: 7:10,
2: ma non diciamolo,
1: ragazzi,
2: troppo.
1: No. Allora, senti, è arrivato il messaggio di Stefano, perché prima stavamo parlando dei passaporti, che c'è insomma questa bellissima notizia che la città di Milano, ma probabilmente anche altre, ha accelerato il processo, per cui adesso ha il passaporto in 24 ore. E Stefano ci
2: 48.
1: Dice, 48, ma è comunque pochissimo rispetto a prima. Stefano dice: questione passaporti, due punti, brava Milano, ma in Spagna il passaporto si consegna al momento.
2: Cioè, ma non fai in tempo a dirgli aspetti,
1: fra, te lo tirano in faccia.
2: Non mi dica niente, non mi dica nada.
1: Cioè, lei vuole il passaporto, eccolo. Ma come fa ad avere già la foto
2: non
1: tutto
2: ha
1: dentro?
2: Lasci fare, noi spagnoli siamo fatti così.
1: Che
2: poi la Lisa, a proposito invece di relazioni, nelle quali appunto,
1: ecco, certo,
2: la lingua è differente, no?
1: Sì.
2: Per cui è difficile comunicare, delle volte sono le migliori, altre volte proprio ti saluti dicendo: guardi, io non ho la più pallida idea di
1: quello che abbia detto.
2: Lei sì, e cosa ci siamo detti in questi mesi. Allora, la Lisa dice: io sono stata 8 anni con un cubano che non parlava inglese.
1: Sì.
2: E all'inizio parlavo io un misto di portoghese e italiano e lui spagnolo e portoghese.
1: Sì.
2: Ora sto da 4 anni con un angolano. Io penso che le mie relazioni durano di più quando io non capisco appieno,
1: certo,
2: che cosa dice il mio compagno.
1: Appena riescono
2: d'accordo
1: a comunicare, la Lisa molla.
2: No, ma perché così gli dai anche il margine del dubbio, dell'errore,
1: certo,
2: no?
1: Ma avrà detto sta cazzata.
2: Avrò capito male io, figurati.
1: Va bene, è bella questa questione. Per cui, se volete, siamo qua per la prossima mezz'ora. 347-342-5220.
3: Sì, Vic e Mario.
4: Tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Buone, fresche, crocchette, cennamo,
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare!
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Jerry Calà per Seat, prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Dracula su Radio DJ, le 13:36 minuti. Allora, in questa seconda ora stiamo parlando di storie d'amore, dove però la lingua potrebbe da un lato essere sicuramente una complicazione, ma a volte anche una benedizione, perché non ci si capisce bene. Qua valutate voi intanto anche la distanza tra le due persone che si vogliono bene. Sentite.
1: A proposito di relazioni fra persone con lingue diverse, io sono romagnolo. La mia compagna delle Marche, sud, adesso fermo,
2: sì.
1: E un giorno suo babbo mi chiese di andare a prendere il truttrunello.
0: Pausa.
1: E io sono rimasto un attimo fermo,
0: certo.
1: Non potevo neanche guardare su Google traduttore.
0: No.
1: E poi mi hanno spiegato che era il cocomero.
0: Certo, però chiamato così
2: a saperlo.
0: Un'altra lingua è difficile comunque. Senti.
2: E che è Marche Sud.
0: Marche Sud è tanto lontano. Senti, c'è Ludovica da Pescara,
2: Pescara
0: al telefono.
2: Buongiorno Ludovica.
0: Ciao Ludovica.
3: Ciao, buongiorno.
2: Allora dici, l'aspetto interessante in una relazione bilingue è la personalità dell'altra persona e della e la tua stessa personalità, ecco.
0: Sì.
2: Spiegaci.
3: Beh, ma non lo so, perché tra questo è un discorso che spesso esce anche tra amici, perché quando parli più di una lingua, anche che tu non sia madrelingua,

0: però magari soprattutto chi ha fatto l'Erasmus, ecco, sviluppi un po' un'altra personalità legata a un'altra lingua, no? E quindi il mio compagno è colombiano, io sono italiana, però entrambi parliamo sia italiano che spagnolo. Okay. E allora, a seconda un po' del clima che ci accada, parliamo una lingua diversa, quindi quando vogliamo litigare, di certo si parla italiano.
1: Perché l'italiano è una lingua migliore per litigare.
0: Lo spagnolo resta comunque troppo caliente,
2: troppo morbido, invece l'italiano riesce proprio a schiaffeggiarti.
0: Quando però poi il litigio si tira un po' troppo per le lunghe, allora magari io mi avvicino, allora dico una parola in spagnolo per richiamare un po' il suo spirito, la sua anima dolce, no?
2: E funziona? Sì, perché sennò non ce lo racconterei.
1: Diciamo che l'abruzzese lo solletica di meno.
0: L'abruzzese lo manda ai pazzi, perché dice no, ma tu mi parli, perché poi quando mi arrabbio magari mi esce anche
1: perché c'è di più.
0: Ancora più lì, e invece lui dice no, ma vedi, tu mi escludi, io già non
2: capisco bene. Certo. Allora, senti, c'è una cosa però, scusa, mi allontano un istante dalla questione della lingua parlata, che però è bellissima, del vostro incontro. Cioè, è perché lui hai detto è colombiano e tu hai vissuto per anni in Colombia. Io ho detto questo, dico, beh, si saranno conosciuti lì, e invece no.
0: Sì, no, infatti io ero andata a fare il mio ultimo anno di università a Bogotà, quindi ho fatto l'università, poi sono insomma rimasta, ho fatto qualche lavoro, ho iniziato un po' lì, poi col Covid ho vinto un dottorato in Italia, sono tornata in Italia, e col Covid c'erano degli amici colombiani, che venivano, quell'anno non si poteva viaggiare fuori dall'Italia, e quindi sono venuti a Pescara, che voglio dire, insomma, Pescara, a fare le vacanze, e quindi c'è stato questo incontro che è stato veramente amore a prima vista. Io lo amo molto il mio amico.
2: vedi, anche se litighi in dialetto, poi però lo ami in spagnolo.
0: Proprio così, mannaggia.
1: E senti, a Natale tornate insieme in Colombia?
0: Sì, a Natale torniamo, ma io poi ho comunque rapporti lavorativi in Colombia, quindi spesso vado dai suoi, quindi in realtà sono più io, poi che frequento anche la sua famiglia. È una relazione molto particolare.
2: Molto bella. Senti, come si chiama lui, che non l'abbiamo detto?
0: Lui si chiama Jorge, ma chiaramente potete capire che per la mia famiglia è molto complicato, quindi lui si chiama Joe.
2: Certo, perché Jorge è troppo difficile.
1: Belli, molto belli.
2: Salutaci Joe. Ciao Ludovica, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a voi, grazie. Ciao.

0: Western Girls 1984, i Pet Shop Boys su Radio DJ, le 13:44 minuti. Abbiamo raccolto un po' di messaggi degli ascoltatori. C'è Mariella che dice anche avere, a proposito di linguaggi distanti, no? Lingue anche completamente diverse, però a volte basta avere un marito umbro per una lombarda. Sì, dice, perché crea dei disguidi. Per esempio 40 anni fa, no, all'inizio della loro storia, dice: far sega da noi non vuol dire, cioè da noi si dice bigiare,
1: sì,
0: a Milano.
1: Certo, non andare a scuola, non però fin lì dai.
0: Più o meno lo si sa.
1: Anche perché dici no, sai, oggi.
0: Oggi proprio.
1: Oggi. Tutto il pomeriggio.
0: Tutto il pomeriggio.
1: Sega, sì, sì.
0: Poi, da quanto tempo fate l'amore? Per chiederti da quanto tempo state insieme. E tu giustamente resti basita e ti chiedi, ma adesso glielo devo proprio dire.
1: Prima è stato un bacetto, poi alla terza uscita.
0: Insomma, alla fine ho ceduto.
1: Di pensiero.
0: Vai a capire. Non lo sapevo che si dicesse così. Ci siamo interrogati sulla questione.
1: Magari le persone più anziane.
0: Forse sì, da quanto tempo fate l'amore. È il momento, da

0: questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Il premio fedeltà lo regaliamo a Daniela dal lago di Como, che è guida turistica e che immaginiamo parli anche
2: qualche lingua,
1: sicuro. Oltre all'italiano. Daniela, pronto?
3: Sì, ciao.
2: Ciao,
3: pronto.
1: Ciao, ciao, buongiorno. Ciao.
2: Ma
1: ciao.
2: Tu, buongiorno innanzitutto, ma tu ti occupi, diciamo, di fare la guida per turisti italiani o anche stranieri?
3: Soprattutto stranieri, io lavoro soprattutto in lingua inglese e francese, italiani, sì, anche italiani, ma pochi.
1: Ma meno.
3: Sul lago abbiamo soprattutto un turismo internazionale, quindi soprattutto io personalmente lavoro soprattutto con gli stranieri.
1: Certo, scusa, voglio chiederti una cosa, come mai, cioè, cosa è scattato anni fa?
2: Perché è bellissimo.
1: No, ma sono d'accordo, esatto. È bellissimo il lago di Como, però sai, ci sono anche altri posti bellissimi che magari, e succede questa magia e dici, però il lago di Como diventa un luogo dove arrivano tantissimi stranieri. Perché secondo te?
3: Innanzitutto sì, la bellezza del territorio, è un territorio veramente unico, offre molto sia dal punto di vista artistico che naturalistico, quindi si può spaziare dalle ville al lago, dai giardini, alla città di Como, che è molto bellina, molto interessante, quindi offre veramente tanto. E poi sì, il territorio, i paesaggi, la natura.
1: È il passaparola, il passaparola.
3: Passaparola, il George Clooney.
2: Anche ha fatto tanto anche George.
1: Ha contribuito.
3: Sicuramente sì, non è stato solo lui, ma ha contribuito sicuramente.
1: Tanto. Senti, sì. Allora, siccome poi prima parlavamo anche di lavori complicati, no? In questo periodo che fa molto caldo, il tuo sta un po' a metà, cioè tu stai all'aperto che fa molto caldo, poi però sei sul lago dove c'è di solito sempre un clima un po' più mite, e magari cosa fate, anche dei giri con le barche?
3: Sì, sì, sì, infatti lo scrivevo che abbiamo la fortuna di avere un po' di arietta fresca durante i boat tour, piuttosto che la visita dei giardini delle mille storiche, quindi è un po' un mix sia di giri del centro storico di Como.
2: E poi puoi svenire tra le ortensie.
3: Esatto.
2: Quello tranquillo a un certo punto.
1: Esatto. Senti, ultima domanda. Oggi è il tuo giorno di riposo, per cui sei tranquilla. Domani che ricominci, che gruppo hai? Chi devi portare? Un cane.
3: Domani
2: un cane è la pappa.
3: Domani ho appunto un boat tour con una famigliola americana.
1: Quindi, domani va bene. Allora, buon lavoro per domani e buon
3: grazie
1: riposo
3: mille.
1: Per oggi, Daniela.
2: Ciao,
1: ciao, un bacione.
2: Senti com'è placida, come il lago. Ciao.
3: Ciao.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Aspetta, aspetta.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio DJ, le 13:52 minuti. Allora, prima di mettere l'ultima canzone, abbiamo
2: sì,
0: ancora il tempo.
2: Poi
0: per...
2: mi porti sul lago di Como, Vic, sì, perché io non riesco a uscire da questa stanza.
0: Allora, senti la spiegazione su quella questione che abbiamo sottolineato prima, cioè da quanto tempo fate l'amore per
2: chiedere...
0: Che significa chiedere...
2: da quanto state insieme.
0: Esatto, che evidentemente si dice in più parti d'Italia. Senti.
3: Di che mari, però detta così non è, non dà il senso. Da quando è che fa d'amore? Così è, quindi questo è un altro suono. E certo, quindi vuol dire da quanto tempo state insieme.
2: Sarà che sono
3: da, Germano, da Treviso, ma sono napoletana.
0: Napoletana.
2: Sì. Io ho capito nata da Vetrana, perché la mia testa è quella che è. Comunque a me sembra, cioè,
0: comunque uguale.
2: Comunque uguale, identico. Sarà che sono milanese, ma
0: sì, è fatta amore, però.
2: Ma quant'è fate amore?
0: Comunque fate l'amore sarebbe. Sì. Cioè, io mi soffermo su quello, però
2: chiama The Colors, chiama The Colors.
0: Esatto. E poi senti, avevo salvato anche quest'altro vocale, però non mi ricordo.
4: Pensate che in cinese amore si dice ai, che è vocativo,
2: sì,
4: e fare l'amore si dice ai ai.
2: Ma non è vero. Me lo fai risentire?
0: È molto amore. Bello, perché è anche il tono.
2: Cos'è, un haiku forse?
0: Sentiamo.
4: Pensate che in cinese amore si dice ai, che è vocativo,
2: sì,
4: e fare l'amore si dice ai ai.
2: Basta.
0: Si dice.
2: Ma poi con quel tono.
0: Ai ai.
2: Ma tu
0: rassegnato.
2: Con chi è che fai ai ai?
0: Fai ai ai.
2: Ai ai ai ai.
0: Mettiamo l'ultimo disco, va. Here I am.

0: I Maroon 5 su Radio DJ, l'ultima canzone di oggi, e comunque ci hanno mandato la pronuncia in cinese con Google Translate ed è AI la pronuncia, per cui era vero.
1: Giusta, AI.
0: AI. Sì, AI.
1: Va bene.
0: Adesso ricontrolliamo con calma, ma così è, pare.
1: Io in questo periodo di fare AI proprio.
0: No, troppo caldo, sta sui dossi.
1: Ma nemmeno una stretta di mano, proprio via. Forse dei giochi con dei ventagli.
0: Tutt'al più.
1: Potrei.
0: Beh, così magari un po' mezza nuda. Potrebbe essere un'idea.
1: Non mi ci far pensare, Vic. Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
1: Spero
0: torniamo
1: di eliminare queste immagini.
2: Ciao.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
9: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato?

0: 100 anni fa abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 2, in punto.

0: Che bella, ci piace.
1: Novità.
0: Temper City con Self Aware su Radio DJ.
1: Pensa che ora, una novità, l'annunci te.
0: L'annuncio io per primo.
1: Sentiamo il vino.
2: Questi fanno i DJ in radio, sembrano dei morti proprio. Sembrano dei cadaveri. Ma fai un altro lavoro.
1: Pochissimo. Ciao belli. Ciao.
3: Concordo con lei.
0: Anche noi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: si è preferito,
1: Con la bruttissima musica di Sergio Valvola abbiamo dato il via a questo grande martedì di Ciao Belli. Nella puntata di oggi mettiamo sotto la lente gli ultimi dati Istat, secondo cui in Italia 7 persone su 10 sarebbero state tradite dal partner. E tra gli ospiti in studio non poteva mancare il mitico dottor Matteo, l'unico capace di trattare l'argomento con quel tatto che lo contraddistingue.
2: Un paese di cornuti, e la matematica non è una mia. E ancora l'Italia, l'Italia la media è 1 su 2. 1 su 2 che cosa? 1 su 2 i divorzi. I divorzi. Non parliamo delle separazioni. I divorzi sono all'incirca 80.000 l'anno, stesso numero più o meno le separazioni. Per non parlare di quelli che non divorziano, non si separano legalmente, o magari lo fanno legalmente, ma abitano nella stessa casa, perché non si possono permettere né l'uno né l'altro di andarsi ad affittare, specialmente in determinate città, zone urbane, un'altra casa. Vero, ognuno si fa la sua vita e questo è il tutto. Un paese di cornuti, e la matematica non è un'opinione.
1: Purtroppo no. E con l'esperta Mary Baccaglini apriremo un tema delicato e sempre più attuale. La libertà in amore è il motivo per cui la monogamia sembra andare sempre meno di moda. Scopriremo insieme come stanno cambiando le relazioni di coppia nella società di oggi.
3: La monogamia è naturale? No, la monogamia non è assolutamente naturale, è un costrutto sociale che tra l'altro nasce circa 10.000 anni fa con l'avvento dell'agricoltura. I motivi sociali erano molto chiari, sicuramente un'ereditarietà dei beni e dei terreni la paternità certa. Ad oggi bisogna capire appunto, non tanto se sia o meno naturale, perché è chiaramente non naturale, quanto se per le persone abbia ancora senso seguire un tipo di modello relazionale monogamo. Dal mio punto di vista assolutamente sì, però oggi siamo in un mondo che è molto libero, quindi si può scegliere una monogamia tradizionale, poliamore, relazioni aperte, ognuno può mettere le proprie regole. La cosa secondo me fondamentale oggi è che entrambe le persone all'interno della coppia decidano liberamente che cosa è meglio per loro e non decidere sulla base di ciò che vuole il partner per paura di perderlo. Ecco, questa è la scelta più sbagliata che possiamo fare.
1: E poi, come sempre, la nostra finestra sui mondiali di calcio. Il torneo entra sempre più nel vivo e conquista anche gli Stati Uniti, dove il pubblico si è fatto travolgere da una vera e propria soccer mania. A raccontarcelo sarà la giovane Otilia.
4: Fox Sport ha dovuto fare un articolo in cui giustificava il fatto che Messi non giocasse con l'America ma giocasse con l'Argentina, perché i tifosi americani sono rimasti delusi dal fatto che appunto Messi non giocasse con gli Stati Uniti. I tifosi americani sono andati allo stadio a vedere la partita per vedere Messi giocare, ma ovviamente non l'hanno visto giocare perché non gioca nella squadra americana. Infatti Fox Sport nell'articolo ha dovuto dire che Messi gioca nell'Inter Miami,

0: Ma essendo argentino, gioca con l'Argentina ai mondiali. Mi sembra assurdo.
1: Ciao. E per chi ci sta ascoltando direttamente dalla spiaggia, ecco la classifica dei lidi più tranquilli d'Italia. Quei posti magici dove puoi sdraiarti con un libro in mano senza che il vicino d'ombrellone ti rovini il momento di pace.
2: Salvatore! Salvatore! Esci dall'acqua!
3: E qua il libro non va bene.
2: Mi dica che ne mangi da casa, perché io un cancio non ti puoi, quindi te puoi fare a piedi, eh? Esci dall'acqua.
3: Va bene.
2: Per arrivare a casa mi ricate ogni riesco. Esci dall'acqua. Stasera non ti faccio lavare, non ti faccio aprire io. Esci dall'acqua.
3: Si
2: c'ha su io mi ricate faccio. Non ti faccio leggere più.
3: Va bene.
2: Amore, muoviti.
3: Buon pomeriggio.

0: Takes. Ci piace DJ Angelo?
1: Certo.
0: Era il 1989 Technotronic con Pump Up the Jam.
2: Wow!
0: La storia della musica dance. Vai.
3: Ma quanto erano avanti i Technotronics?
0: Ah,

0: Oggi per il fattorino Donovan è un giorno di festa.
1: Ah,
0: l'azienda
1: bello, perché?
0: Gli ha finalmente concesso di tornare a effettuare le consegne a bordo di un furgone. E allora stiamo con lui, mentre si mette in contatto con una voce amica.
2: Bravo, rimanendo in linea per 4 secondi.
3: Ciao, sono Sonia.
4: Buongiorno. Ciao Sonia.
3: Ciao, come ti chiami?
4: Donovan.
3: Donovan ti chiami?
4: Sì.
3: Che stai facendo, Donovan?
4: Io faccio le consegne. Sono contento perché mi hanno ridato il furgone che prima giravo in bici, adesso ho l'aria condizionata e mi sono montato anche un letto a baldracchino che lo tengo nascosto nei pacchi, ma così ogni tanto faccio la penica.
3: Ah, bravo, quindi ti hanno ridato il furgone perché te l'avevano tolto?
4: Sì.
3: Ah, come mai ti avevano tolto il furgone?
4: Perché ero il cellulare e ho fatto un ciocco.
3: Sì. Ah, il che ciocco. Hai. Sei nel furgone?
4: Sì. Come ti chiami?
3: Sonia, ma il cellulare in mano di nuovo?
4: No, ma è fermo, Adesso col furgone posso fare chiamate in tranquillità perché c'è anche le tendine scurabili che il vetro diventa nero e non si vede dentro.
3: Ah, ok, quindi sei fermo comunque.
1: Sì, è fermo, non si preoccupi.
3: Ah, ok, quello è l'importante, che stai fermo.
4: Sì, certo.
3: Perché se guidi di nuovo con il cellulare in mano, te lo riprendono di nuovo.
4: È vero.
3: E ti ridanno di nuovo la bicicletta senza i freni questa volta.
4: È vero. Fa caldo lì dove sei te?
3: Sì, fa caldissimo. Beh, penso ormai fa caldo proprio ovunque, no?
1: Sì. Certo.
3: Ormai è arrivata l'estate.
4: Perché ti posso regalare un condizionatore perché io li faccio saltare dalle consegne, no? Diciamo che li faccio cadere dal furgone e poi non si trovano più perché poi magari prima di salutarci mi dai il condirito che ti spiego un condizionatore Bironghe che...
1: Come si chiama?
4: Uno lo regalo a mio zio Giovanni.
3: Non fa niente che fai sparire il condizionatore?
4: Ma no, tranquillo. Hai una bellissima voce, lo sai? Sì.
3: Grazie.
4: Sì.
3: Anche tu hai una bella voce.
4: Quanti anni hai?
3: Sì. 30.
4: Oh, che bello, ragazzi. Sì. Che bello. Bene. Che magica. Sì. Molto bello. Aspetta un attimo, c'è un secondo?
3: Rispondi, vai.
1: Due linee sul fuoco.
4: Pronto, chi parla? Sono Donovan.
5: Ciao Donovan, sono Beatrice della sede centrale.
4: Sì.
5: Senti, sono spariti due condizionatori Jumbo 342 della ditta Bironghe. Guarda, sono spariti tutti nel tuo turno.
4: Sì.
5: I clienti reclamano la mancata consegna, ma non è che tu ne sai qualcosa.
4: No, Beatrice, però posso controllare. Ti diciamo 12 minuti. Tempo che faccio un check. Beatrice, ti andrebbe di uscire con me una di queste sere a prendere un'ape insieme?
5: Grazie dell'invito, Donovan. Guarda, io da circa una settimana sono fidanzata con Dino Cocco, collega del ricevimento. Lo conosci, lo chiamano Coccodino.
4: Coccodino. Sì, ho capito chi è. È uno che parla male di tutti. Sì, me lo ricordo.
5: Certo, infatti, Dino mi ha detto che secondo lui i condizionatori li hai rubati tu. Cioè, però, guarda, io non gli credo veramente.
4: Non credo a Coccodino, che non è affidabile. Adesso li cerco e vedrai che saltano fuori. Saranno qua nel furgone.
5: Va bene Donovan, ma senti, magari la settimana prossima Dino va a lavorare a Napoli, ci vediamo per un'ape veloce.
4: Va bene Beatrice, volentieri, anche perché a me Coccodino non mi piace tanto. Va bene, ciao.
1: Ciao.
4: Pronto?
3: Ciao. Sì?
4: Scusa.
3: No, figurati, ma questo coccolino parla male di tutti.
4: Coccodino, si chiama Dino Cocco.
1: Dino di nome Cocco.
4: No, ma è un collega di quelli brutti, Coccodino. Anche tu ce l'hai qualche collega così, tipo Coccodino?
3: No, non ce l'ho.
4: Perché ce l'abbiamo?
3: Io sto a casa, sono da sola.
4: Ah, quindi non hai colleghi fettenti come Coccodino che appena vai via, quando non ci sei, parla.
3: Comunque devi fregargli la fidanzata allora.
1: Sembra che già lei
3: ha detto che vuole uscire con te per un aperitivo, giusto?
4: Sì, no, quello è vero, ma tanto è solo che vuole confidarsi, mi racconta solo io di Coccodino e poi
1: non succede.
3: Ma tu non raccontare il fatto del condizionatore, anche se è stato già chiamato.
4: No. Aspetta un attimo che sono un po' nei casini con sta roba. Se aspetti un attimo chiedo ChatGPT perché io chiedo sempre chat. Aspetta, Chat, sono Donovan, non so se ti ricordi di me.
6: Certo, Tu sei Donovan Brandon. Sì. I tuoi genitori sono italo-americani. Sì. Tuo padre si chiama Edgar Brandon. Sì. E tua madre si chiama Paolina Accattapipo. Sì. Sei nato a Brooklyn, ma i tuoi si sono trasferiti in Italia quando avevi 2 anni. Per cui non ricordi nulla della tua esperienza nella Grande Mela.
4: Sì, bravo, chat. Sì. Senti, un problema qui sul lavoro che io faccio le consegne, ho fatto sparire 2 condizionatori Jumbo 342 della ditta Bironghe, che li volevo vendere su eBay e in azienda se ne sono accorti.
6: Bravo coglione Donovan, era chiaro che si accorgessero. Ora devi avviare una manovra di recupero, devi fingere di averli trovati in fondo al camion. Se non ti credono occorre passare alla fase numero 2.
4: Quale sarebbe, chat, 3, questa fase?
6: Nella fase numero 2 dovrai fingere di essere stato rapinato da 2 banditi che ti hanno piazzato dell'esplosivo nel camion ed è saltato in aria.
7: No, forse un po' troppo.
6: Solo in questo modo potrai distogliere i sospetti su di te.
7: No, forse un po' troppo.
3: Ma io ho già sentito. La seconda cosa non va bene.
4: Ma io ho sentito la tipa e non ce l'ho detto che è esploso, cioè l'ho già sentita la ragazza.
6: Non importa, Donovan. Puoi dire sempre che eri confuso. Se vuoi tenerti stretto il tuo posto di lavoro, fai esplodere il camioncino.
7: No, no,
6: butta della benzina,
7: no,
6: alcune copie della Gazzetta dello Sport e poi dai fuoco a tutte cose. Ampiccica fuoco a tutti i cosi.
7: Così peggioriamo la situazione.
4: Pronto? Senti, aspetta, pronto, ci sei, Sonia? Scusami.
7: Ma Donovan, non la fare questa cosa.
4: Sonia.
3: No, non dare fuoco al camioncino, dopo rimani di nuovo a piedi.
4: Però volevo dirti che non ti posso più regalare il condizionatore. Mi
3: no, non c'è niente,
4: non ti offendi.
3: C'è il ventilatore, non ho il coso, però non fa niente.
4: L'importante è che non ti offendi.
3: No, assolutamente. Devi dire che i condizionatori li hai trovati in fondo al furgoncino.
4: Sì, va bene, ci provo. Grazie mille, mi hai svoltato, grazie mille.
3: Sì. Prego, ciao.
4: Ciao Sonia, ti posso richiamare?
3: Ciao, certo, sì,
4: va bene.
3: Assolutamente.
4: Grazie.
3: Ciao.

0: Nicole con i PIO, però anche no su Radio DJ.
1: Bello, bello, ci vai, piace. Ale. Carica. Con i nostri amici da casa.
2: Ciao Angelo, ciao Ferro. Ciao, anche al bar La Biga di Pagani vi ascoltiamo 24 ore su 24.
1: Grazie. Vi mandiamo un grosso abbraccio. Ciao, grazie. Ciao, baci.
3: Angelo, il letto a baldracchino non si può sentire.
0: Sì, a baldracchino è bellissimo.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao bello.
4: Ciao, è lei di Sadonova, che altro che la bici senza freni, gliela danno senza sellino. Sì. Sta attento.
0: È peggio lì in quel caso.
5: Oh, ma chi hai chiamato Donovan a sto giro? La municipale?
1: Va bene, no, la sigla.
6: Comunque io cambierei la sigla iniziale, sì, che fa con Di Angelo e Ferrari con o senza auricolari. Sì. La cambierei in con Di Angelo e Ferrari sempre attenti ai particolari.
7: Ah, bravo, Ferrari, bravo. Io ti avviso, sì. Guarda che ti sento sia in diretta che la sera col podcast. Okay. E se sbagli qualcosa, vengo in Svizzera, mi bevo il tuo sangue.
0: Bravo, ciao.
8: Mi ciao, sono Simona Rosini. Sì. Io, buongiorno. Mio marito Roberto, non l'ho mai tradito perché lui è il top.
1: È il top. Fare a poco. Una richiesta, dai. Prima del cooling break, eh?
0: Ok, il cooling break anche
1: ci dobbiamo rifrescare, no. Certo.
0: E abbiamo un'aria condizionata.
1: Tommy G, richiesto da Francesca di Como, da Como.
9: Corbette al sugo, brano power metal.
0: Vai,
1: power metal.

0: Io da 5.
1: Volevo te, che ci posso fare sfogo sul mangiare. Mangio polpette al sugo per
2: l'amorosa.
1: Polpette,
2: prosciutto, melone, va benissimo. Polpette,
1: mangio polpette al sugo per dimenticare te.
2: Polpette al sugo.
3: Ciao belli.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
16: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
17: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
15: Bene, parliamo della casa al mare.
16: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
17: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
18: Sigma, il tuo risultato vale.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre. This is Ciao!

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio DJ. Ti capì, DJ Angelo?
1: Io capì, mi piace tanto quando cantano Madonna gli amici da casa, ecco sì. Qua.
2: Aua! Pomba roppe, pomba prime, pomba roppe, pomba gine, pomba, pomba, pomba, pomba.
1: È un po' diverso.
0: Sì, molto.
1: A Milano,
0: diverso,
1: nonostante sì. Il caldo, c'è la settimana della moda.
0: Vero, verissimo.
1: E allora noi andiamo da una delle persone più influenti della città.
0: Vai.
3: Pronto, raga?
1: Pronto.
3: Allora, sono il Croccante qua di Milano.
1: Buongiorno.
3: Gli amici mi chiamano anche il Crocchi, solo quelli intimi, come il Giangi, la Cami, il Giuse, la Vani, il Dani, l'Ale, il Vitto, insomma, la cerchia ristretta degli amici. Altospendenti,
1: tutti altospendenti.
3: Diciamo. Sì. Ragazzi, lo sapete che a Milano siamo in piena settimana della moda. Questo vuol dire che per fare un aperitivo, invece di spendere 100 euro come al solito, perché Milano tutto puoi dire, ma è economico. Economica. Allora, questa settimana ne spendi 400, 4 gambucce van via. Aumenta tutto,
1: casa,
3: i baristi sono impietosi, mettono più sale nelle noccioline. Poi ci sono 40 gradi, la gente è lì con la lingua di fuori. Il consiglio che vi dà il Croccante è il seguente, due punti. Non uscire, stare a casa finché non finisce la settimana della moda. Risparmi solo non uscendo sta settimana 2-3 K le risparmi. Se invece ti piace la location giusta, metti in tasca un 50 K ed esci sereno.
1: Bene. Non ci stanno neanche.
3: Uè, dice Angelo!
1: Buongiorno.
3: Sono il Croccante.
1: Ciao, Croccante.
3: Sai che io so tutti i gossip croccanti di Milano. Gira una bruttissima voce su di te, dice Angelo. Le voci croccanti dicono che siccome è un nido di tortore sul terrazzo, non accendi il condizionatore per non spaventare gli uccelli. Girano voci croccantissime, eh? Stamattina alle 5 non riuscivi più a dormire dal caldo e non hai fatto partire l'aria.
1: È vero,
3: se mi succede a me una cosa del genere, esco dal terrazzo con Pippo la scopa, tiro e deforesto la location. Comunque, se vuoi una location croccante per dormire, puoi venire nel mio attico croccantissimo. Certo, 6 camere per gli ospiti, tutte col bagno croccante incluso.
1: Ma te ne fai di 6 camere?
3: No money, mi paghi con qualche numero di cellulare croccante. Durante la festa di Party Like a DJ, tutti i DJ di Radio DJ erano sul palco. Dov'è DJ Angelo? Dov'è DJ Angelo? Dov'è DJ Angelo? No, figa, stavo prendendo il numero di uno. Roba così.
1: È vero, tutto vero.
3: Ragazzi. Io ho il numero croccante anche del Boy George. Il 9 luglio siamo al concerto dei Culture Club.
1: Bello, te
3: e il calabro pugliese e il Bassi Maestro. Troppo giusto! 9 luglio, The Place to Be, concerto dei Culture Club. Le voci croccanti sono sempre da verificare perché è un sacco di collaboratori croccanti. Alcuni sono molto giovani, poi gestisco anche gli artisti. Eccola qua, questa qua è pazzesca. Pronto!
4: Ciao Croccante, sono Gigia Formenti, modella della Brianza.
3: Gigia.
4: Volevo chiederti se hai posto in agenzia.
3: Sì, Gigia, però io prendo il 25%. Non so se ti hanno detto le tue colleghe.
4: Sì, va benissimo, Croccante, guarda, a me basta stare in agenzia con te. Senti, devo portare dei documenti.
3: Ma va, non serve niente, Gigia. L'accordo è già operativo e Croccante. Casomai, se vuoi farmi un favore, mandami una foto dei piedi su WhatsApp che la giro al mio amico Angelo. In questo periodo è molto triste perché ha il nido di tortore sul terrazzo. Non può accendere l'aria condizionata.
4: Va bene, Croccante, te la mando subito. Ma la vuoi coi piedi pittati o spittati?
3: Va bene tutto. A me piace sia il nature che il pedicure fatto. Pronto, raga? Un'altra artista si è aggiunta alla Croccant Agency.
1: Complimenti.
3: Angelo, Ferrari, se entrate in agenzia voi, vi faccio il 20. Ve l'ho già detto la scorsa volta.
1: Ti faccio un pensierino. Il 20 non è male.
3: Angelo, guarda che se entri nella Croccante Agency ti faccio fare tutta l'estate nelle migliori console d'Italia e in più ti do 20 risto invited al mese. Quando sei invited al risto non paghi un cazzo.
1: Aspetta,
3: aspetta un attimo. Allora sì, vi spiego. Allora, c'è il mio collega Fred Giubertoni che adesso si attacca al telefono e fa saltare fuori due invited. Vai. Ah,
5: ok. Ristorante Sorferino, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Buongiorno, sono Fred Giubertoni, lavoro per il Coccampi di Milano. Ma senta, volevo sapere, si può avere due invite per questa sera?
5: Due posti? Sì, a che ora?
6: No, faccia catering full.
5: Alle 21? Sì. Due persone a che nome?
1: Sì.
6: Allora, nome è Coccampi di Gea Angelo.
5: Benissimo, signor Coccampi, allora ci vediamo più tardi.
6: Sì, sì, ma guarda, le dico solamente due cose. Il Coccampi in cambio della cena, finta a fare le storie sui social, dicendo che si mangia bene, così almeno insomma
5: viene finito.
6: Allora ridico il Coccampi che gli confermo l'invited.
1: Ok,
6: sì. Ok, sì. Ah, o non invited,
5: in che senso me lo stai dicendo? Offerti dalla casa?
1: Sì.
5: Invited, che cosa intendi lei?
6: Ma dico se c'è
1: tutto invited.

0: 97 i Backstreet Boys cantavano Everybody Backstreet Back so right is back, e quindi sì, noi siamo qua.
1: E tu eri molto figo, me lo ricordo.
0: Io ero molto più giovane.
1: Avevi il cappotto di pelle.
0: Ero da Matrix. Spaccavi, bravissimo. Bravo.
1: 14:43, qualche amico.
0: Ce l'ho ancora.
2: Troppo all'apice il croccante.
0: Vai croccante.
1: Bravo, colpi di clacson a manetta per il croccante.
3: Secondo me Coccolino non rilascia mai dichiarazioni morbide.
1: E no, no,
2: Coccolino. DJ Angelo, visto che non c'eri nella foto del Plaid, sì, io faccio fotomontaggi, ti ci metto.
0: Non c'è problema.
4: Angelone, di la verità che non stavi prendendo il numero di una, stavi prendendo i croccantini per le tortore allo stand mange.

0: sentite in diretta, che magari parlano delle tortore che
1: sotterrà. Può essere.
0: Dire che ho messo l'acqua, ma per ora non mi cagano.
1: Sicuramente avranno apprezzato, dai.
2: Un saluto a tutti coloro che aspettano la nuova puntata della Vita in Diretta.
0: Sì,
2: nell'appuntamento di oggi saremo con il mago Gianni Palizzari,
0: sì,
2: il quale ci ha promesso che farà scomparire il caldo dalla nostra penisola, lanciando delle palle di sale in cielo con un grosso cannone posizionato sul monte della Maiella. A seguire manderemo in onda i soliti servizi sul caldo che li abbiamo in archivio già pronti. Qualcuno è addirittura in bianco e nero, ma voi seguiteli comunque perché... le regole non cambiano, per cui non servirebbe a niente fare dei nuovi servizi e spendere soldi per niente. Per l'attualità invece andremo dall'attore Emanuele Carlo Ostuni, che la scorsa settimana ha avuto un brutto contrattempo rimanendo chiuso nel cimitero. La linea va a Saverio.
3: Era all'interno del cimitero di Lambrate, dove si era recato per rendere omaggio ai genitori scomparsi. Il sole stava per calare, lasciando il posto alle tenebre, ma una volta raggiunto il cancello per uscire, le porte non accennavano ad aprirsi. Degli addetti ai lavori nemmeno l'ombra. Sembra l'inizio di un film dell'orrore di Fulcio Romero, e invece è accaduto veramente. Protagonista di questa tetra vicenda grottesca ma anche frustrante, Emanuele Carlo Ostuni, attore e redattore, che ha deciso di segnalare tutto sui propri social.
4: Come potete vedere, i cancelli sono chiusi.
0: Ne parliamo dopo, ok?

0: È tornata Anna, bellissima, brava e complimenti.
1: Ma il caldo può sparire in un solo modo, se il croccante lo assume.
2: Ah, no, è vero, croccantissimo. Ed ora ho visto che come si dice? Andiamo con
0: avevi sbagliato.
2: Vai, vai.
0: Adesso capisco.
2: Vai.
0: Io devo svedare questi altarini.
2: Spazio dedicato a chi piace andare su. Cazzo, avevo sbagliato l'altro.
0: Succede, cazzo, dai.

0: è il modo corretto di mangiare i nigiri.
1: Qua,
0: da Summeritz, l'annuncio di Cristiano Malgioglio. Da Poretcast, Luca Parmitano e la colonscopia.
2: Ero rimasto quello di
0: ieri. Pot Secrets, quando Emi lo zio mandò Gue a comprare la grappa. Gli UFO metallici e quelli a forma di tic tac.
2: Eccolo qua.
3: Ci sono sempre. Bene.
4: Alberto Angela, è il modo corretto di mangiare i nigiri.
5: Tutti noi facciamo un errore.
6: Sentiamo.
5: Spesso, secondo comunque la tradizione giapponese, prendiamo il sushi con le bacchette e lo intingiamo dentro la coppetta con della salsa di soia,
6: come se
5: fosse un pezzo di pane, con la parte più morbida dentro, diciamo, la salsa. In realtà poi quando la tiriamo fuori, a volte tutto cade e si creano un po' di disastri.
6: In realtà
5: quello che si fa in Giappone, il modo migliore per mangiare un sushi è un altro. Bisogna prendere il nigiri, eccolo, e poi lo si intinge girandolo dalla parte, diciamo, del pesce.
6: A
5: questo punto lo si può mangiare. Però non vi preoccupate troppo, perché mi è stato detto che è un errore comune a tanti giapponesi.
4: L'annuncio di Cristiano Malgioglio.
7: Ho detto, chiedigli se hai innamorato. Se sei innamorato. Io? Ti do una bella notizia, mi sono sposato. Quando? Nessuno lo sa.
8: Grazie.
7: Nemmeno lui. Nemmeno lei, nemmeno lui, non lo sa neanche lui.
6: Vabbè. Auguri,
4: Luca
6: auguri.
4: Parmitano e la colonscopia.
9: Sappiamo, la sigdoniloscopia è la prima parte di una colonoscopia.
10: Colonscopia,
9: cioè
6: Luca
9: i primi
6: Parmitano,
9: 40 centimetri dell'intestino.
10: Che sarebbe poi quello terminale.
9: Quindi
6: sì,
9: la mattina prestissimo,
6: finale,
9: sono mezzo addormentato. L'infermiere mi dice: adesso ti facciamo questa cosa. Contentissimo di farmi la classica
6: per
9: e mi dice: aspetta 5-6 minuti, dopodiché vai, lascia il bagno, ti lasciamo qui, tranquillo. 5 minuti è da principianti. Io almeno aspetto 10 minuti. Se il minimo è 5, io faccio 10. Mi addormento e mi sveglio così. Mi giro, vedo la porta del bagno che me l'ha stata indicata, come nel film Shining, che si allontana nell'orizzonte. Io inizio a sudare bianco, corro, volo verso il bagno.
10: Che ero occupato.
9: Ho rischiato l'implosione.
4: Quando Emi lo zio mandò Gue a comprare la grappa.
11: A livello di immagine, pochi niente, fatto del serato, fatto del serato degli americani, qua ho fatto gli MOP, ho fatto Requiem di un tant'anno, ho fatto Capone Noriega, video tour di Capone Noriega, che loro arrivarono all'aeroporto, io andai a prendere e dissero, zio, ma cosa si beve qua? Gli faccio grappa,
6: e
11: mandai quel maledetto di guerra. Per comprarmi la grappa alla standa, di tipo 50.000 lire per comprare due bottiglie di grappa, per prendere due bottiglie di grappa al buono. Questo maledetto cosa ha fatto? Ha preso due bottiglie di grappa, le più sgrausi, per poi capito, farsi lo sgamo sui soldi che gli avevo dato, perché eccetera, eccetera. Diciamo.
4: Gli UFO metallici e quelli a forma di tic tac.
10: Io volevo dire degli WAP, che è parziale il fenomeno, perché attualmente li chiamano anche droni, e non sono WAP quegli oggetti, non sono neanche droni, sono sfere di luce. E quindi queste cose, sfere di luce, vengono sempre trascurate. Invece i dischi metallici sono il complotto degli Stati Uniti con dischi metallici, perché sono civiltà inferiori, grigi, che parlano con gli Stati Uniti per dare la retroingegneria, per dare indietro i pochi caduti dei dischi volanti, dei grigi. Allora per avere questo hanno dato la fibra ottica, hanno dato il transistor negli anni 47 e così via. Adesso stanno dando l'invisibilità e anche l'antigravità. Però non sono ancora capace a manovrare. Io ho visto questi oggetti che fanno vedere che sono dei tic tac con il cordone attaccato, perché sono in laboratorio.

0: ci sono
1: sempre. Voglio l'invisibilità, non possiamo tornare indietro senza quello di prima.
2: Dopo, dopo, è vero, ci stava, cavolo.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
0: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: Si va?
1: Dove sono si va? Passivante. Vabbè, intanto ancora si aspettano notizie, ragazzi. Ce la godiamo, per carità, figata, però.
2: Sugli Oasis, dici, perché tutte le volte c'è sempre quella voce, quella voce, ma poi mai una conferma.
1: No, poi è brutto perché poi magari incontri la gente che ti fa: oh, Nicky, te che sei dentro la roba, ma alla fine. Non lo so, dai, che lo so che non si può dire, ma a me me lo puoi. Ma non lo so, non lo so. È come quando la gente voleva sapere chi era liberato, no?
2: Sì, è vero.
1: Sono stati
2: quei
1: due o tre anni. Dai, te lo sai. Non lo so. Non lo so, oltretutto non lo voglio neanche sapere.
3: Beh, iniziare così siete proprio come l'aria condizionata sparata in faccia, come una brezza d'estate a un tramonto nella Golden Hour. Siete Summer Camp.
1: Più questa secondo me.
4: Però no gin and tonic oggi in questo caso, ragazzi.
1: Non c'è il caffè trasparente. Questo era un po' l'inno al caffè trasparente.
2: Il caffè trasparente mi sa che only gin without tonic. Di solito,
4: ci sono io di tonico.
1: Esatto.
5: Tutto in magazzino, entro in macchina, accendi la radio. Oasis. No, ragazzi, ma voi siete grulli. Io non posso cominciare così questo martedì, che qui a Firenze sta di venerdì, perché domani è San Giovanni.
2: Domani è San Giovanni, un volo in gamni. Domani
4: quindi
2: è festa.
4: È festa anche nella città di Nicchi, quindi Firenze.
2: Esatto. Sì. Beh, anche nella città di Nicchi, Torino.
1: Non è che sono proprio nato lì, ma sono affezionato. Però secondo me a Torino è più stasera che si fa quella cosa che vai al fiume. Sì. Cioè, aspetti la mezzanotte. Oh, ognuno San Giovanni lo festeggia come vuole.
2: Firenze è tutto domani. Finale del calcio storico e fuochi quando tramonta il sole, diciamo,
4: anche,
2: 9 e mezza.
4: Anche a Torino domani è rosso sul calendario, perché è festa.
1: È per quello che la sera ti lasci un po' più andare, perché sai che, no, che il giorno dopo
4: anche a Genova ci dicono.
2: Anche a Genova. Vero.
1: Anche a Genova si festeggia, ma secondo me
4: alle 18.
1: Un po' prima, non lo so.
2: Ancora prima, dici, vabbè. Cioè, alle 18 del 23.
4: I fuochi alle 18 col sole.
2: Vabbè. Senti, comunque il rumore lo senti,
1: Infatti. Sì. Comunque noi siamo come San Juan. Esatto. Non facciamo inganni.
2: Bravo.
1: Saremo qui tra poco. Summer Camp, Radio DJ.
6: Summer DJ One Nation, One Station.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Have fun with Creativity Modon con Opel.

0: Sabrina.
1: Oddio, cosa? Qui è solo Sabrina, me la farei di brutto.
2: Comunque, summer camp, dover andare a lavoro alle 3:30 e farmi quella mezz'oretta di viaggio alle 3 vuol dire ascoltarvi, e per me è top, figa. Top,
1: vero, figa. Ma non ti dispiace poi quando dopo mezz'ora ci devi salutare? Non ti dispiace?
3: Rimane con la voglia poi.
1: Giusto, meglio me così.
4: Ciao ragazzi, stasera per San Giovanni a Parma, come tutti gli anni tradizione, si mangiano i tordei d'erbetta, che ovviamente sono i tortelli d'erbetta, con un bel lambrusco che ti innaffia bene la gola.
1: Ne sanno bene qualcosa, quelli di Blessed Maremma. Fa ridere una cosa che abbiamo fatto appunto ieri, lo raccontavo, questo pranzo sulla strada con 35 gradi, con tanto di torta fritta o gnocco fritto con salumi e gli anolini in brodo. Quando abbiamo fatto una foto con gli anolini appena arrivati, cioè il primo, ci siamo accorti che di fianco c'era una bottiglia di lambrusco già finita.
3: Dopo cioè, averla postata, ci siamo accorti.
1: Sì, nel senso che sono arrivati i primi, ma il vino era già finito.
5: Ma non era vostra. Era del tavolo di fianco.
6: Esatto. Raghi, ma anche in Spagna si festeggia San Juan il 23 con mega falò in spiaggia. E ovviamente ci si ubriaca, e io sono finita in un carrello della spesa tanti anni fa perché avevamo esagerato un attimo, però bellissimo.
5: Alla Jackass.
6: Quindi tanti bei ricordi legati a San Juan. Un bacio dall'Alice.
1: Ciao Alice, ciao, stava mangiando.
5: Anche a Barcellona, Alice. Anche a Barcellona è una tradizione probabilmente che riguarda tutta la Spagna, anche la, sai che poi sono le sotto, si rischia sempre un po' così. Si cammina un po' sui carboni.
1: So cosa vuoi dire?
5: No, la Catalogna.
1: Ah, no, certo, sì.
5: Come
1: sì.
5: dire, la Catalogna, i Paesi Baschi, insomma, sì, ci sono varie tradizioni nelle tradizioni, però ci dicono che anche a Barcellona sì.
1: San Juan, sì.
3: Ma abbiamo dimenticato.
5: Che fa rima con Faminga in Ghana anche lì. Tra l'altro,
1: esattamente.
5: No?
3: Abbiamo dimenticato Busto Arsizio, festa anche lì, ragazzi.
5: Ah, anche a Monza, dice.
1: Anche a Monza, sì, ci sono i fuochi ovunque.
3: Sì.
1: Anche lì?
3: Sembrerebbe. Questo caldo, però, è fuoco. Vabbè.
5: Bello, bel fuocherello
3: adesso. Ecco, in giro, state attenti.
1: Sì, sì, sì.
5: Va bene, rinfreschiamo con del sano funk soul. Questa è la nuova di Bruno Mars. Devo dire che non l'ho ancora sentita.
1: Prolifico,
5: ma
1: però lui.
5: Ma dall'inizio ho già capito che ci rinfrescherà. Poi non ne sbaglia una, è buon

0: studiato, non puoi non fare questo genere senza sapere che cos'è la grande tradizione. Qui si sente tanto il tocco di
1: aspetta dillo per bene.
0: No, ma io stavo per dire Curtis Mayfield.
2: No,
0: però
2: devi dirlo meglio.
1: No, devi dirlo
3: Curtis Mayfield, così, esatto. Un po' con una voce un po' diaframmosa,
2: anche un po' di adenoidi, secondo me.
0: Sì,
3: io non ce l'ho
1: la voce deve arrivare dalla parte.

0: Ancia, secondo me dici non bisogna avere le adenoidi.
1: Si faceva la combo adenoidi tonsille.
2: Io l'ho fatta così, quando parli di Curtis Mayfield,
0: due in uno,
2: ti devi sciacquare il diaframma. non la bocca, ti devi sciacquare il diaframma quando parli di Curtis Mayfield.
0: Che sound però, fatto veramente bene. La nuova di Bruno Mars
2: è molto prolifico lui, nel senso che comunque era uscito da poco il suo singolo, la ballad.
1: Si fa così,
2: la buttata sul funk perché arriva l'estate,
1: per lo streaming, per l'algoritmo di
0: cosa vuol dire? Tanti magari stanno zitti poi fanno un album con 12 canzoni.
2: Sì,
0: invece molti artisti contemporanei ne fanno 12 come fosse un album e poi te ne danno una ogni tre settimane per un bel po', così tu dici mamma mia quanta roba che sfora. Ma On My Soul è un po' lo stesso genere di Pippo Solo, quello di cui mi
2: parlavi
0: ieri.
2: Pippo Solo, non so se sei andato a curiosare. Ti
0: no,
2: invito
0: non
2: a
0: ancora,
2: farlo.
0: Non ancora, Pippo, ma Solo mi ha colpito molto il nome d'arte.
2: È Soul O, è un rapper romano che nella scena romana sta spaccando, la scena romana sta spaccando, ha suonato a Rock in Roma davanti insomma a migliaia di persone, è un grande successo, vi invito a studiarlo.
1: Nel frattempo andiamo a Bari.
3: Ciao Summer Camp, a Bari per San Giovanni stasera si mangiano gli spaghetti alla San Giovannite. Ciao.
0: E come sono?
2: Saranno comunque con
1: vedi che ti mangi comunque.
2: E vedi che ti mangi, saranno i gamberi, ci saranno
0: ma non è detto. Ma
1: adesso cerchiamo
2: Ora vado a
4: ragazzi,
2: cercare.
4: Buongiorno dal vostro corrispondente di Londra, appena rientrata a Torino, giusto per godersi stasera i fuochi di San Giovanni. Vi posso garantire che lo scorso weekend allo stadio del Tottenham c'è stato il grande, bellissimo, esclusivo evento del concerto dei Gorillaz, memorabile. E stasera i fuochi a Torino. Ma che cosa posso voler di più? Mi siete mancati.
1: Ciao.
0: Pazzesco. È bello lo spettacolo nuovo dei Gorillaz che sono in giro, chi li ha visti a Barcellona, chi li ha visti allo stadio del Tottenham.
2: A Wembley sono stati il 20 giugno.
0: E saranno anche in Italia, mi sembra.
4: Alla prima estate.
0: Dove è andato DJ Aladdin a vedere Jack White e gli Ives? Beh, mica c'era solo quello di concerto.
1: Ma torniamo alle cose importanti. Spaghetti alla San Giovannide, cosa c'è dentro?
2: C'ho qua la ricetta io. Pomodorini ciliegino, due spicchi d'aglio, un peperoncino secco, tre filetti di alice sott'olio, 10-12 olive nere, capperi sott'aceto, olio extravergine d'oliva, sale e vedi che ti mangi.
0: Cioè, alla fine è un po' una puttanesca con le alici.
1: Non dire le parolacce,
2: Nico. No, è vero, con le alici che danno.
0: Perché poi si chiama puttanesca la pasta?
1: Adesso chiediamo alla mia amica intelligente.
0: Farei proprio una gran bella perché secondo manata di.
5: Buon pomeriggio, ragazzi. Anch'io oggi annuncio ufficialmente che inizio la controra perché il Capanon ci fa fare l'orario continuato, si chiude alle 14:30 e via. Ciao a tutti.
0: L'importante è che sia meglio per voi, insomma, vedo che il mondo del lavoro si sta un po' riadattando, no? Almeno così ho letto, poi non lo so se poi effettivamente è stato tradotto in realtà.
2: A scriverlo sono tutti buoni, poi a metterlo in pratica.
0: Però se non
2: tutti.
0: Altro, insomma, chi conta ci ha messo un po' la testa, perché effettivamente è cambiato il clima e chi lavora all'aperto deve essere tutelato, no?
2: Giusto.
1: Invece andiamo in un posto dove fa più fresco, va.
2: Tipo in Finlandia.
1: Siamo in Finlandia. Andiamo in Finlandia.
2: Mamma mia. Che siamo proprio in Finlandia.
0: Tu mi vuoi proprio far venire la pelle d'oca con sta canzone?
2: La battuta che è talmente in forma che non lo cogliamo neanche.
1: Dai.
2: Andiamo Finlandia, ha detto. Ah. Capito?
1: Questa è tipo Frassica,
2: è
1: l'Ungheria.
2: Sì, è tipo la nazione più lunga, l'Ungheria. Quella squadra lì.

0: dalla Finlandia fin qua. A sì. Summer Camp, sì, diciamo, sì. Eccoci tornati
1: da Helsinki.
0: Eccoci tornati in studio.
1: Eccoci tornati da Helsinki.
0: Rock the microphone.
2: Sì, ma poi per cantare questa canzone non serve un gran diaframma, no? Alla fine ce la possono fare un po' tutti.
0: Insomma,
2: no,
0: dai, c'aveva la voce. Rock the rock. Certo, non come quella di Curtis Mayfield.
3: E dopo che l'avete sciacquato il diaframma, se lo tagliate a striscioline, lo mettete sulla brace, un bel diaframma di cavallo, fate una bella grigliata di striscioline a Ferragosto sulla spiaggia.
1: A Ferragosto delle striscioline di diaframma, non te le vuoi fare con il tè freddo, capito? Lì in riva al mare.
0: Sono più per una caprese in questo momento o per gli spaghetti alla San Giovannina.
1: Non sono male.
0: Quelli mi sono piaciuti molto.
1: Molto buoni.
4: Ciao Summer Camp,
1: ciao.
4: Buongiorno, noi appena rientrati dal picco, come si chiama? Dal Pic du Midi, sui Pirenei francesi. Stiamo facendo il viaggio in moto dalle tre cime di Lavaredo a Dakar da Capo Nord e sempre in vostra compagnia, quindi un gran saluto e vi vogliamo tanto bene. Ciao Summer Camp, un saluto da Bruno e Laura.
0: E Laura, grande.
1: Bruno e Laura non ha risposto, io conoscevo solo il picco glicemico, invece vedi, il picco...
0: Anche picco di umidità, no? Come la storia fanno da Dakar a Capo Nord, giusto? Sì. Passando per le tre cime di Lavaredo.
2: Secondo me loro sono originari delle tre cime
0: di Lavaredo. Ok. E quindi da dove parti? Cioè vai giù, vai a Dakar, poi sali e poi ritorni da Dakar. Cioè un bel triangolo,
5: Summer Camp, bello il caldo, bella l'estate, bello tutto, bello. Venite col padile a chiudere i buchi che fanno le nutre nei fossi delle risaie. Poi vediamo, mamma mia.
2: Questi animali scavano, capito?
1: Scavano le nutrie.
0: Alla fine sono più simili a dei castori,
2: sì,
0: no?
2: Sì, beaver, quella roba lì.
1: Sì, è vero.
0: Fanno le dighe?
2: Sì,
0: le nutrie?
1: Fanno le buche.
0: Solo buche?
1: Fanno le buche per terra.
0: Inizi a fare le buche e poi dopo scavi per portare. Magari devono costruire le dighe.
1: E poi arriva il castoro che fa la diga.
0: Certo.

0: Fede, mi raccomando, stasera prepara l'acqua di San Giovanni e domani lavati bene il viso, eh? Se poi ti mancasse, a casa mia ce n'è un secchio, che la mia moglie e la fa per tutti i quartieri. Ciao.
1: Allora ragazzi, aspetta, l'acqua di San Giovanni è una tradizione, ma tutti gli anni mi sfugge.
2: Hanno parlato abbondantemente stamattina
3: ho
2: di Gecchiamo Italia.
3: Ma sì, non sì, ho sì. conservato le informazioni.
2: Ci sono una serie di erbe spontanee che vanno raccolte, poi vero, messe in immersione nell'acqua per una notte e poi al mattino ti ci devi lavare la faccia.
1: Esatto.
2: Nel nostro caso però serve una cisterna.
1: Tanta, ci vuole tutto l'arno
3: comunque
1: per lavare il nostro faccione.
3: Sono le mie preferite rispetto alle erbe impostate che sai sembra sì, sempre che dicano sì, delle cose mia, che poi sembra che stiano leggendo invece
2: sì, vero,
3: lasciati andare
2: sì,
3: no,
2: è vero,
3: così.
2: È vero.
4: Ah, dimenticavo, da oggi si possono raccogliere anche le noci per fare il nocino. Ciao.
2: È vero, però mia mamma che lo fa tutti gli anni mi ha detto che causa caldo quest'anno è tutto in anticipo, quindi lei l'ha raccolta già 2 settimane fa. Sì, adesso sono lì al sole che si stanno maturando.
1: Pronto per essere proposto ai ristoranti in giro per l'Italia un po'.
2: Solo per uso
1: l'ottimo
2: personale.
1: Quarna il vino
2: numero
1: 347 è il prefisso per scrivere al Summer.

0: Allora, qui la volta a 34 gradi in falegnameria, troppo caldo. I macchinari mi saltano, mi scattano le termiche perché i motori scaldano troppo. Quindi adesso si chiude, vado a mangiare un gelato con mia moglie e poi riaprirò più tardi. Ciao, da Giorgio.
1: Ciao.

0: basta mettersi al volante di una vettura dinamica e di design come Opel Mokka per far scattare l'ispirazione. Quando il motore parte, la creatività si accende con lui. Ed è questo lo spirito della collaborazione tra Opel e Stardust Academy: supportare i giovani content creator in questo percorso.
1: Un programma che insegna i segreti del mestiere e dà energia ai nuovi talenti. Se pensate faccia per voi, trovate tutte le info sulla sezione Mondo Opel del sito opel.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano.

0: Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Andate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Rodrigo, io trovo giustissimo che in un video girato alla Reggia di Versailles Olivia Rodrigo indossi delle parigine.
1: Vero, esatto.
0: Cosa devi... Però per esempio l'altro giorno, sai che io anch'io ho tre passioni, il rock e il mare, no?
1: Sì.
2: E, bravo Nicky, benvenuto nel club.
0: Sì. Vedi. E Instagram comunque mi capisce, infatti mi fa vedere un sacco di robe di rock, di chitarra,
1: di mare,
0: e
1: anche di mare.
0: Anche di mare e anche dell'altra. A volte le combinano.
1: Sì.
0: E l'altro giorno mi ha fatto vedere questo video di Olivia Rodrigo che era vestita proprio normale, sei proprio... jeans normali, tipo con le Superga bianche, una magliettina, aveva la chitarra e spiegava le origini di uno dei suoi pezzi. Ho detto, ma sei brava, eh? E poi iniziava dicendo, non sono sicuramente un mostro alla chitarra, però questo era il riff che avevo fatto. Ho detto, ma brava, grande gusto Olivia, non si vede mai lei con la chitarra.
1: Ma c'era anche il mare dietro? Perché almeno no. Ce lo dico, che sono tutte le passioni che coincidono in quel momento.
0: A volte le fa coincidere tutte.
3: Summer camp, allora, se venite a Molfetta vi preparo gli spaghetti alla San Giovannide, vi offro il nocino fatto da me.
1: Bravo, perfetto,
4: sì, sotto voi avevate il cingolo. Sotto
2: sì.
4: C'eravate voi.
2: Eh beh, sì, c'eravamo noi. Non esattamente in real time, sono indifferita di qualche minuto.
1: Sì, ci stava proprio parlando.
0: Beh, prima della pubblicità abbiamo ricordato sì. Il
4: però
0: numero.
4: Però non mandate i vocali quando ci sono i discorsi sulle parti strumentali dovete
1: mandateli quando
2: no
1: vi
2: sai
1: viene,
2: cosa una cosa che dicono sempre a Pinocchio giustamente sì. Abbassate il volume a volte
0: sì, della radio, della radio. Sì, ma come sì, si sì. Fa ad abbassare quando stai ascoltando Summer Camp?
5: Ciao Summer Camp, qui al Panificio Sarubo la temperatura di servizio è 35 gradi e si lavora pure di più che sono arrivati i turisti. Ma davvero veterano, io appena finisco salgo in mountain bike e mi faccio un bel allenamento spinto.
1: Bravo, un bel allenamento spinto, bravo.
0: L'importante è sempre seguire quel consiglio che si dà, cioè antico come il mondo, no? Bere tanta acqua
1: sì,
0: che poi effettivamente, effettivamente è utilissimo. Tra l'altro oggi si celebra quella nuova usanza, insomma, creata dai mondiali, chissà oggi grandi feste durante, non so cosa c'è oggi, Giordania, Tunisia, cose di questo genere.
1: Essendo l'Hydration Day, quell'Hydration break che fanno una volta nel primo tempo, una volta nel secondo tempo, oggi lo faranno tipo non so di 20 minuti.
0: È perché il grande problema è che sì. Insomma in tutti gli sport americani ci sono tante interruzioni esatto. Per poter mandare gli spot in televisione,
1: sì, ma anche per poter calcio, andare al bar che ti vai a prendere lo dog se sei allo stadio,
0: poi c'è quello che griglia esatto, quando si guarda sì. In casa invece il calcio a parte l'intervallo dai sì. Poca roba, quindi si sono inventati.
1: Sai che tante partite cambiano per colpa di quel break lì, cioè
0: sì,
1: che magari c'è una squadra che è sotto poi dopo si fermano
2: ma perché bevono il caffè trasparente secondo me
0: magari. Senti, sì. Ognuno si idrata come vuole, va bene?
1: Esatto, qua noi c'è
2: strano sto caffè anche... nero che sto bevendo
1: oggi,
2: mi
1: fai veramente strano col caffè. Vabbè, quello dai. Tradizionale diciamo,
2: torniamo alle parigine.
6: Ma la parigina non si metteva sul gelato come la cialda così, ma adesso si indossa.
0: No, se devo essere proprio sincero, io quando penso alle parigine penso proprio a quelle lì che ha Olivia Rodrigo e tante altre, per fortuna, insomma.
1: Le parigine, le polacchine esistono sia come indumenti da indossare, ma come roba da mangiare.
0: Cos'è la polacchina?
1: Polacchina credo sia una specie di briochina fatta.
0: No, ma come indumento?

0: una ciabatta?
1: È come indumento la, la polacchina cos'è?
2: Ma non è una ciabattina?
1: No, un ciabatta, può essere.
3: Un mocassino, una roba del genere forse.
1: Esiste, ma non so
3: vabbè,
1: cos'è.
3: Scusa, anche le veneziane può essere, sia la tenda.
2: Scusa, sì. Fosca, la polacchina è Dr. Martens? No.
1: No, gli scarponcini
2: no. Tipo Dr. Martin. Sono le polacchine. Ah no, mi sto confondendo con le friulanine, che è tutta un'altra cosa.
1: Le friulane sono delle pantofoline. Esatto.
2: Sono friulane o friulanine?
1: No, friulane.
2: Friulane basta.
1: Beh, comunque se le trovi molto piccole le puoi anche chiamare friulanine.
2: Quella tipo da sul portachiavi è friulanine.
3: Polacchina è tipo lo scarponcino Clarks.
1: Tipo la Clarks di Landon. Sì.
2: Dylan Dog c'ha quelle lì. Cioè, sai che non ci ho mai fatto caso che scarpe ha Dylan Dog.
1: Dylan Dog ha le Clarks,
2: sì.
1: I jeans,
2: sì.
1: La camicia rossa e la giacca nera. Sempre, certo. Sempre vestito uguale. Sì.
2: Quella.
1: Cos'è quella?
2: No, ci hanno fatto. Beh, no, ma lo so cosa sono le parigine.
1: Ma però... c'è Ariosha in regia di JTV oggi?
2: Vabbè, grande gusto. Ciao, comunque Ariosha. Nel selezionare appunto l'immagine didascalica.
1: Era un là perché sta arrivando il disco di Lumiero anche.
2: È bella, ragazzi. Voglia di lavorare, saltami addosso.

0: sono anni che non vedevo quello che ho visto.
1: Che poi secondo me è un po' fuorviante il titolo, perché Lumiero, almeno a giudicare dal videoclip, è molto propositivo. Non è che non voglio lavorare, sto sul divano col ventilatore in faccia, col mutandone, è lì che fa stretching, fa,
2: è vero.
1: Fa box, fa le parallele,
2: che fa anche le parallelette.
1: Tu hai mollato e lui ha iniziato.
2: Io le ho tristemente messe in cantina.
3: Le ho viste su quei siti di seconda mano, sono le tue.
2: No, su subito.it. In cantina, perché potrebbero ritornare da un momento all'altro.
1: Ma anche regalo, venitevele a prendere.
4: No, oggi amici di San Berchino, è proprio vero che qui in Puglia con questa musica fanno uscire il pesce, il crudo di mare.
5: È vero, ci ha mandato una foto di una bella tavola imbandita con appunto del crudo di mare.
1: Con la nuova di Lumiero.
2: È così, l'hanno battezzata così.
1: Così capisci che sta per arrivare quella di Barry White, perché si parte con i crudi, ma poi sappiamo benissimo quando arriva il pesce che è musica.
2: È vero.
1: Va bene, cos'era? Un filotto questo? Un filotto dedicato?
3: Sì, tavola bandita, potrebbe essere il nuovo di Quentin Tarantino.
1: Tavola bandita!
2: Invece di imbandita.
3: Bella. Il nuovo di Tarantino.
1: Che bello. Tomo di Giardi non aveva detto niente finora.
5: No, pure produttore cinematografico diventa.
2: Non il nuovo di Tarantino, il nuovo di un Tarantino.
1: Abbiamo
2: un regista di Taranto che fa tavola bandita.
1: Esatto.
2: Con tutti i crudi.
5: Scusa, questo messaggio arrivava comunque dalla Puglia.
2: Tutto torna.
1: Beh, anche perché il gioco di parole funziona solo in italiano,
2: mi sa proprio di sì.
1: Perché bandire la tavola, esatto. Bandita, participio passato, che però è anche
2: imbandito,
1: femminile del bandito. Cioè...
2: Ma era buona.
1: Bello,
2: bel gioco di parole.
1: Molto bello. Vabbè, lo chiudiamo questo filotto così un po' da spiaggia. Tutto italiano, tra

0: sole senza alzarti mai.
1: Grande Summer Camp, la canzone di Brusco. Comunque l'impatto culturale che ha avuto la sua versione è fortissimo, perché personalmente io e tutte le persone che conosco, ogni volta che parte Abbronzatissima, in automatico
2: io ti amo e tu lo fai.
3: È vero.
2: Altre generazioni, però beh, piace anche un po' la generazione dei nostri genitori, sì, però anche dei nostri nonni, non lo so, dipende un po' da,
3: però anche da bambino, almeno quelli della nostra generazione, comunque Abbronzatissima originale la conoscevi, ma quando è arrivato a Brusco la ce la canti sopra.
4: Noi la colleghiamo a quando arriva Fantozzi nel film che sono a prendere il sole, che arriva l'elicottero
3: anche. Sì, io la collego quella, anche a Sapore di mare, quando arriva Gerry Calà con la Vespa in spiaggia.
5: A proposito di film, ci hanno già mandato una foto del DVD del cult movie di Tarantino, La tavola bandita.
3: Di un Tarantino, però, non Quentin, di uno di Taranto, sì.
2: E adesso la vediamo. Nel frattempo mi sembra di sentire l'odore della protezione solare. Sì. Sai che ha un odore. Un po', no. Allora, non è esattamente quello degli spaghetti alla San Giovanni, cioè non è uno di quegli odori che dici mamma che buono, però la collego a questo periodo che a me piace.
3: È vero.
2: E quindi
5: in attesa del film di Tarantino sono arrivate delle foto di cozze alla
2: Ma quelle le avevamo viste, sono le crudità che arrivano quando viene messa
3: tanta roba. Sono anche dei panini di fianco che non c'entrano molto con i crudi, ma c'è un po' di tutto in questa tavola che vediamo.
2: Eccola. Sì, diciamo, riprende un po' la grafica delle Iene di Reservoir Dogs. La tavola bandita.
3: Sì, sì. Suona bene, devo dire. Cioè, compare proprio bene.
4: Dai, direttore, locandina. Facciamo una serata a castello della tavola bandita.
2: Rimane solo da fare il film e la colonna sonora ci siamo. Che cazzo ci vuole? Dai.
3: La serata del castello consiste in questo: cioè, tu hai il palco, fai una bella tavola piena di roba da mangiare.
2: Bravo, gente si mangia.
3: Che
2: mangia
3: e il pubblico che guarda.
4: Giusto.
3: È così, è un'experience.
2: Allora, questa è una canzone che abbiamo sentito finora soltanto una volta. È una delle novità. Cioè, che fa sempre estate, però, insomma, l'estate come la intendono magari in altri posti

0: mondo.
1: Degli americani.
0: Eh beh, oh, però è l'estate anche lì, eh. Vabbè, la nuova di MGK che ne fa una che mena e una un po' più carina, tutta buffa, sì, no? Sì. Questa è quella carina e un
1: po'
0: buffa.
1: Questa è Piuma, quindi.
0: Sì. Con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Sounds good. Real good.

0: Tanto devo essermelo sognato di notte, MGK, perché non tutti lo sanno, ma lui fa anche l'attore, oltre che il cantante, e interpreta Tommy Lee nella biografia, diciamo, che racconta la storia di questa grande band chiamata Motley Crue. Lui interpreta il batterista, pur non essendo puramente un batterista, e me lo sono portato nei sogni. Stamattina mi sono svegliato tipo alle 7, ho messo su tutta la discografia dei Motley Crue, tutto Too Fast for Love, tutto Shout at the Devil, tutto Girls Girls Girls e anche Theater of Pain.
1: Ma nei tuoi sogni cosa faceva MGK?
0: Ma non lo so, confusi, però sono andato a letto con i Motley Crue, che adesso detta così non sarei sicuramente il primo, diciamo, no, direi.
2: Sei stato a letto con Mariah Carey, no. Scusa,
1: e nei tuoi sogni sei stato a letto con MGK, stavate a far roba.
0: Ma mi sono svegliato e ho detto bravi Motley, però sì, bravi anche gli attori che li hanno interpretati, eh. Lui il migliore.
3: Dove non si può fare surf nemmeno in pausa caffè, esce lo spin-off La tavola da surf bandita.
0: Bella,
2: tantissimi ascoltatori ci segnalano che La tavola imbandita è anche il titolo di un famoso dipinto di Henri Matisse.
1: Di Matisse, sì, però la nostra è bandita, quindi dobbiamo ridipingere una rivisitazione.
0: Poi Matisse, che ci sarà stato su sta tavola, sicuramente non gli spaghetti alla Giovannino,
1: no,
0: agnolotti,
2: la gran frutta,
1: gli annolini in brodo.
0: Con la gran frutta siamo capaci tutti.
2: Però due bei bottiglioni di vino,
1: sì, ma sono finiti,
2: quelli sono
1: seccati come i nostri, o...
2: quelli sono pieni, sì, sì.
1: Ah, bella, vedi, non è una natura morta semplice, c'è anche un umano lì, vedi?
2: Ci sono delle sardine anche a un certo
4: punto. La signora che ti porti sul quad quando vai nelle isole greche,
1: è la signora che ti fa il pesce nell'isola greca, non c'è niente.

0: la signora che ti mandisce la tavola.
1: Questo nuovo quad di cui parlate sempre, il mini quad, eh? Che è successo? C'è qualcosa
0: perché
1: che non so.
0: Sabato abbiamo visto un mini quad e ci abbiamo fatto sopra le foto perché il nostro sogno era portarlo in città.
1: Che non è l'animale che fa la cacca quadrata.
0: No, no. Esatto, quello è il cuocca.
1: Ah, yeah. Vabbè, bastoni ne abbiamo?
2: Sì,
1: li ascoltiamo tra poco?
2: Abbiamo. Sì, abbiamo.
1: Ma anche
2: sì.
1: Novità però, no?
0: Sì, beh, prima c'è sì. Un po' di tutto, sì, sì.
1: Canzone di circa così?
0: Sì, abbiamo. Pubblicità, io voglio sapere, ce n'è?
1: Sì, no, ce n'è. Sì,
2: ce n'è, bella.
1: Bella.
0: C'è quella lì,
1: la lui la sente sempre prima.
0: Io voglio quella, la Gioconda, il prosciutto, se l'hai mangiato. Vabbè, tutto. Lei. Io voglio quella.
1: Scopriamolo tutti insieme, dai.
0: Quella di Leonardo da Vinci.

0: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Attenzione, grande promo da Teddy!
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: sound a Summer Camp cambia anche un po' chi ruota intorno allo studio, no?
1: Perché... Ciao a tutti, sono Ale Mitri di M2O.
2: Dove ce ne sono oggi?
1: Avete messo anche, mettete un po' di dance, ma non solo, ci avete preso anche gli ospiti.
3: Sì.
1: Ora non solo ci rubate i dischi, ci rubate anche la gente.
0: Beh, quante volte è venuto a parlare con noi Alessandro? Stavo dicendo Marcello, lo so perché.
1: Marcello lì.
2: Vabbè, dai.
1: Claudio anche.
2: Marcello Lippi sempre via regina.
0: Oggi abbiamo comunque il suo vicino di casa, va bene? Il suo dirimpettaglio.
1: Ma come si pigli il sole, tra l'altro, da quelle parti? Stefano Fontana.
4: Ciao ragazzi.
0: Stefano Fontana sembra arrivare dai Caraibi. Da dove arrivi in realtà? Da qui da Milano Sud.
4: Giugagnano, sì.
0: E lì si sta nei campi. Che fai? Giardinaggio?
4: No, in realtà mi alzo alle 5 di mattina, lavoro fino a mezzogiorno, poi rinizio a lavorare con gli americani, con i musicisti, alle 3 di pomeriggio.
0: Come gli americani? Ah, con gli americani online, diciamo, certo.
1: Quindi,
0: no, magari no, che ne so, sai, magari Piero di Americani.
1: Ho capito che assomiglia a Vosigna, il portiere l'eroe presente, il portiere Capoverde, che c'ha tipo 12 milioni di followers, c'ha la barbetta.
0: E comunque stai tanto all'aperto.
4: Sto tanto all'aperto.
0: E uno pensa a questi produttori di musica dance chiusi in questi studi senza finestra, sempre illuminati dagli schermi del computer, dalle luci, dalle strobo. Invece si può stare anche nei campi. No?
4: Sì. Computerino portatile,
0: cuffietta,
4: salice piangente che ti guarda.
1: Bello. Ma poi adesso che ci sono i morning, i soft club, così stai comunque all'aperto di mattina, c'è il sole che batte che abbronza.
0: Tu stai facendo anche tu questo, cioè fai i set di mattina?
4: Ah, l'unico che ho fatto l'ho fatto
0: qui alla fabbrica del vapore,
4: sì, un paio di mesi fa. Mi stanno chiamando per farne, perché comunque
0: è una tendenza,
4: è una tendenza. Io basta che suono, sono felice.
0: Tu sei mattiniero, poi, tra l'altro.
4: Sì,
0: no?
4: Sì, sono sempre stato un mattiniero.
0: Però non mattiniero nel senso che faccio la notte in bianco e poi alle 8 di mattina ci sono da ancora svegli. Proprio, cioè...
1: Morning people, cioè che si sveglia alle 7 anche prima, magari fai sport.
4: Oggi alle 6 e mezza ero in palestra, alle 8 e mezza ero dal fisioterapista, alle 9 e mezza stavo lavorando.
0: Ma
4: è troppo una figata la mattina, è veramente...
0: Vabbè, ma è tutto una figata, cioè non c'è un orario del giorno che non è una figata.
1: No.
0: Sarebbe bello farle tutte, ma come fai? Un po' devi scegliere.
4: Però
0: no?
4: Io la mattina sono più lucido.
0: Sì.
4: Penso di non dire una grandissima
1: No. Beh, ma c'è chi è più lucido la sera e chi è più lucido la mattina.
4: Scrivo cose, mail importanti.

0: appunto cose in studio alla mattina.
1: Però per esempio Robert Smith, il cantante dei Cure, che è anche manager dei Cure nonché autore dei Cure e controlla tutta la macchina dei Cure, no? Sì. Non è soltanto un artista, lui va a letto alle 8 di mattina e ormai cioè, ha 65 anni, cioè non credo che cambierà adesso lui, però penso, scrive mail importanti,
2: manda
1: anche
2: mail
1: lui
2: di lavoro alle 7 di mattina, i conti, così dicono dicevo, guarda com'è che
1: grande Robert, già sveglio,
2: già sveglio, no,
0: si smette il rossetto però ogni tanto sbaglia, se lo mette sulle guance.
3: Esatto. Stefano, comunque, volevo chiederti invece, visto che i miei colleghi qua ogni tanto non si fidano di me quando metto le canzoncine house dance in programmazione. Vabbè. Questi Another come sono? Come
0: sono? Strafichi. Strafichi.
1: Sì. Sì. E Ultran? No, è no, 54
2: Ultra.
1: 54 Ultra.
0: Sì, sì, sì, sì, no, ma sono bravissime. Questo disco, insomma, che lo stiamo ascoltando da qualche mese, è un po' la risultante di un percorso pazzesco che hanno fatto negli ultimi anni. Cioè, loro sono veramente partite l'underground, gente che suona, sì, da paura, ne parlavamo prima fuori onda. Che vuol dire? Il disco.
2: Sono olandesi.
3: Si scrivono Anotr.
2: Anotr, che sarebbe Another.
1: Comunque, grande tradizione, no? Di dance, no? In Olanda.
0: Sì, in Olanda.
1: Calcio e dance.
2: La
1: loro
2: dance totale. Sai che c'è il calcio totale?
1: Bravo.
2: Inventato dagli olandesi. E totalmente anche la dance.
0: Sì, sì. No, poi i DJ sono proprio delle persone mega famose. Non so, quando si è sposato Paul Van Dyk, l'hanno detto alle 8 di sera al telegiornale.
1: Cioè,
0: c'è proprio.
1: E Van Buren sta sempre bene, sì, anche lui. No,
2: anche quando si è sposato Van Dyke, che invece è il capitano dell'Olanda, secondo me ne hanno parlato.
1: Beh, Van Elden, per esempio, un po' come Van Allen, è considerato americano, ma di chiare origini olandesi.
0: Sì,
1: no?
0: sì. Tipo la famiglia da Amsterdam si è trasferita a Manhattan.
1: Certo.
0: Sì. Sì.
1: Invece i Van Allen andarono da
2: quando c'è il van davanti o è olandese o belga.
0: Sì, e soprattutto si va piano se ce l'hai davanti il van.
2: Tra l'altro, se ce l'hai davanti il van, questa è buona.
1: Sei stato un po' con Francesco e già hai catturato.

0: marchio di fabbrica qui, tanta roba. Che suono è questo?
1: Roland Juno 106 preset.
0: Caro e vecchio Juno. La tastiera, dai.
1: Sì, sì, che era
0: iconica.
1: Iconica. Sì,
0: molto è quasi più... come dire la Gibson Les Paul.
2: Sì, sì, no,
1: sì, no, è vero.
0: Ma quella vera o il plugin che fa finta di...
1: No, questa l'ho fatto con quella vera.
0: Quella vera.
3: Qui quando avevi lo studio in Maciacchini.
1: Bravissimo.
3: Io c'ero stato, avevo fatto gli scratch sul disco.
1: È vero.
3: Sì. Lo studio era incredibile.
1: Cioè, sì, ma sai che lì sono passati...
3: Certo.
1: Era un box, io abito a pian terreno.
0: Sì.
1: E ho preso il box di fianco a casa, ho bucato il muro, ho chiuso il box e sente...
3: Abusivo.
0: Vabbè, ormai è caduto in prescrizione.
2: Erano altri tempi.
0: Beh, conosco chi ha fatto di peggio.
2: E da quel buco passava ogni tanto DJ Aladdin e portava le sue collaborazioni.
0: Grazie a Ste

0: Dale. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione e primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: No, vabbè, raga, impazzisco full.
1: Vabbè. Taku.
2: E lo vedo già Peter Griffin che fa la parodia della musica grunge. Ciao a più alto livello.
3: Ciao a più, ciao, grazie.
1: Averne di canzoni così di cui volendo fare anche la parodia, ma che bomba.
3: Ma averne anche di Peter Griffin, appunto.
1: Sono Temple ragazzi, Pilots.
4: Io mi sono appena svegliato dalla controlla, invece ho sognato a Grapper che gridava Nicky, ma non so il motivo. Nicky, è successo qualcosa?
5: Con la Grapper.
3: Va bene, è arrivato il momento della canzone all'incirca, così come tradizione per il Summer Camp. C'è da fare gli auguri ad un artista che abbiamo già omaggiato in passato.
1: Ma sai che è veramente uno dei più grandi rocker italiani, perché è proprio, cioè, il blues e il rock hanno un linguaggio che è tradizionalmente legato alla lingua inglese,
3: sì,
1: no?
3: Sì, sì.
1: Ed è veramente facile poi farlo in italiano e fare anche cagare, diciamo.
3: Sì, è vero, è vero. E non è facile farlo bene.
1: E invece lui ha trovato questo modo di farlo in italiano e di non farti rimpiangere il grande rock and roll americano, inglese. Insomma, ci ha messo un cuore gigante. Oggi copia anni parliamo di Edoardo Bennato, che omaggiamo
3: con il cuore gigante nostro, che il cuore ce lo abbiamo e ce lo mettiamo.

0: Eh già, Summer Camp, è 15 giorni che non vi ascolto, perché la vita pazzerella mi ha tirato un paio di sgambetti, più alla Silvia che al Vale. Mi siete mancati, Vale dal Camion, su on the road, ma sempre e per sempre su DJ. Grazie ragazzi, perché vi sentivo vicini. Grazie ancora.
1: A te, Vale. Vale.
2: Grande Vale.
1: Vale, in ripresa. Forza! Tanti auguri ancora, Edoardo Bennato. Che pezzo, ragazzi, che pezzo.

0: Wow ragazzi, la nuova di Laila Labash, l'avete appena ascoltata qui su DJ al Summer Camp, si chiama California Mediterranea, mi ha ipnotizzato verso...
1: Anche a me.
2: Sono dovuto mettere a sedere perché stavo dondolando come su una splendida barca.
3: Bentornato Vale dal Camius, ci mancavi.
1: Grande
3: un abbraccio.
0: Ragazzi, questa è una cosa fantastica.
2: È stupendo, cioè messaggi tra ascoltatori, capito?
0: Sì. A distanza, sai, che non si conoscono neanche di persona, ma si conoscono di Summer Camp.
2: Noi siamo un tramite, vi mettiamo in contatto.
1: Però alcuni vocali poi servono per integrare quello che diciamo e a volte anche per correggerci.
2: Okay.
1: Tipo questo.
4: Mi fa specie di te, Fede. La cacca quadrata la fa il wombato, non il cuoca.
2: Il cuoca
4: lancia i piccoli per difendersi dagli attacchi dei nemici.
2: Vero, hai ragionissimo. Il cuoca poi c'ha quel sorriso, no? Che se ti fa il selfie col cuoca c'ha sempre quella faccia buffa.
0: Un bel sorriso, ma mai come il quad.
2: No. comunque sono animali che stanno, diciamo, in un altro emisfero, quindi non li abbiamo qua in via Massena, ecco.
0: Filottino, quindi una italiana e una no.
1: Bello come slogan.
0: Senti,
1: se fossi l'editore di una radio userei questo claim, è bellissimo. Una italiana e una no.
0: Con anche la pausa però.
1: Sì, una no.
0: No.

0: vi siete conosciuti? Amicizie comuni, lavorate assieme, portate a spasso i cani nello stesso parco? No, no, no, niente di tutto ciò. Summer Camp.
1: Summer Camp, sì. Mannaggetta, Summer Camp.
2: Mi ricordate un attimo l'episodio di Shaggy in diretta sulla TV nazionale italiana, che ha bevuto tanto caffè trasparente ed è un po' viscidino, diciamo, tanto, con la cantante italiana che accompagna.
3: Esatto.
2: Voi la sapete bene questa cosa.
3: Allora,
2: era Sanremo?
3: Sì, era Sanremo.
2: La serata delle cover?
3: La serata, diciamo, di duetti e di cover. E c'è questa cantante.
2: Lei
3: italiana,
2: molto brava, tra l'altro, molto carina.
3: Esatto.
2: Molto posata, tra l'altro.
3: Chiara viene, Civello.
2: Chiara
3: si
2: Civello,
3: chiama.
2: Esatto. Bravissima.
3: E cantano Io che non vivo più di un'ora senza te.
2: E lei canta da paura.
3: Perché
2: tra
3: lei
2: l'altro
3: è bravissima. E ovviamente poi credo fosse addirittura in gara. Per cui insomma.
2: E
3: ci
2: le viene assegnato
3: molto.
2: Shaggy, sì, come ospite.
3: Shaggy però sale sul
2: broccola
3: palco dopo un po' di caffè, ma tanti caffè trasparenti. No. Ma inizia proprio a guardarle anche le parti.
2: No,
3: cioè,
2: beh,
3: inizia un po' a fissarla, un po' così, ad ammiccare. Però a fare solo yeah, sexy guarantee. Yeah.
2: Sì.
3: È lei che canta da paura e lui soltanto delle.
2: Se possono dire che posso dire una cosa che sembra un po' scontata, fa ridere ma fa anche riflettere.
3: Sì, fa molto riflettere. E c'ha quella voce sempre tanto così da ruttino.
2: Sì, no, sì.
3: Lui è lì che bofonchia e lei canta da 10. Vabbè.
2: Vabbè, l'abbiamo preferito in questa versione un po' più sobria,
3: sì,
2: dai.
3: Perché qua era in studio, quindi probabilmente ha festeggiato dopo.
2: Va bene ragazzi, tempo di pubblicità, ce la godiamo insieme, ma dopo ci sarà il premio fedeltà. Non so se lo sapete, se avete perso magari le precedenti puntate, vabbè, una, quella di ieri.
3: Sì. Sì.
2: Stiamo regalando i biglietti per il No Borders Music Festival da sabato 11 a domenica 26 luglio. Siamo nel Tarvisiano, in provincia di Udine. Ci sono un sacco di concerti, c'è Elvis Costello, c'è El Pi, c'è Coez, c'è Ludovico e Inaudi, c'è Manu Ciao, c'è Mannarino. Insomma, abbiamo dei biglietti per una delle serate.
3: Esatto.
2: Che scegliete voi, insomma.
3: La sceglierete voi, certo.
2: Quindi prenotatevi al 347 342 5220, ci lasciamo per qualche minuto e poi fra poco ancora.
4: Yeah, right.
2: Summer Camp.
5: Ne approfitto allora anche per salutare i miei amici Nicky, Fede e Quarna. Un bacione carissimi, belli.
2: Grazie sempre.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me le esperienze di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
7: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
7: Una produzione One Podcast.
8: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate.

0: sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Radio DJ consiglia.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.
6: Summer came night. On Radio DJ.
7: On Summer came night.

0: Camp.
1: Oh, Summer Camp, sei come un gelato o un caffè shakerato, sei come una fresca fetta d'anguria, una birra gelata che da goduria, sei come il mare quando con la tua ragazza mano nella mano va sulla battigia a camminare, sei come l'acqua e menta con lo zenzero e il limone, e io ti ringrazio per la fresca sensazione. Oh, recitare faccio cagare, ma fare le poesie, ah no, faccio uguale.
2: No, cioè, è vero, invece era bellissima. Mi è scesa anche una lacrima, guarda.
3: Insomma, di rime ce n'erano anche nella canzone di Lorenzo e Alfa, però insomma, Oscar Summercampista.
2: Bravo anche te,
3: secondo
2: Oscar,
3: me è roba di livello, eh.
2: Sì. Perché scusa, nell'acqua e menta si mette anche limone e zenzero?
3: Ah. Ma no, io mi sento molto vicino agli ingredienti che ha citato Oscar, perché tutte le mattine mi faccio un frullato di qualcosa, però cerco di variare. Sì. Poi ovviamente cambiano le stagioni, adesso arance out, basta.
2: Non è la stagione, ora devi andare di pesche.
3: Io ci credo fino all'ultimo, fino a 2-3 volte che fanno schifo, finché dico vabbè, basta, niente. Dai. Però insomma, anguria in, ma rimangono sempre tutte le cose che fanno bene, lo zenzero, la carota, il sedano. E poi gli dai questa botta di freschezza con l'anguria e anche un zic di succo di guava. Questo è un po' il
2: succo
3: mio
2: di?
4: Guarda, guava. Guarda. Lo producono qua nell'ufficio di Walter Mosca, tra l'altro, no? Insieme agli avvocati. Sì.
3: Ma no, perché c'è una marca.
2: No, c'è la temperatura giusta,
3: sì,
2: infatti.
3: Tropicale. Una volta queste cose eravamo costretti a importarle, ma da quando? Insomma, fa caldo anche qui, tra l'altro, molto vicino anche allo studio di Summer Camp.
2: Studio della redazione di Summer Camp è il punto più caldo in Italia. Cioè, se in questo momento voi avete caldo, pensate che di là è il doppio.
3: Però che avocado, ragazzi.
4: 15 gradi sopra le medie del periodo.
2: Sì,
4: esatto. Studio di là, sì.
2: Esattamente, sì, piante spontanee che nascono.
5: Di là, gestisce la Donati di là. Gestisce.
3: Oh, ragazzi, è anche giusto. Ognuno il suo microcosmo lo gestisce. Certo. Come vuoi. Poi per esempio hai bisogno di un avocado, tac.
2: Tac, esatto, hai bisogno di un goccio di guava, di succo di guava.
3: Tac. Chilometro
4: zero. Come si chiama? Acerola.
2: La acerola è quella della vitamina C, certo. Vuoi della pitaia?
3: C'è la vitamina C.
2: Meraviglioso, certo.
4: Quello puzzolone come si chiama invece?
2: Il durian.
3: Non mi piace, no, non mi piace quello
2: più da centro di Bangkok.
3: Sì. Va bene ragazzi, pronti con l'ultimo filotto, il filotto che ci porterà verso il premio fedeltà. Sono in tanti a chiedersi se anche questo sarà un filotto con una canzone italiana e l'altra no.
4: No.
2: Secondo
3: no,
2: me
3: tutte e cioè due no. Le canzoni tutte, no. Sono due no ragazzi,
2: due no, sì,
3: quello era speciale, ho voluto ricordarlo prima, no?
2: Sì,
3: scusa.

0: Styles, Dance No More. Poi in realtà trae in inganno il titolo, perché poi Dance No More sarebbe non ballare più,
1: ma
0: no?
1: Invece lui balla invece come un matto,
2: ma lui nella canzone, caldo. Nella canzone dice che i DJ non ballano più.
0: Ah, DJ's, i DJ non ballano più.
2: Dance No More, capito?
1: È perché invece sono lì che fanno ballare gli altri.
0: Ma poi spesso il DJ è proprio qualcuno che era a disagio, no? nel mm-hmm. ballare, e ha cercato un ruolo che gli confacesse.
2: Sì, io ho iniziato così, dire. Sì, confacesse. Alle sì. feste delle medie non mi piaceva parlare con nessuno, ho detto vabbè, dai, cosa posso fare? Metto su della musica.
0: Se non ti piace ballare, non ti piace parlare, vai in console.
1: E non sei cambiato di un attimo, di niente,
0: anche quando va quello lì che si appoggia, no? Sì. Col cocktail alla console, certo. Fa "oh, mi metti
3: sì. tu puoi roba più facile.
0: Tu puoi esatto. ormai con le console di adesso, tu puoi fare guarda, non sei non ti sei, poi non ti senti. No, scusa, no. Sono impegnato.
1: Metti roba più facile. Hai qualcosa di ballabile?
3: Sì.
1: Per favore,
0: fatti passare delle cose un po' più facili da qualcuno,
2: no? Ci sono sempre dei colleghi che hanno una chiavetta magari con delle canzoni molto più semplici.
1: E a volte te lo vengono a dire, tipo "oh, se vuoi", come dire, passivo aggressivo. Una roba un po' strana.
4: Vabbè. Io, ragazzi, sono qui davanti a una fetta di pateca fredda, che proprio come goduria è il corrispettivo estivo del caco, mangiata così sbrodolando sul.
0: Cos'è la
1: fetta di patè?
2: No, ragazzi, no, si vede che non siete liguri abbastanza.
0: Cioè?
2: L'anguria, pateca è l'anguria.
0: La pateca!
2: La pateca!
0: Buonissimo.
2: E come si chiamava una vecchia canzone di Harry Styles?
0: La pateca dell'amore.
2: No. Watermelon Sugar.
1: Pateca, pateca, sugar.
0: Ah, è quella che fa gara, gara, figa.
1: Sì, esatto. Pateca, pateca, sugar. A me piace molto il patè di pateca, cioè che tu hai un crostone.
0: Quando faccio il frullato, bene o male viene fuori una sorta di...
1: Prendi il cocomero e lo spalmi sopra.
0: Da soddisfazione l'anguria, perché si spatascia giù tutta insieme. Sì. E anche lo zenzero, quelle cose lì un po' più difficili, no? Come gusto, vengono amalgamate dalla freschezza del...
1: Guarda, me lo farei adesso uno dei tuoi frullati mattutini.
0: Ma io ho già dato io. No, cosa volevo dire? Ho sentito varie recensioni del film Michael, no? La storia di... in parte, no? La prima parte forse della storia di Michael Jackson, un film che io ho trovato sinceramente commovente.
1: Non l'ho visto ancora, sì.
0: Vabbè, insomma, sto dicendo la mia. Commovente, ma anche la parte musicale è commovente. Ed è commovente come gli attori l'abbiano un po' mimata, sì. Perché poi in questo caso si tratta di fare una sorta di playback, ma l'attore che fa Michael Jackson bimbo, ragazzi, ti fa impazzire, proprio bravissimo. Ho sentito che a Nicola invece non è piaciuto molto, ma per un motivo specifico. Non c'è mai nessun riferimento a Janet Jackson, che però si sa non ha dato l'autorizzazione, non voleva comparire. E io volevo dire all'amico Nicola: non ci sarà Janet Jackson nel film su Michael Jackson, ma ce l'hai qui al Summer Camp.
1: Anche se non ci ha dato non ci ha dato l'autorizzazione, ma non ce n'è bisogno.
0: Per la prima volta, è la prima volta nella storia di Summer Camp che mettiamo una canzone di Janet. Sì, no?
2: Abbiamo firmato adesso.
0: Veramente? Non ricordo.
1: La prima volta.
2: Secondo me sì.
0: E quindi introdotta dall'ormai celeberrimo.
1: Però al contrario.
0: When I think of you, Janet Jackson, Radio DJ.

0: Ciao Summer Camperisti, grazie. La Janet era veramente 30 anni che non la sentivo. Questo CD l'ho consumato. Ciao da Marina.
1: Ciao Marina.
2: Diceva Francesco che questa è stata la prima numero uno.
3: Sì, in America, sì, in Billboard.
2: E te, poi insomma dei produttori.
4: Dillo bene, com'è che
3: sei? Jimmy Jam, Terry Lewis.
1: Bello. Mamma mia, ragazzi, comunque andiamo bene a diaframma qua. Sì.
4: Sapete che Notorious quest'estate tutto sarà così.
3: Tutto di adenoidi.
1: Tutto in diaframma. Sì. Tutto
3: vado
1: diaframma.
3: Con Cesarino e sì. Il suo diaframma.
2: Ma che bello che amico. Lui... tutti hanno detto: oh, sto subwoofer che ho preso.
1: No, ragazzi, soldi spesi bene. No, ragazzi, di Quarna. Quarna, prima di parlare in onda, fa il riscaldamento vocale come i cantanti, quelli veri.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per No Borders Music Festival 2026.
2: Andiamo a Sacile, in provincia di Pordenone. In collegamento con noi c'è Francesca detta Chicca. Benvenuta al Summer Camp.
1: Ciao Chicca.
2: Ciao.
6: Ciao ragazzi,
1: ciao.
6: Summer Camperisti.
1: Ciao.
2: Senti, si lavora duro nel tuo settore, diciamo.
6: Sì. Sì, però io sono appena rientrata dalle ferie, quindi non posso lamentarmi.
2: Infatti ti sentiamo particolarmente rilassata. Mm. Sì. Dove sei stata di bello?
6: Sono andata in Tunisia. Un piccolo tour in Tunisia, un po' di relax al mare.
2: Okay. Senti, al mare, sulla costa mediterranea della Tunisia, che temperature c'erano?
6: Si stava molto bene perché è caldo, però massima sui 30 gradi, minima intorno ai 20 gradi, quindi secco, ventilato.
1: Uno potrebbe pensare Nord Africa farà ancora più caldo che qua, invece caldo. No, è molto più caldo qui in questo periodo dell'anno.
6: Poi è secco, esatto, è secco, mentre qua è molto umido, è quello che dà fastidio.
2: Comunque, perché dicevamo grande lavoro per Chicca, adesso ricomincerà perché lei lavora nel settore assicurativo. E quindi tutte queste macchine gibollate dalla grandine.
6: Sì, non solo macchine, ma anche abitazioni. Quindi sì, fulmini, danni elettrici, grandinate, purtroppo ultimamente è un fenomeno frequente.
2: Però scusami, tu sei quella che deve negare, no? Perché così si dice, fa l'assicuratore. No, beh, grandine, insomma, adesso chiamarla grandine. Ma cosa vuole che sia? Ma
3: ha sempre grandinato, dai, così
2: così addirittura.
6: Sì.
2: No, beh, però insomma, tendenzialmente l'assicurazione prova a pagare il meno possibile, cioè l'assicurato.
6: La polizza, se uno ha assicurato bene, la nostra compagnia paga.
1: Cioè, diciamo che se paghi poco, l'assicuratore nega il cambiamento climatico. Se paghi tanto,
4: tu, Nick, la Velux l'avevi assicurata?
2: Non mi ricordo bene, forse il condominio l'aveva fatto. Sì, qualcosa è rientrato, però che sbatta, mamma mia.
6: Dovete assicurarvi con noi, così vi paghiamo.
1: Infatti, guarda, adesso ci segniamo il numero, ti regaliamo
6: sono
1: i biglietti.
6: Facile, esatto.
1: Infatti.
2: Senti, non dovrai fare molta strada per andare a vedere il No Borders, perché da Sacile cosa sarà? Un'oretta e mezza?
6: Un paio d'ore.
1: Dai, sì.
2: Perché è bello su, sei praticamente al confine con l'Austria.
6: Esatto, con l'Austria e Slovenia, sei proprio al confine. Molto bello.
1: Ma sarà immersa nella natura del Tarvisiano.
6: Esatto, molto bello, molto molto bello.
2: Chi hai scelto tra i concerti del No Borders?
6: Allora, porto mia figlia 13enne a vedere
2: Coez. Ok, bello. Okay. Che
1: il 18 concerto, luglio, no?
2: Il 18 luglio sarà aperto dai Patagarri e immagino anche qualcun altro, perché
6: anche
2: insomma
6: loro.
2: È un festival. Grande. Allora, salutaci la tua bimba Adele, giusto?
6: Adele, esatto.
2: E anche David, dai, che anche se non verrà.
6: L'altro bimbo, anche se non lo porto, ancora presto.
1: Ciao Chicca, grazie per essere stata con noi.
6: Posso fare solo un saluto veloce? Saluto Claudia, la mia amica che vi ascolta sempre, e saluto il mio collega Gabrio che vi ascoltiamo sempre in ufficio.
2: Ciao a tutti, è sempre ciao, bello Chicca. Sentirsi saluti, anche se li vedi dopo mezz'ora.
1: Sì, erano lì davanti alla radio. Sì, ecco, ce l'ha fatta sul finale, sul gong. Ciao

0: protagonisti della passata edizione, se non sbaglio, del No Borders 2025, anche i Kings of Convenience, che abbiamo riascoltato con Mrs. Cold.
1: Oi.
2: Stanco?
1: Oi.
0: È la sigla adesso,
3: sigla affumicata.
1: È la sigla affumicata. Scusa, sono Erland Oye dei Kings of Convenience. Non so se hai visto, Nicky, il modo di festeggiare dei tifosi nostri della Norvegia. Io ero in mezzo a quella curva.
0: Ma cosa?
1: La Viking Rock. La Viking Rock è.
0: Sì, che boom, fanno boom, tipo vogatore. Boom, tipo vogatore.
1: Boom. Io l'ho portata anche a Ortigia.
0: Sì, ma non
1: l'ho
0: è
1: portata anche a Ortigia ai ragazzi della comitiva. E con
0: grande
1: Luigi,
0: gol di Pedersen ieri, appena entrato, sbam.
1: Mi piace molto questo modo di giocare con due centravanti della Norvegia. Con Haaland.
0: Ma Pedersen sulla fascia.
1: Sulla fascia anche del Toro. Lui, Haaland, Sørloth in mezzo a fare da punta e Odegaard dietro le punte. Siamo fortissimi, non ce n'è per nessuno. Boom.
2: A proposito di grigliate,
4: no, la cosa più figa adesso è uscire dal capannone dopo una bella giornata al caldo di lavoro, accendere il barbecue e mettermi lì ad arrossire una bella fetta di pateca. La pateca alla
1: scusa, tieni sempre un po' di barbecue per il giorno dopo.
0: Ma sull'anguria,
1: metti sull'anguria, che gli dà quella cosa di affumicato.
0: Tutto è pronto per il passato remoto style di Summer Camp.

0: vesti, mare, montagna o città. Oh yeah. Ci trovasti qua.
1: Si è andato fuori tempo.
2: Che fanno il vocatore
1: esatto.
2: Comunque i tifosi della Norvegia a fine mondiale ci avranno dei deltoidi,
3: ma ce l'hanno anche all'inizio dei mondiali,
2: ma anche se lo fai senza niente comunque
3: fa tanto.
2: Una italiana, una no. Lo
3: sì, è la massima
2: anche
3: con cui ci lasci in questa puntata.
2: È già
3: qua
2: diventato meme. Vedremo. Sì, sì, chissà sì, se capiterà anche domani.
4: I nostri creativi sono al lavoro.
3: Dai.
4: Sì.
3: Dai, domani torniamo.
2: Grazie a tutti. A domani.
3: Ciao. Summer
5: camp. Radio. DJ. One Nation. One
6: Station. Jerry Calà per Seat. Prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
10: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Buonasera dalla redazione. È stato rintracciato il sospetto conducente del SUV che ieri sera ha causato la morte di un agente della polizia locale non fermandosi a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro a Milano. Il poliziotto, 39 anni, è caduto dalla motocicletta durante l'inseguimento del mezzo a Peschiera Borromeo perdendo la vita, ma la dinamica dell'incidente resta da chiarire. Il conducente del SUV è poi scappato abbandonando la macchina. Fermato un uomo di nazionalità albanese e un connazionale che sarebbe stato a bordo con lui. La procura ha escluso dai primi accertamenti che il SUV abbia speronato la moto. Andiamo all'estero. L'Iran ha pienamente accettato ispezioni atomiche per un periodo di tempo infinito. Questo garantirà onestà nucleare. Così ha scritto oggi su Truth il presidente americano Donald Trump, precisando che se Teheran non avesse dato l'ok ai controlli non ci sarebbero stati altri negoziati. La Repubblica Islamica però non conferma. Il capo della Casa Bianca ha affermato che i negoziati con la delegazione iraniana stanno andando bene e che lo stretto di Hormuz è aperto e il traffico è tornato regolare. Intanto l'Iran ha indetto 3 giorni festivi a Teheran nel mese di luglio per i funerali della defunta guida suprema l'Ayatollah Ali Khamenei, a capo della Repubblica Islamica per quasi 37 anni e ucciso dai raid aerei israeliani e americani il 28 febbraio. Nella capitale è previsto un tributo al leader religioso dal 4 al 6 luglio, durante il quale la città sarà completamente chiusa e in stato di festa nazionale. Cambiamo argomento. La morsa dell'afa che attanaglia l'Europa non accenna ad allentarsi. 15 le città italiane contraddistinte oggi dal bollino rosso per le temperature roventi, che domani diventeranno 16 e giovedì saliranno a 17. Tra queste Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Caldo estremo anche in Francia, dove 40 persone sono morte negli ultimi 4 giorni per annegamento mentre facevano il bagno cercando refrigerio e dove le autorità hanno dichiarato l'allerta massima in 49 dipartimenti e chiuso 850 scuole. A Parigi la Tour Eiffel ha anticipato la chiusura alle 16 a causa dell'afa, mentre un blackout che ha colpito la zona della Defense Arena ha interrotto per un'ora il concerto degli Iron Maiden davanti a circa 30.000 spettatori. Il gruppo britannico ha ripreso poi lo show tagliando la scaletta. Ora il calcio. Nel 13° giorno dei mondiali il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta alle 19 l'Uzbekistan, alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana alla 1 si gioca Panama-Croazia e alle 4 del mattino Colombia-Repubblica del Congo. E intanto è arrivata la conferma ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Lo ha comunicato la società sul proprio sito.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Only goal.
6: Only goal.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
12: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio DJ.
13: Pinocchio!
14: Salita del volo con destino alla fine.

0: di trasloco di sedie, perché puntualmente quella che voglio io ce l'ha la Vale.
1: Esatto.
0: E quella che ha la Vale la voglio io.
1: Eh sì, no, è così. Sì.
0: No, era uguale, cioè, era l'esempio.
1: Allora,
0: era uguale.
1: Quella che vuoi tu è sempre nella mia posizione, quella che voglio io è nella tua.
0: Oh.
1: Adesso l'abbiamo rimessa a posto.
0: E adesso possiamo cominciare.

0: serata tête à tête. Buonasera anche a Ciocca, a Manuel e alla Marta. Stasera Pinocchio Girly.
1: Sì.
0: Diego non c'è, siamo io e la Vale, abbiamo un sacco di notizie murate di gossip.
1: Ma sì, tantissimi.
0: Allora, siccome li ho un po' selezionati anche io, ho visto che c'è l'ira di Dio su Taylor Swift, me la
1: sì, cioè, te faccio un sunto, perché sì, è il momento, cioè tra lo poco so, si sposa e quindi...
0: tra poco?
1: Tra il 3 e il 4 luglio, ancora la data non è precisa, ma dopo
0: però
1: ti dico bene.
0: Andiamo abbastanza veloci su di lei, no?
1: Sì.
0: Poi abbiamo tutta una serie di gravidanze.
1: Sì, di nuovi amori, di nuovi biondi, di
0: nuovi boni?
1: Nuovi boni no, però c'è un vecchio bono che torna.
0: Poi ho visto Reali.
1: Reali.
0: Cioè, proprio una puntata della Vale.
1: Sì, sì.
0: Più qualche notiziola.
1: Sì, ma notiziola, ma proprio, cioè, qualche...
0: No, ragazzi, viste le temperature a Milano, andiamo leggere, ma una roba...
1: Una ricettina, un paio di ricettine da fare proprio a freddo, un paio di indicazioni per far scendere la temperatura... Dopo due robine così.
0: Sì.
1: Non di più,
0: No,
1: non di più.
0: No, la puntata è proprio come una finestra, lo spiffero di una finestra.
1: Esatto.
0: Ok?
1: Dai.
0: Pronta?
1: Prontissima.
0: Andiamo allora.

0: è roba leggera.
1: Allora partiamo da Baywatch. Te lo ricordi? Sì,
0: sì. Non mi è mai piaciuto. Cioè, anche io ho provato a rivederlo, ma la noia. Cioè, facciamo quelle corse di 40 minuti, sì, per cosa?
1: Per salvare. Lì le spiagge sono lunghe.
0: Ho capito.
1: E prima di arrivare, prima di arrivare al largo devi correre. Comunque, torna. Torna, abbiamo la data.
0: Cioè, con dei nuovi episodi?
1: Sì, sì, con dei nuovi episodi. Una prima stagione da 12 episodi inizierà a partire da gennaio 2027 per la Fox. Hanno già cominciato le riprese tra Venice Beach e Los Angeles.
0: Vabbè, quindi sono delle bionde, dei biondi.
1: Dei
0: che
1: boni,
0: corrono.
1: Delle bone, sì. Allora c'è, tutto parte
0: ma
1: da.
0: Ma non è un po' anacronistico oggi quella roba lì del
1: no,
0: corpo?
1: Perché
0: del...
1: Ma no, perché l'hanno modernizzato. Perché vabbè, la storia ruota attorno al figlio di Mitch David Hasselhoff, non

0: più. Il figlio, suo figlio, che è diventato grande, è a capo di questo gruppo di
1: Baywatchers.
0: Baywatchers, e che si ricongiunge, il figlio di Mitch, a sua figlia che è stata lontana per tanti anni e che prende a lavorare col padre, quindi c'è questa storia. Poi il figlio di Mitch ha tutta una serie di nuovi collaboratori, c'è la fitness influencer, c'è la migliore amica,
1: mortale.
0: C'è una ex avvocata che ha mollato lo studio legale perché ha capito che la vita
1: è figa e vuole stare in costume, okay.
0: C'è un ex marine, ci sono anche ex attori, cioè attori che avevano un ruolo importante nella prima stagione che adesso sono diventati grandi e riciclati in nuovi personaggi, sono sempre loro, ma tipo uno è diventato gestore di un bar,
1: okay.
0: E l'altra è diventata consigliera comunale.
1: Vabbè. Top, non vedo l'ora.
0: Non vedo l'ora. Sì. Vabbè. Madonna. Madonna, che adesso è in promozione perché sta uscendo l'album, sono già usciti dei singoli, ha fatto dei concertini, ha fatto delle esibizioni.
1: I famosi concertini.
0: Perché era durato poco.
1: Sì, sì.
0: Rilascia interviste e le hanno chiesto: "Ma scusa, ma quel film che dovevi fare sulla tua vita?" E ha raccontato com'è andata. Lei era in accordo con la Universal, sì, per fare il film. Però a un certo punto ha litigato con quelli della Universal perché voleva più soldi, aveva bisogno di un budget più consistente. Ha detto: "Io ho fatto una vita incredibile. Per una vita così incredibile c'è bisogno di un budget incredibile.
1: Non faccio adesso un film da pezzenti."
0: Beh, no, esatto. Loro hanno detto: "Ma no, non, tutti questi soldi non te li diamo." E lei ha detto: "Guarda, io sto andando a registrare il mio disco in Serbia perché sto spendendo molto bene lì. Andiamo a fare il film in Serbia." E loro le hanno detto: "No, perché sicuro tu stai 4 giorni e poi te ne vuoi andare."
1: Ah,
0: così le hanno detto. E quindi hanno...
1: Forse è anche vero.
0: Lei ha detto: "Ma secondo voi io non è che andavo lì in vacanza, andavo lì a lavorare, ma per chi mi prendono?" Vabbè, comunque, non si fa. Per il momento non si fa, ok? Nicole Kidman ha trovato un nuovo amore.
1: Ah, ma da poco si è lasciata.
0: Allora,
1: oh no,
0: lei si è lasciata 5 mesi fa.
1: Lei ha compiuto gli anni il 20 giugno come me.
0: È vero.
1: Me lo ricordo ogni volta, lo dimentichi.
0: Vero.
1: Eppure siamo così simili.
0: È vero. Allora, lei si è lasciata 5 mesi fa, o quantomeno 5 mesi fa hanno firmato le carte del divorzio. Poi sai com'è. Magari, cioè, il matrimonio è durato 19 anni, però gli ultimi tempi in crisi.
1: 19
0: anni, sì. Era una delle
1: coppie volata,
0: più longeve. Sì. Sì, sì.
1: Cioè, mi ricordo quando stava con Tom Cruise.
0: Sì.
1: Perché lei stava con Tom Cruise, era più di 19 anni fa?
0: Certo. Cioè, lei si è sposata con Tom Cruise. Lei era giovanissima quando l'ha conosciuto, bellissima. Lui aveva perso la testa totalmente per lei e poi è finita come è finita.
1: Lo so.
0: Mentre con Kate Urban si erano trasferiti, erano andati a vivere in Texas, invento, sto inventando.
1: Brava, no, perché è così che si dà le notizie, inventando, ok?
0: Cioè, hanno avuto 2 figlie, invento anche lì, più o meno.
1: Ok?
0: Vabbè, si sono lasciati, lui pare si sia messo, abbia frequentato in quel periodo lì di crisi una country girl molto famosa in America, abbastanza famosa in America, che è diventata molto famosa perché lui l'ha corteggiata pubblicamente proprio in quei giorni in cui era in crisi con sua moglie. E adesso Nicole ha conosciuto Paul Samen, che è presidente del consiglio di amministrazione di una delle più grandi società al mondo di casinò, intrattenimento, ospitalità.
1: Porca.
0: Quindi un pezzo grosso che le è stato presentato.
1: Un pezzo grosso non credo che
0: si possa dire.
1: Non credo. Cioè, dopo gli anni 80 non credo. Cioè, credo sia rimasta solo tu, ma in tutto il mondo.
0: Che sia la prima volta che lo dico anche.
1: E non hai avuto...
0: Sì.
1: Cioè, quando l'hai detto... ok.
0: Comunque, gli è stato presentato... gli è stato presentato da Reese Witherspoon, anche lei fresca di divorzio, che si è messa insieme invece a
1: ragazzi,
0: Oliver...
1: c'è un da fare con dei ricconi, con dei pezzi grossi.
0: Lei si è messa insieme a un altro pezzo grosso, miglior amico di Paul Salem. Paul Salem... che fino a poco tempo fa stava con la moglie, per Nicole Kidman aveva sempre nutrito un certo interesse. Quando ha saputo che si era lasciato, ha chiamato Oliver, che ha chiamato Reese, che ha chiamato
1: detto,
0: Nicole,
1: facciamo,
0: detto, facciamo. Oh, si sono trovati subito.
1: Subito.
0: Ma
1: guarda te, i pezzi grossi. Stare con

0: di gossip.
1: Sì,
0: l'abbiamo detto, è puntata quasi tutta gossip, qualche notiziola, leggerezza totale, tra l'altro anche i gossip. Sì, li dà spesso, però improvvisa anche, inventa, ok? E però trattiamo pezzi grossi.
1: Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Vai.
1: Shakira ha un nuovo amore. Lei, vabbè, ricordiamo il divorzio da Piqué, che è stato travagliatissimo. Poi dopo, a un certo punto, ha frequentato Lucien Lavisconte. Credo. Sì, pronunci così.
0: Passi,
1: come
0: vale, passi.
1: È quello, è uno di quei, uno dei boni di Emily in Paris. A un certo punto,
0: che sono dei boni, Emily in Paris.
1: Eh beh sì. E a un certo punto frequentava anche Lewis Hamilton, però poi lui si è messo con Kim Kardashian, ma con Hamilton c'era state un paio di uscite, entrambi non ci hanno negato, però li abbiamo visti. Adesso frequenta Manuel Garcia Rulfo. Vi dirò, non male. Cioè, bel tipo, un attore messicano.
0: Un pezzo grosso?
1: Beh, un attore
0: del
1: messicano.
0: Cinema messicano?
1: Che è quello che, lui ha fatto Jurassic World, La Rinascita e la serie Netflix Avvocato di Difesa. Ti dico la verità, non l'avevo
0: proprio
1: mai visto. Però, sai, il ragazzo si fa a 45 anni.
0: È ancora giovane.
1: È ancora giovane.
0: Certo,
1: è ancora giovane.
0: Certo.
1: Poi questa botta di popolarità gli darà sicuramente possibilità,
0: certo,
1: di dimostrare anche le capacità artistiche. Manuel Garcia Rulfo lo trovate sull'account Instagram Pinocchio DJ. Hathaway è incinta. Che poi la vera novità, cioè la vera notizia, è che Anne Hathaway ha già due figli.
0: E perché? No? Era segreti?
1: È molto discreta, convenivamo anche con Manuel. È molto molto discreta, cioè non...
0: Però in questo caso lei ha voluto proprio fare
1: In questo
0: video...
1: caso ha fatto un videino di annunciazione.
0: Dove fa vedere il pancione.
1: Dove fa vedere il pancione, sì, quindi non manca tanto.
0: È simpatica lei?
1: Allora, la invidio tantissimo e vorrei tantissimo essere lei.
0: Quindi
1: questo sì. A prima mi stava simpatica. Perché in qualche modo pensavo di poterla raggiungere.
0: Togli pure la base, Fra. Perché, dimmi.
1: La prima, fino a qualche anno fa,
0: sì,
1: dico, mi stava simpatica perché in qualche modo me la vedevo simile.

0: l'avevo vicina e pensavo di poter arrivare
1: Ad essere
0: ad
1: lei.
0: essere un po', cioè una tipo Anne Hathaway.
1: Ok.
0: Adesso non più. E quindi continuo a
1: A vederla
0: ambirla,
1: bella,
0: però
1: però
0: mi sta
1: odiandola.
0: sulle palle,
1: Perfetto,
0: se,
1: ok. Bene, bene.
0: terribilmente.
1: No, no, sapevo di
0: Se.
1: potermi prendere questi 2 minuti per farti tirare fuori
0: Se.
1: questo concetto, perché so che in te cova.
0: Sì, e in più se lo dico mi libero un po',
1: Infatti, ti
0: effettivamente.
1: lascio spazio per odiare altre persone.
0: Allora, lei sta insieme a una decina d'anni al produttore e designer di gioielli Adam Schulman e hanno già 2 figli, uno di 10 anni e l'altro del 2019, quindi 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, cioè 7, l'altro di 7 anni. E adesso aspettano il terzo. Tanti auguri a te. Oh. E Dua Lipa ha finalmente
1: No,
0: mostrato.
1: Dua Lipa devi parlare, dobbiamo proprio
0: Dopo.
1: fare una cosa a parte,
0: Ok.
1: perché ti voglio, ecco, apriremo proprio il capitolo Dua Lipa
0: Sì.
1: con le tue sensazioni
0: Sì.
1: fresche,
0: Ok.
1: ok?
0: Dai.
1: Perché ti abbiamo lasciata che eri fuori controllo per il matrimonio.
0: Sì, qualcosa è
1: Lo
0: cambiato.
1: so, ti conosco! Vale,
0: Qualcosa è
1: qualcosa è
0: cambiato. Sì.
1: cambiato.
0: Sì.
1: Si fa largo il fastidio, piano piano.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Sun in the sky, you know how I feel.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
6: And I'm feeling good.
7: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai, vai, vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì, friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
0: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: with
18: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
20: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
18: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: ecco qua, 17:33 Radio DJ, siamo io e la Vale e murate di gossip.
1: Sì.
0: Allora, l'ultima volta che mi hai parlato di Dua Lipa,
1: sì,
0: eri fuori controllo.
1: Beh,
0: eri
1: presa
0: pazza
1: bene
0: di gioia per quel a parte che ami i matrimoni.
1: Sì.
0: Ma nello specifico lei aveva ingarrato tutto quello che per te era la cosa più figa del mondo da fare.
1: Beh sì, perché si era sposata a Palermo, quindi tutti gli amici sono arrivati il giorno prima, quindi si crea tutta proprio quella roba lì di gita, quasi di gente che è venuta per te lì, quindi tutti che si vogliono bene, okay, tutti fighi, bei look. Poi dopo fa questa festa nella quale ricrea un'Italia degli anni 60, con tipo 5 macchine 500 sulle quali c'erano esposti cesti di fave, cesti di arance. Insomma,
0: tutte quelle cose che a te piacciono, non devi giustificarti.
1: Poi del giorno dopo non si è visto più nulla, perché il giorno dopo era tutto blindatissimo. Ieri o oggi, non mi ricordo, cioè non ho capito se ieri o oggi, comunque sta di fatto ha reso pubbliche le foto invece del suo abito, perché l'abito non l'avevamo visto, abbiamo visto tutta una serie di look nuziali, ma quello effettivo, quello del giorno in cui ha rinnovato i voti, perché lei si era sposata
0: in Inghilterra, sì, in comune,
1: quello ufficiale l'ha pubblicato appunto in queste ore, ed è un abito sontuosissimo. Un abito firmato da Chanel Haute Couture, ti dico solo, 480.000 perline applicate singolarmente a mano, 1100 ore
0: non
1: di
0: è troppo.
1: 1100 ore di lavoro ad ago, strascico lungo 2 metri, con 25.000 piume bianche. È un abito a sirena molto prezioso,
0: bello,
1: con strascicone, schiena nuda, insomma, un abitone disegnato dal credo nuovo direttore creativo Mathieu Blasi. Vabbè, una roba fuori dalla grazia di Dio.
0: Nel cuor tuo.
1: Basta. Ma stufata. Mi ha stufata. Basta.
0: Di già. Fatto in fretta.
1: Ha fatto in fretta. Sarà il caldo?
0: È che ha intasato.
1: Troppo. Allora, ha intasato così tanto per dirti che le ricerche relative alla sua luna di miele, che ha trascorso qua in Italia, perché loro si sono fatti Taormina, poi sono andati in Calabria, poi sono andati in Basilicata e poi hanno concluso il tutto a Roma, e adesso credo siano andati via. Le ricerche relative ai vari luoghi di vacanza loro sono in questi ultimi giorni aumentate del 3200%.
0: Sì,
1: vabbè, comunque grandissima attenzione sicuramente,
0: sì,
1: però che due palle. Basta. No.
0: Oddio, la tua testa è per me un mondo incredibile. Perché è tutto da sola, sta davanti a quel computer, prima pazza, sognante, poi basta!
1: Hai rotto i coglioni, lasciatelo dire. E in tutto questo è intervenuta la ex di Callum,
0: di lui?
1: Sì, lei si chiama Victoria Villarroel ed è una...
0: Questa è divertente. Questa ci piace.
1: Lei è un influencer americana... un po', cioè, che posta foto anche molto disinibita,
0: okay,
1: ecco, diciamo,
0: okay.
1: E ha frequentato,
0: ci piace,
1: sì, lei è anche ex assistente di Kylie Jenner.
0: Orca.
1: E adesso ha un podcast nel quale non si tiene un cece in bocca. In realtà non ha mai fatto il nome di Callum Turner, ma si capisce che stava parlando di lui.
0: E che cosa ha detto?
1: Ha detto che quando stava con lui, Callum le impediva di postare foto in cui si vedevano insieme. Insomma, era uno che ci teneva tantissimo alla sua privacy, non aveva piacere che la gente sapesse che si frequentavano. Ha raccontato che quando Callum ha incontrato per la prima volta Dua Lipa in quel ristorante a Londra che conosciamo bene, lei era a cena con lui, cioè la tipa era a cena con Callum, è arrivata Dua Lipa con suo papà, la gestrice del ristorante li ha messi a due tavoli vicini e Callum e Dua Lipa hanno cominciato a flirtare. L'ha rosicato da matti.
0: Beh, il nuovo idolo lei, però allora.
1: Sì, sì, sì. E le ha frettate da matti.
0: Poi, te credo che è furibonda.
1: È furibonda, poi dice: quando stava con me, Callum diceva: io con un personaggio famoso non ci starei mai, io non andrei mai a un Met Gala, io non mi farei mai rovinare la vita dai paparazzi, io una tipo Dua Lipa mai.
0: Io chi?
1: Brava.
0: Così. Vale.

0: che stile, Florinel, che bello sto pezzo. 17.42, andiamo avanti, gossip a oltranza, è il momento Taylor Swift.
1: Esatto, perché il matrimonio del quale si sa pochissimo,
0: e
1: però,
0: che però è già stato bruciato da quell'altra,
1: è stato bruciato da quella, sì, ma Taylor farà delle robe esagerate sicuramente.
0: All'americana, vero? Cioè, allora, proprio all'americana.
1: La data dovrebbe essere o il 3 o il 4
0: di luglio. E già abbiamo detto tutto.
1: Esatto. La città dovrebbe essere New York, e a dar lo spoiler è stato il sindaco di New York, il quale stava parlando in conferenza stampa, ha detto: io ho piena fiducia dei nostri poliziotti, New York è la città più grande d'America, New York sta affrontando un sacco di eventi, ci sono i festeggiamenti per i Knicks, ci sono, c'è i mondiali di calcio, c'è il matrimonio di Taylor Swift, capito? Quindi se,
0: no,
1: l'è se l'è cantata malamente,
0: no.
1: E la location dovrebbe essere il Madison Square Garden.
0: Dai, ma che esagerazione.
1: Lo so.
0: Trovo veramente too much.
1: Gli addi al nubilato e celibato dovrebbero essere già stati vissuti. Da una parte lui, Travis Kelce, è rimasto a New York con gli amici, sono andati a vedere delle gare, di macchine, delle partite di basket, delle robe di baseball, hanno fatto una roba molto maschia. Lei invece si è rintanata nella sua maison nel Rhode Island, questa villona dove ha convogliato tutte le sue più care amiche, e poi da lì a un certo punto sono arrivati dei macchinoni neri che le hanno portate non si sa bene dove. Tra le amiche non c'era Blake Lively, che per tantissimi anni è stata la sua migliore amica, e basta, i rapporti sono chiusi, finiti, caput. In quei giorni lì in cui
0: caput vale è quasi pezzi grossi,
1: è il caldo, Pina, è il caldo,
0: caput.
1: con la K. Sì.
0: Porca. TH finale o T finale?
1: Come preferisci tu?
0: Senza H.
1: Ok. E in quei giorni lì in cui Taylor era con le sue nuove migliori amiche a fare l'addio al nubilato, Blake Lively era fotografata in città a far la spesa da sola.
0: Ti fa ridere?
1: Ah, sì, mi ha fatto ridere. No, non dovrebbe farmi ridere, però.
0: Ma chi ti è più tra le due chi scegli? Sono due porte davanti a te. Chiudi gli occhi. Ci sono due porte, in una trovi Taylor Swift, nell'altra lei.
1: Taylor.
0: Hai scelto Taylor?
1: Sì, perché Blake Lively secondo me è ancora peggio di Taylor.
0: Più cattiva?
1: Sì, secondo me. Poi, cioè, mi piace, adesso rifammela la domanda.
0: Allora,
1: forse
0: sei davanti ai due porte, quale porta prendi?
1: No, forse Blake Lively adesso. Blake Lively. Ripensandoci.
0: Perché, poverina?
1: Perché comunque
0: faceva la spesa.
1: Schifata proprio così malamente. Ha avuto problemi con quel regista che l'aveva diretta in quel film, che non si capisce bene dove sta la verità. Proprio in quel frangente lì si è rovinata l'amicizia con la sua migliore amica. Boh, non lo so. Vabbè, comunque, pare.
0: Puoi chiudere tutte e due le porte, Vale.
1: Sì,
0: se
1: ma
0: vuoi,
1: infatti, perché devo aprire?
0: No, era così per passare del tempo io e te.
1: Ok.
0: Nel frattempo, voglio avvisare che la puntata di ieri è in fase di caricamento, stanno cercando di caricarla, ci sono stati dei problemi tecnici.
1: Chiudo questo bouquet dedicato a Taylor Swift con un'indiscrezione. Pare. Sì, pare che abbia registrato una canzone segreta da cantare e dedicare al suo futuro marito durante le nozze.
0: Sei felice?
1: Sì, questo mi piace.
0: Madonna.
1: Questo mi piace.
0: Sei, guarda,
1: confusa.
0: Per fortuna la odierai a brevissimo.

0: 17:49 Radio DJ. Allora Vale, adesso?
1: Adesso ma abbiamo poco tempo, prima di andare in pubblicità due indicazioni legate a colori di capelli.
0: Ah,
1: Kim Kardashian è tornata al biondo. Si è fatta un caschetto platino chiarissimo.
0: Cavolo, lì vuol dire ore.
1: Sì, sì, molto bello. Molto
0: sì,
1: bello.
0: Ma non è una parrucca?
1: Potrebbe.
0: Perché
1: per farsi
0: dire...
1: quel biondo lì devi.
0: Ma
1: ti distruggi i capelli.
0: Sì, secondo me sì. Cioè, è lunga,
1: Però bello, bellissimo. Cioè, proprio che ti fa venire la voglia di fartelo per poi pentirtene. E l'altro invece è il biondo di Angelina Jolie, ribattezzato Hamptons Blonde.
0: Urca.

0: cui biondo
1: pensa
0: da
1: simpatia.
0: Biondo da sciura che va
1: biondo
0: a Hampton.
1: Biondo da ricche.
0: Esatto. Ed è un biondo chiaro e luminoso, ma con la, l'attaccatura più scura, molto più scura.
1: Ok.
0: Tipo il tuo, cara mia. Ah. È un po' come il tuo.
1: Sta
0: però,
1: a vedere.
0: Però le punte sono son molto più chiare.
1: Le sue?
0: Le sue. Sì.
1: Punte mie sono queste qua.
0: Oddio, guarda, sai che.
1: Sta a vedere.
0: Quasi
1: sta a vedere
0: quasi.
1: Che mi ha copiato. Guarda se non perdo la testa.
0: Se volete vederle, che dici non c'ho voglia di andare a cercarmela, di cosa stavamo parlando, trovate i due biondi sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie.
1: Che è un account
0: strepitoso,
1: straordinario. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: ci sentiamo tra poco perché Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Attenzione, grande promo da Teddy!
12: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
13: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa, vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ! Benvenuti all'edizione flash del notiziario di Radio DJ. Apriamo con la cronaca. Non l'ho visto cadere, chiedo scusa alla sua famiglia e all'Italia. Sono le parole del 25enne albanese arrestato oggi per omicidio stradale in relazione alla morte dell'agente della polizia locale avvenuta ieri sera durante l'inseguimento di un SUV guidato proprio dal ragazzo che non si è fermato a un posto di blocco ed è fuggito. Nell'auto, oltre al giovane che dopo la caduta dell'agente è scappato ed è stato fermato oggi a Monza a casa di un amico, c'erano altre tre persone. Nessuna di loro risulta indagata. Dall'estero, Donald Trump ha annunciato sul social Truth che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari per un periodo di tempo infinito. Se Teheran non avesse dato l'ok ai controlli, non ci sarebbero stati altri negoziati, ha aggiunto il presidente americano, anche se la Repubblica Islamica non ha confermato la notizia. Voltiamo pagina, calcio. Tra un'ora il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta l'Uzbekistan nel 13° giorno dei mondiali. Alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana, alla 1 di stanotte si gioca Panama-Croazia e alle 4 Colombia-Repubblica del Congo.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano

0: dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
0: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Pinocchio su Radio DJ, One Nation,

0: qualche notizia. Leggerezza totale viste le temperature, eh?
1: Sì, sì, sì. Allora vado avanti e riparto con Britney Spears.
0: Ah.
1: Che sta come sempre, cioè abbastanza bene. Poi è un bel periodo per lei, perché ha ripreso i contatti con i figli, adesso li frequenta.
0: Sì.
1: Al punto che in uno dei suoi video ha manifestato il desiderio di avere un altro figlio o un'altra figlia.
0: Ma così? Oppure ha detto sarebbe bello?
1: Allora, in occasione della festa del papà, che si è celebrata il 21 giugno domenica, ha detto sì, no, sarebbe bello, non sta frequentando nessuno, quantomeno
0: appunto,
1: pensava.
0: Cioè,
1: però... Ma però mi sento pronta, si sente pronta. Sì, cara. E a proposito di festa del papà, non possiamo tutti, cioè che si festeggia nei paesi anglosassoni.
0: Ahia, ho già capito.
1: Tutti hanno festeggiato, tutti hanno onorato i propri padri, e compresa Victoria. Che ha voluto dedicare un carosello di foto a suo marito David Beckham dicendo
0: sei incredibile.
1: Incredibile,
0: tra l'altro proprio dimostrando al mondo la solidità di una famiglia, delle relazioni, della gestione, incredibile.
1: Ha scritto testuali parole: David, sei davvero il miglior papà, il tuo più grande successo sono sempre stati i nostri splendidi figli e ti amiamo tantissimo. E ha messo una cifra di foto di lui coi tre figli, no, quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e la piccolina. Nonostante Brooklyn non parli, continui a non parlare con loro. David cosa ha fatto? Ha risposto a sua moglie pubblicando anche lui un bel carosello con tutti e quattro.

0: figli scrivendo: vi amo tutti e grazie alla mamma per avermi regalato una famiglia così bella.
1: E tu?
0: E io, allora,
2: tu contenta?
0: Io contenta, perché mi sembrano tentativi goffi di due genitori che vogliono riappacificarsi col figlio, capito? Sai chi è la nuova dama di compagnia di Camilla? La regina? Jerry Halliwell.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: Sì, sì. Allora, quando Camilla è diventata regina...
2: Che ridere. Mamma, pensa cosa non dicono.
0: Allora, quando è diventata regina, ha ufficialmente posto fine alla tradizione secolare che prevedeva per le regine delle dame di compagnia. Ha detto, basta dame di compagnia, ma... benvengano delle
2: amiche.
0: Nomine speciali, le compagne della regina, per cui le Queen's Companions, e lei aveva dato questa nomina a sei suoi migliori amiche che l'accompagnano agli eventi, le fanno compagnia, appunto, sempre
2: autorizzate da questo titolo.
0: Esattamente,
2: diciamo.
0: Tra queste adesso c'è anche Jerry Halliwell.
2: Ma io non ci sto credendo.
0: Sì. Perché si sono incontrate in varie occasioni e hanno scoperto di avere un sacco di cose in comune.
2: Ma
0: tra
2: tipo...
0: cui la lettura e i cavalli, sicuramente.
2: Cioccolatino.
0: Ma anche la stessa ironia, cioè si divertono molto.
2: Non faccio fatica a credere. Secondo me dicono delle cattiverie che a confronto noi siamo buone. Ma buone!
0: Addirittura quando si vedono e si incontrano ai vari eventi, si baciano, cioè una roba che, cioè, la regina non la puoi toccare neanche con...
2: Vabbè.
0: Lo so, ma quelle sono tradizioni loro, sai che non puoi toccare, non puoi guardare,
2: capito,
0: negli occhi, non puoi...
2: Era anche tradizione che non potevi sposarti con una... Cioè,
0: sì, sì,
2: capito?
0: Sì,
2: cioè,
0: sì, certo.
2: Senso,
0: Vabbè, comunque lei è una delle poche che bacia la regina. E
2: la Jerry.
0: Incredibile. Sempre a proposito,
2: tu andresti d'accordo con Camilla?
0: Non credo. Neanche tu?
2: No, io no.
0: No,
2: io
0: per
2: sicuramente
0: niente,
2: no.
0: Per niente.
2: Ma perché una che sposa lui, cioè, cosa abbiamo,
0: allora,
2: a spartire?
0: C'è di buono di loro che, cioè, loro è stato un amore adolescenziale fortissimo, cioè il primo amore che non si scorda mai. Questa è una roba un po' romantica.
2: Mm.
0: Poi le strade si sono dovute dividere per forza di cose, ma alla fine l'amore ha trionfato.
2: E questa cosa ti piace?
0: Questa cosa mi piace.
2: Ha trionfato l'amore o la cattiveria?
0: Entrambe probabilmente. Però anche l'amore, cioè l'amore tanto, dai.
2: Ma figurati.
0: O no?
2: Ma poi a me, cioè, come ben sai di questa roba dei reali, non faccio,
0: sì,
2: più per stare
0: niente,
2: qui con te oggi pomeriggio,
0: niente.
2: Approfittare dell'aria condizionata,
0: esatto,
2: e fare delle chiacchiere leggere.
0: Avessimo avuto anche un birrino, guarda,
2: vogliamo andare a vedere, forse giù c'è.
0: Ma magari.
2: Un birrino, prendo dei crocchini?
0: Dai.
2: Allora, il resto della puntata ci sentite forse con se abbiamo dei birrini.
0: E dei crocchini.
2: Dai, ok.

0: Radio DJ, andiamo avanti e restiamo in tema di reali inglesi, non per mia felicità, ma in realtà un po' sì, perché so che a te queste robe qua ti piacciono.
1: Ma sì!
0: E siccome ti piacciono, le racconti bene.
1: Oh, allora, Harry e Meghan torneranno a Londra. Mancano dal 2022, erano venuti nel 2022 per il funerale della, sì, della regina Elisabetta, per cui figurati, neanche un viaggio di piacere.
0: Ma scusa, come mai?
1: Allora, vengono perché cominciano tutti i vari eventi legati agli Invictus Games, che sono quei...
0: Ah, ma non a vivere!
1: No, vengono per lavoro, perché Harry alla fine di tutti i suoi progetti, l'unico che gli è riuscito bene è questo Invictus Games, che sono, è un evento sportivo che ha fondato lui, dedicato ai militari e ai veterani di tutto il mondo che si scontrano in Olimpiadi, e quindi cominciano tutta una serie di pregare perché poi l'Invictus Games si terrà nel 2027 a Birmingham, e a sto giro dice: vengo con mia moglie e mi porto anche i figli, anche perché evidentemente ha trovato un accordo con il Ministero della Difesa perché lo proteggano. Perché il motivo per cui lui non voleva più tornare in Inghilterra è che, non essendo più reale, la famiglia reale gli ha detto: non ti pigli la nostra sicurezza, ormai hai voluto fare quello che si distacca dalla famiglia, è bello, allora fai l'uomo qualunque, Beh, pare che abbiano raggiunto un raccordo, pare che Carlo si sia anche stufato di questa faida e che gli abbia proposto di andare a dormire in uno dei suoi appartamenti. Ha detto: dai, andate a casa, la casa è grande.
0: E tutta i bambini pulita. Ci state, è pulita, mando a pulire.
1: Dai. E sembrerebbe.
0: Faccio trovare anche due robe in frigo.
1: Ma sì, l'acqua sicuro. L'acqua sicuro. E invece è stato comunicato, è stata comunicata alla scuola che frequenterà a partire dai prossimi mesi il principino George, l'erede al trono.

0: questo mi sembra un po' troppo, Vale.
1: È un po' troppo, invece per gli inglesi è una roba, cioè è stato argomento di discussione che si è protratto per mesi, perché non si sapeva cosa avrebbero scelto i genitori per lui e hanno fatto la scelta più banale, cioè Eton, il college Eton, che è quello che è stato frequentato dai suoi genitori, loro, da 30 primi ministri inglesi, cioè quello che forma tutte le eminenze del Regno Unito. È un college maschile dove si fa tantissimo.
0: Ma tu vivendo in Inghilterra e avendo le possibilità economiche
1: Ma lo manderei? No, dai, deve essere una roba pesantissima, cioè quasi militaresca.
0: Mamma, che brutto.
1: Quel ragazzino lì, bah, tanto serio, te l'avevo detto, no? Che ha imparato la camminata dei Windsor.
0: Mamma, me l'hai detto, Vale. Pensa,
1: cammina,
0: pensa
1: come suo
0: io
1: nonno,
0: con quello che ho fatto nella vita. Mi tocca essere qua con te che mi dici ste robe.
1: Ha preso la camminata del nonno con la mano in tasca.
0: Me l'hai detto.
1: Vado avanti? Ho quasi finito.
0: Sì,
1: allora, con i reali inglesi ho chiuso. Con i reali inglesi ho chiuso.
0: Però?
1: Mi mancano altre due robine, però che riguardano Jeremy Allen White e Kevin Bacon.
0: No, Jeremy Allen White ti prendo il tempo perché tu sei pazza di lui.
1: Pazza di lui, pazza.
0: Allora voglio il tempo che merita.
1: Ok.

0: 18:20, Radio DJ. Allora, velocemente uno specialino Jeremy Allen White.
1: Sì, perché è un po' il suo momento adesso.
0: Attore nato con Shameless, sì. Una serie di 100.000 stagioni, super famosa. Lui poi si sgancia e prende il sopravvento, cioè comincia a fare film.
1: Sì, ha fatto Bruce Springsteen.
0: Ha fatto Bruce Springsteen.
1: Ha interpretato Bruce Springsteen e poi, vabbè, il successissimo l'ha ottenuto con The Bear, che questa serie è ambientata in una cucina molto cruda, molto seguita in tutto il mondo, che arriva alla sua quinta e ultima stagione e che vedremo a partire dal 26. I fan e le fan come me adesso stanno contando,
0: cioè,
1: le ore.
0: Dopodomani?
1: Sì, sì, sì.
0: No, dopodomani.
1: Dopodomani.
0: Domani comincia Temptation Island.
1: Sì,
0: Madonna.
1: Sì. Sì.
0: È proprio estate.
1: Sì, e tra l'altro durerà anche di più Temptation rispetto
0: benissimo,
1: alle altre.
0: Benissimo, benissimo.
1: No, The Bear comincia venerdì e hanno adottato la tecnica del ti metto tutte le puntate.
0: Oh.
1: Evviva, evviva.
0: Speriamo che questa cosa ripaghi in visualizzazioni. Perché così lo fanno tutti. A me quella,
1: certo,
0: roba di spicciolare le cose.
1: Ma che palle, certo.
0: Ma scusa,
1: certo.
0: Ma perché?
1: Io ho visto l'altro giorno una serie che mi ha preso bene. Era anche alla sua seconda stagione, quindi ho rivisto la prima perché non me la ricordavo più. Ho visto la seconda, si chiama The Rivals. E praticamente 12 puntate. Le prime 6 le hanno mandate, le hanno messe adesso, tra l'altro una settimana. Le altre 6 devo aspettare novembre.
0: Ma che
1: di che nacche?
0: Io denuncerei.
1: Comunque, Jeremy Allen White.
0: Cos'è che hai detto? Ma che?
1: Nicche nacche. Lo so, lo diceva mia nonna.
0: Ma che nicche nacche?
1: Allora, due tendenze stile di Jeremy Allen White, che non è solo un grande attore, ma è un discreto figo. Poi può piacere o non piacere, però è uno stiloso. La prima è legata ai cappelli. Lui porta sempre il berretto con la visiera.
0: Vabbè. Forse il primo.
1: Sì, no. Adesso lui metteva sempre quelli dei Mets, della squadra di baseball. Adesso indossa quelli di Small Talk Studio, che fanno questi cappellini un po' vintage, un po' come se fossero quelli che trovi nei negozi di souvenir a New York, però fatti fighi, che costano $100. E infatti costano $100 e sono quasi tutti esauriti. Comunque vi abbiamo messo il link, qualcuno c'è ancora se avete i soldi da spendere. L'altro invece è una tendenza che vediamo in Jeremy Allen White, ma non solo, anche nel protagonista di Off Campus, ma anche in Harry Styles, ed è il crop top.
0: La maglietta tagliata.
1: La maglietta corta, sì, cioè la maglietta per cui indossata si vede la cintura, ma se poco poco il ragazzo alza le braccia si vede la pancia.
0: È un po' anni 70,
1: Anche Bad Bunny, pazzo dei crop top. Vabbè, se lasciatevi ispirare.
0: Silvio dice, Kim Nick e Nack, lo diceva anche mia nonna.
1: Ah, vedi?
0: Vedi?
1: Stupendo. Chiudo con Kevin Bacon, che è il protagonista di Footloose, cioè una pietra miliare del cinema di Hollywood, ed è anche
0: molto simpatico,
1: sì,
0: anche, mi sa,
1: sì,
0: eh.
1: Sì. È anche testimonial della Human World of Animals, che è un'associazione che si occupa della tutela e del benessere degli animali.
0: Da sempre lui segue le
1: questioni. E hanno attivato una campagna per la quale invitano i cittadini americani a sostituire un pasto a settimana, un pasto di carne a settimana, con uno vegetale a base di legumi. Il mercoledì, la campagna dice, il mercoledì si mangia legumi.
0: Ok.
1: E mercoledì, dice Kevin, invece che chiamarmi Bacon sarò Kevin Bean, Kevin Fagiolo.
0: Carina.
1: Molto carina.
0: Dai.
1: Molto carina.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Una storia.
11: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
12: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale. Solo.

0: salone di bellezza.
1: Sì.
0: Chiacchiere, io e la Vale, tanti gossip, qualche notiziolo, un paio di ricette.
1: Sì, sono due ricette virali di quest'ultimo periodo. Una in realtà, cioè sono entrambe antiche, no, una è antica, una è antichissima.
0: L'altra... Vuoi partire da quella antica? Vuoi partire da quella antica?
1: Il limone sotto sale.
0: È
1: antichissimo, no? È buono, il limone confì, il limone in salamoia, il limone sotto sale.
0: Che mamma li fa e poi li usa in qualunque tipo di ricetta.
1: E poi usi la buccia. Io invece li aveva fatti mia suocera e ho usato la polpa. Non fatelo mai, perché è salatissima, giustamente.
0: Sì, oppure la metti sapendo che è molto salata, quindi magari in
1: microdosi o cotture. Comunque si fa molto semplicemente, basta incidere il limone, riempirlo di sale, mettere tutti questi limoni che volete insalare in una
0: insalata.
1: In un barattolo, belli schiacciati al buio per un mese in un luogo asciutto, dopodiché
0: sono pronti
1: e ve li tenete lì e li usate per un sacco di cose.
0: È un modo di conservarli e l'aroma è buono. Sì. Bisogna prendere limoni buoni,
1: non trattati.
0: Brava.
1: Certo.
0: Brava.
1: L'altra è un trend che esiste, ma allora io ho conosciuto Lele nel 2006, almeno dal 2016, niente meno.
0: 10 anni.
1: Però è tornato tantissimo quello degli orsetti gommosi. Cioè, prendi l'orsetto gommoso,
0: sì,
1: e lo metti a bagno. Ma allora, in realtà.
0: Ancora?
1: No, in realtà la ricetta che è tornata in auge e che ha fatto Cat Chow, che è una content creator specializzata in food. In California lei ci metteva la Sprite, però in linea di massima, se tenete imbevuti gli orsetti gommosi in qualsiasi liquido che può essere alcolico oppure no, lo assorbono e diventano più grandi.
0: Grossi.
1: Più grandi. Li devi tenere per tutta la notte. Il giorno dopo, e questa è la novità rispetto a 10 anni fa, li congeli. E effettivamente, allora, perdono un po' il colore originale, perdono tanto sapore e tanto zucchero e si impregnano del liquido del quale voi siete fanatici.
0: E... No, oggi vale, vabbè. Cos'è che avevi detto? Caput.
1: Caput.
0: Oggi ha detto, oggi è riuscita a dire caput e prima ancora aveva detto, si è messa con un pezzo grosso.
1: Un ascoltatore ha scritto, se dici anche è andato in tilt hai fatto bingo.
0: Oddio.
1: Vabbè, tipo si cristallizzano. Piace tanto alle nuove generazioni, piace tanto. Ok.
0: Una in una serie, cos'è che stavo guardando, uno di quei programmi che guardo io, che una ha voluto dire sono andata in lapsus. Proprio, credo forse era Uomini e Donne.
1: Può essere.
0: Potrebbe essere.
1: Beh, è molto probabile.
0: Strano che non se lo ricorda la Marta, che sa tutto. Vabbè, comunque va bene così.

0: successo?
1: È andato un po' di traverso. 18:39 Radio DJ. Allora, parliamoci chiaro. La signora di Gramsci, cioè la Vale,
2: sì,
1: adesso che è signora, è sciura,
2: è certo,
1: perché ha tutta una serie di birignao suoi di gestione della casa, di tovagliati, centrotavola,
2: ceramiche,
1: piante, porcellane, cornici, sì, poi sì, rifà sì. Il colore del soffitto del bagno,
2: certo,
1: rifà le
2: questi
1: piastrelle,
2: questi giorni rinfreschiamo casa,
1: la rinfreschiamo,
2: ma
1: proprio
2: a
1: le cose
2: luglio.
1: Delle signore, sì. Che un tempo proprio ma
2: le schifavo, le schifavo proprio.
1: Tra le cose che ha imparato a fare ora che è signora di Gramsci è la gestione delle tapparelle o degli scuri, come le chiamano, le persiane
2: sì.
1: Di casa. No?
2: Sì, è fondamentale in questo periodo di caldi.
1: Sì.
2: Per cui io
1: cioè, tu prima lasciavi o sempre aperto o sempre chiuso.
2: Sì, sì, gran correnti. Io prima gran correnti. Invece la finestra aperta con sto caldo non va bene mai. Anche se tu dici mi fa corrente. Mm. No. Cioè ti dà un leggero sollievo all'inizio quando comincia a girare l'aria, ma l'aria che ti entra è calda. Quindi in questo periodo il consiglio è quello per cui tenete le finestre chiuse dalle 10 alle 19. Poi dipende da dove siete, a come esposta
1: proprio
2: casa.
1: Proprio chiuse o... con le persiane
2: chiuse e col vetro chiuso in questo modo, cioè in questo, allora questo è abbastanza farina del mio sacco, ma c'ho anche un articolo davanti a me che brandisco.
1: Sì.
2: Allora in questo modo la clima di casa è sicuramente più fresco che quello fuori. Se tu tieni aperta anche solo la finestra, l'aria calda ti entra e ti scalda la casa. Quindi devi chiudere le persiane, le devi chiudere perché la finestra
1: il sole
2: scalda il vetro e il vetro scalda casa. Dalle 19 in avanti piano piano apri. Però di base quella cosa che vedevamo io quando andavo giù in meridione quando ero piccola, che entravo in ste case delle zie che erano tutte al buio, cioè aveva ragione.
1: Ma pensavo solo alle persiane.
2: No, tutte e due. Tutte e due. La NASA è voluta intervenire, ha detto va bene, fate così, chiudete tutto, ma mettete anche delle piante specifiche che sono quelle, in linea di massima, quelle a foglia grande, che ti rendono la casa più umida, per cui in qualche modo
1: anche
2: la
1: più fresca,
2: rinfrescano.
1: Ma se si usa il deumidificatore, Vale, ma cosa...
2: Vabbè, io ti dico quali sono quelle che indica la NASA.
1: Secondo te, con una finestra aperta...
2: Sì.
1: Di notte.
2: Sì.
1: Il ventilatore come lo devi mettere?
2: Allora io...
1: Cioè il ventilatore va che dà le sue spalle alla finestra o che punta verso la finestra?
2: Io punterei la finestra. Cioè non lo punterei mai addosso per nessun motivo.
1: Io ci sto dormendo fissa.
2: Sì, e non ti fa male?
1: No, è crepo.
2: Certo. Allora io lo direzionerei un po' in alto comunque.
1: No, ma rispetto alla finestra, devi buttare l'aria di casa fuori o prendere quella di fuori per metterla dentro? Perché se lo metti che lui ha le sue spalle verso la finestra, pesca l'aria fuori e la butta dentro. E mi sembra una cosa sensata.
2: Io credo che...
1: Fra, inutile che fai finta di non conoscerci.
2: No,
1: sei l'unico che magari può anche rispondere.
3: No, sto pensando.
2: A questa domanda, secondo me, si può rispondere scrivendo al 347-342-5220, sì. Perché noi non ce la faremo mai.
3: Ma in sti giorni, col fatto che fuori fa così caldo, puntarlo con le spalle alla finestra butta dentro caldo.
1: Ma dentro, ragazzi, peggio. Sul suo palco non avete idea cosa c'è.
2: No, immagino.
1: Stai scrivendo su...
2: Sì.
1: Stai chiedendo all'intelligenza artificiale?
2: Sì. Allora. Purtroppo ho fatto una domanda un po' veloce. Il ventilatore va puntato alla finestra aperta?
1: Ma che...
2: ho capito, ero di fretta. Sì, il ventilatore va puntato verso la finestra aperta per spingere l'aria calda fuori dalla stanza.
1: Ecco.
2: Ma solo se fuori fa più fresco rispetto a dentro. Di notte fa più fresco.
1: Allora, scusa, puoi rileggermela?
2: Sì. Il ventilatore va puntato verso la finestra aperta per spingere l'aria calda che c'è in stanza fuori.
1: Sì.
2: Questo va fatto solo se fuori è più fresco che dentro, come la sera o di notte. Questo metodo, basato sul principio dell'effetto Venturi, del quale parlavamo l'anno scorso.
1: Ma scusami, ma se l'aria fresca fuori è più fresca, come faccio a buttarla dentro?
2: No, tu butti fuori la calda. Tu, grazie al ventilatore, butti fuori quella calda che c'hai dentro.
1: E se fuori è caldo invece?
2: Devi chiudere le finestre. L'avevamo detto. Devi chiudere le finestre.
1: Ma di notte?
2: Se fuori è caldo. Allora, questo. Allora, qua dice di far così.
1: Qualcuno ci può telefonare.
2: Infatti, dai, diteci.
1: Però
2: voi
1: con l'effetto Venturi, cioè qualcuno. Per favore, aiuto.
2: Comunque, metti il ventilatore a un metro di distanza dalla finestra aperta. Non attaccarlo al davanzale, altrimenti l'aria calda appena espulsa rientrerà subito ai lati delle pale. Dai, diteci voi, io mi sto incartando. Per piacere, per piacere, era andata bene fin qui.
1: A un metro.
2: A un metro, non sul davanzale,
1: Ma sul davanzale
2: no,
1: mi sembra.
2: Infatti,
1: che non ho
2: troppo
1: il davanzale, cioè. La vedo male, la vedo male.

0: cioè si approfittano di noi come sempre. Dai, sentiamo i mail. Allora, la domanda: dove metto il ventilatore? Dormo sul soppalco, la stanza è troppo grande per mettere un
1: condizionatore.
0: Sì, perché fa fatica, è un loft e quindi è complicato. Però lascia perdere, mettere l'aria o no. Parlando di ventilatori, sul soppalco fa più caldo ovviamente. Sì. Rispetto alla finestra, il ventilatore come lo metto? Dalla stanza che butta fuori o con le sue spalle alla finestra per tirare dentro l'aria? Cosa ridi?
1: Io mi farei vedere che il ventilatore ha due spallucce.
0: Ho capito, Vale, come lo faccio a spiegare?
1: No, no,
0: la schiena.
1: Sei capito.
0: Capito, puntata verso fuori per succhiare l'aria fredda da fuori. Fredda. Fa un caldo
1: sì,
0: anche fuori, mamma
1: più
0: mia.
1: Fresca.
0: Vado, vai, le risposte, vai.
2: Ciao Pinocchie. Di notte il ventilatore va messo faccia verso la finestra, verso l'esterno, diciamo.
0: Faccia.
2: Comunque avevano messo anche un video, aveva messo forse ieri, Quantum Girl Vivi su Instagram, e lì spiegava le cose, sai, con la fisica, eccetera. Quindi sì, va messo così.
0: Bene.
3: Ciao Pinocchi! Il ventilatore va con le spalle alla finestra, così prende l'aria leggermente più fresca di fuori e te la manda dentro casa.
0: Ok.
4: Ciao Pinocchi! Allora, il ventilatore andrebbe messo che butta l'aria di casa fuori, in modo che si crei un circolo tra l'aria calda che esce e quindi l'aria fresca all'esterno è costretta a rientrare per compensare la mancanza di quella che è stata espulsa.
0: Okay. Questo mi sembra il più fuori di tutti, adoro. Sì. Poi
5: il ventilatore va puntato verso la finestra aperta perché per il principio di Bernoulli, spingendo fuori l'aria calda, da sotto entra l'aria fredda. Ciao Fabrizio Pescara.
0: Bernoulli.
6: Ciao Pinocchi, posto che io sono sulla soglia dei 50 anni e la notte dormo con la copertina perché c'ho freddo, anche adesso sono in casa a parte.
0: Vabbè, solo passa.
6: No, il ventilatore lo butti in camera, lo punti, non addosso, ma che triangoli, quindi lo butti magari nella parete di fronte a te, di fronte a dove hai i piedi, e ti butta di rimando l'aria.
0: Ok, lei gioca di rimbalzo. Lei gioca di prima lo butti e poi lo rimbalzi, ok?
7: La cosa migliore è avere le palle che girano sul soffitto.

0: capito.
1: Perfetto.
2: Pinocchi, sapete cosa facevo io invece? Prima di comprare il condizionatore? Prendevo il ventilatore e lo mettevo sulla finestra, sul davanzale.
1: Vedi?
2: Che prendeva da fuori l'aria fresca e me la sparava dentro. Quello è giusto, perché se no, cioè, tu
1: però
2: butti
1: voi
2: fuori l'aria.
1: Cioè, io la mia domanda è questa. Voi capite che comunque anche noi non viviamo nella lucidità.
3: Ma ne ho altri nella... 100.000, è così comunque.
1: Vai, sentiamo.
4: Allora, l'effetto Venturi funziona,
1: sì,
4: ma solo per abbassare di poco la temperatura nella stanza in tanto tempo, quindi il sollievo non si sente subito,
1: okay.
4: Ci vuole molto tempo, fa più effetto a quel punto puntarselo addosso e dissipare l'aria calda che si ha intorno al corpo.
1: A lei dissipa,
4: la sensazione percepita è di più rispetto a quella di puntare il ventilatore.
1: Poi
5: allora, senza spiegare troppo bene l'effetto Venturi, ma comunque se tu butti fuori l'aria calda da dentro la stanza,

0: lui?
1: Sì.
0: Diventa matta. A domani.
2: Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Muro del salone, con quel colore nuovo vai al Max.
7: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
6: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
17: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
18: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
19: L'amo, che tu ci credo o no.
17: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
17: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale dopo l'interrogatorio con il jeep il 25enne albanese alla guida del SUV che ieri sera nel quartiere milanese di Ponte Lambra non si è fermato a un posto di blocco e ha provocato la morte di un agente della polizia locale caduto dalla motocicletta nel corso dell'inseguimento. Non l'ho visto cadere, chiedo scusa alla sua famiglia e all'Italia, ha detto il ragazzo che guidava un'auto a noleggio. L'agente ha intimato l'alta, ha detto ma io avevo pochi grammi di hashish e non volevo guai. Sul giovane, incensurato, pende però un obbligo di firma per un altro reato e anche per questo avrebbe preferito accelerare e scappare. Il 25enne, che ha negato di avere speronato la moto del poliziotto, come già escluso dalla procura, è stato fermato oggi a Monza a casa di un amico. Mentre proseguono in Svizzera i negoziati fra Iran e Stati Uniti, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiarito che a prescindere dagli accordi che verranno presi, Teheran non sarà autorizzata a percepire pedaggi nello stretto di Hormuz. La precisazione arriva dopo che un membro della delegazione iraniana impegnata nei negoziati ha affermato che il passaggio nello stretto non sarà gratuito e le navi in transito pagheranno un costo per il servizio. Intanto Donald Trump ha annunciato sul social Truth che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari per un periodo di tempo infinito. Se Teheran non avesse dato l'ok ai controlli, non ci sarebbero stati altri negoziati, ha aggiunto il presidente americano, anche se la Repubblica Islamica non ha confermato la notizia. Cambiamo argomento e parliamo dell'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e che potrebbe addirittura intensificarsi. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, le temperature potranno sfiorare i 40 gradi in diverse città, in particolare a Bologna, Firenze e Roma. L'afa intensa non allenterà la presa nemmeno di notte, quando le minime non scendono.

0: calda di sempre da quando sono iniziate le rilevazioni meteo nel 1947, le autorità hanno dichiarato l'allerta massima in 49 dipartimenti e chiuso 850 scuole. Chiuderà in anticipo da domani a Parigi anche il Louvre. Centinaia di scuole chiuse anche in Gran Bretagna, mentre in Spagna sono stati spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali di calcio per evitare assembramenti e malori. E a proposito di mondiali, sta prendendo il via a Houston in Texas la sfida tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Alle 22 a Boston l'Inghilterra affronta il Ghana cercando conferme dopo la vittoria contro la Croazia, che alla 1 di stanotte sarà in campo a Toronto contro Panama. Per Luka Modric sarà la 200ª presenza con la maglia della nazionale croata. Alle 4 del mattino a Guadalajara in Messico si gioca Colombia-Repubblica del Congo.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Non so, vuoi pulire i vetri anche? Già che
2: dobbiamo trovare un failino audio da mettere in questa pausa. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio.
1: Che dice cosa? Un file audio che dice?
2: Allora!
1: Una
2: cosa del genere. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma con cui Trump ha implorato di fare una foto. Ieri eravamo,
1: sì,
2: eravamo a casa, ci ha chiamato sul fisso e ci ha detto: raga, vi ascolto sempre, vi prego, fate una foto. Noi ci ha fatto un
1: e
2: po'
1: noi,
2: pena. Non lo sappiamo. Comunque oggi
1: vabbè,
2: è martedì.
1: Dai.
2: 23 giugno 2026 continua la nostra caccia ai santi di serie B, alle retrovie dei santi. Oggi ti piacerà il nome, Chiara, perché siamo
1: perché?
2: In cerca di San Bilio.
1: San Bilio
2: e Sante Teltrude.
1: Dai!
2: No, è così.
4: È l'ennesimo
2: Sant Eteltrude, che è un nome che esiste davvero. È un santo festeggiato oggi, quindi se all'ascolto
1: è un santo o una santa?
2: Una santa, evidentemente.
1: Perché sarà tipo Gertrude.
2: Esatto, se all'ascolto c'è qualche Eteltrude o qualche Bilio, potete scriverci al 347-342-5220. Fa fede il documento.
1: Ma quindi Trude vorrà dire qualcosa?
2: Non lo so.
1: C'è Gertrude, Eteltrude.
2: Vedi, questa è una bella domanda che sottoponiamo come sempre ai nostri ascoltatori. Vai con i titoli, Chiara.
1: Stati Uniti, Donald Trump ancora in calo nel gradimento degli americani. Ora, stando ai sondaggi, è un punto sotto a Jeffrey Epstein.
2: Però, non male.
1: Pazza!
2: Europa, l'OMS lancia l'allarme per il caldo estremo e si dice pronta a imporre un distanziamento sociale se non incominciamo tutti a usare il deodorante.
1: Sì.
2: Vi prego.
1: Sude dos.
2: Torniamo come ai tempi del Covid, ma per altri motivi.
1: Francia, a causa del troppo caldo, chiusa la Tour Eiffel e denudata la Gioconda. che comunque è vestita tanto.
2: Che non ha più niente da ridere adesso.
1: È in canottiera.
2: Cronaca, negazionista del cambiamento climatico, prende fuoco ma non si preoccupa perché è già successo a Giovanna d'Arco.
1: Esatto.
2: Quindi,
1: sempre successo.
2: Sempre successo.
1: Politica, il governo inserisce nel decreto legge sulla caccia dei centri in Albania per gli uccelli migranti.
2: Dove devono stare un po' prima
1: di tornare al loro paese.
2: Ponza, scoperti 40 kg di hashish in fondo al mare, pronti per essere venduti a chi ama farsi le canne salate. Se no non vedo quale altro mercato possa avere.
1: Siracusa, bimba di 6 anni si frattura il naso a scuola, ma il tribunale nega il risarcimento. Può capitare, ha spiegato il giudice, specie durante l'ora di box.
2: che a
1: Siracusa fanno.
2: Comunque si fa l'asilo Mike Tyson, evidentemente.
1: Oh.
2: Italia, arrivata la zanzara coreana, è uguale alla nostra, ma se ne parli male, arriva un esercito di fan a rompere i coglioni.
1: Allora.
2: La zanzara. Ho detto la zanzara. Salutiamo i competitor. Vai.
1: Ecco, spettacolo. Barbara D'Urso sbarca a teatro con un adattamento di Pirandello dal titolo Sei personaggi in cerca di Mark Caltagirone.
2: Ma che colta! Però la notizia è vera: Barbara D'Urso sbarca a teatro.
1: Signori. Sì, ma non con Pirandello.
2: No, con uno spettacolo.
1: Non ha bisogno. Ha bisogno di Pirandello.
2: Col cuore. Ma nessuna tra queste, dicevo, è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali, perché no, questi non sono i bellissimi di Rete 4.
1: No, questi sono i bellissimi di Radio DJ.
2: I filmissimi di Canale 5. Questo è Chiacchiericcio.

0: ragazzi, questo dai è una notizia da amore di Dio, ma però è vecchia, era quella dei corvi e che attaccavano le persone, no? Sheryl Crow è sicuramente questa.
1: Ecco perché. Sai che ci ho messo un attimo a capire perché. Dico, ma certo, che c'entrano i corvi? Ma certo, perché questa Crow. È Sheryl Crow con If It Makes You Happy. State ascoltando Chiacchiericcio su Radio DJ con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione oggi c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. E attenzione, io mai sì? scorderai l'attimo. No, mai avrei detto che qualcuno avesse.
2: Avrebbe? Indovinato? No, cosa stai per dire?
1: Indovinato. Vabbè.
2: Sì, che qualcuno.
1: Aspetta. Indovinare... Ragioniamoci. Mai avrei detto
2: che qualcuno.
1: Che qualcuno avrebbe avuto.
2: Potuto indovinare. Sì.
3: Sarebbe indovinato?
2: Avrebbe indovinato. Indovinerebbe?
1: Per fortuna,
2: ragazzi,
1: per fortuna è Chiara a salvarci da questo cul-de-sac.
2: Non io, non un'altra
1: tu, un'ascoltatrice che incredibilmente ha capito perché abbiamo messo If It Makes You Happy. Qual è la notizia di cui parliamo oggi?
4: Ciao chiacchiericci, anche oggi ci provo. Scusate, sto mangiando ma non potevo aspettare perché sennò il mio messaggio arriva in ritardo. La notizia è che i ragazzi francesi alla maturità hanno dovuto rispondere a una domanda di filosofia su se si può essere felici quando gli altri non lo sono, una cosa del genere.
1: No, vabbè, ma
4: ciao da Chiara.
1: Bravissima, Chiara. Ce ne andiamo in France.
2: Ce ne andiamo in Francia.
1: Per une notizia che m'ha aperto il mondo.
2: Ouvert le monde.
1: Una notizia che non potevo immaginare jamais.
2: Garçon, nous allons faire un tour. Come disse una volta un mio amico a Cesenatico a delle ragazze francesi. Ragazzi, andiamo a fare un giro.
1: Com'era?
2: Garçon, nous allons faire un tour. Con questo tono, con questa intonazione. Sì. È momento di maturità non solo in Italia, anche in Francia, e dove si fa il baccalauréat, se credo si pronunci così, non lo so, che però è leggermente diverso dal nostro, nel senso anche lì ci sono i vari licei con i vari indirizzi, gli istituti tecnici, professionali, eccetera, eccetera, ma... c'è una prova generale che vale che fanno tutti quanti gli indirizzi, quelli tecnologici, quelli
1: e quelli
2: classici liceo.
1: La prova di baguette?
2: No, la prova de français?
1: No.
2: No, è la prova di filosofia.
1: Ma ragazzi, ma quanto è francese questa cosa?
2: Tra l'altro, è talmente francese questa cosa, è talmente riconosciuta, se ne parla tanto. Come noi parliamo delle tracce del tema di italiano, sì. Loro parlano delle tracce del, chiamiamolo, tema di filosofia.
1: Anche
2: fanno?
1: Perché sì. Sono, se non ho capito male, delle domande specifiche che richiedono una riflessione generale.
2: Esatto, l'esame funziona così. Ci sono due domande proprio secche, sì. Di filosofia e una invece commenta un testo filosofico. E le domande secche sono pazzesche, tipo: abbiamo il controllo delle nostre parole?
1: Wow. Oppure?
2: Si può essere felici quando gli altri non lo sono? Che è quella riportata dalla nostra...
1: Qui tutti insieme per parlare come piace a noi.
2: Esatto.
1: Sottovoce.
2: E non sono finite perché...
1: un po' per volta.
2: Un po' piace.
1: Si può essere felici
2: quando gli altri
1: non lo sono? Ne parliamo con Antonietta Boldini.
2: Sì.
1: Che non so che cosa fa.
2: Pianista.
1: La showgirl.
2: Esatto. Pianista. E queste sono le domande dei licei... non so come dire. Base. Poi ci sono gli indirizzi tecnologici che hanno altre domande.
1: Sempre di filosofia
2: che sono: discutere equivale a cercare la verità?
1: Ne parliamo oggi con Francesco Paganelli,
2: sì.
1: Regista di Chiacchiericcio, che è qui per presentare il suo nuovo libro, Come sbagliare i tasti, sul mixer.
2: E poi, no, dai.
1: Di Paoline.
2: Ma ecco, poi sbagliare un tasto è veramente sbagliare, però rispetto a questa cosa, l'altra domanda era: la tecnica, credo anche inteso come tecnologia, può essere cattiva?
1: Bella. Ma io immagino studenti francesi tutti col barbone bianco,
2: sì, con le sigarette
1: che stanno lì a pensare. Beh, comunque è una bella cosa,
2: bellissimo.
1: Perché noi siamo abituati a vedere la scuola come una roba che verifica quello che tu hai studiato, mentre qui si chiede un pensiero, evidentemente.
2: Allora, si chiede un pensiero, ma si chiede anche di citare dei filosofi, bah, certo, un pochino. Però certo, comunque le lezioni di filosofia, addirittura una giornalista del New York Times è andata a vedere come funzionano le lezioni di filosofia ed effettivamente sono anche basate sul dibattito, cioè sul applicare quello che hai imparato dai filosofi.
1: Voi avete fatto
2: temi.
1: Filosofia a scuola?
2: Sì, sì, sì, però vabbè.
1: Da noi erano leggermente diverse le lezioni di filosofia. Sì. Non so, vabbè, però magari curioso, ne parliamo fra un attimo. Sì. 347-345-220, 347-342-5220 per i vostri messaggi. Tra un attimo su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme. Con gli occhi chiusi.

0: presto.
1: Buonanotte, Chiara e Ciccio. Buonanotte, questa notte, piano piano, poco poco, come piace a noi. Tra le domande, si può scorreggiare e starnutire allo stesso tempo? E se sì, come si può definirne l'azione? Starneggiare? Oppure... ciao
2: Enrico, ma in realtà no, la risposta è no, scientificamente non si può fare questa cosa, cioè non si può emettere aria dal corpo da due parti contemporaneamente.
3: Implodi se no.
2: Non so per quale...
3: Scusami, quindi...
2: Se ti capita sì. di fare...
3: È sempre uno...
2: Sono appena uno dopo l'altro.
3: Però
2: prova a mettere aria dal naso e dalla bocca contemporaneamente.
3: Vabbè, no, però quello è lo stesso.
2: Cioè non ci riesci. O l'una o l'altra.
3: No, non è vero.
2: No, non riesci a...
3: Mi esce aria dal naso.
4: No, ma l'immagine
2: Provateci anche a casa. Io sapevo che non era possibile. Poi magari qualche medico
3: no, però in
2: anatomia.
3: Forse se tu consideri altre
2: zone. No, secondo me da nessun orifizio tu puoi emettere aria, cioè da nessuna coppia.
3: Cioè se io soffio e contemporaneamente cerco di emettere aria anche da altre parti.
2: Ma anche, neanche dal naso
4: gli
2: riesci.
4: Gli ascoltatori smentiscono. Ma... Sì, poi come qui la chiamiamo combo.
2: No,
3: no, raga, no, però è sempre, c'è cioè una frazione di secondo.
2: Poi uno si domanda, ma perché in Francia parlano della filosofia?
3: Esatto, noi abbiamo fatto 4 domande filosofiche e 4 messaggi. Abbiamo detto sta roba, sono arrivati 700 messaggi sulla scorrenza.
2: Siamo partiti dalla domanda che al baccalauréat, cioè l'esame di Stato, in Francia fanno agli studenti, e sono domande di filosofia molto belle, molto aperte, ed evidentemente deve essere il fascino, il richiamo della madre patria, perché noi abbiamo un'ascoltatrice che è francese, che è Ariane, che effettivamente ha preso
3: perché
2: sul
3: serio. Perché hai detto?
5: Cari, io credo se non si conosce l'empatia non si può essere realmente felice, quindi sì, io posso essere felice della mia vita, di quella che sto facendo, però nello stesso tempo deve essere anche spazio nel mio cuore di poter piangere con chi piange, però questo non toglie niente della mia felicità. Un bacio, un abbraccio da Ariane.
2: Vedi, evidentemente Ariane ha fatto le baccalauréat.
3: A differenza di tutti questi qua delle scoregge.
2: Sì, non so se hai visto le domande in archivio.
3: Allora, ne ho un po' qua davanti.
2: Perché io volevo fare questa riflessione. Sì. Quando io ho letto queste domande, no? Il mio primo istinto da... rozza persona è stata, madonna, ma non c'hanno veramente niente da fare.
3: Ma che
2: questo
3: vuol dire?
2: No, aspetta, e poi ci ho riflettuto su, salve, sono il filosofo, eccomi qua, e ho pensato, vedi l'istinto di pensare alla filosofia come una roba che effettivamente ti fa perdere tempo, che non serve a niente,
3: come un lusso,
2: quanto evidentemente sono viziato dal dover fare proprio produrre soldi, materiale, delle cose così, perché c'hai le cose da fare, cioè, quindi non hai tempo per metterti a pensare a questa roba qui.
3: Sì.
2: Basta, niente. Questa notizia mi ha scatenato questa riflessione.
3: No, però
2: che la filosofia è un lusso. Questo.
3: Sì. È un po' questa roba qui. Più che la filosofia, anche solo il fermarsi a riflettere, perché poi posso capire lo studio della filosofia, uno deve avere tempo per leggersi tutte le
2: robe.
3: Per
2: esempio, fammi un po' di domande d'archivio che hanno fatto agli studenti francesi, vediamo.
3: Allora, vado proprio in annate a caso.
2: Sì.
3: Vai. Tipo, l'anno scorso, ad esempio, c'era: abbiamo bisogno dell'arte?
4: Wow.
3: Perché qua è l'informatico che è qua davanti, Ciccio Lancia, sta per dire no, abbiamo bisogno solo della scienza.
2: No, e come se ne abbiamo bisogno per spingere in realtà le conoscenze. Fammene un'altra.
3: Te ne faccio un'altra. La natura è nemica dell'uomo?
2: Sono difficili,
3: detto,
2: ma non possiamo fare al liceo nostro ci chiedono il livello delle acque di Bracciano, non possiamo fare quel gioco di coprire i cerchi con un altro cerchio, no, al contrario, coprire un cerchio con un altro. Possiamo fare queste domande?
3: La conoscenza è un ostacolo alla felicità?
2: Ah, questo sì. Ah, beata ignoranza quando stai bene de mente, de core e de panza. Questo era Don Buro in Vacanze in America, che sì, lui sì, è uno dei miei filosofi.
3: Traducilo in francese.
2: Oh, beata ignoranza.

0: cioè non per contraddirti, sì, ma secondo la tua logica, se uno fa una scorreggia lunga non dovrebbe respirare e rischia di morire soffocato.
1: Ho capito, ma quanto può durare un peto? Mi perdoni, buon uomo.
2: Allora,
1: non credo,
2: però...
1: cioè tu 10 secondi senza fiato ci stai, e un peto più di 10 secondi non dura, raga. Cioè,
2: voglio unire
1: non è
2: una i
1: solo di Chad Becker.
2: Voglio unire i temi di cui stiamo parlando. L'esame di filosofia 2024 chiedeva: la natura è nemica dell'uomo? Evidentemente sì, perché non ti per il corpo non ti permette di scorreggiare e respirare contemporaneamente.
1: Uno ci prova a fare una puntata alta, niente, elevata, niente, di filosofia, niente, e invece si finisce con messaggi come questo.
3: Chiacchiericci, io e mio amico riuscivamo a tossire, scorreggiare e ruttare contemporaneamente. E l'avevamo chiamata sta cosa scorruttosse.
1: Sai che anche Heidegger, secondo
2: ma
1: me,
2: la chiamava così.
1: Senti, facciamo così, fermiamoci, continuiamo a sentire i vostri messaggi dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Andate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
11: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
10: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Evviva e lotta insieme a noi Runway di Lady Gaga e Doici, che resiste ancora. Beh, un po' che la passiamo, no? Il film da cui è tratta è uscito già da qualche tempo ed è stato anche ritirato dalle sale, eppure la canzone
1: già.
0: Beh, sì, dai. Eppure la canzone è ancora, va ancora fortissimo alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, oggi puntata a due facce. Siamo partiti dai francesi, dagli studenti francesi, ai quali all'esame di maturità viene sottoposta una domanda filosofica molto molto importante ogni anno. Quest'anno per esempio era: si può essere felici se non lo si è tutti? Fondamentalmente
1: quando gli altri non lo sono,
0: per motivi per motivi inspiegabili. Qui siamo finiti invece a parlare dell'impossibilità fisica di emettere aria da due parti del corpo contemporaneamente nello stesso esatto momento. E un'ascoltatrice o un ascoltatore, non lo so, non si firma, dice: comunque ragazzi, il fatto che su un tema così importante come dare ai ragazzi francesi la possibilità di esprimersi sulla felicità, sull'arte, sui dilemmi, i vostri ascoltatori parlino di scoregge, la dice lunga sul baratro culturale italiano anche in una trasmissione sagace e aperta come la vostra. Poveri noi. Quindi io ho un piano per soddisfare tutti. Adesso facciamo una cosa filosofica e chiudiamo con una scoreggia, cioè figurata, figurata. Non so se siete d'accordo.
1: Anche perché siamo in uno studio piccolo, tutto chiuso.
0: Ho comprato recentemente un gioco da tavolo che si chiama Spectrum, se qualcuno volesse, ma esiste solo in inglese, che è basato sui dilemmi filosofici e, e sul cercare di rispondere come risponderebbero i tuoi amici a determinati dilemmi filosofici. Ci crei un'atmosfera filosofica, Pagax? Ora io vi faccio delle domande filosofiche tratte da questo gioco. Non è un ADV, semplicemente stiamo cazzeggiando insieme.
1: Anche perché non esiste in Italia.
0: Che sono proprio delle domande che potrebbero fare agli studenti francesi.
1: Addirittura, va
0: bene. E voi dovete rispondere istintivamente sì o no. Perché magari sono domande.
2: Sì o no, neanche
0: sì o no. Perché magari sono domande a cui non avete mai pensato. Anche voi da casa, se volete, nella vostra macchinina, dovunque siate, rispondete istintivamente sì o no.
1: Ma è una domanda o è tipo un'affermazione?
0: È una domanda. Una domanda a cui dovete dire sì o no.
1: Ok, vai, vai.
0: Il rispetto va guadagnato.
1: È un'affermazione questa?
0: No, è una domanda. Vabbè, voi dovete dire sì, no, sono d'accordo, non sono d'accordo. Però insieme.
1: Ma no, scusa, abbiamo fatto la dichiarazione dei diritti dell'uomo, della donna e delle robe.
0: Vado avanti, vado avanti.
1: Non volevo arrabbiare.
0: Le regole sono fatte per essere rotte. Uno, due, tre.
1: No. Dipende dalla regola.
0: Dipende, non lo accetto.
1: No. No, allora no.
0: No, ok, non c'è tempo per l'approfondimento.
1: Non lo so. Vabbè. Non
0: c'è soddisfazione
1: nella americanata, che bisogna dire sì, no.
0: Non c'è soddisfazione nella vendetta. Uno, due, tre.
1: Non c'è.
0: Tutti d'accordo?
3: No, c'è.
1: No, non c'è, perché poi il circolo continua e deve arrivare la divinità. Arriva Atena a dire basta, avete rotto le palle. Era Atena che arrivava alla fine dell'Odissea. Non sono ancora a quel punto. Sono appena iniziata, ragazzi.
0: Alcune persone sono di nascita cattive. Uno, due, tre.
3: No.
2: Solo io
1: però dipende, perché
0: non
1: se c'è
0: non,
1: qualcuno,
0: no, dipende è francese.
1: Dai, allora
0: superficiali.
1: Io voglio dire no, la nascita no.
2: Io dico sì.
0: Magari a casa stanno giocando con noi, stanno cercando di farsi queste domande. Credo che la mia anima esistesse prima del mio corpo.
1: Ma sì. No.
0: Notte.
1: Eccoci qua.
0: Siamo tornati in quella zona lì. È partito il Marzullo. Pagax.
3: No.
1: Io dico di no.
0: Vado avanti. Vado avanti. Responsabilità dei ricchi è aiutare i poveri. E qui ve voglio
1: aiutare
0: comunisti,
1: comunisti. Non mi piace aiutare i poveri. Questa roba, cioè la carità, cioè messa giù così è carità.
0: Quindi?
1: No, devono essere tassati.
3: Mi sono perso perché stavo cambiando base.
0: È responsabilità dei ricchi aiutare i poveri.
3: Sì.
1: Però aiutare.
0: Ma non
1: aiutare,
0: c'è Chiara, non c'è tempo per approfondire. Devi rispondere.
1: Non mi piace,
0: è l'epoca dei social, è la polarizzazione. Ma allora non abbiamo imparato niente.
2: Non ce la fa.
0: Il potere corrompe sempre.
1: Un pochito.
0: Sì, sì,
2: sempre.
0: Una persona da sola può cambiare il mondo.
1: No.
0: Ma che dite, proprio siete proprio persone orrende.
1: Ma non è persone orrende, è che una persona può dire anche una cosa saggissima, ma se nessuno la segue è da solo.
0: C'è sempre una spiegazione per tutto.
1: No.
2: Sì.
1: No.
0: Attenzione, vedi? Qui c'è una
2: Allora adesso
1: mi spieghi la morte.
2: Troppo razionale.
1: Okay, adesso mi spieghi
2: il ritratto.
0: Nel frattempo sta succedendo di tutto. Esiste la verità oggettiva?
3: No.
1: E dipende di cosa stai parlando.
0: Ma non basta, Chiara.
1: Ma
0: scusami, Chiara, tu hai l'account su tutti i social. E a te ti sembra di vivere in una società in cui si possano fare dei distinguo? Devi dire: sono a favore, sono contro.
1: Ma chi sono?
0: Punto.
1: Ma no. Andiamo avanti. Ma poi la ci felicità scrivono, è... sì, no, sì. Scusa, ma che
0: è? La felicità è un diritto umano.
1: Sì, sì, sì. Ma allora, sì, sì. È molto americana come cosa, ribadisco.
0: L'ultima
1: però.
0: Cosa, l'ultima, sì. L'ultima. Sì. Se fosse possibile, vorrei sapere esattamente quando e dove morirò.
1: No, no, no, no, no, no. No, però questa non è una domanda filosofica. Questa è stiamo fumando le canne.
2: Sì, io sì.
1: Sì.
0: Vedi, sì, sì. Vedi, abbiamo fatto un po' di filosofia. Poi rientriamo con una scoreggia, promesso, promesso.

0: No ragazzi, ho acceso solo ora. Vai. Vi prego, sì. Devo raccontarvi. Sono stata con un tipo che continuava a scoreggiare, che no. Incendiava le scoregge, no. Che no, cioè mi svegliavo la mattina a suon di scoregge nel bagno. No ragazzi, io l'ho mollato, cioè non voglio. Facciamo l'anonimato perché lo cattano fuori tutti. Ragazzi, cioè passeggiate tipo abbastanza romantiche, si fermava, si accovacciava e partivano di quelle scoregge.
1: Ma
0: da incubo, cene.
1: Bravo.
0: Con degli amici, usciva fuori, incendiava. Bravo. Le scoregge.
1: Ma
0: no ragazzi, mi prego.
2: Ragazzi, avevamo una promessa da mantenere e l'abbiamo fatta. Abbiamo
1: Ma
2: fatto
1: scusa.
2: Una puntata che ha unito alto e basso.
1: Ma.
2: E adesso chiudiamo con la ciliegina
1: col
2: sulla
1: medio.
2: Torta, perché siamo arrivati all'ultimo intervento ed è arrivato il momento ormai attesissimo del mondialiccio.
3: Arriva

0: fra le canzoni che rappresentano le 40 nazioni del mondiale di calcio maschile. Per ognuna delle nazioni che sta partecipando al mondiale, peraltro stanno quasi finendo e noi ancora non abbiamo finito i gironi.
1: È quasi finito il mondiale?
0: No, siamo ancora nelle fasi eliminatorie.
1: Per dire quanto lo sto seguendo.
0: Per ogni nazione abbiamo scelto una canzone di rappresentativa, diciamo
1: più
0: così.
1: Famosa di quel paese.
0: Lo diciamo sempre, per l'Italia avremmo scelto Volare. Esatto. Siamo arrivati al girone H, dopo aver visto passare il turno Messico, Svizzera, Brasile, Australia, Germania, Olanda e Belgio. Oggi girone H, un girone un po' secondo
1: no,
0: me.
1: Dai,
0: nel senso
1: così.
0: Che servirà il vostro giudizio per decidere. Non c'è una dichiarata vincitrice.
1: Okay. Sì.
0: Perché anche quella che è estremamente popolare, secondo me, non è amatissima. Però andiamo in
1: ordine.
0: Arabia Saudita, Uruguay, Capoverde e Spagna sono le quattro squadre del girone. Cominciamo dall'Arabia Saudita. La canzone più famosa, almeno così ci ha confermato un po' di ricerca su internet e un po' di intelligenza artificiale, è quella di Mohamed Abdou e si chiama El Amaken. A Pagax piace un po'. A Vannacci no, ma a Pagax no.
1: Perché ti piacciono questi ritmi? Sì, non è male.
0: Mi piace un po' la scala araba a te. Poi sempre
1: perché ridete sulla scala araba?
0: Perché io quando ho scoperto recentemente che la scala araba è diversa dalla scala Nostradore, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Cioè una cosa diversa. Sì. Effettivamente quando la senti dici siamo in Arabia.
1: Le cose lì.
0: Questa per l'Arabia Saudita. Per l'Uruguay invece un pezzo che senz'altro avrete intercettato. Gerardo Matos Rodriguez è l'autore e si chiama La Comparsita. Siamo in Uruguay.
1: Attenzione!
0: Non in Argentina, in Uruguay.
1: Attenzione!
0: Vai con la milonga! Questa è la comparsita, l'Uruguay scende in campo con il pezzo grosso.
1: Bella, questa è bella.
0: Andiamo a Capoverde, schiera Cesaria Evora con la canzone Sudà.

0: poi arriva la Spagna.
1: Eccala.
0: Voi direte: qual è la canzone più famosa proveniente dalla Spagna?
1: Io
0: Julio Iglesias? No, c'è una più famosa. Enrique Iglesias? No, no, no. C'è una che ha venduto più copie in tutto il mondo.
2: Al

Intanto 347-342-5220, scegliete tra Arabia Saudita, Uruguay, Capo Verde e Spagna, perché siete voi a decidere chi passa il turno al Mondialiccio.

0: Noi dobbiamo annunciare il vincitore a sorpresa del girone H del Mondialiccio. E perché dico a sorpresa? Perché io personalmente non me l'aspettavo. Secondo i vostri voti, a superare il turno tra Arabia Saudita, Uruguay e Capo Verde e Spagna, scusate, sì, è l'Uruguay.
1: Ok.
0: La comparsita, che quindi ritroveremo ai gironi alle eliminatorie dirette prossimamente. Intanto, su questa meravigliosa musica, salutiamo Agnese Redazione, Pagax in regia, grazie anche a Chiara Galeazzi
2: e a Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi ci risentiamo domani alle 19, ci risentiamo domani col caschè.
2: Ole!
0: A domani,
3: avanti,
0: ciao!
3: E coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai, vai, vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
16: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
17: Anche su un mezzo non tuo?
16: Sì.
17: E offre anche tutela legale.
16: Mi fai parlare?
17: E assistenza sanitaria e a casa.
16: Esatto, Moby, perché ACI
17: è il club sempre vicino a te.
16: Almeno la chiusura posso dirla io.
17: Ok, socia.
16: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
18: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
19: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
20: Arredissima.
21: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
22: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio.
1: Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20. Buonasera dalla redazione. Non ci fidiamo dell'America, ma siamo ancora pronti per il dialogo e la pace. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Pezeshkian parlando dal Pakistan, mentre i negoziati fra Iran e Stati Uniti proseguono in Svizzera, anche se con difficoltà. Donald Trump oggi ha annunciato che Teheran ha accettato ispezioni ai propri siti atomici per un periodo di tempo infinito, un via libera però smentito dal regime. Il presidente americano ha replicato piccato: gli iraniani hanno torto, hanno dato l'ok agli ispettori al 100%. Chiarendo anche che se la Repubblica Islamica dicesse no ai controlli, i negoziati verrebbero subito annullati. Proprio Trump ha annunciato che ieri sono transitati dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record assoluto, ha affermato il presidente. I prezzi stanno crollando e il mondo è un posto molto più sicuro. Anche la premier Meloni ha sottolineato oggi durante l'evento Il Giorno della Verità che il regime degli Ayatollah non può dotarsi di un'arma nucleare, dicendosi ottimista sul buon esito dei negoziati fra Teheran e Stati Uniti. La presidente del Consiglio ha poi parlato dello scontro con Donald Trump avvenuto dopo il G7. Meloni si è detta sinceramente colpita dagli attacchi del capo della Casa Bianca, precisando però di non voler alimentare ulteriormente il confronto. I rapporti fra Italia e Stati Uniti, ha affermato la premier, non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. Cambiamo argomento, non l'ho visto cadere, chiedo scusa alla sua famiglia e all'Italia. Sono le parole del 25enne albanese arrestato oggi per omicidio stradale in relazione alla morte dell'agente della polizia locale avvenuta ieri a Peschiera Borromeo alle porte di Milano durante l'inseguimento di un SUV guidato proprio dal ragazzo che non si è fermato a un posto di blocco. L'agente ha intimato l'alt, ma io avevo pochi grammi di hashish e non volevo guai, ha detto il giovane, poi fuggito e rintracciato stamattina a casa di un amico a Monza. Torniamo a parlare di Donald Trump, il cui gradimento va a picco nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato, 2 punti in più rispetto

0: presenza con la maglia della nazionale croata. Alle 4 del mattino a Guadalajara, in Messico, si gioca Colombia-Repubblica del Congo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle aree interne e sui rilievi. Domattina cieli sereni al centro-sud, al massimo velati al nord. Nel pomeriggio qualche temporale potrebbe scoppiare lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione oggi Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: paga in quel della regia. Mi hai preso in giro, mi hai detto 10 secondi. Io ero fuori a chiacchierare, perché con chiacchiericcio cosa fai? Chiacchieri un po' fuori, perché noi ci becchiamo qua in questi momenti. E tu mi hai detto mancano 10 secondi. Io ho corso, quanti ne mancavano?
1: 5.
0: Mi hai tolto 5 secondi di chiacchierata importantissima.
2: Quindi cosa ho fatto,
0: mi hai fregato?
2: Preso in giro.
0: Mi hai preso in giro.
2: Sempre, già.
0: Ecco, sì. Questo è il segreto. Come fanno i genitori con i figli, gli amici e tutte quelle cose lì.

0: Yanni! Voglio fare come quello del gol di ieri di Capoverde. Eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ. Anche questa sera, martedì 23 di giugno, ci siamo live presenti col tentativo, come sempre, di farvi compagnia. Cioè, io sono Gianluca Gazzoli, sì, quello truffato dal suo stesso team. Però funziona così di solito, no? Quali sono le bugie bianche, tra virgolette, che a volte si dicono?
1: Ah, con te questa qua è la mia, sì.
0: Quella di dirmi che mancano me. Esatto. Quella di starci un po', diciamo, sì. Stai un po'...
1: Largo
0: coi numeri. Però è anche quando dici, non so, la mamma, il figlio che si deve svegliare per andare a scuola. Dai che siamo in ritardo, mancano 10 minuti. In realtà mancano. Oppure anche il marito lo fa con la moglie o viceversa. Non lo so, Eli, tu col soldato Carlo come vi comportate? È puntuale?
2: Ognuno si sveglia all'orario che deve.
0: Ok, però quando avete un appuntamento tu gli dici l'orario preciso.
2: No, è lui che di solito è molto preciso.
0: Quindi a te secondo te ti dice l'orario giusto o sta anche lì per...
2: Sta un pochino largo.
0: Carlo, lo salutiamo. Comunque il soldato Carlo ormai è stato arruolato veramente. Da quanto si è arruolato ormai?
2: Sono
0: da quanto
2: quasi
0: è nell'esercito?
2: Tre anni
0: di esercito.
2: Ragazzi.
0: Incredibile.
2: Medaglia all'onore. Cioè.
0: Assolutamente sì. Ciao Elisa Cyber, ciao Fra Paga in quel della regia. Ciao a tutti voi che ci state ascoltando anche questa sera. Se vi va, io ve lo dico, se vi va 347-342-5220. Questo è il numero per mettervi in contatto con noi e raccontarci anche un po' di cose. Se vi va di dire la vostra su quello di cui parleremo. Oggi torna a trovarci un amico, perché insomma, prima di, diciamo, questa è la nostra ultima settimana di Gazzologi della stagione, quindi stiamo chiamando tutti i nostri amici per salutarci
2: come,
0: no?
2: Per Natale si fa,
0: sì,
2: le cene,
0: sì.
2: Per l'estate si saluta, ci si dicono
0: un po' di cose. Tra l'altro, a proposito di amici e di cose che stanno accadendo, intanto ci sono partite dei mondiali ieri.
2: Sì, sta giocando il Portogallo.
0: Facciamo
2: contro
0: finta che questa cosa ci interessi.
2: No, ma a me interessa.
0: No, cos'è?
2: Io 3-0 il Portogallo.
0: Però posso dire, magari qualcuno,
2: sì. Allora, posso dire,
0: tutto
2: sì.
0: Questo è anche l'ultima settimana del posso dire, basta,
2: sì. poi basta.
0: Non ne posso più, cioè io mi impegnerò in prima persona
2: a non dire posso dire.
0: Ci avete fatto caso che è proprio una...
2: Si è diffuso
0: tantissimo il posso dire, cioè in qualsiasi situazione.
2: È vero.
0: Posso dire, è vero. Si usa tantissimo, vabbè, e non mi ricordo più.
2: No, sta giocando il Portogallo, doppietta di Cristiano Ronaldo.
0: Davvero?
2: Che non vuole
1: però cosa volevi dire?
2: Da
1: posso dire
0: che queste sono troppe partite, questo mondiale, l'hanno già detto, è già stato detto.
2: Perché ci
0: sono
2: 48 squadre.
0: Ho capito, ma tutte queste qua di qualificazione delle qualificazioni.
2: Beh, io lo so che adesso tu vuoi parlare dei mondiali perché poi faremo un'ora.
0: Brava.
2: A parlare di quell'altro.
0: Allora, perché c'è una cosa che mi ha colpito in questo periodo.
2: Del mondiale?
0: No, non è il mondiale.
2: E che cos'è?
0: Non è la Formula 1, non è la MotoGP, è
2: nel cibo.
0: Sullo sfondo c'è l'NBA, ma solo sullo sfondo
2: perché?
0: Sullo sfondo, perché c'è
2: in realtà
0: LeBron
2: è il
0: James.
2: Protagonista, esatto.
0: No, però ho visto che ha fatto proprio, ne hanno parlato in tutto il mondo, posso dire.
2: Posso dire.
0: Facciamo, c'è un plin.
1: Sì, adesso lo prendo.
0: Vabbè, so che capita anche a voi che ci state ascoltando, quindi non ridete. No, allora, mi ha colpito molto perché che cosa è successo? In questi giorni sono girate così all'impazzata un sacco di video. Se il vostro algoritmo, la vostra bolla un po' vi...
2: Esatto, a me non era uscito niente.
0: Io ero pieno zeppo delle vacanze che stanno facendo LeBron James e i suoi ex compagni di squadra in giro per l'Europa. Perché cosa è successo? Sono 10 anni dal leggendario anello della vittoria dei Cleveland Cavaliers del 2016.
2: Che colore sono i Cleveland Cavaliers? Bordeaux.
0: Va bene, hanno vinto questo anello storico del 2016. Ora non entrerò nei dettagli, non dirò che è stata la più grande rimonta della storia delle finals. Non sto a dire che ha consacrato LeBron uno dei più grandi di... Posso dire. Allora, siccome sono 10 anni e questo 2016, cioè diciamo quest'anno continua a ritornare in tante occasioni,
2: sì.
0: Dato che sono questi 10 anni, si sono ritrovati i loro compagni 10 anni dopo. L'unico che gioca ancora a basket credo sia proprio LeBron James, tutti gli altri hanno smesso più o meno. Si sono ritrovati tutti e
2: hanno fatto una reunion.
0: Si sono ritrovati, casino, baldoria, festa,
2: sì.
0: Cioè, ma proprio sembrava di vedere il gruppo dei tuoi amici del paese dove sei nato tu, che però hanno un sacco di soldi e possono spenderli.
2: Ho letto che hanno hanno fatto un sacco di degustazioni di vino in Francia.
0: Sì, vino,
2: arrivando in elicottero.
0: Spesso sì, vabbè, per quello che dicevo, sono i tuoi amici del tuo paese con l'elicottero, no? E hanno, chissà che
2: sta,
0: quanto avranno speso in vino, non lo so. Però poi video proprio stupidini, capito? Proprio quelle cose lì, gente che facevano i versi.
2: In cui tu ti sei totalmente
0: ritrovato. Totalmente ritrovato. Ma io voglio sapere, secondo me anche negli ascoltatori c'è quella cosa. Cioè, io voglio sapere, amici, ormai ognuno di voi fa delle vite diverse. Adesso non so se anche voi giocate nei Lakers o altro. Però magari avete quel gruppo di amici o amiche con cui comunque una volta all'anno, ogni tot, vi ritrovate, fate la vacanza o comunque quei due giorni solo per voi. Sentiamo un po'.

0: Gianlu, ciao.
1: Sì.
0: Allora, posso dire, ambiente di lavoro durante una riunione è sollevare un'obiezione, cioè dire di no. Nel senso, posso dire...
1: E poi devi dire il contrario.
0: E dice totalmente un'altra cosa.
1: Certo, certo.
0: O posso dire e ti spiegano perché è sbagliato. Comunque è già di 2 o 3 anni, eh.
1: Ah, cioè quindi è un trend ufficialmente, ma di 2 o 3 anni
2: noi
1: fa.
2: Noi siamo...
1: No, adesso c'è l'evoluzione, posso dire anche... Quando vuoi dire sì,
2: la
1: qualcosa
2: tua.
1: La tua in generale, no?
2: Sì.
1: La tua. Posso dire? Sono arrivati tanti messaggi al 347-342-5220 su queste amicizie ritrovate, o meglio, sono i tuoi amici di sempre, ognuno ha fatto una, insomma, sta facendo magari altro nella vita. Siamo partiti ispirati da quello che hanno fatto LeBron James e i Cavaliers del 2016, ma Eli, sai quanta gente oggi ci ha scritto nei messaggi di questi LeBron dei Cavaliers? Sai quanti?
2: Quanti?
1: Nessuno, ma gli ha scritto tutti. Però
2: no, tu avevi
1: No. Dario Meschis, che sto spoilerando l'ospite che ci viene a trovare dopo, Dario Vismara me l'aveva scritto, però anche adesso un ascoltatore, Frankie, però mi scrive su Instagram,
2: ok,
1: e mi ha scritto mancava Kyrie Irving.
2: Esatto, non tutti hanno partecipato.
1: Ha ragione. No, Kyrie Irving, che è un personaggio un po' particolare per chi segue l'NBA, lo sa, che però è stato un personaggio fondamentale di quella stagione,
2: di quella stagione, sì, che, diciamo, in cui hanno vinto
1: il tiro finale, quello, diciamo,
2: allora fatto LeBron
1: ha fatto la stoppata. No, vabbè, ha fatto una stoppata più importante ancora. Però comunque Kyrie non c'era. Allora tutti gliel'hanno fatto notare nei commenti. Hanno fatto una videochiamata dove comunque lui era lì. Comunque questo ci porta a pensare a tutti quei gruppi di amici che comunque prendono vie, strade diverse, ma che sfruttano delle occasioni una volta ogni tanto per rincontrarsi e fare festa e ritornare indietro nel tempo, anche un po' cerebralmente, forse, no?
2: Ci sono arrivati dei messaggi tipo Daphne da Monza ci scrive: sono anni che con le mie compagne, ex compagne di rugby, si va 1 3 giorni e 2 notti via, sempre a giugno, senza pensieri, ciabatte e felpa. Venerdì si parte.
1: Ah, tra poco quindi.
2: Le ringhio, le trovate ringhio sul lago di Garda.
1: Sì, mi sa che le sentirete sul lago di Garda. Però vedi, sempre lo sport che poi ti regala questo tipo di rapporto. Siamo in 3 compagni di università, a partire dai nostri 50 anni ci regaliamo un viaggio all'anno. Il primo è stato New Orleans, quindi neanche andiamo, non lo so, in campagna a berci qualcosa. Quest'anno invece siamo stati in Portogallo e per i miei figli sono quasi più sorelle loro, addirittura delle mie vere sorelle. Voi ce l'avete questa cosa con dei vostri amici?
2: No, via con degli amici.
1: No, niente. No.
3: Io sento ancora tutti quelli del liceo.
1: Però facciamo
3: di solito grigliate, e io non lo faccio più, ma loro fanno ancora il fantacalcio.
1: Davvero? Tu non lo fai per scelta proprio tua di vita? Era un lavoro più impegnativo del resto. A me succede questa cosa ormai, e neanche purtroppo sempre, perché magari col lavoro non riesco. No, con LeBron James. Guarda, io avrei dato un rene per essere in quel gruppo in questi giorni a vivere la loro vita. Okay?
2: Posso dire, ci avrei giurato.
1: Sarebbe stata una figata incredibile. Però mi succede per gli addii al celibato adesso, quando c'è quell'amico che si sposa. Sfrutti quei giorni lì magari anche per rivedere quel tuo gruppo di amici, ovviamente con gli amici quelli più stretti, sì. E succede anche quello che è successo a loro, perché poi hanno chiuso questa esperienza, i Cavaliers, con un video che hanno pubblicato oggi dove sono a cerchio, ed esattamente come in Una notte da leoni, la persona in mezzo, in questo caso Kevin Love, guarda la macchina fotografica e dice: ridiamo un'occhiata l'ultima volta a quello che è successo questa notte. E c'è tutto quello che
2: hanno fatto, tutto il loro viaggio.
1: E devo dire che quella da fare è sempre una cosa molto divertente.

0: posso dire che ho l'ansia perché fra 4-5 giorni mi sposo.
1: Ah, vedi?
0: E quindi ci ritroveremo con un po' di amici per la tua città.
2: Ma sono 4-5 giorni.
3: 4-5 giorni si sposa.
2: Non lo
3: sa. Lo scopre tra poco, penso. E non l'ha ancora fatto l'addio al celibato. Quindi chissà cosa può succedere. Però quello è il classico di quei momenti della reunion in cui. Però nell'addio al celibato comunque ci sono a volte anche amici dello sposo che tu però non conosci. No, magari li conosci in quel frangente lì.
2: No,
3: perché
2: sei tu che ti sei sposato, allora, hai fatto la dica.
3: Sì, no, hai ragione. Allora, no, nel mio caso io li conoscevo tutti.
2: Ok.
3: Diciamo che se tu vieni invitata, allora ipotizziamo.
2: Ok, ok.
3: Addio al nubilato ne hai fatti, no?
2: No.
3: Non hai mai fatto un addio al nubilato,
2: no,
3: ancora?
2: No,
3: nonostante
2: no.
3: I tuoi 45 anni.
2: Pazzesco.
3: Pazzesco. Comunque no, allora, di solito il testimone,
2: sì,
3: di sua tradizione, okay, dovrebbe essere l'incaricato di organizzare
2: o l'addio al celibato o al nubilato.
3: L'addio al celibato lui invita segretamente gli amici più affezionati
2: dello sposo o della sposa.
3: O della sposa. Però non è che sempre questi amici tutti tra di loro si conoscono.
2: Ah, ok, ok.
3: Quindi a differenza di quello che dicevo prima, io può essere che nel gruppetto di amici dell'addio al celibato non tutti ci si conosca. Però l'esperienza dell'addio al celibato è talmente surreale e intensa che le comunque tantissimo anche con quella persona che in quel momento non conoscevo.
2: Ma su YouTube c'è ancora quel
3: video? Sì.
2: Allora su YouTube andate tutti sul canale di Gianluca.
3: Era in tempi non sospetti perché è del 2017.
2: Esatto,
3: sì, sì.
2: Il suo video dell'addio al celibato.
3: Io non bevo quasi mai, lì invece avevo bevuto tanto. Ma perché mi avevano fregato, cioè. Lì ero stato truffato dai miei amici. Che
2: perché
3: mi avevano...
2: ti sono venuti a prendere?
3: No, mi hanno fatto credere che dovessi andare a Madrid per lavoro. Tra l'altro una truffa durata mesi in cui io ho fatto riunioni, call per presentare un evento. Doveva essere il lancio della maglia nuova dell'Atalanta a Madrid. E
2: ma
3: io
2: tu...
3: ho detto, boh, non lo so. Però io ero preso da mille cose, mi ho detto, sì, va bene. Parto
2: facciamolo
3: la mattina, taggo l'Atalanta sui social. Ragazzi, tutti
2: sto arrivando.
3: Arrivo a Madrid. Tanto
2: sì,
3: la Juve aveva appena perso contro il Real Madrid.
2: Vai.
3: In finale di Champions e mi trovo fuori tutti i miei amici con la maglia di Cristiano Ronaldo che mi aspettavano. Io faccio, raga, ma cosa fate qua? Io devo andare a lavorare, sono qua, devo presentare la maglia della...
1: perché se ci avevano fregato,
3: te lo giuro.
2: Ma guarda, che questo è tutto... il karma che ti ha punito.
3: Su YouTube
2: con
3: cercate
2: tutti i tuoi
3: addio al celibato Gazzoli, secondo me dovreste
2: lo trovate.
3: Mi hanno iniziato a far bere, eccetera eccetera. A proposito di amici, non solo posso dire in questi giorni tanta apprensione per gli esami di maturità, ma
2: sì,
3: nessuno pensa agli esami di terza media, perché Carlotta dice domani mattina il mio bambino, nonché il nipote di Pigi, il CEO del campetto di Veni, che saluto, il CEO, e Pigi lo sa, all'orale dell'esame di terza media, tesina su Steph Curry. Poesia.
2: Uno
3: poesia, avanti tutta, andrà benissimo, no? Adesso non voglio guffarla. Va bene, CEO, se no ci pensiamo noi, dai.

0: Radio DJ.
1: One nation, one station.
2: Sun in the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Attenzione, grande promo da Teddy!
7: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
11: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
12: L'amo che tu ci credo mo.
10: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
13: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
10: L'energia contagiosa di Locke Ami vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
14: E se ci sono costi nascosti?
15: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
16: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
17: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: Dead, Olivia Rodrigo su Radio DJ, che ha Drop Dead il titolo della canzone, ma ha anche droppato l'album in realtà qualche giorno fa con un successo clamoroso, perché ha fatto veramente uno dei record di streaming nelle prime 24 ore, pazzesche. Quindi bel momento per Olivia Rodrigo, bel momento anche per il Portogallo. Diamo questa news in diretta, facciamo quelli proprio che sono sul pezzo live, facciamo anche quelli entusiasti per questa partita incredibile Portogallo-Uzbekistan.
1: Ma sì, perché no? Dai.
0: Ragazzi, clamoroso quarto gol.
1: Sì, quarto gol. In realtà è un autogol degli Uzbekistan.
0: Cioè, gli Uzbekistan a un certo punto ha detto, vabbè, dopo 3-1 ce lo facciamo noi da soli.
1: No, il gol della bandiera al contrario.
0: La cosa impressionante è che due di questi quattro li ha fatti Cristiano Ronaldo.
1: Esatto.
0: Cioè, noi siamo qui, ridiamo e scherziamo nel 2026, ma quelli che fanno gol sono ancora
1: Messi e Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo, però insomma, mi costringe a recitare LeBron James, o meglio, no, non è vero, non mi costringi, ma mi ci costringe in realtà un'altra persona. Scusateci questa piccola parentesi, ma è tornato a trovarci Dario Vismara.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera Dario, volto e voce di Sky Sport. Dario, che ha ripreso una vita, credo, adesso che sono finite le finals NBA.
2: Domani c'è il draft.
0: Ah, è ancora
2: lunga.
0: Ma il tuo fuso orario come lo descriveresti?
2: Incasinato.
0: Perché comunque non è facile, insomma, no. Se sei un giornalista, comunque se sei una voce, un volto che segue uno sport americano, ti devi adeguare un po' al fuso orario. Quindi tutti coloro che adesso stanno seguendo i mondiali in America.
2: Quella è la mia vita normale.
0: Sì, dilettanti, sì, insomma, tu lo fai praticamente tutto l'anno.
2: Sì, reggere quei ritmi è più complicato.
0: Tra l'altro, come sono state l'esperienza, come è stata l'esperienza finals o comunque tutta l'esperienza NBA di questo anno?
2: Le finals sono state memorabili. Sì. Sono state delle finals tra le più belle che io ricordassi, sinceramente.
0: Sì.
2: Il motivo per cui siamo qua a parlare, cioè, se fossero state le finals dell'anno scorso non avrei scelto l'eroe del mese, ma visto che ci sono state queste finals in cui hanno vinto New York Knicks in quella maniera lì,
0: tanta roba. Tra l'altro, a tal proposito, prima parlavo appunto di questa avventura di LeBron James e compagni in giro per l'Europa a festeggiare, a celebrare i 10 anni invece dal loro titolo. Tra l'altro, l'articolo l'ho trovato sul sito di Sky Sports.
2: L'ho scritto, scritto tu.
0: L'avevi scritto tu. Allora, scusami, ma ce lo poteva raccontare lui.
1: Io, vedi,
0: ma tu sai qualcosa in più che noi non sappiamo?
2: No, hanno bevuto una quantità di vino abbastanza in vera conto, ma poi quello che veramente mi ha lasciato lì, non potevo scriverlo, però è la barba bianca di LeBron.
0: È troppo bianca.
2: Io credo che si tinga durante l'anno, sì, no, perché non è così tanto.
0: Perché quando la fa crescere
1: la barba.
0: Quando fa crescere la barba bianca, si fa crescere la barba, diventa bianchissima.
1: Ragazzi, quanti anni ha?
2: 42 ne fa a dicembre.
0: Cioè, roba pesante, ed è ancora lì a giocare con i pischelli, capito? C'è gente che arriva adesso quest'anno al draft che probabilmente è nata, che lui era già in NBA.
2: Ma tipo il 30% dell'NBA non era nato quando lui si esordiva.
0: Di che cosa stiamo parlando? Ma tornando a noi, Dario Vismara una volta al mese viene a trovarci per raccontarci l'eroe del mese. Ogni mese qualcuno si contraddistingue per prestazioni, per gesti, per personalità. Nei mesi scorsi abbiamo parlato e narrato le vicende di, vabbè, Jannik Sinner, perché ha avuto il suo mese, uno dei tanti. Abbiamo parlato di Kimi, Antonelli, però abbiamo parlato anche delle freccette. Io quella lì non me la scordo più, quella storia di ciclismo. Abbiamo parlato di tante altre cose. Ora, finalmente, non l'abbiamo fatto prima.
2: Si gioca a casa mia oggi.
0: Sì.
3: Scusate il ritardo. Sono in tempo per l'aneddoto sull'NBA.
1: Posso
0: dire, non ne avevamo fatti mai con Dario ancora fino adesso.
2: Non volevo farli, però questo titolo di Knicks è stato talmente assurdo che bisogna per forza parlarne.
0: A spiegarlo attraverso il suo protagonista, o sbaglio?
2: Assolutamente sì, perché Jalen Brunson è stato l'assoluto protagonista di questo titolo che i Knicks aspettavano da 53 anni. Non vincevano il titolo.
0: Stanno ancora festeggiando.
2: Stanno ancora festeggiando, perché quando una cosa succede a New York, succede un po' in tutto il mondo, inevitabilmente, perché la capitale del mondo non ufficiale.
0: Beh, d'altronde, insomma, grande protagonista anche la parata, l'abbiamo visto dappertutto. Saluto Casey Neistat, che è l'idolo mio e di Matteo Curto. Infatti ci siamo condivisi i suoi video, perché lui ha il suo studio su Broadway, è un creator, un regista, insomma, l'uomo che secondo me ha cambiato YouTube nel mondo, e si affacciava, ha fatto tutto anche lui il video della parata.
2: Sono state 8 milioni di persone in festa per 3 settimane, e per tutti quelli che l'hanno seguito è stato un titolo assurdo, anche perché come hanno dominato i playoff. Cioè, Knicks arrivavano a questi playoff col terzo miglior record della Eastern Conference, non sembravano così
0: destinati,
2: dominanti. Invece hanno vinto 16 partite su 19, hanno avuto una striscia di 13 vittorie consecutive, che è stata la seconda più lunga della storia. Hanno vinto in maniera totalmente assurda, tra cui gara 4 delle NBA Finals. Qualcuno doveva esserci a Madison Square Garden, non mi sbaglio.
0: Allora, io mi ero organizzato, poi diciamo la vita ha detto il contrario, e quindi non ho potuto dare, al di là del costo del biglietto, perché
1: era proibitivo.
0: No, e ho scoperto che il sistema dell'NBA funziona tanto perché non regalano i biglietti che anche Asa Proc e altra gente, cioè, se l'è comprato, tranne forse Ben Stiller.
2: Ben Stiller ha detto di no.
0: E Timothy Chalamet sono gli unici due, ma perché ha seguito anche nelle partite quelle dove non vincevano niente.
2: Però no, Spike quindi se li compra.
0: Sì,
2: sì, sì.
0: Comunque, se fosse finita all'inizio, secondo me Anunobi sarebbe potuto.
2: Se fosse finita in gara 4, sì, che è stata suggellata da meno 29 con la rimonta, avrebbe vinto Anunobi, ma non ha vinto.
0: Ma
2: e
0: sì,
2: invece,
0: ma poi
2: vince
0: il Branson. Anunobi su Radio DJ,
2: no, meglio Jalen
0: Branson.
2: Dai.
0: Era complicato. Jalen Branson mi sembra il profilo perfetto, fatemelo dire, dell'underdog, perché nessuno avrebbe mai puntato su di lui. E solo quest'anno si è portato a casa 7 trofei. Ho fatto il conto. Me and Fast got the gas, we out throughout the bank. We got Steve outside, counting full pack. And everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk up to the teller, I give her the letter. She gives me the loot, with puckered up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic G love thing?

0: Niente, fuori onda siamo stati 3 ore a cercare il 7° trofeo che ha vinto Jalen Brunson, di cui stavamo parlando poco fa, campione NBA. Stiamo raccontando insieme a Dario Vismara la sua storia, perché è il nostro eroe del mese, perché ha portato i New York Knicks a vincere un titolo che non avevano da 53 anni. Ci tengo a precisare che è un caso che l'eroe del mese giochi a basket, perché tutti
1: no, lo dico, no, magari è comunque... un caso che l'eroe del mese non sia LeBron James.
0: No, quello è l'eroe, diciamo, l'eroe della vita, però in questo caso è un caso, perché tutte le altre volte arrivavano da altri sport. Coincidenza, l'ultimo eroe della stagione in questo caso è Jalen Brunson. No, ti confermo che il 7° trofeo effettivamente non conta moltissimo, però Dario, è l'NBA All Star Shooting Stars Challenge.
2: Me l'ero completamente dimenticato, peraltro.
0: Una cavolata che ha inventato l'NBA in mezzo.
2: Ma sì, c'è la gara delle schiacciate, la gara del tiro da 3 punti, che sono le cose interessanti del sabato. Sì, poi all'inizio fanno questo skill challenge, ma non frega assolutamente niente.
0: Confermo, perché l'ho visto di persona e non interessava a nessuno. Però ha vinto anche se c'è da vincere, vinci. Vuol dire che è il tuo anno, posso dire.
2: Assolutamente sì.
1: Posso dire,
0: l'ho detto. Ecco,
2: Jalen Brunson è diventato l'eroe dei New York Knicks, perché anche tra 30, 40, 50 anni girate per New York, vedrete la canotta numero 11 e sapete che è per Jalen Brunson. Cioè, è diventato una leggenda per cui per il resto dei nostri giorni verrà sempre ricordato come il re di New York. Soprattutto l'ha fatto con una gara 5, che è quella dove ci eravamo lasciati, in cui ha segnato 45 punti sui 94 di squadra e 45 punti nella partita per vincere il titolo in trasferta solamente lui e Michael Jordan nel 1998.
0: Ah,
2: da questo, cioè, livello qua di leggenda, sì.
0: Okay,
2: è stata una prestazione senza senso. È diventato l'eroe di New York non solamente per quello che ha fatto, cioè vincere con i New York Knicks, ma per quello che rappresenta, cioè è veramente un underdog, perché è alto 1,85, che nella vita normale è un'altezza giusta,
0: sì.
2: E invece per l'NBA vuol dire che sei veramente molto piccolo. E da sempre lui, pur avendo vinto due titoli al college a Villanova, peraltro insieme ai suoi due compagni di squadra di adesso, che sono Josh Hart e Mikal Bridges, lui arrivava al draft, però solamente per il fatto di essere alto 1,85 è finito alla 33 del draft.
0: Guarda che 1,85 per giocare in NBA è pochissimo.
2: È poco, però lui è molto tozzo, cioè sì. Lui è 100 kg sostanzialmente, è un comodino che non si riesce a spostare, chiaro. Però comunque doveva combattere.
0: La metafora comunque.
2: Ha dovuto combattere contro questa nomea e ha fatto quello che ai newyorkesi piace più di tutti, cioè si è messo giù con la testa e ha lavorato come un matto per poter diventare quello che è diventato oggi. Peraltro lui entra nell'NBA nel 2018 da seconda scelta nello stesso draft di Doncic, peraltro è sempre Dallas Mavericks, diventa un po' la spalla di Doncic, ma nel momento in cui stava per spiccare il volo e i Dallas Mavericks volevano tenerlo, lui sceglie di andare ai New York Knicks e tutti dicono: ma perché i New York Knicks devono dare 100 milioni di dollari a Jalen Brunson, che non ha ancora dimostrato veramente niente? Tutti dicono: beh, va lì perché suo padre è assistente allenatore dei New York Knicks, Rick Brunson. Peraltro Rick Brunson faceva parte dei Knicks del 99, che erano gli ultimi che sono andati alle finali NBA contro i San Antonio Spurs, e hanno perso contro i San Antonio Spurs 4-1.
0: Quindi la vendetta anche del figlio rispetto
2: anche
0: al
2: del
0: padre.
2: Figlio Jalen Brunson raccontava: la prima cosa che è successa quando ho vinto il titolo NBA, mi sono girato e c'era lì mio padre. Pensa che bello, troppo figo.
0: Bellissimo.
2: E l'altra cosa dicevano: vabbè, ma va lì perché il capo della dirigenza dei Knicks è il suo patrino di battesimo, Leon Rose, che faceva l'agente, prima era agente di Rick Brunson e poi è diventato il capo della dirigenza dei Knicks e gli ha dato 100 milioni di dollari. Dicono: vabbè, questo qua nipotismo, diciamo. Invece no, invece anno dopo anno si è messo lì con la testa bassa, molto testardo nel suo modo di atteggiamento. Questo piace tantissimo ai newyorkesi, è un antidivo da un certo punto di vista, perché ti aspetti che una cosa del genere, cioè portare i Knicks a vincere l'anno, lo faccia un LeBron James, un Kevin Durant, uno di quella caratura lì. Invece ci è riuscito l'ultimo degli underdog, e questa è una storia straordinaria
0: ed è una storia abbastanza newyorkese, no?
2: Molto.
0: Adesso dimmi anche che anche Ricky Foyce è nella famiglia di
2: sì, un altro di cui dobbiamo
0: Ricky
2: parlare.
0: Foyce invece è bandiera italiana all'interno del team dei Knicks, che ha vinto l'anello, quindi un italiano quest'anno ha vinto l'anello.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su Radio DJ nel bel mezzo del racconto. Un po' stiamo raccontando il nostro eroe del mese. Lo facciamo ogni mese con Dario Vismara. In realtà ce lo racconta lui. Noi ascoltiamo in religioso silenzio, tranne ogni tanto io che lo interrompo. Però prima l'ho interrotto per un bel motivo. Perché dicevamo la vittoria dei Knicks, l'eroe del mese è Jalen Brunson. Questo giocatore, diciamo, abbastanza sottovalutato per tutta la carriera, che però, diciamo, porta una squadra come i Knicks a vincere il titolo. E però all'interno della squadra dei Knicks, lo dicevo prima dell'inizio della canzone, c'era anche dell'italianità, perché c'era Ricky Foyce, che oltre a essere un amico è una persona che fa parte del team della nazionale italiana di basket, no? È stato nella squadra, insomma, già del
1: sono dieci anni oramai,
0: insomma, dentro, ma è stato ed è tuttora l'assistente allenatore del coach dei Knicks, giusto?
1: Esatto, Rick è il terzo italiano a sollevare il Larry O'Brien Trophy. Prima è stato Marco Bellinelli nel 2014 da giocatore, c'è stato anche Sergio Scariolo nel 2019 con i Toronto Raptors da assistente allenatore, e anche Rick da assistente allenatore di Mike Brown. Era suo assistente allenatore anche i Sacramento Kings nella esperienza precedente di Mike Brown, in cui è stato licenziato in tronco a metà stagione. Rick è rimasto lì fino alla stagione, poi Mike Brown lo ha richiamato di nuovo anche per aiutarlo a preparare, diciamo, il colloquio che avrebbe avuto con i New York Knicks. Quindi Rick ha avuto un'impronta importante da assistente allenatore di Mike Brown.
0: Cioè, faceva i colloqui?
1: Non so se faceva, aiutava
0: cosa,
1: Mike
0: cosa
1: Brown a prepararsi.
0: I colloqui nell'NBA?
1: Vabbè, quando fai colloquio comunque con una squadra devi dire come la vuoi far giocare questa squadra. Cioè, devi avere un'idea di dire ok, io voglio fare questo, questo e quest'altro, questo giocatore lo voglio sfruttare in questo modo. E Mike Brown ha avuto un'impronta enorme sul titolo dei Knicks, che arrivavano da Tom Thibodeau, che era un grande allenatore, che però non li aveva portati ancora a vincere. Rick ha aiutato Mike Brown durante tutta la stagione, poi il ruolo che ha avuto per davvero non lo sappiamo, gli staff NBA sono di 15 persone, però se voi avete seguito le partite dietro la panchina dei Knicks,
0: c'era sempre lui,
1: ed era sempre
0: e
1: carico come una mina.
0: E anche nelle finali, e soprattutto
1: moltissimo,
0: anche sull'autobus con cui hanno fatto questa parata clamorosa, che è stata, diciamo, l'atto finale, no? Di ancora oggi, guardavo prima, ci sono degli articoli che stanno cercando di risolvere cose che sono successe durante quella parata, non bellissime tutte.
1: Non tutte, però c'erano 2 milioni di persone, voglio dire, qualcosa doveva pur succedere. Però ci sono state anche tante manifestazioni in realtà di gioia, di quella che Emil Durkheim, che era un sociologo, la chiamava effervescenza collettiva. Cioè la sensazione di vivere collettivamente qualcosa che è più grande di te stesso, che è la cosa per cui seguiamo lo sport sostanzialmente. Cioè i video di tutte le persone che si sono ritrovate a New York per vedere queste partite tutti assieme, per riversarsi nelle strade, per festeggiare questo titolo che era aspettato da 53 anni. Tante persone magari non sapevano
0: niente
1: di pallacanestro,
0: ma
1: si sono buttate dentro nella festa, e accogliamo anche loro, perché comunque è stato talmente bello questo titolo che non poteva non gasarti questa cavalcata dei Knicks. E Rick era al centro di tutto questo.
0: Allora, se vi capita online, se la vostra bolla degli algoritmi ve l'ha proposto, io c'avevo un video incredibile di uno che prende, lancia una banana,
1: e torna indietro, certo,
0: la lancia nella ma la lancerà a 100 metri di distanza, gliela la rilanciano indietro dopo 5 secondi e la riprende al volo. Ma era una cosa folle,
1: e in questa follia collettiva ci sono stati anche tantissimi VIP, ma VIP veri, non solo le partite
0: grossa.
1: Cioè, ovviamente Spike Lee c'era, Timothée Chalamet li ha seguite tutte in casa trasferta.
0: Anche in trasferta
1: Ben Stiller con il suo iPhone ha ripreso tutto quello che è successo in campo,
0: farà
1: un documentario ed è mega atteso. Ma Maryse Cargill di Law and Order, anche lei super mega fan, era lì con Taylor Swift che c'era per gara 4,
0: altronde,
1: Jimmy Fallon, il sindaco Mamdani ha fatto un discorso meraviglioso alla parata,
0: e attenzione,
1: e c'era anche Donald Trump ed è l'unica che ha perso,
0: l'unica partita che i Knicks hanno perso c'era Donald Trump.

0: Sì. Mamma butta la pasta.
1: Lo so, coach, call me maybe, stavo dicendo. Tu entri così adesso a gamba tesa e ci consigli di salutare, perché anche per questa sera abbiamo finito. Salutiamo Dario Vismara che è passato a trovarci.
2: Grazie a voi.
1: Con la sua storia su Jalen Brunson. Speriamo che vi abbia fatto piacere. Magari qualcuno, insomma, aveva sentito parlare ma non aveva capito. Adesso magari qualcosina in più forse la sappiamo tutti. Grazie mille, Dario. Buona estate. Tra l'altro.
2: A voi, a voi.
1: A te e a tutta la tua famiglia, come si dice in questi casi, ma soprattutto buon draft.
2: Buon draft, stanotte è draft.
1: Sarai sveglio ancora. Grazie, Lisa Cyber.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, Frapaga.
4: Grazie a voi. E grazie al Gazzo.
1: Con la G. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato anche per oggi. Ma ci sentiamo domani sera, tranquilli, sempre su Radio DJ, ovviamente dalle 20.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
16: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 21.
3: Ciao Italia! DJ!
4: Radio DJ.
5: Go, go, go, go, go, inizia WAD!
6: You are now listening to Say What.
7: You are now listening to Say What.
8: What?

0: Mars, Mubola, Curtis Mayfield, canzone che era anche un po' in falsetto, ma non vogliamo già subito sbloccare uno dei momenti più belli della puntata di ieri, cioè Field Vibe in versione Sam Smith. Ce lo teniamo per un momento clou.
1: Per l'evenienza.
0: Un momento clou. Sì. Cioè, non vanno buttati così quei momenti, cioè vanno misurati.
1: Certo.
0: Ciao Kendrick,
1: buonasera.
0: Ciao a tutta la gang. Saluto anche la Pina che in risposta ad un messaggio che le ho appena mandato dice: verifico bene, torno da te. È un inside joke, però siamo.
1: Teniamo l'inside,
0: ci stiamo lavorando.
1: Okay. Grazie.
0: Ho lavorato oggi anche alla mia estate.
1: Come, ah, di già?
0: Vabbè,
1: tardi.
0: In quanto
1: forse.
0: Essere umano maschio, ho fatto il laser alla schiena.
1: Too much information.
0: Con gli ascoltatori bisogna essere sinceri. Una laserata.
1: No.
0: Pam, pam.
1: No, ma infatti non è che devi mentire, puoi omettere però.
0: Vabbè, però saluto la categoria di chi non ha, cioè decide di non avere la peluria ai peli sulla schiena. Sì. Mica è una cosa brutta.
1: No.
0: Come si prepara un essere umano donna all'estate, per esempio?
1: Beh.
0: Cerette?
1: Allora no, ognuno fa
0: quello
1: come
0: che
1: poi
0: vuole,
1: meglio crede,
0: certo.
1: Di solito c'è chi tende a togliere.
0: Sì.
1: Però non è che si prepara all'estate, cioè c'è chi toglie tutto l'anno.
0: C'è stato il periodo di l'idea di spingere i peli sotto le ascelle.
1: Sì,
0: alle donne.
1: Penso ci sia tuttora questo movimento.
0: Non fa più like.
1: Però, diciamo che la donna ci ragiona tutto l'anno, cioè non ha la questione estiva.
0: Sì.
1: La donna ha la questione mensile.
0: L'uomo tipo a giugno cerette,
1: cioè, l'uomo
0: laser.
1: A giugno comincia a chiamare prenota fissa, la donna ogni 3 settimane.
0: Quindi quello che vogliamo dire sarà la frase con cui partiremo stasera.
1: Bene.
0: Per la donna è estate tutto l'anno.
1: Sì, se vogliamo dirla così.
0: Vabbè, Roberto Saviano ci diceva tipo a Napoli esiste solo una stagione, a stagione, che è l'estate.
1: Sì, ma non parlava dei peli.
0: No. Che però anche
1: ragionare.
0: Potremmo chiedere a Roberto Saviano se fa la ceretta oppure
1: vabbè.
0: No.
2: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
3: On Radio DJ.
2: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
3: Say what?
2: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
3: One gang soul.
2: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
3: Say what?
4: Ovviamente.
5: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
9: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Radio DJ.
0: Check.
13: Radio DJ.
0: DJ.

0: in Italia è martedì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody jump! Alessandra scrive: quindi tu non sei tipo i ciclisti che, come noi donne, sono senza peli sempre?
2: Ma in realtà non serve essere aerodinamico.
0: No.
2: Che il ciclista lo fa per quello.
0: Ah, dici?
2: Sì. No.
0: Non vanno di rasoio?
2: No, non lo so.
0: Rasoio.
2: Ma qualcuno.

0: qualcuno lasererà, qualcuno ceretterà, qualcuno rasoierà.
1: Sì, sì. Non parleremo di questo oggi.
0: Beh, per
1: però è una bella
0: signore,
1: idea, no?
0: Okay.
1: Perché ora mi stavo immaginando che...
0: No, no, ma non immaginare, va bene così.
1: Allora, ho notato che è di moda anche negli esseri umani maschi,
0: sì.
1: Radersi anche tutte le gambe, tra l'altro. Quindi sarà un'estate, me la immagino con
0: sì,
1: poco
0: sei
1: pelo.
0: Tipo un trend forecaster dei peli.
1: Sì,
0: questo, ok,
1: sì,
0: va bene.
1: Sì, sì. La immagino così, o poi non lo so, se controllerò, fateci caso anche voi.
0: Un'indagine antropologica.
1: Prossimi, perché vedo gente maschi con senza peli. Beh, tipo anche un rapper, adesso non faccio il nome, che l'altro giorno è venuto a trovarci e non aveva...
0: Aspetta un attimo,
1: sì.
0: Se li è tolti o
1: se
0: non
1: li, tolti.
0: Li ha?
1: No, si vedeva, perché vedi il bulbo.
0: No,
1: ormai
0: mi sento
1: sono
0: morire.
1: Esperto di questo. Ciao a tutti e benvenuti a...
2: Say what?
1: Programma
2: what?
1: Di estetica.
0: Sì.
1: Noi comunque siamo amici anche di Estetista Cinica, quindi ogni tanto siamo
0: sì.
1: legittimati ad affrontare anche temi così, ma il caldo?
0: Ah, proprio così, proprio peli e caldo.
1: No, perché stamattina, camminando, ho detto voglio contare tutte le volte che in questa giornata sento commenti sul caldo.
0: E a che punto sei?
1: E mi sono fermato a tipo era 9:10, ho detto basta. Perché poi cosa succede? Che quando senti commenti sul caldo, poi inizi a farli.
0: Sì.
1: E quindi ho fatto un quante volte l'ho detto versus quante volte l'ho sentito dire,
0: sì.
1: sono quasi pari. Cioè,
0: allora,
1: apro le conversazioni.
0: Come statistico.
1: No, ma perché apro le conversazioni tipo caldo,
0: Beh, Phil poco fa ha detto ma che caldo fa in Italia.
1: Sì, cioè è incredibile. Adesso quindi non so gli ascoltatori a che punto sono a livello di caldo, se lo sentite dire, se avete delle tecniche per evitare di commentare per esempio questo caldo assurdo che c'è nell'aria.
3: Bella one, come
1: ciao.
3: Siamo messi con quel bulbo?
1: Allora, il bulbo...
0: Io lo sapevo.
1: Allora, non parliamo di bulbi. Bulbo. Che parola è bulbo? Parliamo di tutto tranne che di bulbo.
0: Bene.
1: In questa puntata, ok? E poi ad un certo punto sentirete anche il numero per i messaggi. Tipo... adesso.
4: 347.
1: Anzi no, adesso.
5: 347 sì. 342 yeah. 5220. Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: quanto è estiva questa canzone. Yeah. More, more, more, morenito, che è un termine spagnolo, morenito, che potremmo tradurre tipo in piccolo, uomo piccolo dalla pelle scura, il morenito.
1: Il moretto. Così.
0: No, il moretto è il gelato, no, il morenito è la persona.
1: No, la canzone col mazzolino di fiori dice lo voglio dare al mio moretto.
0: Ah, ok. Ma
1: il ragazzo.
0: Ah, è quello. Sì. In questo caso però non è un insulto, è in senso affettuoso. Poi, oh... messaggio audio.
2: Ma stiamo parlando di peli, bulbi, di caldo. Stiamo,
0: allora, no, è tutto un mega mix.
1: Sì,
0: mega
1: sì,
0: mix.
1: Un pupurrì.
0: Però no, siccome dicevo del morenito, cioè non è un insulto, non è un'offesa dire morenito, cioè, non è che un dissing, non è che uno dicevo sei un morenito, anzi è quasi positivo,
1: certo.
0: Cioè lei lo fa in un'accezione positiva.
3: Ci vado. Cosa stai facendo?
0: Ma no, volevo ricordare a noi stessi e anche agli ascoltatori che non è che i dissing li fanno soltanto gli artisti con i tatuaggi o per esempio i rapper,
1: certo.
0: Giusto per andare dal bulbo, dai peli, al caldo, alla letteratura,
1: sì,
0: per sollevare tutto quanto, anche nella storia della letteratura c'erano i dissing. Prego, Kendrick.
1: Sì, allora abbiamo scoperto che ci sono stati un sacco di autori, ma anche molto famosi, che si sono dissati fra di loro.
0: Ah.
1: Ovviamente non lasciavano le canzoni su YouTube perché internet non c'era ancora.
0: Famo degli esempi?
1: Allora, per esempio, Nabokov e Hemingway si sono dissati fra di loro. Cioè,
0: okay.
1: Vladimir Nabokov, che era un esteta, disse di Hemingway: lo lessi la prima volta negli anni 40 qualcosa...
0: Scusa, non ho capito niente di quello. Ero distratto con Field Vibe.
1: Allora ragazzi, però
0: allora Nabokov
1: okay. Disse di Hemingway:
0: sì.
1: Lo lessi la prima volta negli anni 40 qualcosa su palle, tori e campane.
0: Ah.
1: L'ho detestato.
0: Quindi comunque c'era un dissing anche di alto livello lì.
1: Sì sì sì sì, certo. Poi abbiamo per esempio Mark Twain disse di Jane Austen: ogni volta che leggo Orgoglio e Pregiudizio mi viene voglia di disseppellirla e colpirla sul cranio con la sua stessa tibia.
0: Capito?
1: Non è neanche molto,
0: cioè,
1: gentile,
0: non si
1: tra
0: fa.
1: L'altro.
0: Però questo cosa ci insegna? Che il dissing è vero che è una chiave molto famosa ultimamente grazie al rap.
1: Può essere anche aulico.
0: Può essere anche aulico, assolutamente. E può essere anche divertente. Vero che parte da disrespect, questo è il dissing. Cioè è una sorta di offesa letteraria o artistica. Se è una canzone, ma a volte è anche divertente dire una cosa brutta su uno, anche a gratis, per scherzare.
1: Sì.
0: Prendiamo per esempio Sean Paul, no? Diciamo,
1: sì.
0: Facciamo un dissing a Sean Paul. Fa sempre le stesse strofe.
1: Sì, ha fatto temperature, poteva fermarsi lì.
0: Poteva fermarsi lì, lo chiamano
1: lo
0: solo
1: penso.
0: A dire yeah.
1: Sì, ma
0: Shana Paul, perché il dissing non è che lo devi pensare, lo dici, lo spari.
1: Sì.
0: E quindi, ladies and gentlemen, dichiaro aperto il televoto.
1: Voilà.
0: Due canzoni, raccogliamo dissing per Sean Paul.
1: Ah.
0: Senza un motivo, cioè
1: sì, sì.
0: Di una cosa brutta su Sean Paul. Così.
1: Ne avrai una da dire.
0: Ah, beh, voglia.
3: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
0: Dice solo yeah. Shake.

0: Say what?
1: Radio DJ.
2: Ciao, sono Gaia e state ascoltando Say What su Radio DJ. Baci.

0: Young.
1: Che poi abbiamo visto Gaia questo weekend, domenica, ha fatto un concerto con un caldo devastante qui a Parco Sempione per un po' di persone ed è bravissimo, lo dicevamo anche a microfoni spenti, voce pazzesca, non mi guardi come se stessi dicendo delle bugie.
2: No, è la verità.
1: Conferma agli ascoltatori.
2: Confermo. Comunque era vestita come sempre benissimo.
1: Eh sì.
2: E lei secondo me ha la stessa... la stessa caratteristica della Ginger, che non suda.
1: Ah, vedi. Però noi non faremo mai un dissing per Gaia.
2: No.
1: Perché è un'amica e perché spacca.
2: Sì.
1: Sean Paul spacca, ma non è un amico. E quindi dissing gratuito, senza alcun motivo, per Sean Paul da parte, per esempio, di Gennaro, che dice: Sean Paul, passi i primi 40 secondi di ogni traccia a urlare il tuo nome. Praticamente fai l'appello da solo per il terrore che la gente si dimentichi chi sei prima del ritornello.
2: Che cattivo.
1: Ma il dissing è così. Poi ci sono dissing seri e dissing giocosi. Questo è giocoso.
3: Oh, ma Sean Paul, ma con queste trecce a 50 anni, ma che dobbiamo fare?
1: 53.
3: Ciao, Sandro da Vibo.
1: È un pupazzo Sean Paul.
4: Sean Paul, le treccine se le fanno le bambine in spiaggia.
1: Poi però ci sono anche dei dissing insomma,
2: pregni.
1: Anche seri, molto seri, tipo.
5: Che dire, allora Sean Paul, come tutti quelli che fanno dance solo, quasi tutti in Giamaica, sono un po' troppo omofobi e sessisti.
1: Allora, è vero in parte, Sean Paul non l'ha mai fatto nelle canzoni, però è vero anche che in molta parte della cultura reggae giamaicana, soprattutto quella di tanto tempo fa, c'era un atteggiamento omofobo e sessista. Vedi, comunque il dissing ti sblocca sia leggerezza ma anche sostanza.
6: Che domanda intelligente che hai fatto, Watson.
1: No, la domanda la sto per fare a Kendrick con un'altra panoramica sui dissing nel mondo della letteratura. Intanto agli ascoltatori, se volete continuare a dissare Sean Paul, via, let's go, è molto divertente.
2: Liberi, certo. Allora, intanto questa è abbastanza grossa. Virginia Woolf demolì James Joyce definendolo Ulisse l'opera di un nauseabondo studente universitario che si schiaccia ai brufoli.
1: Che comunque è un po' esagerata.
2: Nietzsche disse di Dante una iena che scriveva poesie sulle tombe.
1: Addirittura?
2: Sì, di Dante Alighieri.
1: Comunque Nietzsche va bene tutto, al di là del bene e del male come
2: però
1: il suo libro.
2: Un secondo,
1: sì, tranquillo,
2: no?
1: Nietzsche, okay. Perché noi abbiamo Dante, voi ci avete solo
2: Nietzsche.
1: Non lo so.
2: Charles Baudelaire chiamava Voltaire il re degli imbecilli, il principe dei superficiali e l'antiartista.
1: Che comunque, cioè, esagerati.
2: Non
1: eh?
2: È bello.
1: Cioè, non se ne tenevano una.
2: No, non si tenevano un cece in bocca. Chiudo con Truman Capote, che distrusse Jack Kerouac dicendo: quello non è scrivere, è battere a macchina.
1: Perfetto. Invece, sempre su Sean Paul, Sean Paul è l'unico artista che canta in corsivo. Scrivono che però in effetti sì, è un po' corsivato. Ah. Sean Paul. Sean Paul, se metti una sua canzone al contrario si capisce uguale. Siamo su Sean Paul o dissiamo qualcun altro?
2: Dai, qualcun altro.
1: Qualcun altro?
2: Sì.
1: Vado su Novella 2000 e dissiamo un personaggio dello spettacolo a caso.
2: Allora la domanda è: ha senso dissare qualcuno che ha più soldi di noi?
1: Tutti.
2: Vedi, lui dice no.
1: Allora, su Novella 2000 c'è Barbara D'Urso, però è un'amica,
2: no.
1: Dai, non dissiamo Barbara D'Urso. Dissiamo, cucina, pasta, fagioli, dissiamo un piatto. Andres Muller, no, è un amico, sono tutti amici, oh.
2: Io ho una paura.
1: Allora, dissiamo Rita De Crescenzo.
2: Ma perché?
1: Qua, è su Novella 2000. Rita De Crescenzo rompe il silenzio su Grande Fratello VIP. Scegliete, o vi raccontiamo la notizia o dissiamo Rita De Crescenzo. 3, 2, 1, dissing gratuito a Rita De Crescenzo.
7: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Future, Tyler, Game Time, Game Time, Game Time, Game Time.
1: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
0: Allora, adesso chiudiamo la parentesi dopo aver dissato, ricordandoci i dissing nella letteratura, quindi non soltanto nella musica. Abbiamo dissato gratuitamente Sean Paul. Sì. Piccola parentesi di dissing a Rita De Crescenzo, anche se la maggior parte dei messaggi è tipo così:
2: ciao Ad, ciao. Rita De Crescenzo si dissa da sola, no?
0: Molti così, cioè è difficile prendere in giro qualcuno che si sta già prendendo in giro. Poi c'è chi ci va giù un po' più pesante.
3: Ciao, Rita De Crescenzo non rappresenta Napoli e i napoletani.
0: Tipo, per esempio, su Sean Paul, un messaggio dice: Sean Paul sul dissing degli ascoltatori avrebbe risposto: Well, I don't really care what people say, I don't really watch what they want. Giustamente, certo. Siccome questa canzone è presa dalla grande colonna sonora album FIFA 2026 i mondiali, dissing a un calciatore. Facilissimo.
4: Ah, noi proprio ci vogliamo inimicare proprio tutti i campi.
0: Tutte
4: la musica,
0: le categorie, sì, categorie.
4: Internet e il calcio, bene.
0: Cioè, il calcio ovviamente protagonista di questa serata di mondiali, Cristiano Ronaldo, che ha fatto gol ed è il primo nella storia ad aver segnato in, credo, sei mondiali, ho letto.
4: Boh. Guardare noi, non sappiamo niente.
0: Vabbè, in tanti mondiali. È quello che ha segnato in più mondiali. Ok. Portogallo 5 contro Uzbekistan di Cannavaro a 0. E
4: non lo sapevo.
0: Vuoi sapere un'altra cosa sull'Uzbekistan?
4: Sì.
0: L'Uzbekistan è uno dei due paesi al mondo che confina con uno stato, cioè non confina col mare, e confina con uno stato che non confina con il mare. Cioè, per andare al mare dall'Uzbekistan devi...
4: che non sì. confinano. Ah,
0: incredibile. Vedi? Kendrick Lamar, ladies and gentlemen, applausi. No, ma cosa stavamo dicendo? Ah, dissiamo Cristiano Ronaldo, facile. Dissa gratuitamente, con simpatia, Cristiano Ronaldo, senza motivo, qua.
5: 347-342-5220.
0: Partendo da è più forte Messi in su.
6: Hey you, Say What Gang. Follow Say What on Instagram and TikTok. That's a hit.
7: One Gang Show.
8: Say What.
6: Listen up.
8: On Radio DJ.
6: Turn the radio on.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Mamma, raccontaci una storia!
15: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio DJ consiglia.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me le esperienze di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
8: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
8: Una produzione, One Podcast.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
2: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Annie Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.

0: Here. Sto valutando l'ipotesi di mettere un pezzo di Manu Chao come sveglia, informazione di servizio. Dopo un suggerimento inconsapevole ho tolto Nulla Accade di Marregué e ho messo la suoneria, la sveglia Germoglio, che ora vi farò sentire e a cui potremo dedicare anche una puntata prossimamente.
1: Beh, le sveglie, certo.
0: La sveglia Germoglio è questa qua, senti. Bello, la mattina ti svegli
1: nervi.
0: Così sembri Fabio Volo, sembra. A cui facciamo gli auguri, credo che sia il suo compleanno oggi. Questa è la mia sveglia, applausi. Notizia non richiesta, tra l'altro. Però anche mettere, che ne so, un me gusta stu, cioè ti svegli con Once della Noce,
1: Lavana,
0: Cuba.
1: Sì, no, certo, però dopo un'idea. Una settimana...
0: Mi odiano tutti e mi fanno i dissing, perché
1: esatto.
0: Abbiamo esplorato il mondo dei dissing nella letteratura, tantissimi creator di poesie e di libri. Beh, oggi li chiameremo creator.
1: Hemingway, famosissimo, cioè, creator.
0: Oggi Nietzsche sarebbe un creator.
1: Vabbè, lo chiameremo ancora scrittore.
0: Scrittore. E poi ci siamo un po' divertiti con gli ascoltatori a fare dissing a gente presa a caso. Abbiamo dissato Sean Paul, Rita De Crescenzo, su Cristiano Ronaldo, tantissimi dissing. Il più bello forse questo, cioè Cristiano Ronaldo quando perde una partita controlla se il problema è del pallone. Talmente competitivo. E poi vabbè, è bello osservarle queste star a distanza,
1: certo.
0: No? Star a casa ad osservare le star a distanza, tipo molti di noi ieri davanti al video di Beyoncé che faceva i capelli a Jay-Z. Cioè un'immagine familiare molto romantica.
1: Sì, l'Italia è incollata.
0: Italia è incollata perché intanto Beyoncé faceva pubblicità al suo prodotto per capelli di cui non so pronunciare il nome, si scrive Cecred, che noi che siamo di Bari, Cecred che guadagni a fare questi video. E, però la cosa bella è che Jay-Z, che negli ultimi anni è apparso con dei dreadlocks, dei capelli molto lunghi, poi ha ammesso in questo video che lo ha fatto per sua figlia, Blue Ivy, che quando aveva 5 anni non si sentiva sicura dei suoi capelli e per aiutarla Jay-Z le disse sono come i miei, lo stesso tipo di riccio, no? E quindi li ha fatti crescere per dimostrare alla figlia,
1: so cute.
0: Cioè per trasferire sicurezza a Blue Ivy.
2: Gullo gullo! Yeah.
0: Parte un dissing adesso, no, Jay-Z
1: no.
0: Non lo dissiamo, Beyoncé è impossibile,
1: no.
0: Ah, così vuoi spararla così, che comunque la coppia fa sempre bene, i The Carters. No, dissing moglie e marito, cioè la rubrica è tra moglie e marito non mettere un dissing.
1: Fa ridere.
0: È molto bella. E cioè come funziona? Cioè piglia la tua compagna, il tuo compagno.
1: Sì, il tuo partner o la tua partner.
0: E dissela con un audio WhatsApp alla radio.
1: Sì, ma di cose tipo, che ne so, quando ti alzi da tavola, mettilo il piatto nel lavandino, tira giù la tavoletta del water dopo che vai in bagno e chiudilo il tappo del dentifricio.
0: Ok.
1: Cose piccole.
0: Cose piccole, così per far divertire noi sostanzialmente.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Cioè dissela la tua fidanzata.
1: Entriamo nelle case degli italiani.
0: Entriamo nelle case degli italiani, dissela il tuo compagno, la tua fidanzata e quello che vuoi con un audio WhatsApp al 347-342-5220.
3: Guarda, tu sei un bravo ragazzo, io non ce l'ho con te, lo sai. Però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.
0: Questo è dissing. Questo è dissing.
1: Brutto, eh?

0: di Sai What su Radio DJ. Mua, un bacio.
1: Ciclicamente Fred De Palma.
2: Bella brother.
1: Come poi stai? Dovresti fare una rubrica in questo programma.
2: Sì, è vero. Infatti non so ancora perché non ci abbiamo pensato a questa cosa.
1: Da quanto tempo il suono latino è la tua passione?
2: Quando mi è capitato di ascoltare questo pezzo che si chiama Ahí Vamos,
1: sì,
2: di J Balvin, okay, l'ho sentito e mi è completamente tiltato il cervello.
1: Sì.
2: Perché mi sembrava una cosa troppo fresca.
1: E tiltato il cervello.
2: Completamente.
1: Aspetta che ti voglio dire una cosa.
3: Hey, what's up, what? This is J Balvin. Non intendo nada.
2: Perfetto, non intendo nada.
4: Say what? Guarda, tu sei un bravo ragazzo, io non ce l'ho con te, lo sai. Però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.

0: Reserve. Yeah. 21:49 minuti, it's Radio DJ. C'erano anche The Chainsmokers.
1: One Gang Show.
0: Yes. Allora, i dissing ovviamente in casa sono relativi sempre a quei 4-5 angoli della casa, i piatti, il dentifricio. Sicuramente anche Beyoncé e Jay-Z, sicuramente.
2: Ah, ma certo.
0: Ama. Dice questo messaggio per te. Rispondi. No, non ho capito cosa di, però rispondi. Sei quelli che mandano l'audio e poi scrivono rispondi.
2: Ah.
0: Però non c'è la domanda. Non c'è la domanda. Anche perché le risposte alle domande spesso, oggi più che mai, diventano pericolose. C'era una live di Twitch, non per fare dissing, però è un dissing che abbiamo subito noi italiani nelle ultime ore. Una live in America, ok? Il contesto è live Twitch, per mia zia di Altamura, Twitch, la televisione di oggi.
2: Ah,
0: beh,
2: certo.
0: Vado largo,
2: la
0: no?
2: Televisione veloce.
0: Questo rapper di Atlanta, che è stato scarcerato un annetto fa, con il supporto di Trump, non con la grazia presidenziale, perché okay, non può farlo il presidente nei singoli, se la condanna è nel singolo stato. Young Thug, durante una live, dice: gli italiani non sono bianchi.
3: Amo, ma tutto a posto?
0: Che è... tanto che cosa
2: ride?
0: No, vabbè, fa ridere tristemente, no? Perché sblocca intanto periodi che noi abbiamo appreso soltanto dai libri di storia, in cui gli italiani immigrati fine 800, inizio 900 arrivavano in America e non venivano considerati bianchi, ma nella migliore delle ipotesi faccia sporca, che non so quanto sia migliore questa ipotesi,
2: esatto,
0: o white latinos. E quindi Young Thug, rapper contemporaneo, no? Uno che tra l'altro è diventato centrale negli ultimi anni sia da un punto di vista stilistico, insomma, comunque è importante artisticamente, ma anche perché si parlò molto di lui, perché per il processo ai danni di Young Thug analizzarono per la prima volta nella storia i suoi testi. Perché, e qui saluto tutti i criminali all'ascolto.
2: Ah, abbiamo anche un bacino.
0: Non lo sai mai. Non sai,
2: fra i criminali,
0: no, ma... non sai mai dove può arrivare il messaggio.
2: Certo,
0: no?
2: Li salutiamo tutti.
0: Però un criminale vero, questa è la strumentale storica. Cioè, un criminale vero, ma mica ti dice nelle canzoni i reati che ha fatto. Questi sì, capito? E quindi sono stati ingabbiati per colpa anche delle canzoni, di quello che. Perché nelle canzoni dicono:
2: beh, è un autogol, però si sono
0: sì,
2: incarcerati da soli.
0: Praticamente sì, infatti, lui non ha ricevuto la grazia, ha patteggiato tutto.
2: Okay.
0: Ciò, questo signore dice: gli italiani non sono bianchi, che è a tutti gli effetti un forte dissing nei nostri confronti.
2: E come risponde adesso?
0: Si risponde con una canzone di un italiano nostro amico, che non è bianco ma è tanto italiano, e si chiama Artie 5.

0: Artify. In risposta dall'Italia, da Milano ad Atlanta.
1: Ah, è il nostro portavoce, abbiamo scelto lui.
0: Dissing a Young Thug, che fa questo dissing agli italiani. Gli italiani non sono bianchi. Ma cosa stai dicendo?
1: Ma cosa vuoi da noi?
0: Gli italiani non solo non sono bianchi, sono neri, sono tutto. Come gli americani anche, no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Però se frequenti, se fai un giro, per esempio, su Reddit o Yahoo Answers, che sono questi forum dove ognuno dice la sua, trovi dei mostri di americani soprattutto che dicono cose del tipo: no, allora gli italiani ad oggi non sono ancora bianchi, ma lo diventeranno.
1: Ah, grazie, ma tutto mille posto? Per la previsione.
0: Laura scrive: ma Young Thug sarebbe il cantante che ha fatto il feat con Post Malone? Sì, lo ha fatto anche con Camila Cabello, per esempio, in Havana. Havana, ulala. Beh, il punto che non facciamo l'errore di confondere l'artista stupido con la musica che fa. Magari a molti artisti stupidi è riuscita della grande musica, o comunque è un ottimo artista che ha detto una stronzata, in sostanza. C'è Feed Vibe che fa una faccia strana. Perché? Ah, ok. Vuoi fare un falsetto? È finita un'ora, non hai fatto neanche un falsetto. Colleghiamoci con il Sam Smith al volo. Vai, let's go.
2: Vai.
1: È questa.
0: Ah, è la campanella. Ah, dopo. Radio
3: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
4: Say What?
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. è irresistibile.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.
3: Avete sentito?
4: DJ! Say what?
5: Say what?
6: Say what?
5: Radio DJ.

0: il nostro amico Fra Quintale.
1: E non ci pensi al giorno in cui te ne sei andata.
2: Sei qua.
1: Da tutta questa nostalgia mediterranea.
0: Ta ta ta ta. Aranciata. 22 e 4 minuti. This is Radio DJ.
3: Say what?
0: One nation, one station. Every colors.
4: One love.
0: One love, certo. No, dico tutti i colori per sì, chiudere sì, sì, la parentesi su questa polemica partita dall'internet di Young Thug, rapper di Atlanta, che dice gli italiani non sono bianchi. Come ti permetti?
4: Ma cosa vuoi?
0: Ma poi ma cosa, esatto? Ma che senso ha definirci in base ad un colore?
4: Ma
0: no?
4: Chi ti conosce?
0: No, vabbè, lo conosciamo l'amico.
5: Guarda, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
0: Mica no, ci arrabbiamo. No, no, no, a parte che ora stiamo nella nostra fase esistenziale.
4: Ma poi non siamo permalosi.
0: No, non in onda, no. Fase esistenziale che ci fa empatizzare con tutta una serie di notizie che acchiappiamo qua e là. Per esempio questa lanciata da Alessandro D'Avenia, di cui vi consiglio il libro, non mi ricordo
4: Bianca
0: come si chiama.
4: Bianca come il latte, rossa come il sangue, ciò che inferno non è.
0: No, quello sull'Odissea, molto bello. O sull'Iliade.
4: Eh beh, ti è piaciuto. No,
0: l'Odissea è Ulisse, giusto? Eh sì, Odisseo, certo.
4: Allora,
0: là, quel libro
4: su...
0: No, vabbè, comunque D'Avenia scrive questo articolo commentando una scelta della scuola francese di inserire domande esistenziali nell'esame di maturità. E ce ne sono diverse, tipo chiedono agli studenti perché lavoriamo? Cioè non fanno all'esame di maturità soltanto le domande su quello che hai studiato durante l'anno, ma domande esistenziali. Perché lavoriamo? Difficile rispondere.
4: Certo.
0: Oppure, se è solo per guadagnarci da vivere, ha chiesto un prof ad uno studente, perché la gente guadagna più del necessario?
6: Ma io che cazzo ne so?
0: Perfetto. E poi avrei risposto, ha ragione lei, professore, no?
4: Ah beh, cioè, sì, sì.
0: Però ora giriamo una di queste domande esistenziali utilizzate nel sistema scolastico francese per l'esame di maturità agli ascoltatori di Radio DJ. Sentiamo che tipo di risposte potrebbero arrivarci. Il numero è questo:
7: 347 342 5220.
0: E un esame, una domanda che hanno fatto ad un esame è: si può essere felici quando gli altri non lo sono?
8: Cambio location, siamo alla festa. Radio DJ nella sua tasca. Quando arriva Say What in pista, finalmente la sito inizia.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
14: Say what?
13: Bueno.
15: Right about now. You're about to be possessed by the sounds of MC Rawface.

0: It Takes Two. Cioè fare lo yeah è facile, ma fare il ah che è difficile. Eh no, mi senti? Rob Bass, DJ's Rock. È il 1988, una delle canzoni più campionate nella storia della musica, che a suo tempo campionò tantissimo. Infatti tra i credit di questa canzone non risulta soltanto Rob Bass di Jay-Z Rock, ma anche per esempio James Brown, canzone che uscì per la Arista Records, di cui parlavano questa mattina anche in DJ Chiama Italia, per ricordare Clive Davis, discografico, il più grande discografico di tutti i tempi. Ne parlavamo ieri sera, poco dopo la sua scomparsa, personaggio iconico che mise il timbro anche su questo classico It Takes Two. It Takes Two.
1: Ascolto sei what.
0: C'è questa risposta perfetta al messaggio, alla domanda che fanno all'esame di maturità in Francia: si può essere felici quando gli altri non lo sono? Sì, ma solo se di quelle persone che non sono felici non ti importa nulla. Cioè è impossibile essere felici se gli altri attorno a te non lo sono. Cioè no. Sei proprio uno stronzo se riesci a essere felice e gli altri attorno non sono felici.
2: Che domanda intelligente che hai fatto, Wotta.
0: Le domande intelligenti le fanno alla maturità in Francia, o più che intelligenti, esistenziali. Ho una lista qui di domande esistenziali. Si sottopone all'esame di maturità Kendrick Lamarta.
3: Ciao.
0: Ovviamente dovrai rispondere al più alto numero di domande esistenziali nel minor tempo possibile.
4: Risposte velocissime.
0: Risposte monosillabiche a domande esistenziali. Vai. Un minuto a partire da adesso.
5: Comunque bella droga.
0: Quale credi sia il tuo scopo principale su questa terra?
4: Andare avanti.
0: La vita ha un significato intrinseco o siamo noi a doverne creare uno?
4: Dobbiamo creare noi.
0: Come definiresti il successo? E ti stai

0: Avvicinando a questa definizione,
1: no.
0: Se ti restasse solo un anno di vita, cosa cambieresti della tua quotidianità?
1: Non lo so.
0: Come immagini la tua vita tra 10 anni? Punto sì, interrogativo.
1: Ok, domanda. Ancora attiva.
0: Quale eredità vorresti lasciare al mondo?
1: Beh, spero
0: monosillabica.
1: Monetaria.
0: Quali mamma mia.
1: Spero di avere qualcosa da lasciare a qualcuno.
0: Quali sono i tuoi valori fondamentali, quelli che guidano le tue azioni quotidiane?
1: Non si dicono.
0: Cosa stai attualmente evitando nella tua vita?
1: Beh, le tasse che non posso evitare.
0: Solo monosillabica. Come immagini il futuro della nostra specie?
1: Lungo.
0: Campanella?
1: Lungo.
0: Lungo anche il tempo nell'attesa della complimenti.
1: Grazie,
0: hai superato
1: grazie mille, ero
0: l'esame.
1: Molto tesa.
0: Sì, sì.
1: Volevo dire che comunque le tasse le vorrei evitare, ma le pago tutti gli anni correttamente, anche qualche giorno in anticipo rispetto alla scadenza.
0: Ultima domanda esistenziale: mama o non mama?
1: Nessuna delle due.
0: Mama non mama. Madame.

0: Skrillex. C'è anche Damian Marley. Skrillex che viene a farsi un weekend in Italia dal 3 al 5 luglio, anche lui in lineup al Kappa Future Festival a Torino. Farà un back to back con Fortet, molto molto atteso questo momento.
1: Ciao Wad!
0: 22 e 20 minuti Radio DJ.
2: Wad, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
3: No, tutto no.
0: Gli ascoltatori sì invece.
3: Ah, no, loro
0: tipo,
3: sì.
0: Serena ha da ridire, ridici. Serena, ridici quello che hai detto nel messaggio.
4: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, ridici,
4: no,
0: ridici.
4: Io penso che, diciamo, una persona può essere positiva anche con persone negative intorno.
0: Però la domanda esistenziale era, dall'esame di maturità francese, si può essere felici quando gli altri non lo sono?
4: Penso di sì, basta non essere felici della tristezza altrui.
0: Ah beh, certo, quello
4: basta
0: sarebbe
4: essere
0: deprimente.
4: Positivi.
0: Perché tu quindi fai
4: essere positivi.
0: Per te felicità e positività è la stessa cosa, ci sta, giusto? È un punto di vista.
4: Ci sta, perché purtroppo molte persone sono sempre insoddisfatte, vogliono sempre di più, e il fatto che loro magari vivono un'esistenza un po' più nera, diciamo così, meno infelice, non comporta che tu debba essere per forza
0: Allora, sono d'accordo con me stesso, anche con te stessa. Sei pronta, secondo me, a sostenere l'esame di maturità ispirato a quello della Francia, con domande esistenziali tutte sparate in un minuto. Quindi rispondi brevemente. 3, 2, 1, let's go.
1: Ciao, Wad.
0: Serena, quanto dura il tuo adesso? Ok, seconda domanda. Per cosa ti stai trattenendo?
4: Per la tranquillità.
0: Se non conoscessi la tua età, quanti anni penseresti di avere?
4: 30.
0: Se ricominciassi la tua vita da zero, ti ritroveresti nello stesso posto?
4: Forse no.
0: Perché fai buone azioni?
4: Perché mi fa stare bene.
0: Qual è la tua più grande forza? Monosillabica devi essere. Qual è la tua più grande forza?
4: La serenità.
0: Com'è tua madre?
4: Iperattiva.
0: Com'è o com'era tuo padre?
4: Dolcissimo.
0: Piantino subito. Piantino subito. Dici qualcosa in più allora.
4: Diciamo, ho una mamma molto forte, molto iperattiva, una grande mamma, perché è ancora viva, e un babbo dolcissimo, e ho preso molto da babbo. A volte siamo anche troppo dedichi agli altri anche rispetto a noi, magari facciamo un passo indietro per noi e per gli altri, però nella vita purtroppo ho imparato che dobbiamo essere un po' più sanamente egoisti a volte.
0: Serena, persona da amare per sempre.
3: Sì.
0: Grazie Serena, un bacio, buona
4: grazie
0: serata.
4: Grazie a voi, buonanotte.
0: Ciao.

0: Drive Safe, Miles Mills. Finale, vai.
1: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
0: Beh, ne abbiamo dette di cose. Perché ridi?
2: Pensavo facesse un altro ritornello, mi ero già messo così.
0: Ah no, invece è stato molto bello così. Sarà molto bello tra qualche giorno rivedere Roma. È sempre bello rivedere Roma. Venerdì ci vediamo a Roma al Foro Italico, super evento, il più grande raduno nella storia di Vespa. Attesi migliaia di vespisti.
2: Ma tu vespizzi?
0: Io trenizzo, aerizzo. Perché da Milano è difficile
2: credente
0: andare.
2: Credente non praticante.
0: Ma no, magari prendo una Vespa.
2: Sai guidare la moto.
0: Comunque la Vespa a Roma. Roma, tu sei a Roma con la Vespa, è tutto giusto.
2: Audrey Hepburn, Gregory Peck.
0: È quel mondo là, o anche Post Malone, che quando andava in giro, anche penso Harry Styles in giro col Vespino.
2: Sì,
0: romantico,
2: sì.
0: Tutto ciò per dirvi che venerdì ci vediamo a Roma al Foro Italico.
3: Ciao Italia!
0: Yo! Bob Sinclair!

0: can wait. Posso aspettare di rivedere Roma venerdì, ma occhio a ciò che sto per dirvi.
1: Hey baby.
0: Hey baby.
2: Una cosa brutta.
0: Hey baby. Cioè che sai chi non può aspettare? Non ce la fanno più. Non ce la fanno più. Di Ultimo, che farà certo questo concerto epico il 4 luglio a Tor Vergata, sempre dalle parti di Roma. Mancano 11 giorni. I fan di Ultimo sono già in fila.
1: Amo, ma tutto a posto?
0: Sembra un po' esagerato,
2: un po' presto, ragazzi.
0: Ma cosa fate 11 giorni lì?
2: Poi,
0: con questo caldo.
2: Io ho fatto pipì? 17 ore in un seminterrato per Harry Styles, ma 11 giorni sono
0: questo
2: tanti.
0: È un tema, vedi, noi li buttiamo così, come fossero. Come, che ne so, patatine.
2: Sì, regalati proprio come i gadget alle fiere.
0: Potremmo farlo domani questo.
2: Certo.
0: Mettiamo nel file contenuti.
2: Sì, nel file per dimenticarsi.
0: Cioè, le pazzie. Però pazzie, follie fatte per il tuo artista preferito.
2: Perfetto.
0: Per esempio questi che comunque gli voglio bene, quelli che sono fan di Ultimo,
2: ed è
0: sicuramente un momento epico sarà il 4 luglio, però sono già in fila per il concerto.
3: Ciao Italia!
0: Ciao Italia, appuntamento a domani, arriva di notte.
4: Radio DJ. Say what? My DJ.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Have fun with
12: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
13: Chi siete?
14: Siamo due, diciamo, colleghi, sì, no? Siamo colleghi perché siamo anche noi DJ. Ne inventiamo, mettiamo insieme, facciamo un sacco di cose. Niente, vorremmo fare, diciamo, un consulto, se così si può chiamare, un consulto tra DJ.
13: E andiamo nella tenda studio.
14: Grazie.
15: 347-342-5220. Diretta at dj.it.
14: Niente, vorremmo fare un disco.
13: Ho capito.
14: Noi, da parte nostra, mettiamo le idee, no? Tu costruisci. Cioè, tanto tu c'hai la cosa che
13: sta. La tenda studio.
14: Bravo. Visto? Quello che viene fuori, che va bene, si divide 50, cioè 33, 33 e 33. Uguale tutti. Meglio mettere in chiaro la roba succede, capito?
13: Ho capito.
16: Di notte.

0: Ce l'eravamo ripromessi di ritornare sul testo di questa canzone in una serie in cui, in una sera in cui tutti i discorsi si sovrapponevano, quindi era passata un po' inosservata, quasi di sfuggita, eppure quel titolo ci aveva colpito. La nuova canzone di Ariana Grande che dice: odio che ti ho fatto amarmi, hate that I made you love me. Cioè che è proprio una che all'inizio era convinta e quindi ha fatto anche lei un po' la gattina. Poi quando ha visto la bala parata ha detto no, non è cosa, mi dispiace.
1: Oppure,
0: e si maledice per averlo fatto innamorare.
1: Oppure che non sa come lasciarlo
0: perché ormai
1: dice come faccio a lasciarlo,
0: finito lo sfizio.
1: Sì. E quante coppie non si lasciano perché non sanno come lo faccio a lasciare
0: a me mo conto.
1: O come faccio a lasciarla, cioè quante coppie non si lasciano per questo,
0: certo che non possono, alle volte sono anche i problemi. No, è l'ultima settimana,
1: no, abbiamo un sacco di cose divertenti.
0: No, anzi, San Giovanni
1: è domani.

0: Ariana Grande, Silvia come Ariana Grande, Gianluca.
1: Buonasera amori miei, stasera prima di portarvi a letto vi porto in doccia.
0: Dai, no. Silvia, e poi canti come Ariana Grande, odio di averti fatto innamorare.
1: No, però adesso una doccia fredda pure la farei.
0: Sì, ci
1: sarebbe
0: vuole.
1: L'ennesima della giornata.
0: Sono scappati dal lago di Garda, torniamo a casa a Rimini, Fede, Giulia, Tommy, siamo scappati in anticipo per le temperature troppo roventi, motivo per il quale chi oggi ha potuto farlo non è uscito di casa, mettendo però così a repentaglio, e sto parlando del sottoscritto, la propria salute mentale.
1: Siete però le prime anche persone, il caldo, Nico,
0: siete le prime
1: caldo.
0: Persone con cui parlo oggi.
1: No, quindi... è questo che capisco, però Nico, anche il caldo, quella salute mentale, sai che la mette comunque in crisi, lo so perché per commissioni, piccole cose.
0: Certo.
1: Sono dovuto andare a fare un bonifico in Giappone, un pacco alla Barona, dal bar che tu hai subito capito.
0: Certo.
1: In via Ettore Ponti, bar Stefano, bar cinese.
0: Stefano è il primo nome. Cioè, sì. È per i cinesi, il primo nome dei cinesi maschi, Stefano. Via Ettore Ponti 43. Certo.
1: Sì, via Ettore Ponti 43. E un altro paio di commissioni. E quel caldo lì è vero che stare a casa, però boh, non lo so, è che l'aria condizionata oggi l'ho desiderata più di tutto.
0: Lo so, guarda che oggi tra l'altro sarei stato volentieri a Parma, dove è molto sentita la tradizione di San Giovanni. Stanotte è la notte di San Giovanni e ti ho fatto vedere nel video sotto casa e in parecchie vie di Parma, è vero che si va alle sagre fuori città, si vanno a mangiare i tortelli in occasione di San Giovanni. Sotto casa di Eleonora ci sono diverse tavolate ed è una cosa alla quale non ho mai assistito, mi sarebbe tanto piaciuto. Facevo anche in tempo, macchinetta dal Cavallotti studio, e una di quelle notti che esistono, mi sono informato, da prima del cristianesimo, no? La notte di mezza estate, il vero solstizio. Anche la tradizione popolare dice che le erbe hanno poteri speciali, tant'è che loro mangiano i ravioli di erbe, i tortelli di erbetta.
1: Esatto.
0: Ecco, c'è un rito bellissimo che si fa anche in molte parti d'Italia, l'acqua di San Giovanni, si raccolgono i fiori, le erbe.
1: A San Giovanni però non si fa il bagno in mare, sai?
0: Però c'è questa tradizione. Questa è più bella, quella lì è velata anche
1: sì,
0: di...
1: Sì, è del sud poi questa qua, non so se
0: sì,
1: è dappertutto.
0: È molto negativa, no?
1: Sì.
0: Perché comunque è un avvertimento, non fate il bagno in mare perché
1: sì,
0: qualcuno...
1: Il 24 giugno San Giovanni, siccome la sua festa, la tradizione vuole ovviamente, leggenda metropolitana, poi non è mai successo niente per fortuna, però la leggenda vuole che prenda un'anima dal mare,
0: okay.
1: E quindi nessuno fa il bagno. Mi ricordo che il 24 giugno, appunto San Giovanni, domani, veramente la spiaggia era quasi cioè a mare non c'era nessuno.
0: Guarda, invece l'acqua di San Giovanni al nord è decisamente più rilassata, quasi da tentarci, perché mettono i fiori, le erbe in una bacinella d'acqua, le lasciano fuori tutta la notte sotto il cielo e la mattina, domani mattina, ci si lava il viso con quell'acqua, porta fortuna,
1: butta fortuna,
0: porta bellezza e porta protezione.
1: Anche un po' butta bellezza non è male, Nico.
0: Bellezza, fortuna e protezione, capito? Altro che il mare che si mangia.
1: Dovremmo lasciar scegliere la gente, se vuoi fortuna, bellezza o protezione.
0: Bello, bello, bello. La notte di San Giovanni. Tanto adesso arriveranno un sacco di messaggi, vedrai.

0: casa di Nico, a casa di Dana che tra poco sentiremo, e poi c'è chi come Nena se l'è dimenticata.
1: No, Vitiello, mi ero dimenticata, non ho colto i fiori per fare l'acqua. Sto tornando a casa adesso, ora guardo se recupero due o tre fiorini selvatici, andando a casa. Così la metto fuori e domani mi ci lavo il viso.
0: Esatto, è domani.
1: Questo sonno mi è servito, Serena va a pranzo.
0: E questa è la notte magica di
2: sì,
0: San
2: Dana,
0: Giovanni.
2: Dana, questa è la notte.
0: Dana l'ha già fatto, Dana.
2: Ciao,
0: è al
2: Dana.
0: Telefono. Eccoci.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao. È la prima volta per te che prepari l'acqua di San Giovanni?
3: Tutto, sì, la prima volta che preparo l'acqua, la prima volta che parlo con voi, un sacco di robe.
2: Senti, come mai questa prima volta? Chi te l'ha detto? L'avevi già sentito? Come mai? Perché hai 52, no. Hai 52 anni, cioè quasi la nostra età, e di solito queste cose le si impara quando uno è ragazzino.
3: Non lo so, e in realtà tutti gli anni dico, la devo fare e poi me ne dimentico sempre.
0: Cosa ci hai messo? Hai mandato anche la foto, cosa c'è? La lavanda, il rosmarino?
3: Allora, c'è della lavanda, c'è del rosmarino, poi ho raccolto della malva, dei fiori di malva, e poi dei fiorini bianchi che però non so, non conosco il nome. Però okay.
0: Dana, come te l'hanno spiegata? Quindi tu come farai? Per quelli che volessero imitarti, hai visto che prima c'era anche Nena, ha mandato un messaggio, dice me ne sono dimenticata, quindi in parte le hai dato la ricetta, e poi come ti hanno detto di agire?
3: Ma allora, io l'ho raccolta questo pomeriggio, c'era scritto che andava raccolta tardo pomeriggio, quindi okay. Dopo quando sono uscita dal lavoro ho raccolto i fiori e adesso ho preparato l'acqua e l'ho messa di fuori in terrazza, poi non so perché gli ho acceso la candelina vicino, perché sì, mi sa che qualche volta ho letto che vabbè, comunque
0: bello,
3: così
0: bello.
3: L'acqua in compagnia.
0: No, però vedi la bellezza, non so se sei d'accordo con me, Giallo, Dana, che è una cosa antica, sembra dimenticata, eppure noi anche l'anno scorso ne abbiamo parlato e ogni anno migliaia e migliaia di persone la fanno ancora. Chi non lo dice a nessuno, come se fosse una cosa privata tra loro, noi e la notte, e mi piace questa idea che ci sia ancora qualcosa che facciamo, non perché lo abbiamo letto su un sito, ma perché magari lo aveva detto nostra nonna.
2: Sì, infatti questa, quella tradizione là.
0: Bello, bello.
3: Ma poi ci sono dei rituali che comunque fanno bene, ovviamente
0: certo.
3: Non è che spero che domattina la vita cambi radicalmente, però è comunque stato bello andare a raccogliere i fiori, cercarli, sì. Ricordarsene.
0: Dana, c'è da dire che tu già sei bella.
2: Tu già sei
0: sarebbe
2: bella.
0: Proprio andare a potenziare.
2: Cioè, anche volere quasi l'impossibile.
3: È vero, che ruffiani che siete.
0: Come ci hai descritto tu i tuoi adorabili Vitiello. Ciao, Loredana,
3: un abbraccio. Ciao ragazzi,
0: ciao, un abbraccio.
2: Ciao, Dana. Ciao.
4: Dimmi notte su Radio DJ.

0: San Giovanni il messaggio non lo mettiamo, il messaggio di Aldo che critica Dada per il suo rituale. Mica solo Dada, c'è l'acqua di San Giovanni di Nico, ce la fa vedere che sta a Verbania. E poi, eliminato il discorso acqua di San Giovanni, sì, perché ne abbiamo già parlato, tu avevi tirato fuori la storia dei bagni in mare.
1: Sì.
0: Senti in Liguria cosa dicono e tu rilancerai con Maiori.
2: Io ragazzi invece sapevo che non si può fare il bagno fino a San Pietro, che è il 29 di giugno. C'era questa tradizione, non so se me l'hanno raccontata a me, una mussa qua in Liguria, ma storicamente fino al 29 di giugno non si poteva fare il bagno al mare perché sennò si affogava.
0: Giulia, dal 23 che è San Giovanni fino al 29 con questo caldo io sfiderei pure la sorte.
1: Certo, quasi una settimana.
0: Invece a Maiori cosa dicono?
1: Allora, a Maiori dicono questa cosa qua, che nella notte tra il 23 e il 24 San Giovanni porta la trave di fuoco, che in realtà lì si dice il travo di fuoco.
0: Da dove la tira fuori?
1: Non lo so, questo a un certo punto trave di fuoco. È un palo di legno okay, che la tradizione vuole che lui porta questa trave di fuoco, travo, che dir si voglia, nella tradizione travo. Da quel giorno piglia questa, lo mette nell'acqua. Da quel momento in poi l'acqua diventa più calda e quindi dal 24 in poi si possono fare i bagni perché l'acqua del mare è più calda, proprio per la tradizione che vuole che sia San Giovanni a riscaldarla.
0: Volevo dire che
1: grazie Luigi.
0: A Nizza San Giovanni è passato già una settimana fa.
3: Perché
0: il mare era molto caldo.
1: Beh sì, pure a Ischia la settimana scorsa sarà passato San Giovanni.
0: Allora Pina non la può fare l'acqua di San Giovanni, proprio per il fatto che bisogna mettere poi la bacinella con tutti i fiori,
1: sì,
0: con tutte le erbe, ne ripetiamo, lavanda, rosmarino, iperico, camomilla, petali di rosa in una bacinella con dell'acqua in una bowl,
1: una
0: boatta. Lei non lo può fare perché poi la devi tenere sul balcone e da lei fanno la disinfestazione adulticida contro le zanzare, cioè uccidono solo le zanzare adulte,
1: sì,
0: a latina, quindi lei non lo può fare. Ma tu Pina, sei bella di natura,
1: sì, ma voi che già avete sta bellezza qua,
0: bellezza.
1: Cioè, che mi importa.
0: Luciano, sentiamo.
4: Buonasera giovani.
0: Buonasera.
4: Anche a Sant'Anna non si può fare il bagno, allora non vado in ferie quest'anno.
0: Infatti andiamo dietro a troppe cose.
1: No, abbiamo capito che ogni posto, cioè tanti posti hanno il giorno in cui non puoi fare il bagno. Da qualche parte dice appunto il 24 non si può fare il bagno, San Giovanni, mentre invece lì vicino, cioè Maiori appunto, dal 24 puoi fare il bagno,
0: puoi
1: perché il mare è più caldo con la trave di San Giovanni.
0: Per la trave di fuoco di San Giovanni.
1: È molto bella questa cosa qua.
0: Siete pronti a farvi sbloccare i ricordi di quando avevate 15, 16, 17, forse 18 anni? Siete pronti? Eccoli qua. Summer Loving, Olivia Newton-John, John Travolta, yeah.

0: avevo 10 anni quando è uscito questo film, che era vietato ai 14 se non ricordo male, e la scena dove Rizzo è in macchina e gli domanda se ha il preservativo, io quella scena non l'ho capita fino a 2 anni dopo.
1: Ecco, è la storia della pagnotta nel forno. Quando l'hai capita, Federica? Perché la stessa Rizzo poi...
2: conseguenza del fatto che quel contraccettivo non ci fosse, esatto, c'è la pagnotta nel forno. Okay. Quindi quando hai capito quello, hai capito pure quell'altro.
1: Mi sa che dobbiamo correre. Simo, quanti secondi ancora?
3: No, dai, c'è...
1: Ah, meno male, ok. No, perché Mary tira fuori una teoria che non tutti conoscono su Grease.
2: Che bellissimo.
1: Voi cosa ne pensate della teoria secondo la quale Sandy all'inizio del film muore e quello che vediamo dopo, cioè il film di Grease come tutti lo conosciamo,
2: tutto il film praticamente,
1: sia solo un viatico per il paradiso, tant'è che la macchina sul finale vola verso le nuvole?
2: Allora, la conoscevamo questa teoria, però non lo so, ci piace sognare che nessuno muore.
3: Sì,
2: almeno in Grease, dai, su.
3: Sì.
2: Cioè, la macchina che vola effettivamente è un po' paradiso.
1: Io ideologicamente farei morire la Sandy come si trasforma, non come era prima. A me piace con la gonna larga, sì, la coda, diciamo,
2: la ragazza della porta accanto con il sapone accanto, e non, diciamo, un po' vamp
1: e non con gli zoccoletti
2: aggressive,
1: non con gli zoccoletti che schiaccia la sigaretta,
2: e intanto quegli zoccoletti
1: orribile,
2: e intanto con gli zoccoletti, Nicola, esatto. Che bella trasformazione!
1: No, mi piaceva visivamente, mi piaceva, però quell'aggressività lì, il calcio sul petto.
2: E dimmi tutto cocco!
1: Dai, Grease come la conosciamo? Agachu! Bond Planet! Hello Blue! Waka Waka! Ojo Flower!
2: Io dico solo Fish and Poe! Saluto zia Angelina!
1: Io credo di non essermi mai messo con tutto l'amore che provo per questo film a guardare un testo
2: e a tradurre,
1: e non
2: sì,
1: lo voglio imparare.
2: E adesso lo guardo.
1: Well,
4: che cosa è successo? No, io ho visto un rumore.
5: Radio DJ. It's brand new
6: day. Un applauso di Lotte, che è stato sempre presente. E vorrei un applauso.
7: 347-342-5220. Diretta @dj.it.
8: Di notte
7: su Radio DJ.
4: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
11: Jerry Calà per Seat, prima...
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23.

0: con Boston su Radio DJ, la figlia di Groupon.
1: L'avevamo detto, papà, ti papà Groupon.
0: Fatto il papà è
1: la grupina,
0: è uno dei cofondatori di Groupon, e lei Stella Lefty prima si è fatta

0: Prima si è fatta sentire.
1: Tu ad ascoltare.
0: Prima si è fatta sentire sui social.
1: Come si dice sentire in italiano? Eh no, sentire. Sono andato due giorni a New York, mi sono già dimenticato l'italiano.
0: Non sono uscito tutto il giorno. Stanotte sono tornato a mezzanotte e mezza dal programma. Non sono mai uscito e non ho parlato con nessuno.
1: Io dovevo venire oggi a casa tua, sono andato al bar Stefano, lì vicino.

0: voglia c'hai, caldo, caldo sopra, caldo sotto, caldo in mezzo, caldo da tutte
1: ma
0: le parti.
1: Ma ci sono quelli, Nico, che mettono quella copertura che non so se è legale.
0: Quale?
1: Allora, io a Milano un paio di volte l'ho vista, a Napoli tante. Allora, lo scooter normale, Nico, quindi diciamo la moto non è, non è estetico, ovviamente, neanche sullo scooter. Ci sta una specie di copertura, Nico, che si mette sulla moto,
0: ah, in realtà sulla moto, sugli scooter.
1: Sugli scooter, ma quella roba lì che servirebbe ovviamente per quando piove, non per il sole. Però è legale? Perché veramente
0: sì. No, io se non mi ricordo male c'era uno scooter che usciva già
1: quello
0: così.
1: Quello è di serie, ok, quello sicuramente è legale perché sarà sicuramente certificato, insomma autorizzato. Però adesso pure su Amazon o comunque in tanti posti vendono questa copertura, questa calotte che si mette sopra lo scooter.
0: Sì, sì, sì.
1: E io mi chiedo sempre, siccome lo vedo...
0: ci puoi andare?
1: Sì.
0: Con la calotta aperta?
1: Sì.
0: Ah, non l'ho mai visto.
1: Allora, Nico, a destra e a sinistra se piove ti piove. Perché
0: comprare,
1: ti entra di qua.
0: Comprare, temo, temo.
1: No, Nico, però, però cavolo, sulla moto tua no, perché sennò
0: no,
1: c'è, veramente
0: c'è. Ma già non ci metto il bauletto, faccio una fatica da Madonna a portare in giro caschi, robe.
1: Non lo, non lo metto io sulla lambretta il bauletto. No, però questa copertura qua la usano moltissimo i ragazzi che fanno i riders, no?
0: Ah, ok.
1: Perché ovviamente loro in quel modo riescono a lavorare... Anche con la pioggia, anche se è una copertura molto parziale.
0: Invece, rimedi del gran caldo. Oggi vedevo un paio di persone che si stanno trovando bene anche in Italia con una cosa che invece in Asia va già da diversi anni. Quella cosa che metti intorno al collo che
1: tutti.
0: Butta, che butta
1: allora,
0: l'aria.
1: In Paolo Sarpi ce l'hanno tutti. L'ho detto
0: allora,
1: pure a mia mamma.
0: Ho sentito delle buone recensioni su quel fatto lì.
1: L'ho provato io, Nico.
0: Ti fa venire la cervicale.
1: No, Nico, è una stanzata, perché ti fa... Allora, qua e qua esce l'aria e quindi ti si...
0: No, va verso la faccia, non,
1: sì,
0: non ti va
1: sì,
0: al collo. Lo metti al collo.
1: Lo metti al collo.
0: È direzionata verso...
1: Guarda, io l'ho provata, lo dico perché i miei amici ce ne hanno ben due, dei miei ragazzi che conosco io. Ciao Ivan e Tiziano. Loro se lo mettono qua, ti arriva l'aria, diciamo, un po' al collo e un po' alla faccia. Un coso più... Immaginate un paio di cuffie... Quelle diciamo
0: sì,
1: da
0: sì,
1: DJ messe così. Quindi diciamo da questi padiglioni uscirebbe l'aria. Ma qua dietro c'è comunque
0: dietro lo zicchetto
1: diciamo. Ti fa sudare. Cioè comunque che cazzo è sta roba. Comunque in Paolo Sarpi, pensa che l'ho detto pure a mia mamma, in Paolo Sarpi ce l'hanno tutti.
0: Marco, vieni a raccontare cosa dicevate con Bossari, così ne approfittiamo per salutare anche Daniele.
1: Ciao Dani!
0: Daniele ha finito la stagione, ha fatto l'ultima o è ancora in onda domenica?
2: Bisogna chiederla a Simone che è il suo regista.
3: Domenica prossima è l'ultima.
0: Ah ok, ok, così ne approfittate per salutarci, visto che siete voi la nostra connessione,
1: esatto,
0: con
1: esatto,
0: il nostro
1: Daniele,
0: caro amico Daniele Bossari. Parlavate dell'aria condizionata,
2: sì,
0: da petto.
2: È un'aria condizionata che si appende al collo e praticamente questo affare, no, che rimane sul petto manda il fresco sopra e sotto.
0: È sotto.
2: Sì.
0: È il tubo, sì, dell'aria condizionata.
2: È il tubo, tu che sei uomo di TikTok, Nicola, non hai mai visto quel tubo che si attacca all'aria condizionata in macchina e tu poi lo prendi, lo metti dentro il pantaloncino,
0: ah, sì,
2: e va a rinfrescare le aree.
0: L'ho visto.
2: Poi c'è il ventilatore da dito, anche quello.
0: Com'è da
2: dito? Il ventilatore da dito.
0: Com'è il ventilatore da dito?
2: No, Nicola, non sei più tu però.
0: No, dimmi,
2: non ti sto riconoscendo.
0: Dito.
2: Eh sì, è un ventilatore che si ricarica normalmente come al cavo del cellulare e poi tu te lo metti sul dito, no? Lo incastri sul dito come un anello, è un ventilatore da dito, però è finché non
0: allora,
2: finisce la carica.
0: Funziona quel ventilatore, in Paolo Sarpi anche lo vedo.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Però
1: sì,
0: secondo me nella sua versione più evoluta quel motore non fa così casino,
1: no,
0: perché cioè, è vero che ti rinfresca,
1: no,
0: un po' di aria lo fa, cioè, però...
1: Ma Nico,
0: puoi andare in giro così.
1: No, ma poi con sto caldo qua che cazzo va in giro con quel coso?
2: Il ventilatore da dito è silenzioso.
0: Marco, con 40 secondi di vocale, Marco, nostro ascoltatore, secondo me per un vocale così lungo qualcosa sa.
4: Buonasera, ciao Nico, ciao,
0: ciao
4: Gianluca.
0: Ciao.
4: Allora, per quanto riguarda la storia del motorino, dello scooter omologato, che mi sembra sia per un BMW, no?
0: Ok.
4: Che aveva comunque l'hard top sopra, quindi una,
0: sì,
4: protezione rigida,
0: okay,
4: che faceva sì che venisse omologato per andarci senza casco, quindi doveva entrare lì dentro.
0: È vero, è vero, c'hai ragione Marco.
4: Per quanto riguarda quello che vedete voi sugli scooter, quindi è un accessorio, un tendalino che ti permette di non prendere la pioggia, però il casco lo devi mettere comunque, quindi.
0: Ok, grazie Marco, è quello che diceva Gianluca, quindi ci,
1: sì,
0: sono da provare queste cose,
1: sono
0: l'aria
1: da provare.
0: Non l'aria condizionata, il ventilatore da collo,
1: sì,
0: il ventilatore che metti in mano e quello che dicevi,
1: sì,
0: tu da dito,
2: il ventilatore da dito.
0: E poi per Bossari con il tubo che va dentro il pantaloncino,
1: sì, e adesso che tu andrai in Cina, Nico, vedrai,
0: sì, no,
1: una,
0: infatti,
1: un'altra pratica, diciamo lì non c'è tecnologia,
0: sì,
1: ma è un modo che loro hanno molto diffuso di andare in giro, gli uomini, con la pancia scoperta.
0: Lo so, l'ho

0: Visto così?
1: Sì, con la pancia scoperta.
0: Vanno così, tirano sulla maglietta fino a sotto il seno,
1: sì, esatto,
0: e vanno in giro con la pancia fuori.
1: Sì.
0: Poi sputano, ruttano e no, no, te lo dicono tutti i TikToker, sì, per organizzare.
2: Ma quello perché gradiscono, no? Se loro gradiscono quello, sì, che stanno, sì, mangiando, sì, devono.
0: E il piatto, no, è sempre in mezzo, non, sì, c'è tu prendi gli involtini, io prendo i ravioli.
1: Che è
0: un
1: bello,
0: unico piatto e c'è sempre
1: scerato, come,
0: sì,
1: dicono
0: sempre
1: i ragazzi,
0: in condivisione.
1: Sì.
0: Chiara, secondo me, ne sa? Senti.
3: Ragazzi, da domani si va in teatro a fare le prove generali per il saggio di giovedì, venerdì e sabato.
0: Butta fortuna, butta, butta fortuna, fortuna, butta fortuna, fortuna. No, che parlavamo d'altro, parlavamo di questo.
1: Di pancia scoperte.
0: Simo, ma dobbiamo andare in pubblicità.
4: Beh, volendo, sai. Che dici?
0: Ok, a tra poco.
5: Radio DJ Dino.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Captain Sensible col suo baschetto rosso era Say Captain, Say What. Alle 23:15 state ascoltando Di Notte, parliamo d'amore. Allora, mi hanno appena mandato questo video, quasi quasi lo faccio girare anche sulle nostre pagine, sì, perché è molto bello. Iniziamo a parlare d'amore. Un matrimonio in Indonesia è diventato virale perché lo sposo è svenuto subito dopo aver visto il volto della moglie dopo aver celebrato le nozze. Loro, si vede, stavano andando via per il viaggio di nozze. Subito dopo la cerimonia lui l'ha incontrata per la prima volta da neosposata. Lei, guarda, te lo faccio vedere, non è riuscito a trattenere prima le lacrime e poi è andato dritto dritto a terra. Guarda che bello.
1: Aspetta, sto guardando lei.
0: Lei esce.
1: Lei è bellissima,
0: è
1: secondo
0: molto
1: me.
0: Bella.
1: Molto bella.
0: Guarda lui, lui la vede, mette lì il fazzoletto al naso.
1: Ma sta piangendo in questo momento. Vediamo, piange. Sono tutti e due vestiti di bianco. Con dei...
0: Ok. Ecco,
1: piange ancora, si avvicina a lei e va per terra. Cioè va all'indietro proprio.
0: E tutti gridano. Adesso lo riposto, così lo vedete anche voi.
1: Esatto, andate sì,
0: a cercare
1: radio.
0: Gianluca Vitiello,
1: grazie,
0: Nicola
1: sì,
0: Vitiello.
1: Lo ripostiamo subito.
0: Okay,
1: lo ripostiamo
0: allora
1: subito.
0: Io l'ho ripostato, così grazie, andate a vedere. E a proposito, questa è una storia d'amore in Indonesia. C'è una storia d'amore in Puglia, a Bari, se ne è occupata anche la Repubblica, ha raccontato oggi questa storia. Lui barese, lei cinese. Quindi dopo la cinese e il cubano
1: sì,
0: al bar di Paolo Sarpi,
1: ci abbiamo altri due.
0: Abbiamo il barese.
1: Il barese e la cinese.
0: E la cinese. Si sono innamorati, si sono sposati e fino a qua è abbastanza, ci sta, no, di vedere queste coppie.
1: Sì.
0: Ecco, l'unica cosa che loro comunicano con il traduttore, con Google Translate, col traduttore di Google, è proprio è il loro elemento fondamentale, principale della loro comunicazione.
1: Perché il ragazzo italiano non sa il cinese e la ragazza esatto, cinese non sa l'italiano e forse entrambi non sanno l'inglese.
0: Eppure stanno insieme. È vero poi allora che l'amore è il linguaggio
1: universale?
0: No?
1: Sì, sì, forse sì.
0: No, è vero, forse ci sono cose che non hanno bisogno di parole, uno sguardo. Loro sono grandi d'età. Cioè, io in cose del genere mi ci sono lanciato, potevo avere 20 anni, una storia che è durata 4 anni in Germania, ma ne avevo 17. Dai 17 ai 21 anni ho imparato un po' di tedesco, ho imparato meglio l'inglese sì, perché era la lingua con cui si comunicava. Ci sono stati anche magari persone che parlavano soltanto tedesco, okay, però è anche l'età in cui non è che... se ti piaci non è che
1: sì,
0: stai tanto
1: a parlare.
0: A parlare adesso magari ci sarebbe
1: no,
0: più
1: e poi
0: bisogno
1: e anche l'età dico, dove comunque anche imparare un poco la lingua ci riesci più facilmente, no? Tu avevi 17 anni
0: sì,
1: quando sei più grande
0: è vero,
1: è sempre un pochino più difficile.
0: Però come si fa, come si litiga senza la lingua, come anche le cose importanti della comunità, come si fa una discussione seria, una di quelle conversazioni difficili che ogni coppia prima o poi deve affrontare. Io poi sono uno che magari per tutto il tempo, per tutta la giornata o per tutta la settimana tante cose non le dice, io ho proprio voglia di condividere, di,
1: sì,
0: di sentire il parere, il punto di vista. E che devo aspettare che il telefono traduca tutte le emozioni o quello che hai provato?
1: No, no. Si vede che per loro è così. Forse è una modalità nella quale cioè,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: ti abitui.
0: Sì.
1: E... Però adesso come regalo di nozze, ragazzi, lo diciamo per voi, cioè regalatevi un corso d'inglese. Cioè imparate una lingua insieme in due, perché così almeno...
0: Perché l'italiano forse per lei è più facile...
1: Sì.
0: Lui il cinese ha veduto tutto il rispetto, cioè.
1: No, però l'inglese per tutte e due potrebbe essere la soluzione migliore.
0: Beh, sai che è anche un vantaggio sto fatto qua, ti fermi soprattutto nelle litigate, ti fermi, aspetti la traduzione e magari in quel secondo che devi aspettare
2: sì,
0: a cazzata, se senti che stai andando fuori dal seminato magari te la tieni dentro
1: esatto,
0: e non la tiri fuori o speri una volta che t'è uscita, che t'è scappata,
2: che non
0: che traduca male.
1: Sì. E in Giappone c'hanno quella roba del ma. In Giappone c'è un tempo quando si litiga, c'è un tempo in cui si chiama il tempo del ma.
0: Uh-huh.
1: E sono pochi minuti, pochissimi minuti in cui le coppie non si rivolgono la parola. Ma non per dimostrare all'altro sono arrabbiato con te, sono arrabbiato con te. Nel tempo del ma è il tempo in cui si prende consapevolezza del litigio e spesso lo si risolve in questo modo. Quindi è il tempo del silenzio, laddove però il silenzio non è una cosa negativa, ma anzi nel silenzio si raccolgono le ragioni, la consapevolezza e si mette da parte la rabbia, così da poter risolvere quel litigio più facilmente.
0: Esatto. Beh, ma voi l'avete mai avuto una storia d'amore in un'altra lingua o una relazione dove la perché qua il problema non è gente di lingue diverse, qua gente non si capisce in italiano,
1: no,
0: tante volte,
1: però tante volte è più facile così,
0: si capisce in italiano. Ok, no, che stanno parlando ancora dell'aria condizionata. Guardo distrattamente i messaggi nella speranza che qualcuno dica: io ho avuto una

storia con una cinese, siamo sposati, adesso sì, ci capiamo perfettamente, perché questo vi stiamo chiedendo. 347-342-5220. Ho una relazione dove la comunicazione era comunque un ostacolo, non di lingua, ma probabilmente proprio tra due persone che anche la stessa lingua la parlavano molto bene. Dai, vi aspettiamo, parlano ancora di aria condizionata nei pantaloncini.

0: Diamond con Serena Brancale, era Partenope. Sentiamo Alex.
1: Cari amici, io ho avuto una storia di 7 anni, quasi 7 anni, con un cinese con cui parlavo soltanto in inglese. È stato bello finché è durato, al di là della difficoltà culturale che c'è, ma hai veramente la sensazione, quando non hai un canale di comunicazione diciamo molto largo, la sensazione è di riuscire a codificare anche le piccole cose e di riuscire a capirti veramente anche con poco. E è andato così per 6 anni e mezzo, quasi 7, e ora mi ha lasciato. Quindi grazie maledetti che mi avete fatto ricordare il dolore che appesantisce il mio cuore in questi giorni.
0: Ci dispiace.
1: Ciao, buonanotte.
0: In bocca al lupo, Alex, butta fortuna. Vitiello, io milanese ho una relazione, scrive Alessandro, da 4 mesi con una donna rumena che vive a Roma. Parla italiano romano, ma mi piace ogni tanto sorprenderla col Google Traduttore e dirle qualcosa in rumeno. Perché ne stiamo parlando? Perché oggi Repubblica, l'edizione di Bari, raccontava di lui barese, lei cinese, comunicano attraverso Google Traduttore, però si sono sposati, no? Si sono innamorati, si sono sposati e comunicano con il traduttore.
2: Ciao Vitielli, domanda, ma in che lingua fanno sesso? Così per sapere, no? Perché così. Ciao da Chiara.
0: Ciao. Come quando si conosce una nuova lingua, la prima cosa che si imparano le parolacce. Nella lingua dell'amore, forse le prime cose sono quelle.
3: Sono quelle. Poi, vabbè, insomma, c'è anche molta, no? Automatismo certe volte. Sì. Non vengono le parole giuste.
0: E poi mica tutti parlano. Cioè, magari chi gli piace sentire ma non parlare.
3: Sì. Poi ci sono i muti. Cioè, quelli che non parlano proprio durante certi momenti.
0: Allora, ho avuto una storia con un ragazzo giapponese per 2 anni. Il suo italiano era elementare, il mio giapponese inesistente. Comunicavamo in inglese e nessuno dei due lo parlava bene. La cosa più bella è che non riuscivamo a mentirci, perché le bugie, e c'ha ragione, sono difficili in una lingua che non è la tua. Senti questa. Marco, mia moglie è napoletana, io sono veneto. Parlando la stessa lingua, troppo vandan, ancora non ci capai. Dopo 20 anni ancora non ci capiamo. E il traduttore in questo caso non ci aiuterebbe. È questo che tante volte neanche tra italiani ci si capisce.

0: a proposito di Portuguese, c'è un nostro caro amico molto affettuoso, non la sta prendendo bene il fatto di andare a lavorare di notte.
1: No!
0: Però è molto simpatico e carino.
2: Picciotti, buonanotte, buonasera, anche oggi faccio la notte!
1: Poverino.
2: Ti voglio bene, cugini miei!
0: Grazie, grazie.
1: Bello, che bello essere tuo cugino.
2: Io sono riuscito a parlare in brasiliano.
0: Bravo.
2: Per 5 giorni. All'Ineo Sabbiatore è successo, sì. Non dico altro, vi voglio bene, un
0: bacio. Grazie, un abbraccio anche a te. Buona serata, in bocca al lupo per la notte di lavoro. Di questo stiamo parlando, storie d'amore in un'altra lingua, e magari sarà banale. Anche Paola dice: sono stata sempre con persone italiane, ma non capivano un cazzo.
1: Vabbè, sì.
0: È anche vero, no? Uno dice tra italiani. È generico, perché metti che tu veramente Paola è della Lomellina, prendo l'esempio, okay, di Paola è della Lomellina, trova un ragazzo di Bari centro che a un certo punto le racconta, per farla ridere, si è sempre detto le donne devi farle ridere,
1: beh sì,
0: le racconta una barzelletta.
1: Okay.
0: E siamo tutti e due in Italia, Paola della Lomellina e questo ragazzo
1: è di Bari,
0: è barese, e la barzelletta è questa.
3: Siamo il tuo compagno. Io si chiamavo Colino, qua si chiamava Michael, che dopo tanti anni si chiama Zing. Io non che si è dovuto, tenevo un tic particolare. Appena vediamo Michael, mi faccio, uè, Michael, monti, da quanto tempo che non, no, che vedendo. Adesso si stacca, fino è morto. Dice, non è così, Colino, io a casa tengo l'indirizzo, una vanna, casa di cura per il tic. Ciao, Colino, ciao, Michael. Arrivo un paese, si porta la dottoressa, mi faccio. Prego, sta comodi, questa è la casa di Curca e no, oh, dottoressa, ma fortuna ti la me. Arrivo un paese che ho Michele.
0: Allora, sei in Italia. Paola è della Lomellina e sei innamorata di questo ragazzo di Bari Centro.
1: Però, vedi.
0: Ecco, e dice: ti faccio ridere. Non lo capisco. Altro che Google. Qua Google Traduttore non va. Esatto.
1: Sì. No, Paola potrebbe ridere soltanto se, a volte succede, l'altro ride, e il fatto di vedere una persona che ride ti fa ridere.
0: Sì, ti fa ridere.
1: Però sulla comprensione del testo è abbastanza ostico.
0: Quello che avete sentito fa parte di un film premiato tanti e tanti anni fa, tutto in barese stretto, si chiama La Capagira, con i sottotitoli, perché anche per noi è assolutamente incomprensibile, ma il film aveva ed ha un suo valore. Sentiamo Mirko.
4: Buonasera Vittiello.
0: Buonasera.
4: Allora, devo
0: Mirko.
4: Dire che io ancora sono single, ma uno dei miei sogni sarebbe stare con una ragazza che parla una lingua diversa da quella del posto in cui vivo, ovvero la Germania. Perché mi piacerebbe che, se mai avrò dei figli, che parlassero tantissime lingue. Però mi accorgo che quando sono uscito con delle ragazze estere, il feeling è leggermente diverso, specialmente all'inizio è molto più difficile relazionarsi, insomma.
0: C'è un suo fascino, però comprendo, c'è un suo fascino.
1: Beh,
0: qualcuno
1: sì.
0: Invece mai e poi mai, invece però in passato,
1: beh sì, potrebbe
0: quella,
1: essere
0: quella fascinazione l'ho provata diverse volte. Ci sentiamo tra poco, magari Mirko lo chiamiamo, adesso vediamo, abbiamo ancora mezz'ora di notte su Radio DJ.
5: 347 342 5220 diretta

0: Radio DJ. One Nation.
1: One Station. Inotte. Irrinunciabile.
0: Radio DJ.
2: One Nation. One Station.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.

0: Tiziano Ferro in questa versione di Perdono, c'è anche Lazza alle 23:36. State ascoltando Di Notte, ancora sulla coda del commento della coppia, lui barese, lei cinese, si sono sposati, innamorati prima, sposati dopo e comunicano ancora con il traduttore. Ci sono un po' di messaggi. Anna che sta a Bologna, ho conosciuto mio marito in vacanza in Grecia. Lui parlava greco e un po' di inglese, io italiano e un po' di inglese. Ci siamo innamorati in inglese, una lingua che non era di nessuno dei due.
1: Certo,
0: e forse
1: così.
0: Per questo, senti che bella chiusura romantica, forse per questo funziona. L'amore era più nostro della lingua. Bella.
1: Sì, anche mio fratello a Berlino ha una fidanzata russa e parlano in inglese. Adesso lei, molto molto molto carina, ha imparato a parlare abbastanza bene italiano.
0: E cioè, la ragazza che ho conosciuto?
1: Quella ragazza che ho conosciuto. Okay, quando tu l'hai conosciuta, Nico, non parlava, infatti...
0: Tanto ormai?
1: Sì, sì, sono già qualche anno,
0: wow,
1: effettivamente.
0: Bello.
1: Sì, sì, sì, e lei adesso parla abbastanza italiano, capisce, però, diciamo, sono amori che vengono comunicati in inglese, perché è una lingua che...
0: Sì, sì, sì.
1: Io conosco invece un mio amico di Roma che molti moltissimi anni fa si mise con una finlandese, però lui non parlava inglese. La finlandese aveva un codice proprio corporeo: quando voleva qualcosa si dava uno schiaffetto sulla parte di dietro.
0: Sì, però tu sto fatto già l'hai raccontato.
1: Sì.
0: Attribuito non ad il tuo amico
1: romano. No, che avevo attribuito l'altra volta.
2: Io faccio appello agli attenti di questo programma. Ma tante volte si sono cambiati gli addendi.
1: Sì, sì, ogni volta cambiamo.
2: Gli addendi, ogni tanto li abbiamo
1: ogni
2: cambiati.
1: Ogni tanto è mio cugino.
3: Ma non sempre si gode della proprietà commutativa.
1: Bravo, hai ragione Simone.
0: Allora, ho vissuto 6 mesi a Parigi. Cioè, come faceva la finlandese dal tuo amico?
1: Si dava lo schiaffetto, dietro, sul culetto,
0: culo.
1: Diciamo. Tu.
0: Hai capito?
1: A quello attivava un fatto. E poi non so se tutte le finlandesi, e chiudo, quando camminano con gli uomini, tu che diciamo hai anche frequentato il nord Europa e più che hai conosciuto quelle zone lì, ti risulta che sono le donne che mettono la mano nella tasca di dietro del pantalone dell'uomo e l'uomo, se è italiano, un po' si imbarazza
0: Giallo.
1: Perché è una mano messa lì.
0: Io...
1: Però per loro è normale questo.
0: Giallo, tu se mi parli delle finlandesi,
1: io
0: apro una
1: mio.
0: Ferita nel cuore di quando io e il Tato te la potrebbe raccontare, non l'ho mai detta per radio. Mai detta per radio.
1: È una buona serata.
0: Quando io e il Tato facevamo gli operai decoratori in Viale Umbria, 58, Viale Umbria 58.
1: Dove adesso c'è Paul Smith, credo.
0: Viale Umbria facevamo i decoratori, sto parlando di 40 anni fa.
1: Sì.
0: Nel palazzo, dove c'era la ditta sotto, sopra,
1: questo sottofondo,
0: vivevano due finlandesi.
1: Ah.
0: Giallo,

0: ma Simo, ma Giallo, Marco, aiutatemi a dire belle, belle,
1: belle,
0: aiutatemi,
2: belle,
1: belle,
2: belle,
1: belle, belle, belle, belle,
2: molto belle,
1: belle.
2: Veramente
1: le filambelle le sì. chiamavano.
0: Noi col fatto che con il camice passavamo, ciao ciao,
1: avevate
0: ciao,
1: comunque
0: ciao, ciao.
1: Il fascino della, della divisa un
0: sì.
1: po'.
0: Una sera le portammo, ma Giallo, erano veramente fuori, totalmente fuori dalla nostra portata, se non addirittura, ma sai, proprio con quei vestitini fiorati,
1: della Finlandia,
0: bello, bello, bello, una bionda, una mora, però con questi occhi celesti tutte e due, ma belle, belle, okay. Aiutatemi a dire belle,
1: belle, belle, belle, come erano belle le due finlandesi con i vestitini
0: riusciamo
1: fiorati.
0: Ad andare a mangiare la pizza nella, in una pizzeria sempre lì in Viale
1: e c'è un risultato
0: Umbri. Ok, riusciamo ad andare a mangiare la... Giallo, questi sì. a un certo punto mangiano, ah scusate, dobbiamo andare, e vanno via con due carabinieri in borghese. No, in borghese, due carabinieri quando sveste la divisa, tutto bello, aperto davanti, profumati, ragazzi già
1: tonici,
0: con la
1: tonici.
0: Macchina, tonici, cioè, noi eravamo
1: sì.
0: i compagni di cortile, i compagni, il petto depilato con queste catene,
1: sì, si sa che poi sono belli,
0: bello,
1: loro.
0: Belli, belli, belli.
1: Belle le finlandesi,
0: mi
1: belli i carabinieri.
0: Passate da sotto il naso, tant'è che io proprio tanti paesi ho visto, io a Helsinki, non ci sono mai andato.
1: Peccato, perché quello schiaffetto dietro non è male, Nicola.
0: Quindi sulla Finlandia, dimmi la vicina Svezia,
1: sì.
0: dimmi tutta l'Europa dell'Est,
1: sì.
0: ma non mi riciamo.
1: Possiamo dire Finlandia cuore nero?
0: Finlandia cuore nero.

0: Le telefonate più belle sul finale, Gianluca, con il memoriello che incombe. Però Alberto l'ha scritto talmente bene che noi lo interromperemo il meno possibile, nella speranza che lui, proprio in sintesi, come ha scritto il messaggio, ci racconti questa bella storia dell'anno 2015. Conosco una spagnola a Positano in estate. Ciao Alberto.
1: Ciao Alberto,
0: il resto raccontalo
2: tu. Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Grazie. Allora, io conosco questa ragazza spagnola a Positano, io sono di Napoli, però ecco, ero lì in vacanza, passione travolgente, classica storia estiva che si trascina dopo anche altri mesi. Io la invito a Venezia, weekend a Venezia, poi lei mi trova a Milano, io vado a Madrid, però poi ad una certa la storia, come tutte le classiche storie estive, va un po' alla passione, un po' finisce con una bellissima lettera, io credo in spagnolo, scritta da me di mio pugno in spagnolo, a cui però lei non ha mai più risposto, mi ha ghostato, siamo amici sui social, poi diciamo lei si è sposata, uno spagnolo, un bellissimo bambino, io mi sto per sposare anche una bellissima bambina, ecco, però ricordo ancora quella lettera scritta di pugno.
0: Innanzitutto complimenti proprio per essere riuscito a sintetizzare proprio in questo momento della trasmissione, per noi questa sintesi era importante, ma non è venuta meno l'emozione. Bravo Alberto, bravo.
2: Sì, ricordo ancora quell'estate favolosa
1: in quella città, no? Positano poi è il posto migliore per far nascere una storia di questo tipo.
0: Poi Venezia, Madrid, Milano.
1: Sì, voglio dire, cioè, vi siete trattati bene come location.
0: È una bella storia.
2: Bene, grazie.
0: Alberto, non ci pensare troppo che ti devi sposare.
2: No, infatti.
0: Dai, in bocca al lupo, butta fortuna. Grazie davvero.
2: Grazie, ciao.
0: A presto.
2: Ciao.

0: Il memoriello,
1: l'almanacco del giorno dopo.
2: Dopo la storia di Alberto che ci ha raccontato così bene, anche la malinconia di Mary Froes sembrava ben scelta. Mancano 10 minuti a mezzanotte, questo è il memoriello. Ricorrenze musicali, almanacco dei Vitiello per la giornata di domani. 24 giugno 67, primo in classifica, con Stasera mi buzzo.
3: Buzzo.
2: C'è Rock

0: riesco, domani devo uscire di casa perché se non parlo tutto il giorno questi sono i risultati.
1: 1992, Billy Joel si diploma. Finalmente riesce ad ottenere il diploma di scuola superiore in una scuola di New York, ovviamente un diploma di scuola superiore ad honorem. Non si era diplomato con la sua classe nel 67 a causa di un credito d'inglese non superato e aveva abbandonato la scuola per dedicarsi soltanto alla musica.

0: questa canzone ho fatto innamorare Davide della Rampollina. Me la racconta sempre, dice: io la prima volta che vi ho ascoltato stavate passando Serenata Rap di Jovanotti tanti tanti anni fa, io stavo tornando dalla Rampollina e mi sono fermato in macchina ad ascoltare tutta la canzone, perché questa è una di quelle canzoni che quando inizia la devi sentire soltanto fino alla fine. Domani c'è un aperitivo alla Rampollina, se vuoi prendo la moto e ti porto su e poi torniamo per il programma. Ciao Davide, ciao Federica.
1: Ciao, ciao Davide. Nel 2003 Beyoncé pubblica il suo primo album da solista, Dangerously in Love. Il singolo trainante è Crazy in Love, con la partecipazione, manco a dirlo, di Jay.

0: bronzatissima mentre andava questa canzone, proprio anche per una cosa del tutto personale che magari vi racconto, cioè una delle pochissime volte in cui ho visto mio padre felice, gioioso fino alle lacrime, è stato quando siamo andati a vedere al Teatro Nazionale l'Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Prima ci siamo divertiti, no, mettendo Malanotte, no, siamo andati a vederla al Nazionale e sono andato a cercare quando è stato l'ultimo concerto dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore, e nel 2022 è stato l'ultimo.
1: Hanno fatto tour mondiali, no?
0: Sì, ovunque.
1: Hanno suonato ovunque, tour mondiali, ovunque. Un successo strepitoso.
0: Ed è ancora molto, molto, molto divertente. Ci sono tanti video, anche interi dei loro live su YouTube. E l'ultima volta in cui lui ha deciso di lasciare il gruppo, c'è un'orchestra, una nuova orchestra italiana che si esibisce, purtroppo senza la presenza di Renzo Arbore, che comunque sta bene, che domani compie 89 anni. È uscito lui nel 2022.
1: Che bello,
0: però bello.
1: Beh, chi l'ha visto, oltre al ricordo, Nico, tuo papà, ha visto una cosa bellissima.
0: Abbiamo visto una cosa, eravamo io, mio papà e mia mamma. Ho il ricordo più dello show, ma della faccia, perché credo che una tale mimica divertita è completamente spensierata di averla vista poche volte in lui, e per questo me lo ricordo sempre e lo racconterò tutte le volte come omaggio. Prendiamolo come omaggio. Grazie,
1: bello,
0: buonanotte,
1: bello.
0: Sentiamoci domani. Grazie Gianluca, grazie Simone, grazie Marco. Ciao,
1: grazie a voi, ciao, a domani.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone, sei?
3: È pernuta la zanzanella.
4: Ma è pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: Pernuta la zanzanella.
8: Voglio, è pernuta la zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: letto.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Manca un minuto a mezzanotte.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
5: Ciao Vic e Mari.
6: Ciao Vic, ciao Mari.
7: Vic e Mari, dai, su che tardi? Su, cominciamo?
8: Ma tra un attimo.
9: Tempo un disco e arriviamo.

0: i bocconcini dai dai.
1: Sono i bocconcini.
0: E quei gelatini ricoperti di cioccolato sono i miei favoriti. E me li metterei proprio così, dietro alle orecchie, sotto le ginocchia, nell'incavo del gomito.
1: Ma erano quelli che quando ero molto piccolo andavo al cinema, si chiamava bomboniera.
0: Sì,
1: no?
0: Beh, però è un upgrade, la bomboniera è molto più buono. Ma non mi ci far pensare, Vittorio, okay, che non va neanche la macchinetta del caffè.
1: Non
0: tutto
1: va niente.
0: Tutto surriscaldato.
1: Però per fortuna funziona l'aria condizionata qui da noi in radio, che hai dopo un po' la sensazione di dire, ma tutto sommato non è che faccio
0: non
1: così
0: si sta
1: caldo,
0: così male. Poi così esci male.
1: I draghi di Daenerys.
0: No,
1: ammazza ragazzi.
0: Vic, io sono, ho ufficialmente perduto il cervello, questo è chiaro, perché vivo come se fossi segregata in un bunker,
1: certo,
0: da me stessa. In questo bunker che è la mia sala, io tipo mangio, fumo, bevo.
1: Vivi.
0: Vivo, guardo le serie TV. Il Vic ieri mi ha detto, ma dovresti guardare questa serie che si chiama?
1: Si chiama I Will Find You, in inglese,
0: sì,
1: in italiano
0: bene,
1: è tipo Ovunque tu sia.
0: Ovunque
1: una cosa
0: tu sia. Bravo, ovunque tu sia, dico, ma mettiamola tutta, l'ho vista
1: tutta. Infatti mi hai mandato un messaggio, beh, io l'ho finita nel frattempo, io sono a metà, cioè te l'ho suggerita ieri, l'hai già finita.
0: Nel frattempo ho mangiato un melone a morsi sul divano, perché la regola
1: è follia,
0: ovviamente non
1: è
0: cucinare, e poi ho dovuto mandare un messaggio al Vic dicendo, Vic guarda, io ho perso la testa, mio marito è in Germania, sono da sola, abbandonata a me stessa. Ma non c'è niente che si può fare,
1: no, bisogna sono stare fermi,
0: buttate via,
1: bisogna stare fermi. E a me dispiace perché proprio perché non puoi fare niente. Però ieri sono rientrato in casa mia, sai cosa segnava il termometro?
0: 36
1: e 4.
0: Ma me lo immaginavo, me lo sentivo.
1: 36 e 4 è tanto,
0: lo so,
1: onestamente è tanto, devo dire, no? Cioè la temperatura corporea quando hai anche un po' di febbre, diciamo. So come dire, è come entrare dentro me stesso.
0: Oh,
1: quindi
0: ragazzi, vabbè, per fortuna che suonano alla porta, così circola un po' l'aria.
2: Ciao Marisa, dai, che è martedì.
1: Quello del martedì
2: è una bella giornata, che anche su
1: sì. È quello del martedì che ce l'ha sempre con te, che ti vuole tirare su l'entusiasmo.
0: C'è anche il sole, ma il sole
1: troppo,
0: dovrebbe andare
1: troppo
0: a nascondersi dalla vergogna.
1: Va bene, noi iniziamo la puntata.

0: perché, ma che siamo partiti un filino prima perché non vedevamo l'ora di andare in onda, come hanno detto Linus e Nicola.
1: Certo.
0: Ma solo ed esclusivamente per come dire, completare l'informazione legata a San Giovanni, del quale hanno parlato.
1: Voi dovete sapere che ovviamente, no, quando vai in onda devi sapere che cosa hanno fatto gli altri precedentemente.
0: Sì, per non attenti di non ripetere.
1: E ci sono delle scalette, no, incrociate, che tu leggi.

0: perché
1: tra
0: ti metti
1: tra il 24.
0: Sì, esatto, e quindi hanno detto no, non l'hanno fatta. Poi hanno detto ah no, beh, l'hanno fatta un pochino.
1: E vabbè, allora la completiamo, la facciamo tutta noi. Perché questa notte, nella notte tra il 23 e il 24, che si celebra appunto la nascita di San Giovanni Battista, e quindi da un lato c'è il rito religioso, diciamo così, e poi c'è quello pagano che si intersecano e portano all'acqua di San Giovanni.
0: Quello pagano è lo sposalizio tra due simboli, il fuoco e l'acqua.
1: Sì.
0: Il fuoco evocato dai falò accesi nella notte del 23 nelle campagne, però anche nei parchi.
1: Sì, oggi
0: città,
1: non c'è bisogno.
0: A Monza, non lo so.
1: No, non credo al parco di Monza. No, ci sono i fuochi, se li fanno.
0: Ma non lo so perché.
1: Non prendono fuoco
0: caso,
1: i fuochi prima di partire.
0: E i fuochi cosa fanno? Scacciano i demoni e propiziano i buoni raccolti.
1: Sì.
0: La rugiada notturna, che si condensa poi sulle foglie e sui fiori, attiva l'acqua di San Giovanni, che si utilizza la mattina del 24. Quindi che cosa bisogna fare? Dopo il tramonto
1: bisogna andare a raccogliere le erbe,
0: però non nelle città colpite come Milano dalle notti ipertropicali, perché non sono neanche più tropicali. Quindi stanotte la minima sarà di 27. Io voglio vedere chi va nei campi.
1: Dovete andare verso
0: il parco agricolo sud.
1: Sì, ma no, anche più in là, andate verso Piacenza, non so, hai capito, nei campi.
0: Che fa bel fresco.
1: Fa bel fresco lì. No, perché bisogna stare lontani dalla città, perché deve essere la natura proprio quella incontaminata, altrimenti non funziona. Quindi uscite questa sera, andate dopo il tramonto.
0: Io ho piantato la borragine sul balcone.
1: E non è incontaminata.
0: Non è incontaminata,
1: però dovete raccogliere dopo il tramonto. Le erbe vanno raccolte in un prato, in un giardino, comunque lontano appunto dalla città. Cioè non vale l'aiuola quella. Questa è gestita dall'S lunga, sai? Lì non puoi prenderle.
0: Poi le metti in una ciotola di vetro, di rame o di ceramica, mi raccomando.
1: Sì.
0: La riempi d'acqua, preferibilmente di fonte.
1: Di fonte, quindi vai sul montagna a prendere l'acqua di fonte.
0: È tutto pratico, una cosa che si può fare a piedi tranquillamente.
1: Sì.
0: Le immergi delicatamente le erbe e i fiori. Le erbe che scegli, appunto selvatiche. Poi ci sono dei consigli tipo iperico, artemisia, verbena, calendula, salvia, menta, melissa, cicoria, camomilla e licriso. Andate in erboristeria
1: e le prendete,
0: e
1: già
0: prendete
1: fatte.
0: Una crema già fatta e la inserite.
1: E no, perché poi l'acqua, dopo che ha raccolto
0: la rugiada, che non c'è,
1: la rugiada non c'è perché fa un caldo tutto secco, però diciamo si raccoglie la rugiada, l'acqua, perché devi immergerle delicatamente, lentamente, queste erbe all'interno dell'acqua, le lasci lì e la mattina dopo puoi lavarti il viso, ma anche i polsi e i capelli.
0: Ma io mi lavo sempre
1: tutta la doccia
0: a casa mia, l'ha sempre fatto mia sorella, la Gigi, e io con lei, e poi la mattina ti fai una bella sciacquata sulla testa e tutto il corpo.
1: È bello, solo che non so se lo farò io quest'anno.
0: No, io quest'anno salto.
1: Anch'io salto, fa niente.
0: Tanto
1: fa niente, ho l'acqua del rubinetto.
0: Che sia un anno propizio, che quando devo raccogliere ho già raccolto.
1: Io apro l'acqua del rubinetto a casa mia, sai che esce calda anche quella fredda? Devi aspettare un pochino, e non arriva.
0: Non parliamo di caldo perché entriamo in un tunnel.
1: No, c'hai ragione. Mettiamo una canzone. Ma senti che bella questa canzone, cavolo, 1983. Te la ricordi, Karma Chameleon?
0: Certo, è tutta colpa nostra che abbiamo il Karma Chameleon.
1: Esattamente.

0: Chiama Chameleon.
1: Bellissima.
2: Aveva appena scritto il mio amico Ugo che ci sta ascoltando, che sta andando verso l'Abruzzo. No, oggi abbiamo musica bruttissima, invece mi sono esaltata per Chiama Chameleon.
1: Come? Ma lui a te
2: perché,
1: lo disc...
2: No, io a lui perché lui voleva Holly, ma io so che qui i poteri forti non mi fanno mettere Holly quando voglio.
1: Quindi tu le hai risposto: siccome non c'è Holly, mettiamo
2: tutto
1: musica
2: brutto.
1: Bruttissima. Che sei molto obiettiva.
2: E invece mi chi è Holly?
1: Sì, sicuro.
3: Quando ci bastava ridere, piangere,
1: che rigurgito di gioventù.
2: Per ore. Quello dell'aria condizionata.
1: Non è più quello della tele. E comunque sul divano, ognuno nel suo lato di divano.
2: Non mi toccare.
1: Non vicini.
2: Senti, scusami, che ti devo leggere due messaggi che riguardano la canzone di Boy George, Karma Chameleon, che abbiamo appena ascoltato. Allora, la Nada dice: vestita da Boy George a carnevale, premiata in discoteca. Che bei tempi.
1: Caspita, ma come eri vestita? Come ti voglio immaginare? Tanto colore c'era. Poi cosa metteva? Che quel cappello.
2: E Gabriele dice: a me piace cantare sotto la doccia Karma Chameleon, però mi sono inventato una versione country alla Willie Nelson.
1: Ah, bella, ma mandacela.
2: Ne beneficia soltanto lui, ovviamente.
1: Certo, adesso vai sotto la doccia col telefono, ti registri e ci mandi il vocale. Nel frattempo noi parliamo di quelli che un po' più fortunati si stanno spostando verso il mare, ma hanno scelto, magari giustamente, di andarci in automobile. Sì. Allora, qui c'è, quando si arriva in questo periodo dell'anno, c'è sempre questa questione, cioè io vado in spiaggia, ovviamente metto le infradito, le ciabatte così, poi torno in macchina, cosa faccio? Guido con quelle infradito o mi devo per forza mettere le scarpe? Cioè, è previsto dalla legge o no? Che io possa?
2: Questo non lo so, le persone della mia famiglia guidano in ciabatte, mio padre era famoso, guidava con gli zoccoli, quelli del dottor Schultz.
1: Quelli proprio sensibilità zero.
2: Però lui era un pilota, per cui certo. Con quegli zoccoli, pam pam pam pam pam.
1: Faceva le doppiette.
2: Sì.
1: No, allora, perché rispondiamo subito alla famosa domanda, cioè è vietato da legge guidare con le ciabatte? La risposta è no.
2: No.
1: No. Però attenzione, perché è un noni. Nel senso che esistono...
2: Questa notizia la fa il Vic, che lui ha la patente.
1: Esatto. Allora, esistono due codici, esistono due articoli del codice della strada. Il 140, che stabilisce che in generale non bisogna, quando sei alla guida, bisogna comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralciare la circolazione. Quindi non è che c'è scritto lo fai con le ciabatte, mentre con le scarpe no. Però questo si aggiunge anche all'articolo 141, quello successivo, che dice l'articolo impone al conducente di mantenere sempre il controllo del veicolo. È già qui, perché con la ciabatta controlli
2: hai meno sensibilità, certo.
1: Sì, diventa un po' più facile sbagliare, perché si potrebbe incastrare, ti
2: sotto
1: scivola
2: il pedale
1: piede.
2: Del freno, dell'acceleratore.
1: Esatto.
2: Io sto leggendo, perché non so nemmeno quale sia l'uno o quale l'altro.
1: Acceleratore a destra.
2: Ah, ok.
1: Okay. Però
2: io penso sempre, se sono in viaggio con qualcuno gli viene un coccolone, io non saprei nemmeno come prendere il controllo del mezzo. Ah. Il freno è quello a...
1: centro, diciamo.
2: Centro.
1: Se c'è la frizione sinistra, se no, se è automatica, c'è solo il pedalone centrale del freno. Vabbè,
2: poi proviamo con te.
1: Ma non puoi neanche
2: con
1: prendere
2: la tua macchina.
1: Se uno sta male seduto alla guida, lo devi sollevare, spostare da lì, intanto che la macchina va, è un casino, Mari. Non puoi.
2: Quindi
1: a meno che
2: solo prendere il volante.
1: Solo il volante. A meno che non ti compri la macchina, quella delle scuole guida, che ha pedali anche di là.
2: Sarebbe comodo.
1: Sarebbe una bella idea. Vabbè, insomma, quindi la risposta è: ufficialmente non è previsto dal codice della strada che non si possano utilizzare. Però in generale,
2: caso in cui tu venga coinvolto in un incidente, puoi avere una responsabilità per abbigliamento non adeguato, e non riguarda soltanto le infradito.
1: Esatto, riguarda proprio anche, che ne so, il costume, il pareo, appunto le ciabatte,
2: adesso
1: gli indumenti estivi.
2: Il costume, cosa
1: però,
2: può
1: che a me
2: succedere?
1: Sembra, non lo so, perché ti si attacca tutta la pelle al sedile.
2: Non lo so.
1: Non capisco quello. Cioè,
2: però dice che ci sono vari oggetti, ovviamente.
1: Sì.
2: È carichissimo di solito, no? E quindi questi, la borsa, l'asciugamano, gli altri accessori si possono spostare nella macchina
1: e diventano pericolosi, sì, esatto.
2: Impossibili movimenti. Ok, va bene,
1: va
2: ciao.
1: Bene. Apriamo ufficialmente questa parentesi sui divieti, ve lo diciamo.
2: O abbigliamenti
4: ed ecco voi
2: inadeguato.
4: Di Chemari in lezioni di scuola guida.
2: Esatto,
4: bravo.
2: Esatto.
4: Grazie per tutti i consigli utili di Vic e Mari e le loro lezioni di scuola guida.
2: Ma tra un po' me la danno onoris causa, come a Jacques Cozzalone che gli ha dato pianoforte jazz, a me daranno la patente onoris causa.
1: Ah, sì, il patentino, quello per guidare le macchinine.
2: Quello ce l'ho.
1: Ce l'hai già?
2: No, per il motorino.
1: Per il motorino. Ma che ti frega?

0: Agitare Coca-Cola, il disco di Tommaso Paradiso su Radio DJ, mezzogiorno e 23 minuti. Stanno arrivando messaggi degli ascoltatori sulla questione guida, guidare con le ciabatte e anche molti scalzi. Cioè, ringraziamo tutti quelli che hanno mandato delle fotografie. Io sto guidando
1: dei
0: così.
1: Dei loro piedi. Tra l'altro, esteticamente fantastiche. Sì. Prima o poi una mostra dei vostri piedi. Io non dico niente, Vic, tu sei stato redarguito. Addirittura
0: certo.
1: Sospetto che tu abbia comprato la patente.
0: C'è della gente che col caldo è arrabbiatissima.
1: Arrabbiata però con una mira a casaccio. Sparare nel mucchio.
0: Tu Vic sei di Radio DJ, avrei detto sono Vic di Radio DJ a 18 anni, mica lavoravo qua, però sulla proiezione e quindi compro la patente. Vabbè.
1: Poi se c'è un oligio, ragazzi, è proprio il Vic, persino a me viene da dire ma spingi su quell'acceleratore,
0: piano,
1: vai.
0: Piano, con che si arriva lo stesso. Allora, a proposito di divieti, ne abbiamo altri due da raccontarvi. Uno riguarda la Francia, uno...
1: quello della Francia lo faccio io,
0: sì,
1: perché
0: uno
1: è
0: riguarda...
1: più il mio argomento, l'alcol.
0: Sì, l'alcol, va
1: sì,
0: bene.
1: L'alcol è un vasodilattatore, no? Ve
0: sì.
1: Ne accorgete tutti, no? E quindi accelera la disidratazione e ostacola la termoregolazione. Insomma, vi succede tutti
0: macello,
1: che dicono
0: sì.
1: Ma che cosa hai, stai bene? Oppure sei ubriaca, no? Ho bevuto un bicchiere. Però ti vengono
0: tutta rossa,
1: tutte le
0: certo.
1: Guanciotte rosse, inizi a sudare, eccetera.
0: Come Super Chuck, te lo ricordi?
1: Sì,
0: che...
1: ma io sono quella lì, perché mi succede spessissimo. Per ridurre al minimo i malori legati al caldo, sapete che questa clamorosa ondata di caldo che non ci darà tregua fino all'inizio di luglio.
0: Si siamo andati a controllare.
1: Ma viene da piangere per la settimana prossima, che sarà peggio di questa.
0: Ho visto 38, anche 39.
1: 39 a Milano, però sì. Io parlo di Milano perché...
0: Io di Monza, 38, uno meno. Ah, vieni da me.
1: A Monza sì che si sta bene, la città verde.
0: Sì.
1: Vabbè, detto questo, ovviamente la più colpita è la Francia, no? In questo
0: sì.
1: momento, che al Vic gli dà una certa qual soddisfazione.
0: Sì, però non... preferirei fossimo più freschi noi anche sì, i francesi, sì. Non so
1: va bene, e comunque il governo francese ha annunciato che non si dovranno servire gli alcolici durante gli eventi organizzati, e hanno fatto appunto un'unità di crisi, no? Perché ovviamente l'alcol può potenziare gli effetti nocivi del caldo, ma mi sembra giustissimo. Io nel mio piccolo mi sono vietata l'alcol.
0: Bravissimo,
1: da sola.
0: Bravissima.
1: Ho scritto un'ordinanza in francese, l'ho messo sul frigorifero
0: prima di aprirlo, anche se una, come diceva la mia nonna, una birra bella ghiacciata. Te lo diceva così e in effetti un po' ti dissetava. Senti, invece dall'altra parte, torniamo in Italia, c'è un altro divieto. In questo caso siamo in provincia di Udine, il comune di Martignacco, e il sindaco ha preso nuove misure per tutelare la sicurezza, il decoro urbano e la tranquillità dei residenti, soprattutto nei parchi comunali, dove evidentemente se hanno la forza, ma i bambini hanno la forza perché il caldo non lo sentono, non lo percepiscono, per loro non è un problema, non vedono l'ora di andare a giocare. Però lì c'è sempre la questione, quel pallone te lo buco, perché tu sei sotto una pianta a prendere il fresco, questi giocano e ti arrivano le pallonate, per cui sarà vietato. A meno che
1: io
0: non ci sia.
1: Io sono d'accordo.
0: Cioè, sì,
1: io
0: Crudelia de Mon.
1: Io vieterei anche in spiaggia.
0: Di
1: perché,
0: giocare, certo.
1: Sì, perché giocano malissimo, ma anche solo con una palletta, ti tiro la palletta e la riprendi. Ma cosa siamo, dei Labrador?
0: Sì.
1: Io non capisco come la gente si possa divertire
0: a
1: lanciarsi una palletta, che poi... per l'80% delle volte colpisce qualcuno che sta leggendo
0: certo.
1: un buon libro.
0: Certo, parliamo anche dei racchettoni, che oltre a essere fastidiosi perché ti arrivano le palline, sono anche fastidiosi come rumore.
1: Per me è tutto
0: top.
1: Vietato,
0: top.
1: Quando sarò sindaco del mondo.
0: Però nel frattempo, nel parco, che magari è anche grande, quindi c'è lo spazio per tutto, è vietato ai bambini giocare a pallone, a meno che non siano accompagnati da un genitore adulto. Quindi
1: allora.
0: Un genitore, per cui da un adulto. Perché? Perché
1: devia la traiettoria,
0: no,
1: cosa fa il papà?
0: No, è un po' più responsabile, quindi secondo il sindaco, cioè se calcia il pallone lo calcia bene, o comunque non addosso alla gente. È meravigliosa questa cosa. Cosa facciamo? Ci sta un altro disco? Va bene,
1: è
0: ci
1: Olivia.
0: Sta. No, no, no, no. Però è una canzone molto bella che arriva da Human Nature,
1: certo,
0: di Michael
1: remixata.
0: Jack. Esatto, è stato preso il campione e poi riutilizzato in questa canzone del 93 che si chiama Right Here SWV. Su Radio DJ in Vic e Mari. Fino alle 2.

0: Right Here, Human Nature, la versione del... beh, la versione in realtà era proprio una canzone ex novo del 1993 su Radio DJ, le 12:31 minuti. Stavo leggendo tra gli altri messaggi quello di Andrea che dice: sto lavando una macchina nera a secco sotto il sole di Milano mentre sento un buon odore di carne alla griglia.
1: Dai!
0: È la mia pelle contro la lamiera, perché lì quello fa, se è nera soprattutto. Va bene, poi c'è anche, scusa no, c'è questo vocale che volevo farti sentire.
2: Ragazzi, ma avete mai provato a premere il freno col piede sinistro?
0: Non fatelo mai.
1: No, mai.
0: Perché perché tu non lo sai, la sensibilità è incredibile, come noi abbiamo apparentemente la stessa sensibilità piede destro e piede sinistro, come per le mani, no? E invece sull'acceleratore e il freno siamo due persone diverse, cioè la gamba è quella di un altro, non so come.
1: Veramente.
0: Certo, l'acceleratore gli dai una pressione e il freno un'altra, se inverti o inchiodi, se ti va bene, o fai capottare l'automobile, non so come dire.
1: Ma basta parlare di piedi e ciabatte, perché Paolo dice: ricordatevi che in quest'ora gli ascoltatori sono quelli di Cattelan, cioè ricchi, mi raccomando,
0: certo.
1: Argomenti adeguati per cortesia.
0: Solo Church, basta mocassini.
1: Sì, stringate anche in spiaggia.
0: A tra poco.
3: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche Mari.
4: Tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Andi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Runway, Lady Gaga su Radio DJ, le 12:39 minuti, siamo ritornati insieme e abbiamo al telefono, dato che prima parlavamo della questione giocare con il a pallone soprattutto nei parchi o anche nelle spiagge, con però la presenza di un adulto, perché quello fa la differenza. Perché
1: anche se diciamo che i più fastidiosi di tutti sono sempre gli adulti,
0: sempre
1: per quanto
0: adulti.
1: Mi riguarda.
0: Certo, perché l'adulto è responsabile, sa gestire meglio. E infatti ecco Luca da Verona al telefono.
1: Ciao, buongiorno, Luca, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
0: Ciao. Bene. Molto bene, tu?
2: Bene, bene, sono al caldo qui nella vigna, ma va bene, dai.
0: Bene.
1: Sì, perché lui è vignaiolo.
0: Aspetta, sì, farà parecchio.
1: Io devo star lontana perché sti giorni ho deciso di non bere, però poi mi riavvicinerò col freschetto. Come sta andando? È faticoso lavorare in vigna?
2: Abbastanza. Oggi sto prendendo fuoco, però va bene, dai.
1: Quanti gradi ci sono lì?
2: Adesso qua secondo me percepiti 80 reali, 35-36.
0: Sì, è il percepito 80 che fa la differenza. Senti, però noi stiamo per parlare di tuo figlio, Jacopo, anni 7.
2: Esatto.
0: Giusto? Allora lui, ovviamente come tutti i bambini, al pallone, va in spiaggia e vuole giocare.
2: Certo. Papà viene a giocare con me, viene a giocare con me.
0: Certo.
2: Tu mi tiri le scanne, mi dici, mi tiri forte.
1: Le scanne.
0: Cioè, aspetta, te lo dice subito o prima un po' palleggiate?
2: No, prima facciamo un po' di gioco, così poi magari se siamo da, perché se ci sono anche i suoi amici, magari in spiaggia al parco, io lo lascio da solo fare, se no
0: sì.
2: Se siamo solo io e lui, mi metto con lui a giocare. Allora lui mi dice: papà, mi metti in porta e mi tiri le scanne.
0: Okay.
2: Allora io dopo un po' tiro, solo che io non è che sia un professionista, io tiro, lui vuole che tiri forte, però non è che tutte le volte lo prendo. Molto spesso prendo anche altre parti, cioè prendo anche altre persone, allora poi mi giro e dico: dai Jacopo, tira più piano, vedi che prendi,
0: che bastardo.
1: Allora dai la colpa a lui,
0: Jacopo. Quante volte ti ho detto di non giocare a pallone in spiaggia?
1: Non so cosa fare, mi capirete.
2: Sì. Poi lo guardo anche un po' male, guarda che stasera non mangi il gelato, se colpiamo ancora il signore, allora ci spostiamo un pochino,
0: sì.
2: Andiamo da un'altra parte e rifacciamo sempre lo stesso copione.
0: Certo, tirami la scanna, tu tiri.
1: Prima o poi li conosceranno, diranno: ecco, sì. Arrivano quei due.
0: Adesso arriva quel papà infame che colpevolizza il figlio. Certo,
2: esatto.
0: Vabbè.
2: Esatto.
0: Comunque Jacopo,
2: sempre così.
0: Carino che ti chiede sempre di tirare le scanne, anche se sa che poi alla fine è colpa tua e lui prenderà la responsabilità.
2: È una malattia, quella lì, proprio il calcio per lui è una malattia, che proprio anch'io da ragazzino, quando si faceva gli spot di ritirare forte, sempre forte, poi sì, parliamo degli adulti che sono responsabili. Se metti 5 papà sulla spiaggia, dopo 2 minuti che giocano i figli, quanta la partita, bambini contro figli,
1: sono
2: è un
1: molto
2: secondo.
1: D'accordo.
0: Hai ragione, bravo Luca,
1: ciao,
0: ti abbracciamo,
1: caro,
0: forte, buona giornata.
2: Ragazzi, voglio bene, ciao.

0: metto le cuffie meglio. Allora, Iro, il titolo di questa canzone, dal 2012 su Radio DJ, mezzogiorno e 45 minuti. Allora,
1: A proposito di questo caldo, giustamente ci ricordano che ci sono delle ordinanze che fermano i lavori agricoli e di lì all'aperto tra le 12 e le 16, perché ovviamente è un'ondata di super caldo. Ci arriva il messaggio di Giancarlo che dice: parlate di tutte le professioni, tutti quelli che soffrono lavorando al caldo, ma noi apicoltori, non è vero, non ci pensiamo. In questa stagione soffriamo con il super caldo e nessuno parla mai di noi.
0: Lo facciamo
1: lo facciamo volentieri.
0: Vic e Mari, perché, dalla vostra parte, dalla perché hanno lo scafandrone.
1: Anche quello scafandrone lì.
0: Certo, giustamente per proteggersi dalle api, ma non dal caldo, che peggiora. Però forse una delle possibilità è quella, ovviamente, di andare in piscina. Ed ecco che salta fuori Erika dalla provincia di Padova, che fa l'istruttrice di Aqua Gym. Potremmo incontrarci un giorno. Ciao Erika!
2: Ciao Erika! Ciao Maria!
1: Ciao cara, ciao. Buongiorno! Come sta andando?
2: Allora, come stagione, con il caldo abbiamo un bel po' di persone che vengono a rinfrescarsi in acqua.
0: Certo.
2: Quindi va bene.
0: Sì.
2: Per chi invece ci lavora, che è fuori e non può entrare in acqua, c'è un pochettino più, si accusa un po' di più il caldo, la temperatura, anche se siamo abituati un po' a queste temperature, cioè nel senso il caldo a noi istruttori è ormai nella routine, però così caldo
1: perché è come se gli istruttori di sport, diciamo, in piscina abitassero sempre a Bangkok, perché c'è quell'umidità bollente, no?
0: È tremendo, è tremendo stare lì, perché poi giustamente Aqua Gym l'istruttore non è in acqua con gli altri, è fuori e fai tutti i movimenti come se e fa un caldo pazzesco. Senti, ok, come sta andando adesso? Chi è in acqua è felice.
2: Cioè, c'è ancora chi si lamenta un po' della temperatura e dice ma un po' freschetta, la pelle che è 40 gradi, è in acqua che è comunque 29-30 gradi, cioè
0: sembra fresco, certo,
2: però
0: certo.
2: Insomma, molto meno rispetto all'inverno. Adesso insomma c'è qualcuno che dice finalmente si entra un po' di fresco.
0: Okay.
1: Allora i corsi sono la mattina, la pausa pranzo e la sera, e sono 25 persone, diciamo.
2: In media ci sono degli orari dove ce ne sono di più, alcuni meno, comunque
1: adesso il prossimo è alle 13, no? Che inizi. Quanti saranno?
2: Sto per entrare.
1: Vic freme perché vorrebbe essere,
0: io vorrei essere lì
1: con te, le signore,
0: come mi
1: a
0: piace,
1: fare Aqua Gym.
0: Con quelle cuffie in testa. Senti, e voglio sapere un'altra cosa, si tocca nella tua piscina o no?
2: Sì, abbiamo la parte, noi la quadrina facciamo sulla parte da 1,20 m.
0: Poi
2: volendo, cioè, con le cinture si può andare anche
0: nella parte che non si tocca. Che io preferisco, se posso
1: preferire. Che delle volte va con lo zaino, col trolley, pur di farsi altri pesi.
0: E poi
2: dipende da se sai un po' a meno galleggiare, perché quelle che non hanno molta dimestichezza con l'acqua portarle dove
0: hanno più paura, giù. E un'ultima domanda, che selezione musicale hai?
2: Allora, un po' di tutto, metto anche un po' di K-pop, perché mi
0: Brava, vedi.
2: E poi a volte le compilation sono più o meno sempre già, le prendiamo già
0: fatte, diciamo. Certo.
2: Poi dopo io scelgo se c'è il brano che mi piace di più, ci faccio una coreografia ad hoc su quella.
1: Qual è il tuo preferito, Erika? Qual è il tuo preferito?
2: Allora, ultimamente ho creato una coreografia su, quello di Rosé e Rosé e aspetta Bruno Mars, quello dell'anno scorso.
0: Ah, quello a Patà,
1: la fai bene, tra l'altro,
0: che coreografia pazzesca deve essere. E poi
2: brani che sono colonne sonore di drama coreane, tipo Itaewon Class, e poi anche cos'è che avevo messo l'ultimo, un altro CD Sweet Home, sempre
1: non siamo preparati.
0: Non siamo preparati, perdonaci Erika. Verremo alla tua lezione
2: con brani, musica un po' particolare.
0: No, ma certo.
1: Veniamo
0: alla tua lezione con Shazam, così almeno sappiamo quali pezzi hai messo.

0: Partenope su Radio DJ, le 12:52 minuti. Allora, prima di chiudere quest'ora, c'è una, diciamo, c'è una sottocategoria di messaggi che ha a che fare con lavori che al caldo diventano ancora più insopportabili. Magari bellissimi lavori, però difficili da reggere. Tipo, aspetta.
1: Allora, nel frattempo ti leggo questo, Vic, perché io invece mi è arrivato un messaggio che si ricollegava all'Acqua Gym e al Veneto. E quindi o lo leggiamo adesso o mai più. Mai le cose verranno ricollegate. Dice: come dice il rapper veneto Herman Medrano, io non lo conoscevo.
0: No,
1: Acqua Gym, niente acqua, solo gin.
0: Gin, certo.
1: Quella potrebbe essere, ovviamente, per Erika, per una nuova coreografia.
0: Ma certamente.
1: Un po' rapper latinoamericana.
0: Oppure per il terzo tempo, come che c'è anche dell'Acqua Gym. Senti, ecco, nessuno pensa a noi toilettatori, perché c'è la combo fon, caldo, e peli che vanno in giro. In effetti, peli che si appiccicano.
1: Siccome non tutte le sinapsi mi funzionano, io avevo letto noi toilettatori, avevo immaginato, non so, parrucchieri, no? No, dicevo caldo e peli. Dicevo, ma saranno capelli, ma peli? E invece no, e lì immediatamente ho visualizzato poi un San Bernardo, un Bovaro,
0: certo,
1: del Bernese.
0: Quelli impegnativi. I peli ce li avevamo noi, c'erano questi capellini. Certo. Un po' peli, Mari. Va bene, poi c'è questo vocale che si rifà alla scuola guida che abbiamo citato prima. Senti.
2: Buongiorno Vic e Mari. Io oggi alle 2, 40 gradi a Firenze, devo portare mia figlia a fare una lezione di scuola guida col motorino. Cioè, secondo me è follia pura.
0: Follia.
2: Boh, vedremo. Marco da Certaldo.
0: Come disperato.
1: Sì, è veramente contento,
0: contento.
1: No? È un bel ricordo padre figlia. No?
0: È bello che tu l'accompagni, poi le chiedi com'è andato con 40 gradi, felici tutti.
1: Cioè, non pensavo si facessero le lezioni anche di motorino.
0: No, lui l'accompagna col motorino, poi lei utilizzerà la macchina della scuola guida. Niente,
1: posso
0: vogliamo
1: leggere
0: fermarci?
1: L'ultimo? Dobbiamo fermarci?
0: No, sì, sì.
1: Dai,
0: no,
1: posso
0: no?
1: Qualcuno?
0: C'è il tassativo. No, tra poco, lo leggi dopo, dai.
1: No, dopo l'abbiamo perso.

0: Genie in a Bottle 1999, Christina Aguilera su Radio DJ. Allora, abbiamo parlato prima di quasi un miracolo, cioè che il comune di Milano è riuscito, almeno secondo questo articolo del Corriere della Sera, a velocizzare così tanto il rilascio dei passaporti, cioè l'appuntamento per avere il nuovo passaporto, che siamo passati da mesi e mesi a 24 ore, 48 ore. Da lì l'idea quindi di poter andare a fare dei giri.
1: Ma certo,
0: passaporto, vado, parto e vado in Cina, sì, per dire, no?
1: Sì, sì, oppure vado in Inghilterra.
0: Oppure vado in Inghilterra.
1: Ovviamente dicono è aumentato anche tanto per la Brexit, perché prima si poteva andare in Inghilterra normalmente, sono 10 anni che non si può, 10 anni e 7 premier.
0: Sì, esatto, sì, perché ho visto l'altro giorno un servizio.
1: Non è stabilissima la questione.
0: Tutti felici che festeggiavano, però non so se sono tutti felici, non lo so, vabbè.
1: Allora, arriviamo invece alla faccenda per la quale il VIC ha nominato la Cina, no?
0: Sì.
1: Delle volte ti serve anche il passaporto per trovare l'amore. Sai chi dice, sì, dove si trova questo amore? Non lo so, prova a viaggiare, fai.
0: Provo, cerco in giro per il mondo.
1: Un punto sul mappamondo e decidi di andarci. Delle volte lo fai così in maniera avventurosa, altre volte tramite un'agenzia specializzata.
0: Che non sapevo avesse, come dire, un raggio così ampio, perché le agenzie specializzate ti trovano, che ne so, l'amore magari non dico
1: a distanza,
0: proprio
1: entro i 20 chilometri, come quando cerchi le case su Airbnb, no?
0: Sì, che dici, vabbè, almeno sto in
1: 5,
0: zona,
1: dai,
0: sto in zona. E invece no, in questo caso hanno trovato a Francesco, anni 69, vedovo da 9, due figli, in passato come ferroviere,
1: sì,
0: italiano di Giovinazzo, hanno trovato San o Sun, non so,
1: Sun
0: che di anni ne ha 63, ha lavorato in banca come amministratrice di condominio, divorziata, anche lei ha un figlio che però è cinese.
1: Hanno delle passioni comuni, no? Questo, sì, li ha uniti inizialmente, la fotografia, la musica, eccetera. Però un piccolo ostacolo che li divide,
0: sì,
1: è la lingua.
0: È la lingua, perché loro, è strana questa cosa, cioè si amano tantissimo, tant'è vero, adesso poi diremo, è andato bene l'incontro e adesso stanno insieme, eccetera.
1: Si sono sposati ad aprile, si sono incontrati una prima volta, lei è venuta per conoscerlo, si sono molto piaciuti. Poi dopo lei è ritornata, avrà detto a suo figlio: guarda, io mi sposo con un ex ferroviere di Giovinazzo.
0: Di Giovinazzo.
1: Ma Giovinazzo dove? Ha detto lui.
0: Una barzelletta.
1: E lui a sua volta ha detto: ma guarda, mi sposo con la Sun, lei è di Zhejiang. Ma Zhejiang dove? Lasciate
0: Cina,
1: perdere,
0: lascia
1: l'amore è un linguaggio universale. E poi è ritornata, si sono in effetti sposati ad aprile, vanno d'amore d'accordo, ma si parlano attraverso
0: gli auricolari.
1: Il traduttore simultaneo degli auricolari.
0: Perché, esatto, perché l'amore è un, come dire, un linguaggio universale, ma a volte se uno parla il cinese e l'altro in italiano è difficile capirsi.
1: Poi per sono cui due lingue che sono difficili, sia per lei cinese imparare l'italiano che per lui italiano imparare il cinese, per cui la cosa è come questo caldo durerà per sempre.
0: Certo, perché ci mettono un sacco anche a litigare ora che capiscono che cosa ha detto
1: le
0: quell'altro.
1: Le sfumature.
0: Ah, non le capisci. Però pensa che bello, loro stanno, cioè che bello, difficile, però ha funzionato, stanno con gli auricolari sempre attaccati, poi uno parla e l'altro
1: dice sì,
0: aspetta,
1: sì.
0: Aspetta.
1: Giusto.
0: Giusto.
1: Allora, ok.
0: È molto, il dialogo è un po' così.
1: È
0: però
1: molto più difficile litigare, no?
0: Sì,
1: perché tu pensa,
0: sì,
1: nelle nostre relazioni, se noi invece che dirci tutto quello che ci passa per la mente ed esce direttamente dalla bocca, nel mio caso, e invece tutto quello che ci passa per la mente e restare incrincato,
0: sì,
1: all'interno del suo cervello, è il caso di mio marito, finisce che le faccende non arrivano mai a un punto. Invece,
0: certo,
1: se devi ascoltare per bene quello che dice l'altro, è
0: fai
1: più facile
0: tempo
1: comprenderlo e stai calmo.
0: Perché c'è la regola, conta fino a 3, conta anche fino a 5, fino a 10. Lì è proprio il traduttore che ci mette un po' e lo fa per te. È meraviglioso.
1: Quando il giornalista di Repubblica è andato ad intervistarli, eccetera, c'è un piccolo neo che riguarda i neosposi,
0: sì,
1: e riguarda la cucina, perché loro stavano preparando il pranzo, solo che lui, io che sono molto più simile a Francesco, ovviamente si faceva le cotolette, e lei molto più simile a te si faceva il pesce al vapore con le verdure.
0: Ah, vedi? Beh, potremmo andare tutte se ci invitate comunque lì a Giovinazzo. Veniamo io e la Mari, ognuno mangia quello che gli piace di più.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: che bella, ci piace.
1: Novità,
0: DJ,
1: novità.
0: Temple City con Self Aware su Radio DJ.
1: Pensa che ora, una novità, l'annunci te.
0: L'annuncio io per primo.
1: Cerchiamo il vino.
2: Questi fanno i DJ in radio, sembrano dei morti proprio. Sembrano dei cadaveri. Ma fai un altro lavoro.
1: Ma pochissimo. Ciao belli. Ciao.
3: Concordo con lei.

0: preferito, eh.
1: Con la bruttissima musica di Sergio Valvola abbiamo dato il via a questo grande martedì di Ciao Belli. Nella puntata di oggi mettiamo sotto la lente gli ultimi dati Istat, secondo cui in Italia 7 persone su 10 sarebbero state tradite dal partner. E tra gli ospiti in studio non poteva mancare il mitico dottor Matteo, l'unico capace di trattare l'argomento con quel tatto che lo contraddistingue.
2: Un paese di cornuti, e la matematica non è una mia. E ancora l'Italia, l'Italia la media è 1 su 2. 1 su 2 che cosa? 1 su 2 i divorzi. I divorzi.
3: Ah, i divorzi,
2: non parliamo delle separazioni. I divorzi sono in circa 80.000 l'anno, stesso numero più o meno le separazioni. Per non parlare di quelli che non divorziano, non si separano legalmente, o magari lo fanno legalmente, ma abitano nella stessa casa, perché non si possono permettere né l'uno né l'altro di andarsi ad affittare, specialmente in determinate città, zone urbane, un'altra casa. Vero, ognuno si fa la sua vita e questo è il tutto. Un paese di cornuti, e la matematica non è un'opinione.
1: Purtroppo no. E con l'esperta Mary Baccaglini apriremo un tema delicato e sempre più attuale. La libertà in amore è il motivo per cui la monogamia sembra andare sempre meno di moda. Scopriremo insieme come stanno cambiando le relazioni di coppia nella società di oggi.
4: La monogamia è naturale? No, la monogamia non è assolutamente naturale, è un costrutto sociale che tra l'altro nasce circa 10.000 anni fa con l'avvento dell'agricoltura. I motivi sociali erano molto chiari, cioè, sicuramente un'ereditarietà dei beni e dei terreni la paternità certa. Ad oggi bisogna capire appunto, non tanto se sia o meno naturale, perché è chiaramente non naturale, quanto se per le persone abbia ancora senso seguire un tipo di modello relazionale monogamo. Dal mio punto di vista assolutamente sì, però oggi siamo in un mondo che è molto libero, quindi si può scegliere una monogamia tradizionale, poliamore, relazioni aperte, ognuno può mettere le proprie regole. La cosa secondo me fondamentale oggi è che entrambe le persone all'interno della coppia decidano liberamente che cosa è meglio per loro e non decidere sulla base di ciò che vuole il partner per paura di perderlo. Ecco, questa è la scelta più sbagliata che possiamo fare.
1: E poi, come sempre, la nostra finestra sui mondiali di calcio. Il torneo entra sempre più nel vivo e conquista anche gli Stati Uniti, dove il pubblico si è fatto travolgere da una vera e propria soccer mania. A raccontarcelo sarà la giovane Otilia.
5: Fox Sport ha dovuto fare un articolo in cui giustificava il fatto che Messi non giocasse con l'America, ma giocasse con l'Argentina, perché i tifosi americani

0: Inter Miami, ma essendo Pulisic argentino, gioca con l'Argentina ai mondiali. Mi sembra assurdo.
1: Ciao. E perché ci sta ascoltando direttamente dalla spiaggia, ecco la classifica dei lidi più tranquilli d'Italia. Quei posti magici dove puoi sdraiarti con un libro in mano senza che il vicino d'ombrellone ti rovini il momento di pace.
2: Salvatore! Salvatore! Esci dall'acqua!
3: E qua il libro non va bene.
2: Vedi che andiamo a mangiare a casa, vedi che io un cancio non ti puoi tavo, quindi devo fare a piedi, eh? Esci dall'acqua.
3: Va bene.
2: Per arrivare a casa vedi che te lo non riesco. Esci dall'acqua. Stasera non ti faccio lavare, non ti faccio aprire io. Esci dall'acqua.
4: Si
2: ci asso io vedi che te faccio. Non ti faccio mettere io.
3: Va bene.
2: Amore, muoviti.
3: Buon pomeriggio.

0: Make My Day. Ci piace, DJ Angelo?
1: Certo.
0: Era il 1989 Technotronic con Pump Up the Jam. Wow!
2: Ma quanto erano avanti i Technotronics?

0: oggi per il fattorino Donovan. È un giorno di festa.
1: Ah,
0: l'azienda
1: bello, perché?
0: Gli ha finalmente concesso di tornare a effettuare le consegne a bordo di un furgone.
1: Oh,
0: e
1: male,
0: allora stiamo con lui, mentre si mette in contatto con una voce amica.
1: Bravo, sì.
2: Rimanendo in linea per 4 secondi.
3: Ciao, sono Sonia.
1: Buongiorno. Ciao Sonia. Sonia,
3: ciao, come ti chiami?
1: Donovan.
3: Donovan ti chiami?
1: Sì. Sì.
3: Che stai facendo, Donovan?
1: Io faccio le consegne. Sono contento perché mi hanno ridato il furgone che prima giravo in bici, adesso sì, ho l'aria condizionata, mi sono montato anche un letto a baldracchino,
4: sì,
1: che lo tengo nascosto nei pacchi, ma così ogni tanto faccio la penica.
3: Certo. Ah, bravo, quindi ti hanno ridato il furgone perché te l'avevano tolto?
1: Sì.
3: Ah, come mai ti avevano tolto il furgone?
1: Perché ero al cellulare e ho fatto un ciocco. Sì.
3: Ah, che hai. Sei nel furgone?
1: Sì. Come ti chiami?
3: Sonia, ma il cellulare in mano di nuovo?
1: No, ma è fermo, Adesso col furgone fermo. Posso fare chiamate in tranquillità perché c'è anche le tendine scurabili che il vetro diventa nero e non si vede dentro.
3: Ah, ok, quindi sei fermo comunque.
4: Sì, è fermo, non si
3: preoccupi. Ah, ok, quello è l'importante, che stai fermo.
1: Sì, certo.
3: Perché se guidi di nuovo con il cellulare in mano, te lo riprendono di nuovo.
1: È vero.
3: E ti danno di nuovo la bicicletta senza i freni questa volta.
1: È vero. Fa caldo lì dove sei te?
3: Sì, fa caldissimo. Beh, penso ormai fa caldo proprio ovunque, no?
4: Sì, certo.
3: Ormai è arrivata l'estate.
1: Perché ti posso regalare un condizionatore perché io li faccio saltare dalle consegne, no? Diciamo che li faccio cadere dal furgone e poi non si trovano più perché poi magari prima di salutarci mi dai il condirito che ti spiego un condizionatore Bironghe che...
4: Come si chiama?
1: Uno lo regalo a mio zio Giovanni.
3: Non fa niente che fai sparire il condizionatore?
1: Ma no, tranquillo. Oh. Hai una bellissima voce, lo sai?
3: Sì. Grazie.
1: Sì.
3: Anche tu hai una bella voce.
1: Quanti anni hai?
3: Sì. 30.
1: Oh, che bello, ragazzi. Che bello. Che magica. Sì. Molto bello. Aspetta un attimo, c'è un secondo?
3: Rispondi, vai.
4: Sì. Due linee sul fuoco.
1: Pronto, chi parla? Sono Donovan.
5: Ciao Donovan, sì. Sono Beatrice della sede centrale.
1: Sì.
5: Senti, sono spariti due condizionatori Jumbo 342 della ditta Bironghe. Guarda, sono spariti tutti nel tuo turno.
1: Sì.
5: I clienti reclamano la mancata consegna, ma non è che tu ne sai qualcosa.
1: No, Beatrice, però posso controllare, ti diciamo tra 10 minuti. Tempo che faccio un check. Sì, Beatrice, ti andrebbe di uscire con me una di queste sere a prendere un'ape insieme?
5: Grazie dell'invito, Donovan. Guarda, io da circa una settimana sono fidanzata con Dino Cocco, collega del ricevimento. Lo conosci, lo chiamano Coccodino.
1: Coccodino. Sì, ho capito chi è. È uno che parla male di tutti. Sì, me lo ricordo, Coccodino.
5: Certo, infatti Dino mi ha detto che secondo lui i condizionatori li hai rubati tu.
1: Cioè,
5: però guarda, io non gli credo veramente.
1: Non credo Coccodino, che non è affidabile. Adesso li cerco, vedrai che saltano fuori, saranno qua nel furgone.
5: Va bene Donovan, ma senti, magari la settimana prossima Dino va a lavorare a Napoli, ci vediamo per un'ape veloce.
1: Va bene Beatrice, volentieri, anche perché a me Coccodino non mi piace tanto. Va bene, ciao.
4: Ciao.
1: Pronto?
3: Sì?
1: Scusa.
3: No, figurati, ma questo Coccolino parla male di tutti.
1: Coccodino, si chiama Dino Cocco.
4: Dino di nome.
1: No, ma è un collega di quelli brutti, Coccodino.
4: Okay.
1: Anche tu ce l'hai qualche collega così, tipo Coccodino?
3: No, non ce l'ho.
1: Perché ce
3: l'abbiamo. Io sono a casa, sono da sola.
1: Ah, quindi non hai colleghi fettenti come Coccodino che appena vai via, quando non ci sei, parla.
3: Comunque devi fregargli la fidanzata allora.
4: Mi sembra che già lei
3: ha detto che vuole uscire con te per un aperitivo, giusto?
1: Sì, no, quello è vero, ma tanto è solo che vuole confidarsi, mi racconta solo io di Coccodino e poi
4: niente.
3: Ma tu non raccontare il fatto del condizionatore, anche se è stato già chiamato.
1: No, aspetta un attimo che sono un po' nei casini con sta roba. Se aspetti un attimo chiedo a ChatGPT perché io chiedo sempre a chat. Aspetta,
4: siamo a posto.
1: Chat, sono Donovan, non so se ti ricordi di me.
6: Certo, Tu sei Donovan Brandon. I tuoi genitori sono italo-americani. Tuo padre si chiama Edgar Brandon e tua madre si chiama Paolina Accattapipo. Sei nato a Brooklyn, ma i tuoi si sono trasferiti in Italia quando avevi 2 anni, per cui non ricordi nulla della tua esperienza nella Grande Mela.
1: Sì, bravo chat. Senti, un problema qui sul lavoro, che io faccio le consegne, ho fatto sparire 2 condizionatori Jumbo 342 della ditta Bironghe, che li volevo vendere su eBay, e in azienda se ne sono accorti.
6: Bravo coglione Donovan, no. Era chiaro che si accorgessero. Ora devi avviare una manovra di recupero. Devi fingere di averli trovati in fondo al camion. Se non ti credono, occorre passare alla fase numero 2.
1: Quale sarebbe, chat, 30. Questa fase?
6: Nella fase numero 2 dovrai fingere di essere stato rapinato da 2 banditi che ti hanno piazzato dell'esplosivo nel camion ed è saltato in aria.
7: No, forse un po' troppo.
6: In questo modo potrai distogliere i sospetti su di te.
1: No, forse un po' troppo.
3: Ma io già sentito... la seconda cosa non va bene.
1: Ma io ho sentito la tipa e non ce l'ho detto che esplode, cioè l'ho già sentita la ragazza.
6: Non importa, Donovan. Puoi dire sempre che eri confuso. Se vuoi tenerti stretto il tuo posto di lavoro, fai esplodere il camioncino. Butta della benzina, alcune copie della Gazzetta dello Sport e poi dai fuoco a tutte cose. Ampiccica fuoco a tutti i cosi.
7: Così peggioriamo la situazione.
1: Pronto? Senti, aspetta, pronto, ci sei, Sonia? Scusami.
7: Ma Donovan, non la fare questa cosa.
1: Sonia.
3: No, non dare fuoco al camioncino, dopo rimani di nuovo a piedi.
1: Però volevo dirti che non ti posso più regalare il condizionatore. Mi
3: no, non c'è niente,
1: non ti
3: offendi. C'è il ventilatore, non ho il coso, però non fa niente.
1: L'importante è che non ti offendi.
3: No, assolutamente. Devi dire che i condizionatori li hai trovati in fondo al furgoncino.
1: Sì, va bene, ci provo. Grazie mille, mi hai svoltato, grazie mille.
3: Prego, ciao.
1: Ciao Sonia, ti posso richiamare?
3: Ciao, certo, sì,
1: va bene,
3: assolutamente.
1: Grazie.
3: Ciao,

0: Nicole con i PIO, però anche no su Radio DJ.
1: Bello, bello, ci vai, piace, Ale. carica con i nostri amici da casa.
2: Ciao Angelo, ciao Ferro, anche al bar La Biga di Pagani, sì. Vi ascoltiamo 24 ore su 24.
1: Grazie, vi mandiamo un grosso abbraccio, ciao, grazie. Ciao, baci.
3: Angelo, il letto a baldracchino non si può sentire.
0: Eh sì, a baldracchino è bellissimo.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao bello. Ciao.
4: È Lady Sadonova che altro che la bici senza freni, gliela danno senza sellino. Sì. Sta attento.
0: Ciao, è peggio lì in quel caso.
5: Oh, ma chi hai chiamato Donovan a sto giro? La municipale?
1: Va bene, no, la simpaticissima.
6: Comunque io cambierei la sigla iniziale, sì, che fa con DJ Angelo e Ferrari con o senza auricolari. Sì. La cambierei in con DJ Angelo e Ferrari sempre attenti ai particolari.
7: Ah, Ferrari, io ti avviso, sì. Guarda che ti sento sia in diretta che la sera col podcast. Ah, okay. E se sbagli qualcosa vengo in Svizzera, mi bevo il tuo sangue.
0: Bravo, addirittura.
8: Ciao, mi ciao, sono Simona Rosini. Sì. Io, buongiorno. Mio marito Roberto, non l'ho mai tradito perché lui è il top.
1: È il top. Sì, sì, sì. Belli. Fare foto, fare foto. 0 3 7 0 0 5 0.
0: Posti viaggio belli.
1: Una richiesta, dai. Prima del cooling break, eh?
0: Ok, il cooling break anche noi
1: ci dobbiamo rinfrescare, no. Certo.
0: E abbiamo un'aria condizionata.
1: Donny G, richiesto da Francesca di Como, da Como.
9: Aspetta al sugo, brano power metal.
0: Vai, power metal.

0: io faccio i peli, da 5.
1: Volevo te, che ci posso fare sfogo sul mangiare. Mangio polpette al sugo per me. Polpette,
2: prosciutto e melone va benissimo.
1: Polpette, mangio polpette al sugo per dimenticare te.
2: Polpette al sugo.
3: Ciao belli.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: This is Charlie.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio DJ. Ti capisci, Angelo?
1: Ho capito, mi piace tanto quando cantano Madonna, gli amici da casa, eccolo sì. Qua.
2: Aua! Pomba roppe, pomba prime, pomba roppe, pombagine, pomba, pombe, pombe, pomba.
1: È un po' diverso.
0: Sì, molto.
1: A Milano,
0: diverso,
1: nonostante sì. Il caldo, c'è la settimana della moda.
0: Vero, verissimo.
1: E allora noi andiamo da una delle persone più influenti della città.
0: Vai.
3: Pronto, raga?
4: Pronto.
3: Allora, sono il Croccante qua di Milano.
4: Buongiorno.
3: Gli amici mi chiamano anche il Crocchi, solo quelli intimi, come il Giangi, la Cami, il Giuse, la Vani, il Dani, l'Ale, il Vitto, insomma, la cerchia ristretta degli amici. Alto spendenti, tutti alto spendenti, diciamo.
0: Con i soldini.
3: Ragazzi, lo sapete che a Milano siamo in piena settimana della moda.
4: Questo
3: vuol dire che per fare un aperitivo, invece di spendere 100 euro come al solito, perché Milano tutto puoi dire, ma è economico. Economica. Allora, questa settimana ne spendi 400, 4 gambucce van via. Aumenta tutto.
4: Casa,
3: I baristi sono impietosi, mettono più sale nelle noccioline. Poi ci sono 40 gradi, la gente è lì con la lingua di fuori. Il consiglio che vi dà il Croccante è il seguente: due punti. Non uscire, stare a casa finché non finisce la settimana della moda. Risparmi solo. Solo non uscendo sta settimana, 2-3K le risparmi. Se invece ti piace la location giusta, metti in tasca un 50K ed esci sereno.
0: Bene, 50K bene. Non ci stanno neanche.
3: Uè, DJ Angelo!
4: Buongiorno,
3: sono il Croccante!
4: Ciao, Croccante!
3: Sai che io so tutti i gossip croccanti di Milano. Gira una bruttissima voce su di te, DJ Angelo. Le voci croccanti dicono che siccome è un nido di tortore sul terrazzo, non accendi il condizionatore per non spaventare gli uccelli. Girano voci croccantissime, stamattina alle 5 non riuscivi più a dormire dal caldo e non hai fatto partire l'aria.
4: È vero,
3: se
4: è
3: mi
4: vero.
3: Succede a me una cosa del genere,
4: certo.
3: Esco dal terrazzo con Pippo la scopa, tiro e deforesto la location. Comunque, se vuoi una location croccante per dormire, puoi venire nel mio attico croccantissimo. Certo, 6 camere per gli ospiti, tutte col,
0: tutte col
3: bagno croccante incluso.
0: Ma te ne fai di 6 camere?
3: No money, mi paghi con qualche numero di cellulare croccante.
4: Okay.
3: Durante la festa di Party Like a DJ, tutti i DJ di Radio DJ erano sul palco. Dov'è DJ Angelo?
5: No, figa, stavo prendendo il numero di uno.

0: roba così.
1: È vero, tutto vero, ragazzi.
0: Io il numero croccante anche del Boy George. Il 9 luglio siamo al concerto dei Culture Club.
1: Bello, io,
0: te e il calabro pugliese e il Bassi Maestro. Troppo giusto! 9 luglio, The Place to Be, concerto dei Culture Club. Le voci croccanti sono sempre da verificare, perché ho un sacco di collaboratori croccanti. Alcuni sono molto giovani, poi gestisco anche gli artisti. Eccola qua, questa qua è pazzesca. Pronto!
2: Ciao croccante, sono Gigia Formenti, modella della Brianza.
0: Gigia,
2: vorrei chiederti se hai posto in agenzia.
0: Sì, Gigia, però io prendo il 25%. Non so se ti hanno detto le tue colleghe.
2: Sì, va benissimo, croccante, guarda, a me basta stare in agenzia con te.
1: E,
2: senti, devo portare dei documenti.
0: Ma va, non serve niente, Gigia. L'accordo è già operativo e croccante. Casomai, se vuoi farmi un favore, mandami una foto dei piedi su WhatsApp che la giro al mio amico Angelo.
1: Veramente?
0: In questo periodo è molto triste perché ha il nido di tortore sul terrazzo. Non può accendere l'aria condizionata.
2: Va bene, croccante, te la mando subito. Ma la vuoi coi piedi pittati o spittati?
0: Ma va bene tutto. A me piace sia il nature che il pedicure fatto. Pronto, raga? Un'altra artista si è aggiunta alla Croccant Agency.
1: Complimenti.
0: Angelo Ferrari, se entrate in agenzia voi, vi faccio il 20. Ve l'ho già detto la scorsa volta.
1: Ti faccio un pensierino. Il 20 non è male.
0: Angelo, guarda che se entri nella Croccant Agency ti faccio fare tutta l'estate nelle migliori console d'Italia. E in più ti do 20 risto invited al mese. Quando sei invited al risto, non paghi un cazzo. Aspetta un attimo. Allora mi spiego. Allora c'è il mio collega Fred Giubertoni che adesso si attacca al telefono e fa saltare fuori due invited. Vai.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Buongiorno, sono Fred Giubertoni, lavoro per il Croccant di Milano. Ma senta, volevo sapere, si può avere due invite per questa sera?
3: Due posti? Sì, a che ora?
4: No, faccia anche il ring full.
3: Alle 21? Sì. Due persone a che nome?
4: Sì. Allora, nome è Croccant DJ Angelo.
3: Benissimo, signor Croccant, allora ci vediamo più tardi.
4: Sì, mi guarda, le dico solamente due cose. In Croccant, in cambio della cena, finta a fare delle storie sui social, dicendo che si mangia bene, così almeno insomma dirmi sì. Allora le dico il croccante che gli confermo l'invited.
1: Ok.
4: Sì. Ho il non invited.
3: In che senso? Me ne stai dicendo offerti dalla casa?
1: Sì.
3: Invited? Che cosa intendi lei?
4: Ma dico se c'è.
1: Tutto invited!
0: No!

0: 1997 i Backstreet Boys cantavano Everybody Backstreet Backs is back, e sì, quindi noi siamo qua.
1: E tu eri molto figo, me lo
0: ricordo. Io ero molto più giovane.
1: Avevi il cappotto di pelle.
0: Ero da Matrix. Spaccavi, bravissimo. Bravo.
1: 14:43, qualche amico.
0: Ce l'ho ancora.
2: Troppo all'apice il croccante.
0: Vai croccante.
1: Bravo, colpi di clacson a manetta per il croccante.
3: Il nome Coccolino non rilascia mai dichiarazioni morbide.
1: E no,
2: no, pronto, DJ Angelo, visto che non c'eri nella foto del Plaid, sì, io faccio fotomontaggi, ti ci metto.
0: Non c'è problema.
4: Angelone, di la verità che non stavi prendendo il numero di una, stavi prendendo i croccantini per le tortore allo Stan Monge.
1: Sono davvero le torte, raga. Andiamo alla vita in diretta, che magari parlano delle torte che sotterrà.
0: Può essere.
1: Dire che ho messo l'acqua, ma per ora non mi cagano.
0: Sicuramente avranno apprezzato, dai.
5: Un saluto a tutti coloro che aspettano la nuova puntata della Vita in Diretta.
1: Sì,
5: nell'appuntamento di oggi saremo con il mago Gianni Palizzari,
1: sì,
5: il quale ci ha promesso che farà scomparire il caldo dalla nostra penisola,
0: no,
5: lanciando delle palle di sale in cielo,
1: okay,
5: con un grosso cannone posizionato sul monte della Maiella.
1: Ah,
5: a seguire manderemo in onda i soliti servizi sul caldo, che
1: sì,
5: li abbiamo in archivio già pronti.
1: Beh,
5: qualcuno è addirittura in bianco e nero, ma voi seguiteli comunque, perché...
1: Sì.
5: Le regole non cambiano, per
1: chiaro,
5: cui non servirebbe a niente fare dei nuovi servizi,
1: no,
5: e spendere soldi per niente. Per l'attualità invece andremo dall'attore Emanuele Carlo Ostuni,
1: sì,
5: che la scorsa settimana ha avuto un brutto contrattempo, rimanendo chiuso nel cimitero. La linea va a Saverio.
6: Era all'interno del cimitero di Lambrate, dove si era recato per rendere omaggio ai genitori scomparsi. Il sole stava per calare, lasciando il posto alle tenebre, ma una volta raggiunto il cancello per uscire, le porte non accennavano ad aprirsi. Degli addetti ai lavori nemmeno l'ombra. Sembra l'inizio di un film dell'orrore di Fulce Romero, e invece è accaduto veramente. Protagonista di questa tetra vicenda, grottesca ma anche frustrante, Emanuele Carlo Ostuni, attore e redattore, che ha deciso di segnalare tutto sui propri social.
7: Come potete vedere, i cancelli sono chiusi.
1: Se ne parliamo dopo, ok?

0: È tornata Anna, bellissima, brava e complimenti.
1: Ma è caldo, può sparire in un solo modo, se il croccante lo assume.
2: Ah, no, è vero, croccantissimo. Ed ora visto che come si dice? Andiamo con
0: avevi sbagliato lì. Ah, adesso ho capito.
2: Vai.
0: Io devo svedare questi altari.
2: Spazio dedicato a chi piace andare su. Cazzo, ho sbagliato là.
0: Succede, cazzo, dai.
3: Da Ulisse, Alberto Angela è il modo corretto di mangiare i nigiri. Da Summer Eats, l'annuncio di Cristiano Malgioglio. Da Poretcast, Luca Parmitano e la colonscopia.
2: Ero rimasto quello di
3: me. Pot Secrets, quando Emi lo zio mandò Gue a comprare la grappa. Gli UFO metallici e quelli a forma di tic tac.
0: Eccolo qua. Vai. Ci sono sempre. Bene.
3: Alberto Angela è il modo corretto di mangiare i nigiri.
4: Tutti noi facciamo un errore spesso, secondo comunque la tradizione giapponese, cioè prendiamo il sushi con le bacchette e lo intingiamo dentro la coppetta con della salsa di soia, un po' come se fosse un pezzo di pane, con la parte più morbida dentro diciamo la salsa. In realtà poi quando la tiriamo fuori a volte tutto cade e si creano un po' di disastri. In realtà quello che si fa in Giappone, il modo migliore per mangiare un sushi è un altro. Bisogna prendere il nigiri, eccolo, e poi lo si intinge girandolo dalla parte, diciamo, del pesce. E a questo punto lo si può mangiare. Però non vi preoccupate troppo, perché mi è stato detto che è un errore comune a tanti giapponesi.
3: L'annuncio di Cristiano Malgioglio.
5: Ho detto, chiedigli se sei innamorato. Se sei innamorato. Io? Ti do una bella notizia, mi sono sposato. Nessuno lo sa. Quando? Nessuno lo sa.
6: Ingrazio.
5: Nemmeno lui, nemmeno lei. Nemmeno lui, non lo sa neanche lui.
0: Auguri.
3: Luca Parmitano e la colonscopia.
7: Ah, sappiate, la sigdoniloscopia è la prima parte di una colonoscopia. Cioè
0: Luca
7: i primi
0: Parmitano,
7: 40 centimetri dell'intestino.
8: Che sarebbe poi quello terminale.
7: Quindi la mattina finale, prestissimo, sono mezzo addormentato. L'infermiere mi dice: adesso ti facciamo questa cosa. Contentissimo di farmi la classica
0: pelta.
7: E mi dice: aspetta 5-6 minuti, dopodiché vai, lascia il bagno, ti lasciamo qui, tranquillo. 5 minuti è da principianti. Io almeno aspetto 10 minuti. Se il minimo è 5, io faccio 10. Mi addormento e mi sveglio così. Mi giro, vedo la porta del bagno che me l'ha stata indicata, come nel film Shining, che si allontana nell'orizzonte. Io inizio a sudare bianco, corro, volo verso il bagno.
8: Che era occupato.
7: Ho rischiato l'implosione.
3: Quando Emi, lo zio, mandò Gue a comprare la grappa.
9: A livello di immagine, poco niente, ho fatto del serato, degli americani, ho fatto gli MOP, ho fatto Requiem, il mio mutante anni, ho fatto Capone Noriega, video tour di Capone Noriega, che loro arrivarono all'aeroporto, io andai a prendere e dissero: zio, ma cosa si beve qua? Li faccio grappa, e mandai quel maledetto di Gue per comprarmi la grappa alla standa, di tipo 50.000 lire per comprare due bottiglie di grappa, per prendere due bottiglie di grappa buone. Questo maledetto cosa ha fatto? Ha preso due bottiglie di grappa, le più sgrausi, per poi farsi lo sgamo sui soldi che gli avevo dato, perché eccetera, eccetera.
3: Gli UFO metallici e quelli a forma di tic tac.
10: Io volevo dire degli WAP, che è parziale il fenomeno, perché attualmente li chiamano anche droni, e non sono WAP quegli oggetti, non sono neanche droni, sono sfere di luce. E quindi queste cose, sfere di luce, vengono sempre trascurate. Invece i dischi metallici sono il complotto degli Stati Uniti, con dischi metallici, perché sono civiltà inferiori, grigi, che parlano con gli Stati Uniti per dare la retroingegneria, per dare indietro i pochi caduti dei dischi volanti, dei grigi. Allora per avere questo hanno dato la fibra ottica, hanno dato il transistor negli anni 47 e così via. Adesso stanno dando l'invisibilità e anche l'antigravità. Però non sono ancora capace a manovrare. Io ho visto questi oggetti che fanno vedere che sono dei tic tac con il cordone attaccato, che sono in laboratorio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.